0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:02.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Dog Child. Big Rock.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 4:05.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5 e 3 minuti.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì, alle 20.30, Nettuno Fortitudo.

0: Fortitudo.
1: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
2: Sì,
1: ma
2: tutta, Matte, sì, sì.
1: Tutta quanta?
2: Tutta, anche pensa quelli del basket.
1: Ma
2: sì,
1: quanti
2: sì
1: saranno?
2: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
1: Sarà pieno, sì, imballato,
2: è
1: di
2: imballato,
1: gente.
2: Sì.
1: Veramente.
2: Wow.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e un minuto.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:02. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. A Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
6: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumifragi e allerta al centro-nord. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario. I bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
6: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta, il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirare le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Martino. Malagò, di recente eletti Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC. Partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
6: Ed è tutto per questa edizione.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi mercoledì 22 luglio, una giornata migliore rispetto a quella di ieri, l'instabilità si riduce un po', non dovrebbero esserci precipitazioni nel pomeriggio e avremo cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno. Sarà una giornata con temperature praticamente normali, finalmente per questo periodo, minime sui 18-20 gradi, 22 in città, massime che non andranno oltre i 32 gradi, non ci sarà cielo limpido, ma non dovrebbero esserci neanche rovesci temporali. E per domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbero esserci dei fenomeni di rilievo, almeno in pianura. E anche per domani le temperature si mantengono stazionarie, forse addirittura in calo di un paio di gradi, quindi domani le massime si attesteranno sui 30 gradi circa, che possiamo dire che per essere a metà luglio sono decisamente gradevoli. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: sa di felicità. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. A Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica: sciacallaggio politico. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
6: Ricerche in corso nel lago di Como. Una bambina di 10 anni è scomparsa in acqua nonostante il divieto di balneazione. La piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. Italia spaccata in due dal meteo: caldo estremo al sud, lumifragi e allerta al centro-nord. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Ore contate per l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni ha stretto nella morsa gran parte dell'Italia. In Sardegna le temperature notturne hanno sfiorato i 34 gradi, mentre a Bari il caldo ha fatto scattare accidentalmente l'impianto antincendio del teatro Piccinni, causando danni alle finiture. In Calabria si continua a fare i conti con punte di 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte. In Sicilia resta alta l'emergenza incendi, con le fiamme che, secondo Coldiretti, stanno provocando gravi danni alle aziende agricole. Da giovedì è però atteso un deciso cambio di scenario: i bollini rossi per il caldo dovrebbero passare da 18 a uno solo, grazie all'arrivo di correnti più fresche. L'attenzione si sposta però sul maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, gialla in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e in altre aree del centro-nord, dove comunque già in questi giorni si registrano i primi rovesci, con il rischio di allagamenti e dissesti idrogeologici.
6: Gli Stati Uniti aiuteranno il Libano, un grande paese. Nella conferenza stampa congiunta il presidente libanese Joseph Aoun ringrazia il presidente americano Trump dopo il colloquio alla Casa Bianca, definito storico. Insieme riusciremo a rendere la regione più stabile e sicura, dichiara anche. Interrogato sull'intervento militare in Iran, Trump risponde poi: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Ampiamente annunciata è arrivata la stretta finanziaria per la Biennale d'Arte, dopo la controversa decisione di ospitare tra i padiglioni nazionali la presenza della Russia. A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Lo comunica un portavoce della Commissione UE. La vicenda del padiglione russo, esplosa in primavera, aveva trovato la contrarietà del ministro della Cultura Giuli, ma il presidente della Fondazione Buttafuoco aveva rivendicato l'autonomia dell'ente e aveva tirato dritto con il sostegno degli amministratori locali leghisti. Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende ha affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda, le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC. Partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo. Prima alternativa, il cavallo di ritorno, Roberto Mancini.
1: Ed è tutto per questa edizione.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi mercoledì 22 luglio, una giornata migliore rispetto a quella di ieri, l'instabilità si riduce un po', non dovrebbero esserci precipitazioni nel pomeriggio, avremo cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, sarà una giornata con temperature praticamente normali finalmente per questo periodo, minime sui 18-20 gradi, 22 in città, massime che non andranno oltre i 32 gradi, non ci sarà cielo limpido ma non dovrebbero esserci neanche rovesci temporali. E per domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbero esserci dei fenomeni di rilievo, almeno in pianura. E anche per domani le temperature si mantengono stazionarie, forse addirittura in calo di un paio di gradi, quindi domani le massime si attesteranno sui 30 gradi circa, che possiamo dire che per essere a metà luglio sono decisamente gradevoli. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna!
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
12: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
11: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
13: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita.

0: una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporali al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
2: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano, diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne, le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenze incendi che si somma anche alla siccità, il fiume Po in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono stati installati in diversi comuni.
1: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Oggi mercoledì 22 luglio, una giornata migliore rispetto a quella di ieri, l'instabilità si riduce un po', non dovrebbero esserci precipitazioni nel pomeriggio, avremo cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, sarà una giornata con temperature praticamente normali finalmente per questo periodo, minime sui 18-20 gradi, 22 in città, massime che non andranno oltre i 32 gradi, non ci sarà cielo limpido ma non dovrebbero esserci neanche rovesci temporali. E per domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbero esserci dei fenomeni di rilievo, almeno in pianura. E anche per domani le temperature si mantengono stazionarie, forse addirittura in calo di un paio di gradi, quindi domani le massime si attesteranno sui 30 gradi circa, che possiamo dire che per essere a metà luglio sono decisamente gradevoli. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: E allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Via! So!
15: Ah, così non ci riuscirai mai.
14: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
15: Con un po' di sale sulla coda?
14: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
16: Ciao, come stai?
17: Vado a fare un tagliandino.
16: Ok, ma stai bene?
17: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
16: Ma Levante è una carrozzeria.
17: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
16: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
17: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
18: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
19: Oh Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Disastro.
19: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
24: Ed eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, con l'ora Dario che parte alle 8 e 10 minuti in questo mercoledì 22 luglio e la giornata del amichevole del Bologna contro l'Heidenheim a Valles, secondo test estivo dei rossoblù, con naturalmente grande attesa per vedere se c'è qualcosa di diverso, ecco, rispetto al alla sfida di sabato pomeriggio contro sabato a pranzo in realtà contro l'Arminia Bielefeld. Ve la raccontiamo naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1 questo pomeriggio con la radiocronaca di Leo Bosello e di Frank Loreti, che ritroveremo naturalmente alle 10 perché il Bologna si allena questa mattina e quindi andremo a seguire l'allenamento dei rossoblù, piatto forte naturalmente della nostra mattinata, ma non l'unico, perché abbiamo insomma tanti temi legati anche al mercato del Bologna, al mercato del basket e della Virtus in particolare, visto che sostanzialmente si aspetta solo l'ufficialità per l'arrivo di Trent Frazier e poi mancherà un altro tassello per completare la squadra di Mumbrù per la prossima stagione. Parleremo di questo, parleremo anche di altre tematiche, quelle che vorrete sottoporre alla nostra attenzione al 366-402-4022. Sentiremo anche le parole di Juan Miranda, che ieri ha parlato in conferenza stampa, tutto bello contento per la vittoria della sua Spagna al Mondiale, e con anche qualche frecciatina agli argentini del gruppo, ovviamente, ma ci sta, ci mancherebbe, beato lui che le può fare, ecco, mettiamola così. Tutto questo ci tocca purtroppo la tassa Mattenegri.
0: Pensavo ciao. Che buongiorno. Partissi con tutto questo per amore, presente la canzone, presente.
24: Sì, no, invece no, invece no, invece
0: una
24: no.
0: Grande cheat. Beh,
24: buongiorno,
0: notizia di oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, la notizia principale di oggi è che la Virtus ha preso l'attore che faceva la mummia. Non è Brandon Fraser, no, non è lui.
24: No, no, beh, oddio, La speranza è, credo, dei Virtusini è che non sia effettivamente la mummia. Per i fortitudini forse sì.
0: Ma non
24: sì,
0: faceva la mummia lui, era l'attore protagonista del film La mummia.
24: Sì, ho capito che era l'eroe, ma il riferimento è la mummia, cioè la speranza Virtus è che non sia la mummia. Più che altro, caro Matte, c'è questo problema tecnico-tattico della Virtus che continua a prendere giocatori più bassi del radiocronista.
0: Vorrà dire che avrai minuti anche te quando sei sotto canestro, hai capito?
24: Ho capito, ma questa cosa non va bene, cioè mi sento a disagio.
0: Per una volta puoi sentirti alto in una squadra di basket, no?
24: Vabbè,
0: scusa,
24: farò
0: approfittene
24: così.
0: Della stagione, no?
24: No, per carità.
0: Cioè,
24: per
0: quante
24: carità.
0: Altre volte ti è capitato, scusami?
24: No, ne direi nessuna.
0: Nessuna. Quest'anno approfittane e goditela un po', perché, però il rovescio della medaglia è che secondo me l'allenatore è un filino più alto di te.
24: Sì, è vero, non è più giovane di me, come invece è Domenico Tedesco, ma è più alto di me, sì, quello è vero. Quello
0: quindi
24: è vero.
0: Bilancia quello,
24: sai,
0: dai.
24: Sono sempre cose molto importanti da sottolineare nella preparazione della stagione.
0: Sono le cose principali, sono.
24: Esatto. Va bene, senti, sei carico per l'amichevole di oggi?
0: Ma sì, ho preso ferie da lavoro.
24: Eccellente.
0: Sì. Beh, bellissima. Heidenheim, molto tutto leggevo una cosa statistica dell'Heidenheim. Cioè, all'allenatore dal 2009, se non erro,
24: sì.
0: 2007, non
24: sì,
0: ricordo,
24: no.
0: 2009.
24: Sono 18 anni che Schmidt è lì.
0: 18 anni.
24: Sì.
0: Pensate, di continuità a go-go proprio.
24: Beh, sì, anche perché li ha portati praticamente dalla quinta serie alla Bundes, che sì. Se non vado errato, non l'avevano mai fatto nella loro storia.
0: Comunque trovare un allenatore così longevo, sì. Penso si torni ai tempi di Ferguson, forse con lo United.
24: Sì, siamo lì. C'era anche il mitologico allenatore dell'Auxerre, come si chiamava? Che pure stette lì. Giroud,
0: è vero.
24: Giroud che allenò l'Auxerre dal 61 al 2005.
0: Ma quello penso sarà imbattibile, no. Mi viene di dire. Era proprietario, era
24: 44 anni. No, è proprio allenatore.
0: Pensate, sì, ma era diventato proprietario per uso capione, con sì, 44 anni.
24: Non sapevano più come mandarlo via, probabilmente.
0: Esatto.
24: Tra l'altro leggo anche dalla sua biografia su Wikipedia che è personaggio particolare e irripetibile. E fin qui. Ru desiderava tenere sotto controllo i propri calciatori al punto tale da fare il giro delle discoteche della città per seguirli e controllare i contachilometri delle loro automobili.
0: Oh vabbè, è lavoro maniacale questo, eh?
24: Però insomma, i risultati li ha ottenuti, ha vinto un titolo, Coppa di Francia, una semifinale di Coppa UEFA.
0: Auxerre ai tempi era una bella squadra, no?
24: Sì.
0: Non è venuto fuori gente come Givarch, mi viene in mente.
24: Ma vabbè, con no. Tutti quelli che potevi citare,
0: Desai,
24: ecco,
0: Desai, cioè,
24: ne avevi tanti da citare, hai citato il più pippone. L'unico
0: ma cosa dici? Pippone, gran pippone. Bomber della Francia, Givarch. Ma
24: che bomber?
0: a Football Manager diventava un fenomeno.
24: Beh, giusto lì.
0: Beh, ci sta.
24: Guarda, ne potevi citare altri, non so, Cantona. Per esempio,
0: Desailly però ci sta.
24: È passato anche Taribo West.
0: Vabbè, scusa, mi ero dato i metti sullo stesso piano, però Cantona con Taribo West.
24: Hai ragione. Chiedo scusa a Taribo. Non volevo mischiare le cose.
0: Oltretutto, lui adesso ha una sua religione ed è più seguito di Cantona, secondo me.
24: È altamente probabile. Va bene. Domanda importante di un ascoltatore, così andiamo anche su uno dei temi caldi di questi giorni, al di là del Bologna, su cui torniamo. Ma Guardiola arriva o no?
0: Ah, credo, l'hanno visto in Piazza Maggiore ieri.
24: Pensavo in Piazza Aspromonte.
0: Comprando, esatto. comprando 30.000 lire, può essere, può essere tutto, può essere. Le citazioni stamattina non si risparmiano.
1: Guardiola ci denuncia adesso.
0: Io ci crederei poco all'arrivo di Guardiola, però mai dire mai, insomma.
1: Però scusa, sei d'accordo con me nel fatto che vabbè, è quasi impossibile, però hai la possibilità di prenderlo, fanno bene a provarci o no?
0: Ma secondo me dipende sempre cosa vogliono fare con la nazionale, però
1: sì, ok, però è il migliore sulla piazza disponibile.
0: Ah beh, su questo non ci piove. Credo che ci siano lui, Donadoni
1: che ha già dato però in nazionale.
0: Esatto, ma però perché non riproporlo? No, dai, scherzi a parte. Sì, probabilmente è il migliore su piazza, probabilmente faranno anche bene a farlo. Però se fosse quella la scelta, al di là di tutto, la vedo come la solita scelta del prendo il migliore e lascio tutto in mano a lui sperando che vada tutto bene. Cioè non vedo una progettualità nel sistema, ecco tutto qua.
1: No, più che altro prendi Guardiola e gli dici va bene Peppe, allora queste sono le chiavi di Coverciano, tieni e fai tutto tu.
0: Esatto.
1: E imposti tu. È quello che temo, cioè che alla fine possa anche non avere le chiavi, ecco.
0: Sì, anche. Soprattutto se le cose dovessero ritornare ad andare male, lui fosse l'unico capro espiatorio, come sempre.
1: Poi. Esatto. Dopo che avete elencato tutti quelli usciti dall'Auxerre, capisco perché l'allenatore faceva il giro delle discoteche.
0: Sì, in effetti quello potrebbe essere veramente la motivazione principale, se ci sta.
1: Non abbiamo citato Philippe Mexès.
0: Volutamente, forse.
1: Djibril Cissé.
0: Anche quello secondo me volutamente.
1: E Bakary Sagna.
0: Questo proprio non me lo ricordavo, devo essere sincero. Cissé e Mexès, sì, ok. Sagna proprio non me lo ricordavo.
1: Ma scusa, non te lo ricordi nella indimenticabile esperienza al Benevento?
0: Al Benevento sì, all'Auxerre non me lo ricordavo, però sono sincero.
1: Sì, no, ha iniziato lì.
0: E Benevento tanta roba.
1: No, quel Benevento lì era una accozzaglia di giocatori clamorosa.
0: Sono riusciti a retrocedere lo stesso, però.
1: D'altra parte, se non dai le chiavi della squadra a Sagna, poi vai incontro a queste figuracce.
0: Pensavo a Guardiola anche il Benevento.
1: Fare il giro delle discoteche per controllare i giocatori. Bella scusa, un grandissimo.
0: Ah, ok, cioè, quindi lui andava a parlare con loro. Ci sta, potrebbe, è un'altra chiave di lettura, in effetti.
1: Che ha permesso a Giroud di rimanere 44 anni. Ecco.
0: Esatto, era ben voluto da tutti, soprattutto dalle discoteche della zona.
1: Non so come sono le discoteche nella zona di Auxerre.
0: Penso, io non so neanche dove sia ubicata Auxerre nella geografia della Francia, non ci sono mai andato.
1: Dipartimento della Yonne, nella regione della Borgogna. Quindi proprio
0: c'è il vino buono, cioè.
1: Non è lontanissima da Parigi.
0: Quindi. Sarebbe da andarci. E io sono un po' staccolone. In Francia ho fatto solo Monaco, che poi non è Francia perché è Principato di Monaco, però vabbè, geograficamente lì, e Parigi. Il resto non ho mai visto una massa.
1: Io ho visto Lione, Lille, sono andato anche a Roubaix a vedere il velotomo. No, quella l'ho evitata. Ero a Lille e sono andato in macchina a Roubaix.
0: C'era il pavé lo stesso?
1: No, non c'era il pavé. No, non c'era il pavé. Però ecco, Roubaix la consiglio perché c'è il velodromo in cui arriva la Parigi-Roubaix e basta.
0: Non c'è solo quello.
1: Non c'è nient'altro da vedere.
0: È una meta turistica interessante
1: per gli appassionati di sport, di ciclismo, sì, ma poi visto il velodromo arrivano, arrivano qui, partono qua, ok, a posto, possiamo tornare a casa, ecco, non c'è molto altro a Roubaix. Ciao ragazzi, volevo sapere da entrambi ogni quanto pensate a Simi del Crotone.
0: Io spesso, 21 gol in Serie A non si fanno a caso, ragazzi, O forse sì. Erano 21 o 22, non mi ricordo, però
1: erano talmente tanti e belli che non ce li ricordiamo tutti.
0: Numero uno, penso che lui non è diventato capocannoniere quell'anno lì, ma ci è andato vicino. Però penso che abbia, come Igor Protev, fatto un suon di gol ma si è retrocesso.
1: Allora, quell'anno ha fatto un retrocesso, ha fatto 20 gol in Serie B 19-20 e 20 gol in Serie A 20-21.
0: Oh, 40 gol in due anni, mica male.
1: No, no, infatti, dai. Infatti, da quel momento ha fatto
0: sparito.
1: Ha fatto un gol in mezzo campionato a Salerno, un gol in mezzo campionato a Parma, 0 gol in un campionato a Benevento, 8 gol in due campionati a Salerno e 28 gol l'anno scorso in Arabia Saudita.
0: Serie B però saudite.
1: No, no. Alla roba.
0: Sì, che secondo me è la Serie B saudita, sai.
1: Quindi in Serie B saudita?
0: Secondo me sì, sì, sono sì, quasi sicuro.
1: Sì, sì, Serie B saudita, sì.
0: Cioè, sì, sì, quindi neanche la Serie A saudita, la Serie B saudita, fatto.
1: Vabbè. Comunque ci pensi a Simi.
0: Sì, sì, ma chi è che non pensa a Simi? Cioè, un romantico penserà sempre a Simi, dai. Un romantico di quelle squadre lì, come me. Io sono molto per i bomber di provincia, ragazzi, quindi per me Simi rimarrà nel mio cuore.
1: Un po' come Dallinga.
0: Sì, un po' come Dallinga. Io sai che ho una venerazione per Thais.
1: Ma più forte Dallinga o Simi nel suo prime?
0: Se la giocano, secondo me. Se la giocano. Sono lì, sono.
1: Ah, pensa a te. Altra notizia di stamattina che abbiamo sentito dagli amici e dai colleghi di Aria nel GR. Stefano, ho sentito il vostro GR che Trump potrebbe essere l'ancora di salvezza del calcio mondiale se riesce a far nominare Infantino segretario generale dell'ONU. Ecco, parliamo di questa cosa. Trump vuole piazzare Infantino come segretario generale dell'ONU. Sai quale, con quale motivazione? Che questo i colleghi di Aria non l'hanno aggiunta, non l'ho trovata stamattina. Sai con quale motivazione?
0: Quale?
1: Che Infantino piace a tutti.
0: Scusami, la sua moglie, la sua famiglia, sicuro.
1: Non ci metterei la mano sul fuoco.
0: Però dai, diciamo che se stanno lì, forse no?
1: Non lo so.
0: Quindi, io boh, veramente, sai che rimango sempre più incredulo da tutto, ma questa notizia qua proprio mi ha. Io pensavo fosse Lercio a un certo punto, presente il giornale satirico. Pensavo fosse quello perché non capivo. Invece, Lercio, se poi mi dici che la motivazione è questa, proprio lercissimo, è presente. Vabbè, però che te devo dire? Però potrebbe essere davvero la liberazione del calcio mondiale.
1: Guarda, allora te lo leggo per
0: ne
1: piatto.
0: Perdiamo in politica, però probabilmente nel calcio ci guadagniamo, hai capito?
1: Ah, oh, la coperta è corta, ragazzi, purtroppo.
0: Sì, è vero anche quello.
1: Non ci puoi fare granché. Guarda, a parte che Lercio sono bravissimi, ma a sti livelli non ci arrivano e non ci possono arrivare. Il New York Post, che la notizia arriva da lì, ha citato alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti.
0: Da tutti, sì. In tutti, soprattutto. Sì.
1: Però ha un'altra caratteristica, secondo Trump, sulla quale posso essere d'accordo, perché dice Trump, Infantino ha l'abilità speciale di unire le persone contro di lui.
0: Beh, questa è un'abilità che non hanno tutti, però c'è l'unanimità, poi oltretutto, hai capito? Cioè, non è, ma credo che ci siano lui e Trump che riescono a fare questa cosa. Cioè, non è una cosa facile, comunque.
1: No, ma infatti io non la sottovaluterei affatto.
0: Infatti si sono trovati per quel motivo lì, secondo me.
1: Sì, è probabile. Forse la medio Blatter, scrive Ale. Non so se per, come presidente FIFA o come segretario generale dell'ONU.
0: Ma in tutti e due i casi probabilmente sì. Che non è proprio un complimento,
1: Vabbè, poi altri messaggi al 366-402-4022. Tutto il mondo si tiene per mano facendo partire un invito, diciamo, ad andare in luoghi poco meni globale per Infantino.
0: Ci sta. In tutto questo alla prima conferenza dell'ONU che chiama Shakira.
1: Beh, per certo.
0: Time show ci sta, no? Pubblicità dovunque, mi sembra un'ottima scelta, secondo me. Dal punto di vista economico può solo che guadagnarci l'ONU, probabilmente.
1: Non possiamo fare Shakira direttamente lei segretaria generale dell'ONU.
0: Non lo so, perché non è, cioè, comunque, sai, tutto il dissing che ha avuto con Piquet non so se è piaciuto molto a Trump.
1: Ah, cavolo, è vero.
0: Trump è più per le cose serie, cioè o lo fai su X o non fai una canzone, hai capito?
1: Ah, giusto.
0: Scusa, perdono.
1: Hai ragione. Sai invece, così ti completo la giornata e la completo anche i nostri ascoltatori, sai chi può essere il candidato dell'UEFA alla prossima elezione FIFA contro Infantino?
0: Sono proprio curioso. Aspetta che mi metto a sedere un attimo, aspetta, vai. Allora, sono proprio curioso.
1: Un uomo del popolo.
0: Sì.
1: Innanzitutto. C'è un dirigente di calcio di lungo corso, ma vicino al popolo, che viene dal popolo e che guarda al popolo con grande attenzione in tutto ciò che fa.
0: Sarebbe?
1: Al-Khelaifi, il presidente del PSG.
0: Viene proprio dal popolo, mi viene a dire. Non avete specificato che tipo di popolo. Però
1: appunto, verrà da un popolo anche lui, scusa.
0: Certo, quello dei super ricchi, ma va bene. Insomma.
1: È pur sempre un popolo.
0: Sì, sono in otto, però va bene. Cioè, sì, non è proprio il popolo più numeroso sulla faccia della terra, però sì.
1: È comunque un popolo e l'UEFA, cioè Fellini in particolare, sta facendo pressioni, racconta oggi Massimo Franchi su Tutto Sport. Massimo Franchi queste cose è ben ammanicato, quindi tendo a fidarmi, che Zeferin sta facendo pressione appunto sulla Khelaifi per candidarlo contro Infantino.
0: Beh, bellissimo, tutto ciò è molto bello, sai? Mamma mia, mi dispiace perché il calcio era ancora una cosa bella da vedere, da poter commentare, capito?
1: No, da commentare resta sempre bello, guarda quante risate ci stiamo facendo stamattina.
0: Ah sì, il problema è che sta diventando un programma comico, sta diventando.
1: Ah beh, forse vabbè, meglio che un programma drammatico, no?
0: Ah no, beh, ma quello senza ombra di dubbio.
1: Allora, ti facciamo queste due risate. Tra l'altro ti ricordo anche che Al-Khelaifi è anche il presidente dell'ECA, cioè dell'associazione che riunisce i club europei.
0: Ah, perfetto, quindi fa tutto lui.
1: Sempre con uno sguardo al popolo.
0: Esatto, ma non dovrà rimettere la carica dell'ECA però.
1: Ma sì, ma che ce frega, facciamo un po' tutto.
0: Di Ferrara di Ferrara sai che i ferraresi fanno tutto loro, no?
1: Sì, esatto, no, non sapevo di questa connection tra Al-Khelaifi, vabbè.
0: Secondo me sì.
1: Senti, Simone scrive che l'uomo del popolo giusto per la FIFA è Claudio Lotito.
0: Infatti guarda, quando hai detto l'uomo del popolo pensavo a lui, però a Manfred probabilmente verrebbe uno smalvino talmente grande che non glielo auguro, hai capito? Quindi sì, anche Claudio Lotito era uno dei papabili in effetti, non ci avevo pensato. Sì. Ma bella questa, mi piacerebbe vederlo Claudione parlare in latino davanti alle persone, deve essere interessante, sì.
1: Pensa quando deve andare da Shakira a chiederle di fare l'inno del mondiale. A cosa? Ascolta, biondina, ascolta, mi devi fare un inno, però bello, non come quegli altri, non si capiva niente.
0: Mamma mia, ce lo vedo proprio, ce lo vedo. È incredibile. Comunque negli ultimi 15 anni ha fatto più mondiali Shakira che l'Italia, vorrei ricordarlo.
1: Ma non c'è il minimo dubbio. Guarda, l'altro giorno ho visto un meme che non potevo non condividere, mi ha fatto morire dal ridere. Kermit la rana ha fatto più finali mondiali di Cristiano Ronaldo.
0: Sì, è vero anche quello. È incredibile, sì.
1: Che meraviglia.
0: Se uno ci pensa, sì, veramente.
1: Tra l'altro salutiamo anche i tifosi della Lazio che che alla conferenza stampa di presentazione della regina di Claudio Lotito si sono sentiti dire: vabbè, ora vediamo se vendere la Lazio la regina. Erano lì che speravano che si levasse di torno e invece niente.
0: E invece no, disperavano. Però lui ha lasciato ancora una porticina aperta, dai.
1: Vabbè, poveretti. Aspetta che ti recupero i messaggi. Se fossi qui con la Lazio 2, no. La doppia proprietà è stata una mia invenzione. Vendere alla Lazio da qui ai prossimi 12 mesi le vie del Signore sono infinite. E poi ha aggiunto:
0: che vuol dire tutto e niente?
1: Scusami, questa me l'ho persa, l'ho trovata adesso. Scusate, ragazzi, ti tengo un minuto in più, Matte, ma questa non posso non chiederti un commento. Lo chiederò anche a Manfredi dopo. Ha detto anche, sempre nella conferenza stampa in cui si è presentato da nuovo proprietario della regina, non ridere però Matte, cioè devi sforzarti di non ridere.
0: Ok.
1: Non dimenticate mai, con Lotito risultato garantito. No, te l'avevo detto non ridere.
0: No, ma questa è troppo bella.
1: Giuro che è
0: un del folletto, hai capito?
1: Giuro che è un virgolettato. Giuro che è un virgolettato.
0: Questa è meravigliosa, questa è meravigliosa. Non ho parole. È sempre più un genio. Dovrebbero farlo direttore marketing. Dovrebbero farlo. Questi slogan qua, sai quanta roba vende?
1: Ma sempre dell'ONU?
0: Io la maglietta con lo titolo di Stato Garantito la compro. Cioè, se c'è, poi la regalo anche a Manfredi, la regalo.
1: Ragazzi, ragazzi, siamo messi così. Siamo messi così.
0: Vabbè. È il numero uno. Vabbè.
1: Lo vorresti al Bologna?
0: No.
1: No, ma come no? Il numero uno, grande, grandissimo, Claudione.
0: Nel marketing.
1: Va bene. Caro Matte, ti ho dato un po' di perle giornata. Stamattina, quindi, sì. Ecco, mi raccomando.
0: Ciao, perfetto. Buona giornata, a domani.
1: Ciao. Grazie mille a Matte Negri, anche a Claudio Lotito. Pubblicità, torniamo subito.
2: Come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
7: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
8: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 8 e 37 minuti, beh, insomma, direi che la giornata è stata già indirizzata positivamente dalla chiacchierata con il nostro Matte, che ritroviamo ovviamente domattina, a commento anche dell'amichevole del Bologna, che vi ricordo oggi alle 16 sfida l'Heidenheim in diretta, in esclusiva radiofonica su Nettuno Bologna 1, poi questa sera per rivedere la partita alle 21.30, l'appuntamento sarà su TRC. I vostri messaggi al 366 402 4022. Anche Antonini non male come presidente FIFA, ma anche segretario generale dell'ONU lo vedo bene, devo dirti la verità. E poi fortuna che prima delle notizie su Infantino e Trump hai citato Cantona, sì, per alleggerire un po' tutto ovviamente, perché altrimenti diventava complicato. E poi chiede Marchino Salus, che saluto, riguardo Infantino e Trump, quando c'è Nicola Sbetti, il prof torna venerdì, appuntamento alle 9.20 venerdì fino a Ferragosto, poi ci prendiamo, si prenderà una pausa e poi tornerà a settembre, però venerdì alle 9.20 col prof, che vedo che è già molto carico, lo percepisco carico in questi giorni. Già lo vedo lo Tito che organizza Halftime Show con i 12 telefonini sul tavolo, per me è un sì, scrive Ale. E poi già me lo vedo lo Tito che in conferenza viene chiamato da un tifoso, viene insultato, lo insulta, scusami, lo Tito insulta il tifoso al telefono in inglese e lui non capisce. Questa roba bellissima. Vabbè. Comunque è meglio guardare Shakira che la nazionale. Direi che non c'è il minimo dubbio su questo. No, però vi faccio un attimo serio e torno sul tema nazionale, semplicemente perché stamattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista al presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, quindi il massimo dirigente italiano dello sport, che però, cioè, onestamente, ha fatto cascare proprio le braccia subito, pronti via. Allora, ve la leggo. Non voglio dare consigli a Malagò. E la sola cosa che chiedo a Giovanni è di designare un commissario tecnico italiano per la nazionale, naturalmente. Allora, Marco Bonarrigo e Daniele Dallera, che sono giornalisti che hanno intervistato mio figlio, gli chiedono: ma stanno trattando con Pep Guardiola, un gigante della panchina, perché vuole un italiano a tutti i costi? La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di Serie A è italiana. è con loro che si dovrà confrontare il CT. Sono bravi professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori? Allora, a parte che se sono figli della nostra tradizione, guardando come sta messo il calcio italiano, forse è il caso che questa tradizione venga una, proprio un po' spostata, accantonata, non seguita pedissequamente, verrebbe da dire. Ma poi non ho capito perché un commissario tecnico straniero, soprattutto a livello di Guardiola, che non è uno totalmente estraneo al nostro calcio, non possa comunicare con gli allenatori della Serie A. Cioè, non capisco onestamente il senso. E poi tagliarli fuori perché mica l'alternativa è una commissione tecnica con tutti gli allenatori della Serie A. C'è proprio una frase che non c'entra nulla. Ma la peggiore è la successiva. Quando Bonarrigo e Dall'Era gli fanno notare che, parlando di calcio, è uno sport globale, quindi insomma, non sarebbe una cosa così strana, Buonfiglio se ne esce con un paragone che non sta né in cielo né in terra, proprio l'ho detto come va detto. Quando ero presidente della Federcanoa, feci l'errore di prendere un tecnico tedesco. Era bravo, ma non si preoccupò di conoscere la mentalità italiana. Non vincemmo nulla e si perse anche tutto il lavoro buono fatto in precedenza. Quindi, siccome una volta Buonfiglio, in uno sport come la canoa, che ha dinamiche totalmente diverse rispetto al calcio, prese un tecnico non italiano che non funzionò, e allora niente, allora basta. Ora, qui di esempi di allenatori stranieri che nel nostro sport hanno lasciato una traccia indelebile ne possiamo fare a bizzeffe, ma guardate, togliamo Velasco che aveva già allenato nel campionato italiano. Togliamo Tanjevic, che aveva già allenato nel campionato italiano. Va bene, perché loro conoscevano già la mentalità italiana e quindi... Va bene, li togliamo. Però possiamo fare anche l'esempio contrario rispetto a quello che fa il presidente del CONI, cioè Ratko Rudic. Ratko Rudic non aveva mai messo piede in Italia da allenatore e neanche da giocatore. Dal 91 prende in mano la nazionale di pallanuoto e il Sette Bello ottiene risultati strepitosi. E quindi che facciamo, presidente? Cioè, se l'esempio a caso va preso, vanno presi tutti. Cioè, mi sembra onestamente una visione che dal massimo dirigente sportivo italiano sta proprio di piccola bottega chiusa, serrata, non aperta al mondo e alla contemporaneità. Mi sembra proprio un modo di vedere le cose che mi posso aspettare da un tifoso, da un appassionato che ragiona naturalmente più con la pancia che con la testa, e ci sta che il tifoso dica no, meglio un allenatore italiano per la nazionale, più bello, per carità, ma che il massimo dirigente sportivo del nostro paese ragioni in questa maniera qui fa cascare molto le braccia, ve lo dico, cioè fa veramente cascare le braccia. Sono commenti di chi ha una visione dello sport quantomeno arcaica, non al passo coi tempi e soprattutto con delle abbondanti fette di prosciutto negli occhi. Lo dicevamo prima con Matte Negri. Guardiola non piacerà a tutti, possiamo essere d'accordo. C'è chi vede meglio Conte, chi vede meglio Mancini, e quello ci sta. Cioè, però ragioniamo sui singoli nomi, non sul passaporto. Cioè, dire di no a Guardiola, a prescindere, perché non è italiano, da parte del presidente del CONI, mi sembra onestamente una visione appunto arcaica, fuori contesto e molto povera di contenuto. Se avesse detto a me piace di più Conte rispetto a Guardiola, quindi andando sulla singola persona e sul singolo allenatore, ah beh, che gli vuoi dire, è una preferenza, è un gusto suo, ci mancherebbe, è anche giusto che ce l'abbia. Ma dire Guardiola no perché è straniero e non perché magari non è adatto il suo calcio a essere portato in nazionale, oppure non abbiamo tanti giocatori in grado di fare il calcio di Guardiola, e queste sono cose di cui possiamo parlare e ci stanno, ma dire no, Guardiola no perché è straniero fa veramente cascare le braccia, ragazzi. Fa veramente cascare le braccia, e detto dal numero uno dello sport italiano, le fa proprio crollare per terra. Commenti di buon figlio sono chiaramente commenti da Omarell, perdoniamolo. Però, capito, okay, capisco la battuta, Andrea, l'accetto. Ma non è un Omarell qualsiasi, è il numero uno dello sport italiano. È il numero uno dello sport italiano, non può fare commenti così. Non può ragionare così. Ma dove andiamo? Dove stiamo andando? C'è anche un altro passaggio, questo poi sollecitiamo il prof Sbetti venerdì. Da Cortina arrivano allarmi sulle condizioni dello stadio del Bob e dello Slittino, la più costosa, importante e delicata eredità dei giochi. La domanda dei colleghi, cioè lo spunto dei colleghi che hanno fatto un'intervista. Ed è vero, cioè lo stadio del Bob, dello Slittino, l'abbiamo parlato anche in A Gamba Tesa qualche puntata fa, sta facendo fatica a tenerlo, a mantenerlo. La risposta di Buonfiglio è: il commissario di governo Massimo Saldini assicura che è tutto a posto. Beh, ma che risposta è? Ma che risposta è? Cioè, presuppone che che il presidente del CONI non sia andato mai lì a vedere e rendersi conto in prima persona. Questa è proprio una risposta da politico della prima repubblica, ragazzi, o forse anche della seconda, e probabilmente anche della terza. Però è proprio una risposta da politico, ma non da dirigente sportivo. Insomma, è un'intervista che se riuscite a evitarla ve lo consiglio, più che non tanto per i colleghi del Corriere della Sera, ci mancherebbe che hanno fatto il loro lavoro, ma è perché sennò vi fa venire veramente il latte alle ginocchia. Vabbè, Luca, se poi ribalti ancora il paradigma di allenatori italiani passati in modalità matricole e meteore, allora il confronto diventa impietoso. Non mi pare che la mentalità italiana non sia sta cosa di cui andare così fieri da tipo 20 anni, tra l'altro. Ma aggiungo anche un'altra cosa, ragazzi. Gli allenatori italiani, poi andiamo sul Bologna, ci sono anche messaggi sul Bologna, cominciamo naturalmente a parlare anche di Rossoblù, però su questa cosa ci tenevo a farvela, a condividerla. C'è un altro aspetto: i nostri allenatori più contemporanei, o meglio, gli allenatori nostrani più contemporanei nel modo di fare calcio, di intendere calcio, Farioli, Maresca, De Zerbi, Italiano, allenavano tutti all'estero. Tutti. E ci sarà un motivo se la nostra Serie A è, a parte il Bologna con l'Italiano naturalmente, è un po' refrattaria a questi nomi? Nel solco della tradizione, bella tradizione, bellissima, un po' fuori contesto con l'attualità, però mi verrebbe da dire. Chissà mai che uno straniero non ci porti finalmente ai mondiali, visto che gli italiani hanno cannato. Buon figlio presidente FIFA subito, scrive Simo, va bene. Poi la state mettendo anche un po' in politica, ragazzi, non vi nascondo che potrebbe tranquillamente essere così, cioè un modo di vedere le cose molto vicino all'aspetto politico predominante in questo momento. Però onestamente, ma chi glielo fa fare di fare sta figuraccia nel caso, se non ci crede e se è solo per una questione di convivenza pacifica con l'attuale governo, ma chi glielo fa fare poi di fare sti figuracce? Se sta messi così male, probabilmente sì, vabbè, ma comunque. Ma chi ce l'ha messo lì Buonfiglio? Scrive Luca, le altre federazioni. Le altre federazioni. È così. Buonfiglio Vannacci, no? Credo Buonfiglio, guarda, non andiamo oltre, se no poi qualcuno storce il naso. Bisogna praticamente rimanere nella tristezza calcistica. Quanto pare, amici cari. Va così. Comunque Dario, con tutte queste notizie confido ancora nel mondiale a 128 squadre. Partiamo a marzo a giocare. Ma io farei, guarda, se sei d'accordo Fabio, mondiale a 128, però modalità Champions League. Quindi classifica unica, no, non fai 8 partite, 8 partite sono poche. Fai, 16 partite e poi sedicesimi, playoff. Cioè io farei così. E marzo forse non ti basta. Ah, santa pazienza. Va bene. Ah, salutiamo Leia e Cristiano. Oh, un saluto a lei. Cioè, vedevo un nasone e non capivo cosa fosse. No, è un'amica di Teo. Bene, allora salutiamo volentieri. Che sono a Valles. Se non fosse che il Bologna è una passione viscerale fin da quando ero bambino, razionalmente il mondo del calcio mi fa schifo, scrive Spartaco. Guarda, Spartaco, questo è un messaggio che possiamo tranquillamente prendere. Ognuno, non di voi tendenzialmente tifosi del Bologna, ma ogni tifoso di qualunque squadra può sostituire il nome Bologna con il nome della propria squadra, del cuore, e va bene, cioè si può copiare e incollare tranquillamente. Perché? Perché è così, perché in questo momento storico è così. Quello che tiene in piedi ancora il calcio è quello che viene sfruttato in maniera fin troppo indegna dagli infantini, è proprio la passione. Passione per una squadra, la passione comunque per questo giochino, è quello che ci frega. Mi ci metto anch'io come ovviamente appassionato, prima ancora che come giornalista. Ci frega la passione per questo giochino. Però mi verrebbe anche da dire occhio, perché a tirare troppo la corda si spezza. Questo mondiale, che è stato un mondiale anche con tante cose belle di campo da raccontare, da vivere, da tramandare ai posteri, perché ci sono state, e questo va detto, però è stato anche un mondiale in cui si è messo a dura prova la pazienza del tifoso e dell'appassionato, nel tentativo disperato di conquistare più spettatori e quindi di fare più soldi. Obiettivo riuscito, perché evidentemente i ricavi di questo mondiale sono maggiori rispetto a qualunque altro mondiale, grazie al ciufolo, c'erano 48 squadre, l'hydration break, l'halftime show lunghissimo, cioè tutte cose che non c'entrano nulla con lo spirito del calcio. Si possono fare soldi con il calcio, si devono fare soldi con il calcio, non facciamo le verginelle. Il calcio ha sempre cercato di far soldi, e come è giusto che sia ed è normale che sia, lo ha fatto sempre adeguandosi a quelli che erano i mezzi tecnologici a disposizione, gli spazi a disposizione, però sempre rispettando i tifosi. Qui, in questo mondiale, di rispetto per i tifosi non ce n'è stato nessuno. E questo è il punto. Non è la ricerca della FIFA, non è la ricerca di denaro da parte della FIFA a essere una roba sconvolgente, perché la FIFA, l'UEFA, la FIGC, ogni singolo presidente di club cerca denaro e ha sempre cercato denaro. Quello non è un problema. Posso fare un esempio molto, molto semplice, legato a miei studi per libri precedenti e futuri. Negli anni 30 si cominciava a parlare della radio, della possibilità, no, di fare le partite del campionato alla radio, e i presidenti i presidenti della Serie A dell'epoca erano fortemente contrari, ma non per chissà quale motivo, perché temevano di avere meno incassi dal botteghino, quindi per un motivo economico, solo ed esclusivamente per un motivo economico. Quindi che i soldi siano stati sempre un riferimento per chi ha fatto calcio, questo è fuori discussione e non è un problema di per sé. Il problema è mancare di rispetto ai tifosi e agli appassionati, ed è quello che questa FIFA ha fatto in questo mondiale, e il mio timore è che non si possa tornare indietro, nel senso che al di là del mondiale a 64 squadre, l'hydration break, l'halftime show così lungo, tutte queste situazioni messe lì per cercare di aggranellare più spiccioli possibili, che sono situazioni che appunto mancano di rispetto ai tifosi, anche agli addetti ai lavori del campo, perché anche i calciatori, insomma, fare mezz'ora di pausa nell'intervallo di una finale mondiale non è il massimo, e da qui temo che non si torni indietro, e questo è il problema. Questo è il problema vero. Dobbiamo dare la linea alla regia? No, ancora no, abbiamo ancora qualche minuto, va bene. Allora andiamo con altri messaggi. Ma perché Allegri non fa un calcio contemporaneo, un calcio mesozoico, come lo chiamano gli amici della ragione di Stato? La mette su un altro piano l'ascoltatore. Secondo me era peggio se Bonfiglio avesse detto che preferiva Conte a Guardiola. Vabbè, bueno, ci può stare. E poi ciao Dario, ma i calendari di basket, Eurolega, Serie A, A2, una volta che il calcio lo fa giugno, il basket chi o cosa aspetta? Il basket aspettava il Consiglio federale che dava il via libera all'iscrizione di tutte le squadre, quindi non poteva farlo prima. La Serie A in particolare adesso attende, giusto per formalità, il calendario di Eurolega. Però il calcio lo faceva a giugno perché la Serie A in realtà lo fa a giugno, la Serie B lo deve ancora fare, perché appunto si aspetta la Serie C, non ne parliamo, bisogna ancora avere notizie ufficiali del ripescaggio del Foggia. Quando ce lo volete dire ci avvisate, ragazzi, tranquilli, con calma, mi raccomando. Quindi sono tempistiche diverse legate proprio alla composizione anche del campionato, però entro fine mese, quindi entro la prossima settimana, sia Eurolega che Serie A dovrebbero comunicare appunto il calendario. Sulla 2 credo ci vorrà qualche giorno in più, ma neanche troppi, neanche troppi. Tenendo anche conto che il calendario dell'Eurolega è un calendario complicatissimo, complicatissimo per tanti motivi, per l'incastro con i doppi turni, perché per esempio Dubai, se fai il doppio turno giocando in casa a Dubai il martedì, non puoi giocare il giovedì. È successo l'anno scorso al Partizan, non credo che lo vogliano rifare, quindi bisogna anche spostare, tenere conto di quello. Ci sono le varie esigenze TV, ci sono le varie esigenze anche dei palazzetti, che non sono problematiche solo italiche, ma problematiche anche altrove. Quindi è un bel ginepraio il calendario Eurolega, quindi teniamo conto anche di questo. Davide, non mi meraviglierei se anche nella prossima finale di Champions League ci fosse qualche spettacolo, però Davide c'è già, ma prima della finale. Poi nell'intervallo probabilmente qualcosa c'è, ma senza dilungare l'intervallo. È una differenza non da poco. A me va benissimo che durante la finale mondiale, nell'intervallo, ci sia qualcosa o qualcuno che intrattenga il pubblico. È giustissimo, per carità, non c'è mica problema. Ma 15 minuti, non 27. Non 27. Possiamo discutere anche della qualità di vedere Ronaldo e Ronaldinho in quelle condizioni, ma quello è un altro discorso. Mi sta bene l'halftime show, mi sta bene una forma di intrattenimento nell'intervallo, ci mancherebbe. Ma 15 minuti, no 27, è tutto lì, è tutto lì. Sono d'accordo con te sulla paura di non poter più tornare indietro. Dal mio punto di vista, il giusto equilibrio fra economia e sport puro fu raggiunto agli inizi anni 90, poi dalla Bosman in poi un lento, inesorabile e squalido declino, scrive Fabio. Non lo so se il giusto equilibrio fu raggiunto in quel momento lì, Fabio, questo è un discorso molto, molto ampio.

0: ribaltato, per cui adesso sono i giocatori, sono i club succubi dei giocatori, anzi alcuni club succubi dei giocatori, perché poi della Bosman ne hanno approfittato soprattutto i club più ricchi, che sono diventati sempre più ricchi senza che nessuno, UEFA in primis e FIFA in primis, siano riusciti a porre un limite. Però qualcosina già si era visto anche prima della Bosman, come insomma elemento che aveva portato il calcio in una certa direzione, in realtà anche già negli anni 80 comunque. Già negli anni 80, molto semplicemente si è fatto, cioè negli anni 90 entrano le pay TV e anche quelle cambiano non poco il mondo del calcio, ma perché vengono create in quel periodo lì, e in quel periodo lì cominciano ad avere un peso specifico, ma già negli anni 80 c'erano, ma non potevano essere sfruttate per bene. Io sono personalmente convinto che, visto anche che ci sono esempi in tal senso, che se ci fossero state le pay TV e quindi la possibilità di guadagnare soldi da lì, oltre che dai botteghini, ben prima degli anni 80, i presidenti avrebbero sfruttato quella occasione lì, come hanno sfruttato tante situazioni compatibilmente con la tecnologia, la radio per esempio, o altre situazioni. Quindi resto di questa, con questa ipotesi qua, che però è un'ipotesi presa naturalmente per quella che è. Appunto un'ipotesi, no, come era la citazione di Noaro, vabbè, mi verrà in mente. GR Meteo Pubblicità, torniamo subito.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti
3: sì.
2: saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato.
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente?
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9:01.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour nel Cunese la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero, i magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Infine lo sport calcio, resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
1: Buongiorno. Oggi mercoledì 22 luglio, una giornata migliore rispetto a quella di ieri, l'instabilità si riduce un po', non dovrebbero esserci precipitazioni nel pomeriggio, avremo cielo sereno, poco nuvoloso per tutto il giorno, sarà una giornata con temperature praticamente normali finalmente per questo periodo, minime sui 18-20 gradi, 22 in città, massime che non andranno oltre i 32 gradi, non ci sarà cielo limpido ma non dovrebbero esserci neanche rovesci temporali. E per domani, giovedì, si replica altra giornata molto simile, cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbero esserci dei fenomeni di rilievo, almeno in pianura. E anche per domani le temperature si mantengono stazionarie, forse addirittura in calo di un paio di gradi, quindi domani le massime si attesteranno sui 30 gradi circa, che possiamo dire che per essere a metà luglio sono decisamente gradevoli. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casavecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000.
13: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 9 e 7 minuti in questo mercoledì 22 luglio. I vostri messaggi al 366 402 4022. C'era un paio di ascoltatori che mi facevano giustamente notare come quest'anno ci sia anche il problema Eurocup per quanto riguarda il calendario. Sono 6 squadre, di cui 2 inesistenti al momento, perché tali sono e siamo sempre lì con Roma. Tra l'altro ieri è uscita la notizia di Dwayne Casey che potrebbe essere l'allenatore di una delle due, della SPQR, ex coach di Toronto con Bargnani, ma anche di Detroit. però al momento sono due squadre che hanno ben poco, ma ci sono e faranno l'Eurocup, sono sei e quindi chiaramente sono, diciamo, una questione in più per l'incasso di calendario della Serie A. Poi ci sono anche le squadre di Champions, insomma sono più della metà di squadre che fanno le coppe europee, questo complica sicuramente il calendario della Serie A, tenendo conto anche degli impegni dei palazzetti, insomma non sarà semplice incastrare tutto, non sarà affatto semplice. Tornano i messaggi anche con Crimi, domanda perché Ronaldinho fosse lì alla finale invece di allenarsi con il Ravenna. Questa, bisogna chiederlo alla Ravenna, evidentemente. Giusto per ricordare, il presidente del CONI fu atleta alle Olimpiadi di Montreal, quindi è o quasi ottuagenario, è del 50 lui, classe 1950. Da come parla non sa nulla di calcio. Fra le persone che Pep ha sempre ringraziato per la sua formazione tecnica di allenatore c'è Mazzone. Inoltre Guardiola ha tenuto lezioni al Supercorso di Coverciano varie volte. Ma figurati, ma pensare che Guardiola sia totalmente estraneo al nostro calcio è una roba che non sta né in cielo né in terra, proprio. È una presa di posizione che non ha proprio nessun tipo di attinenza con la realtà. Nessun tipo di attinenza con la realtà. Con Ronaldo e Ronaldinho avrei gradito Enrico Pallazzo. Mica solo tu. Mica solo tu. L'avremmo gradito tutti. tutti. Vabbè. Poi altri messaggi al 366-402-4022, più nello specifico sul Bologna. E allora cominciamo a parlare anche di rossoblù. In particolare vi faccio risentire le parole di Juan Miranda ieri in conferenza stampa dal ritiro di Valles. Sentiamo il terzino spagnolo.
18: Prima domanda, ti vorrei chiedere quanto sei felice perché la Spagna ha vinto i mondiali e quanto hai preso in giro i tuoi compagni di squadra Dominguez e Castro, e com'è andata quella sera lì?
19: No, è una serata bella per gli spagnoli e penso che ha meritato la Spagna vincere questo mondiale. Ha giocato benissimo, gli spagnoli hanno fatto un gran lavoro, il suo staff, la squadra, e penso che questo mondiale è meritato. Quindi con Dominguez, Santi e niente, le ho detto che era chiaro che vinceva la Spagna perché stava giocando molto bene questo mondiale e nada, niente, abbiamo fatto un abbraccio forte e finito.
18: Non ti sono entrati in scivolata durante un allenamento?
19: No, Santi così, Benja è un po' più tranquillo, quindi.
18: Invece come sta andando questa preparazione, questo allenatore nuovo, con i suoi metodi, quali sono le tue sensazioni?
19: Bene, è vero che manca tanto ancora e dobbiamo migliorare molto ancora, manca tanto per l'inizio del campionato, dobbiamo imparare molte cose del nuovo mister, imparare praticamente tutto perché è nuovo tutto, quindi dobbiamo lavorare in più settimana tra settimana e arrivare all'inizio del campionato in forma.
20: Ti volevo chiedere questo, è cambiato praticamente tutto, hai detto, per te che cosa cambia? E poi ti faccio un'altra domanda legata a quello che hai detto prima sulla Spagna, cioè visto che qui siamo in un paese che, come sai, non facciamo i mondiali ormai da tanto tempo purtroppo, e ci chiediamo quale sia il modo giusto per ripartire, che cos'ha di speciale la Spagna, da dove è ripartita, cioè lo sappiamo la storia da anni, ma se tu dovessi dare un consiglio, una ricetta per costruire un movimento in grado di competere a quei livelli?
19: È difficile questa domanda, però è vero che alla Spagna si lavorano tanto in primavera, sì. Si lavorano tanto, questo è molto importante in Spagna, cantera del Villarreal, Betis, Barcellona, Madrid, Atleti de Bilbao, Atletico de Madrid, tutti lavorano benissimo. Ho tenuto la suerte di lavorare in Betis e Barcellona, quindi loro ti preparano per fare questo salto alla prima squadra e fare lo meglio possibile. Quindi io penso che Non lo so se manca questo in Italia, perché non ho fatto la primavera qua in Italia, però penso che no, l'Italia è una squadra impressionante. Per me ogni calciatore d'Italia sta a un livello impressionante, dopo lo vedi nel suo club e sono giocatori importantissimi, quindi non lo so che manca per fare questo salto, però sicuramente pronto starà al primo livello che come ha stato sempre la Italia. Con il nuovo mister, la verità è che bueno, qualcuna cosa cambia, però il stile di Vincenzo e il nuovo mister, Domenico, sembra come pare uguale, simile. Sembra simile perché le piacciono tanto lavorare sulla palla e basso, quindi sono allenatori offensivi, questo mi piace, penso che hanno una mentalità spagnola, come dico io, perché le piace tenere la palla e giocare lato sul lato, e quindi dobbiamo lavorare ancora di più, perché c'è un altro metodo differente e normale, però no cambia tanto, sino che dobbiamo imparare ancora piccole cose che a lui le piacciono.
1: Ciao, due domande rapide. Ti chiedo, il vostro obiettivo stagionale è quello di tornare in Europa? E poi, tu sei molto amico di Lucumi, ti ha detto qualcosa sul suo futuro?
19: Non lo so, sopra Lucumi a me mi piacerebbe che rimane qua, perché è un grande calciatore, quindi non lo so che farà, non le chiedo nulla, quindi non lo so, però vediamo se quest'anno lo fa qua a Bologna, sarà buono per noi. L'altra domanda era?
21: Obiettivo Europa.
19: Sì, certo, l'obiettivo deve essere Europa, perché abbiamo una bella squadra, in ogni posto c'è un calciatore importante, quindi io penso che sì, ancora è pronto per decidere questo, però l'obiettivo deve essere questo, no? Tornare a Europa, perché penso che c'è squadra.
22: Ciao Juan, ciao. Volevo chiederti, tu sei a Bologna ormai da qualche stagione e hai parlato della costruzione del vivaio in Spagna, ma tu come persona qui a Bologna e come giocatore, in che cosa ti senti migliorato?
19: Certo che qua a Bologna sono molto comodo e io sono tranquillo qua a Bologna, anche è una città che mi piace tanto a me come la mia famiglia. Nel calcio sì, mi piace anche Bologna, con questo nuovo allenatore che le piace anche giocare 4-3-3 con palla, quindi sono molto, molto felice. E qua a Bologna, come ti ho detto, no? La mia famiglia è molto ringraziata a Bologna, i tifosi, no? Si comportano molto bene con me e con la mia famiglia, quindi io sempre lo dico, no? che Bologna è una città piccola come Sevilla, e tutto il clima, la gastronomia anche è buona, quindi sono molto felice qua a Bologna.
17: Vabbè, non avevamo dubbi sulla gastronomia bolognese. Grazie comunque a Juan Miranda per il pensiero. No, a parte le battute, abbiamo ascoltato le parole del giocatore spagnolo, che oggi naturalmente sarà impiegato in amichevole contro l'Heidenheim alle 16. Ve lo ricordo, appuntamento su Nettuno Bologna 1 per la radiocronaca diretta, poi alle 21:30 questa sera invece su TRC per la differita. Pubblicità, torniamo tra poco.
23: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
23: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
2: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
23: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
2: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
24: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
24: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
24: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Oh Marco, pronto per lo stadio?
6: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Disastro!
5: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
6: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
6: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'ario, i vostri messaggi al 366-402-4022. Andiamo a Valles, sarà già sveglio penso, Alessandro Mossini, buongiorno.
11: Sai che in montagna ci si sveglia presto, no?
10: Non fate bisboccia la notte, tu, Cotti, Vitali, dalla vite? No. Solo selfie?
11: No, esatto, bravo, solo selfie sul campo, esatto.
10: Va bene. Buongiorno Mossa, allora con te cominciamo a parlare anche di Bologna in una mattinata che è stata caratterizzata però soprattutto da questioni italiche, anzi se vuoi dire la tua... Vai, partiamo da qui, così in linea con quanto dicevamo prima, poi ti porto sul Bologna. Quanto credi all'ipotesi Guardiola, alla fattibilità dell'operazione Guardiola?
11: Guarda, non tantissimo, però apprezzo il tentativo e ti dico anche, però, ne parlavo proprio ieri con un collega, che Guardiola sarebbe un nome ovviamente di altissimo rilievo. Attenzione però, perché Guardiola che allena tutti i giorni una squadra è una cosa, Guardiola che allena un gruppo 4 giorni ogni 3 mesi è un'altra, al netto del fatto che lui ovviamente avrebbe una visione di insieme di un grande allenatore, però non è la stessa cosa,
10: No, quello cambia, ma infatti mi piacerebbe che ci fossero delle...
11: Cioè il CT è sempre un ruolo strano, ecco, quello che voglio dire, c'è anche su Conte, no? Che ha fatto, poi tra l'altro ha fatto bene da CT, però abbiamo sempre detto, attenzione perché gli uomini di campo ad avere i gruppi una volta ogni 3 mesi per 2 settimane, va. No, ma non è un dubbio su Guardiola, è un dubbio generale, soprattutto che il CT e l'allenatore da club sono veramente due ruoli diversissimi.
10: Sì, questo sicuro. Ecco, però il fatto di provarci con Guardiola, sono d'accordo con te. Oh, ecco, no. Almeno proviamoci, ecco, il migliore sulla piazza. Vediamo
11: Vediamo
10: fare.
11: Se ne ha voglia, certo.
10: Assolutamente, va bene. Senti, invece sul Bologna, abbiamo sentito prima della pausa le parole di Miranda ieri in conferenza stampa. Miranda che insomma, mi sembra bello carico, ha detto anche una cosa importante: bisogna puntare all'Europa.
11: Sì, curioso, segue Bernardeschi che aveva detto la stessa cosa, fammi sorridere, non segue Tedesco che era stato molto più cauto perché aveva detto è presto per dirlo, ovviamente, perché Tedesco poi vuole vedere che gruppo ha quando finisce questo mercato, vuole vedere come va il lavoro, vuole vedere tante cose, il lavoro qui in montagna sta proseguendo ovviamente anche con qualche difficoltà, perché tra le cose che abbiamo detto, diciamo, di questa prima parte, c'è che il Bologna di Tedesco come idea rispetto al Bologna di italiano passa molto più dal centro, e in questo momento il Bologna, il centro con tutto il rispetto per chi è qui, quasi non ce l'ha, perché Ferguson è appena arrivato, Moro arriva oggi, il centrocampista che deve arrivare, ammesso che non sia fuori il rinnovo di Freuler, ma abbiamo sentito ieri che le chance sono poche, deve ancora arrivare, quindi cioè, qui per adesso ci sono due rincalzi, due o tre rincalzi, due o tre tentativi, anche perché Odgaard e Bernardeschi Mezzala sono due tentativi, quindi in questo momento il lavoro sul possesso palla si fa, sì, però diciamo ancora con i protagonisti del Bologna che verrà, che probabilmente devono ancora esserci dentro questi schemi.
10: C'è anche Badori che sta piacendo molto ai nostri ascoltatori, anche quelli che sono andati a Valles. Tendenzialmente faccio un po' fatica a pensare che possa avere però le chiavi del centrocampo già quest'anno.
11: No, è un ragazzo di buone speranze, non sarebbe neanche giusto dargli questa pressione. Oltretutto Badori l'anno scorso giocava neanche in primavera nella squadra sotto, nella 18, quindi diamogli il tempo di crescere. Poi ovviamente certo, quest'anno farà la primavera, farà probabilmente anche qualche compagno passato in prima squadra, si è detto, no, che quest'anno per qualche giovane potrebbe esserci la chance, però sta poi lui dimostrare. Intanto si vive un ritiro con la prima squadra, che non è poco, però non sarebbe neanche giusto dire vabbè, affidiamoci a Badori, calma, anche se fisicamente noto anch'io che è più strutturato anche per esempio dello stesso Libra, che è un ragazzo che si vede anche lui che è qui, che ha qualcosa di interessante, però diciamo Badori ha già forse una fisicità più simile a quella di una prima squadra, ecco.
10: Ah, decisamente, da questo punto di vista va qualche passo in più. Senti, Marchino, vado a un messaggio serio. So che Moss è stato sconfitto nel torneo di biliardino.
11: No.
10: Ah, attenzione.
11: No. La serata di ieri ha portato veramente il contrario, a una grande vittoria.
10: Attenzione.
11: Ti dirò sulla coppia Bosello Loreti, quindi è una grave sconfitta per l'emittente.
10: Mossini Merlini
11: in rimonta. Se poi, se vuoi, chiedigli anche in che modo. Cioè, nella bella erano 5-2 avanti, finita 6-5 per noi.
10: No, la remontata.
11: Sì, no, proprio una cosa che brucia proprio.
10: Schiaffoni.
11: Molto pesante, devo dire, molto pesante.
10: Caspita.
11: E ovviamente con grande sportività, dopo la terza partita ci ho detto no, ma continuiamo a giocare.
10: Beh, certo, bisogna sempre sapersi fermare,
11: non c'è rivincita, cioè, no, assolutamente.
10: Bisogna sempre sapersi fermare, cogliere l'attimo in cui ci si deve fermare.
11: Si saluta quando con la coppa in mano, arrivederci.
10: Esatto, insomma, esatto. Senti, ti riporto prima dei messaggi dei nostri ascoltatori, anzi ti porto sfruttando il messaggio di Fabio, che senza volerlo mi ha letto nel pensiero, perché ti volevo portare appunto sul centrocampista. Cosa ne pensa il Moss di Amondarain e magari Puerta? Ho detto magari, aggiunge Fabio.
11: Sì, perché Puerta mi sembra abbia cifre che corrispondono poco a quello che è, diciamo, a quelle che sono le possibilità del Bologna in quest'estate. Amondarain già di più. Da quello che so rispetto ad Alassane, è una primissima scelta. Mentre Alassane, no, ma sappiamo perché ne abbiamo parlato, no, dei vari terzini, con tutto il bene, non è una primissima scelta. Amondarain lo sarebbe, è un giocatore che piace molto, un giocatore che interessa, è un giocatore su cui stanno trattando. Da quello che so c'è sempre 1 milione circa di differenza tra la domanda di un club che è l'Estudiantes di La Plata l'offerta del Bologna. Vediamo se riusciranno a chiuderlo, sarebbe importante, perché da quello che leggo, ieri leggevo alcuni anche giornali argentini, no, sul gruppo del 2030, tutti vedono Michel Amondarain come uno di quelli che nel 2030 dovrà provare a riportare il mondiale in Argentina.
10: Auguri però.
11: Auguri. Non facile.
10: Perché l'Argentina post Messi sarà una cosa molto complicata, per tutti, Scaloni in primis, sempre che Scaloni sia poi l'uomo individuato. E per il centrocampo c'è qualcosa di vero a proposito delle voci su Ricci, che a me piace molto, ti chiede Cri.
11: Al momento a me risulta che si stia andando su altri profili. È chiaro che se poi tra un mese Ricci è ancora lì, il Milan lo presta, il Bologna non ha ancora trovato il centrocampista, magari ci si ragiona. Ma non è, anche a me piace molto, detto che probabilmente Ricci che va via dal Milan forse va anche in un altro club rispetto al Bologna, perché ricordiamo che di quest'anno il Bologna comunque rispetto ai 2 anni precedenti ha un po' di attrattività in meno, non facendo le coppe.
10: Per quanto riguarda invece il discorso Orsolini, Che idea ti sei fatto su, sulla situazione attuale e sulle prospettive?
11: Ma guarda, ieri mi sono stuzzicato da domande vere, corpose, la di Fenucci su Orsolini è stato abbastanza chiaro, no? Da una parte la grande fiducia sul fatto che si arriverà ad Ama, dall'altra anche una sottolineatura, le tempistiche non sono infinite. Probabilmente era una partita che il Bologna pensava di aver già chiuso, anche perché, detto tra me e te, che non è detto tra me e te visto dove siamo, ma se Orsolini non rinnova, i piani di mercato cambiano, perché ovviamente Orsolini finisce subito in lista cessioni se Orsolini non rinnova.
10: Questo è scontato.
11: Quindi magari altri giocatori che magari in questo momento, ascolteresti offerte, magari li ascolti un po' meno, anche perché Orsolini non è che ti porterebbe una cifra banale comunque, quindi i piani di mercato in generale cambierebbero anche sul fronte dei reinnesti. Quindi Orsolini sì, ma rapidamente, è la sottolineatura di Fenucci, ed è una sottolineatura che mi trovo d'accordo, anche perché insomma Bologna ha offerto, l'abbiamo detto tante volte, sempre più o meno quel fisso lì, ha aumentato i bonus per arrivare più su, però ecco sì, anche il Bologna ha bisogno di una risposta, ecco, credo, ripeto, da come si è sbilanciato un po' anche ieri Fenucci, che la risposta sia una risposta positiva, sia abbastanza vicina, però insomma, in questi casi, finché non c'è l'annuncio, nota del club, due punti, insomma, rimaniamo lì.
10: Io confido sempre che la risposta arrivi in tempi sempre più rapidi, evidentemente, man mano che ci avviciniamo al 31 agosto, anche perché, come giustamente sottolineavi, se Orsolini decidesse in maniera assolutamente legittima di non proseguire il suo rapporto con il Bologna, Bologna certamente non può tenerlo fino all'anno prossimo e perderlo a zero, è una cosa non fattibile, e quindi
11: non fattibile. Poi ti ripeto, tutti hanno parlato, tutti hanno detto, insomma, anche Di Silvestri ha parlato di Orsolini, delle scelte personali da rispettare, e quelle frasi un po' mi avevano fatto capire che ancora c'erano dei dubbi, perché quando De Silvestri, che comunque conosce Orsolini, parla in quel modo lì di quello che è un rinnovo che ancora latita, evidentemente De Silvestri stesso sa che forse anche Orsolini è ancora nel pensatoio, no? Come si dice in questi casi, però un pensatoio che io non credo possa andare molto oltre la fine del ritiro di Valles, oltretutto con Fenucci e anche con Di Vaio, che sono saliti ieri in Alto Adige.
10: Tutto il resto del mercato bloccato in attesa delle cessioni? Dall'Inga, Casale, Dominguez?
11: Casale, intanto sì, hai citato due giocatori su tre che non so quanto mercato avranno. Dominguez ce l'ha, Dall'Inga ha qualcosa in Francia che io sappia, ma è un po' che non se ne sente parlare. Casale sinceramente non lo so, è uno di quei giocatori.
10: Con quello stipendio la vedo dura. Per squadre di livello più basso.
11: E anche con certe prestazioni, perché anche la prima amichevole su Casale, qualcosina, insomma, se sei una squadra che gli è venuta l'idea a Casale, vedi la prima amichevole, insomma, si aspetta un attimo. Quindi quelle non sono sicuramente cessioni, diciamo così, semplici, soprattutto due. Dominguez, secondo me, tra Sud America e altro, qualcosa arriva. Per quello che riguarda poi le altre, io credo che ci saranno altre cessioni, inoltre che ci nascondiamo, su Lucumi è stato molto cristallino anche ieri Fenucci, sempre a domanda di nostra lì a bordo campo, e poi si entra nel grande dubbio dell'estate, che secondo me, io non so se è un dubbio, rimarranno sia Roxy a Castro?
10: Questo lo scopriamo il primo settembre, Moss, mi sa, sai?
11: Sì, anche se devo dire,
10: forse un po' prima,
11: ieri giustamente nell'analisi Fenucci dice quando si muove il domino degli inglesi poi parte il domino del mercato, ecco, diciamo che ieri al domino un bel cucciolo hanno dato i 117 milioni di sterline che la Aston Villa riceve per Morgan Rogers dal Chelsea,
10: o anche gli 80 cucuzze che riceve West Ham per Somerville con la Roma beffata.
11: West Ham è in Championship.
10: Quindi, sì, sì, però li può spendere, diciamo, in generale, non per Roe e Castro, certo, naturalmente.
11: Certo, può cominciare la rumba, certo, anche loro, sì. Ma anche se su Somerville, anche lì non ho capito se poi è già fumata bianca, mentre per Roger siamo arrivati proprio già alle foto.
10: Sì, sì, sì. Evan Ferguson è rientrato dal prestito alla Roma, è da prendere, scrive un ascoltatore. Non so come stia con la caviglia.
11: Non so neanche io come stia con la caviglia. Ricordo il Roma-Bologna prima di campionato della scorsa stagione, in cui ha fatto Mattia la difesa del Bologna. È vero che c'era Casale, però ha fatto Mattia la difesa del Bologna. Poi non ha fatto una grande stagione, ha avuto tanti infortuni. Non so nemmeno appunto come stia e quale sia. Però ricordatevi che in questo momento il Bologna con Castro e Dallinga le punte non le cerca.
10: Soprattutto per quello, per quello che ti dicevo prima, per il mercato bloccato, perché finché non togli Dallinga dalla rosa, un attaccante non puoi prenderlo, quindi per quello intendevo mercato bloccato su altri tipi di operazioni. Sul centrocampista sì, invece sì. No, lì lo spazio bisogna riempirlo.
11: Il centrocampista è quello che ti serve, certo, qui hai oltretutto hai Lazzuzzi, Bobega, Badori, Libra, Moro, Ferguson, è chiaro che in quel centrocampo lì devi aggiungere secondo me due giocatori, vediamo se uno o due, perché secondo me potrebbe anche fermarsi a uno.
10: Ma se alla fine Lucumi partirà, davvero non vogliono sostituirlo con un titolare? A me pare una scelta molto rischiosa, scrive Leo.
11: Guarda, è quello che si è sentito, diciamo così, da radiomercato, come si dice in questi casi. Secondo me non sostituire un partente Lucumi con un giocatore titolare non è un azzardo, è il re degli azzardi, quindi mi auguro che lo faccia.
10: E poi per i biglietti amichevoli di oggi, chiede Maso, bisogna comprarli lì sul posto. E sì. Ti saluto poi con questo messaggio, tornando a Orsolini: siamo sicuri che se Orso non rinnova a tutto questo mercato? Per me assolutamente no.
11: Allora, dipende anche cosa cerca lui. Evidentemente di mercato estero ne ha, anche se non in squadre diciamo di primissima fascia. Penso al Besiktas italiano, penso ai club arabi che si sono già mossi l'anno scorso, penso anche al Trabzonspor, che è un altro club che era interessato a lui. È chiaro che se vuole un club di Liga, un club di alta Serie A, lì forse deve lavorare un po' di più. Comunque sono 87 gol, ci aggiornavamo ieri su quelli che sono stati che è stato il percorso di Orsolini a Bologna. Sono 87 gol in 8 anni e mezzo, con sempre la doppia cifra negli ultimi anni. È anche vero che un giocatore che ti ha dimostrato negli ultimi anni che quando ha avuto una concorrenza, che in certi club sicuramente avrebbe, l'ha sofferta un po', quindi questo forse può frenare qualche interesse. Però detto questo, vediamo poi, insomma, la prima opzione rimane il rinnovo, ecco. Se mi devi chiedere come pensi che finirà, ecco, per come ha parlato Fenucci ieri, mi stupirebbe molto un no di Orsolini alla fine, perché se Fenucci parla così sa che è una questione veramente in via di risoluzione. Però sottolineando, non aspettiamo chissà quanto.
10: Certo. No, certo. Anzi, siamo al 22 luglio, forse anche tardi per quelli che sono poi le tempistiche.
11: È stata una certa.
10: Esatto. Esatto. Come hai detto ieri a Bosello e Loreti dopo la partita. Si è fatta una certa, dobbiamo andare.
11: Si è fatta una certa, andiamo all'anno, sì, esattamente.
10: Alessandro Mossini, Corriere di Bologna, grazie mille e buon lavoro, Moss.
11: Grazie a voi, a presto.
10: Grazie mille a Mossini, che ritroviamo, Alessandro Mossini, che ritroviamo anche nei prossimi mercoledì qui su Nettuno Bologna 1. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Barosteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
18: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
19: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
18: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
19: Info su csavic.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario, l'ultima parte di questa mattinata insieme. Tra poco andremo a Valles dai nostri inviati Leo Bosello e Frank Loreti per farci raccontare la mattinata del Bologna, allenamento credo non particolarmente così intenso, visto che poi alle 16 c'è l'amichevole da disputare contro l'Heidenheim, quindi presumo che insomma stamattina sia qualcosa di più tattico che atletico, ma lo scopriremo tra poco con i nostri inviati. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare ad Andrea Mottola. Ciao, buongiorno.
21: Ciao,
10: grande inizio.
21: Ciao a tutti.
10: Grande inizio di collegamento, ti sentiamo super metallico. Prova un po' adesso.
21: Mi senti meglio?
10: Pochino sì. Quantomeno capiamo cosa dici, che non è poco.
21: No, perché sono in autostrada a Leone Valles.
10: Ah, quindi vai a vedere la partita oggi.
21: Sì, oggi mi sono preso una giornata di Bologna.
10: Ah, hai fatto bene.
21: Sperando che il tempo sia buono. Uh-huh. E mi vado a vedere questa amichevole.
10: Molto bene, molto bene. Sensazioni alla vigilia? Cosa ti aspetti?
21: Ma sai, sensazioni. Mi aspetto che sia un miglioramento rispetto, che non ci vuole molto, rispetto alla partita precedente. Quindi ci sarà un po' più di benzina nelle gambe e qualche accorgimento tattico in più, però spero il risultato che sia diverso, ma non perché abbia una valenza secondo me importantissima, solamente perché a un certo punto bisogna capire bene questa squadra dove, in che reparto ha necessità di intervenire.
10: Sicuramente vedremo una squadra ancora non pienamente al completo, soprattutto a centrocampo. Ecco, ti volevo chiedere, visto che una delle situazioni più interessanti tra quelle che stiamo vedendo a Valles, Bernardeschi mezzala nel 4-3-3, ti piace, ti stuzzica, ti convince?
21: Ma allora, diciamo che Bernardeschi, con la qualità tecnica che ha, può giocare in mezzo al campo. E sicuramente se giochi con Bernardeschi devi avere due altri interni di centrocampo che praticamente facciano dell'interdizione la loro qualità migliore, perché Bernardeschi è un giocatore che è propenso ad attaccare, a difendere il giusto. quindi bisognerà fare delle rotazioni al centrocampo in modo tale da non esagerare nell'avere troppi uomini in attacco, tanto abbiamo già visto che Tedesco gioca 4-3-3, quindi c'ha due esterni d'attacco e una punta centrale. Se ci metti anche Bernardeschi, uno può dire beh allora è un 4-2-3-1, sì è vero, perché se Bernardeschi attacca la porta diventano due i centrocampisti, però bisognerà che i due centrocampisti si facciano un bel mazzo.
10: Sì, parecchio, parecchio, però mi pare una scelta quasi obbligata nel momento in cui l'idea di Tedesco sia quella di passare prima dal centro e poi sull'esterno per aumentare un po' la qualità lì in mezzo al campo in attesa che arrivino Moro e Ferguson.
21: Beh sì, in questo momento se non c'è Bernardeschi c'è Odgaard provato come mezzala. Quindi ci può stare, però io penso che questa sia una squadra ancora incompleta e quindi bisogna vedere come farà lui il centrocampo, perché mi potrebbe andare bene Bernardeschi mezzala in modo tale che Orsolini sia sereno, tranquillo e non abbia una pressione tale da dire sono sempre sotto esame e mi può andare bene, ma nello stesso tempo bisogna vedere, perché il calcio è fatto di equilibri e quindi se non hai equilibrio rischi di prendere le imbarcate incredibili.
10: Ah no, questo sicuramente. Va bene, vedremo un po' le impressioni che verranno fuori da questa amichevole. Ecco, sarebbe interessante anche provare a chiuderla in 11 contro 11, Andrea.
21: Sì, allora guarda, sì, di questa espulsione, cioè io ne ho viste tante di amichevoli precampionato anche a livello dilettantistico. Di solito l'arbitro va dall'allenatore e dice guarda, toglilo, così non lo metto fuori e giocate 11 contro 11 perché è un amichevole precampionato. Però dall'altra parte devo dire che quando chiami una terna ufficiale, l'arbitro non poteva che mettere fuori Rove. Quindi l'undicesimo comandamento che io chiedo sempre agli arbitri è il buon senso. L'arbitro, come si chiamava? Pizzi, dico bene?
10: Sì.
21: Pizzi insomma ha avuto buon senso giusto, anzi non l'ha avuto.
10: Guarda, vado con un po' di messaggi al 366 402 4022. Mi chiedo come mai esista ancora gente che pensa che Orsolini non abbia mercato, scrive un ascoltatore, quindi credo Massimo insomma un estimatore di Orsolini, mi viene da pensare.
21: No, diciamo una cosa, io sono un estimatore di Orsolini, però devo, dentro di me ogni tanto qualche domanda me la faccio. Perché Orsolini non è mai stato accunato a una squadra veramente forte? E mi chiedo il perché sul valore del giocatore, e io sono un orsoliniano, ok, non si discute, però cioè, non capisco il perché. Una squadra tipo una squadra inglese, una squadra ma anche di alto rango a Bologna, in Italia o in Spagna, non abbia fatto richiesta di Orsolini. Questo almeno è quello che sappiamo noi, poi casomai c'è stato e nessuno ha riferito. E questa è una domanda che mi pongo.
10: Alla fine però l'impressione che Orso rimanga e accettando il contratto del Bologna ti farebbe piacere finisse così?
21: Beh sì, sicuramente. Sicuramente, perché Orsolini, ribadisco, è quello che va sempre in doppia cifra tutti gli anni, come puoi non essere contento? Poi puoi giudicare qualche prestazione di Orsolini al di sotto delle sue possibilità, perché un giocatore che abbia un rendimento di 30 partite su 30 io non lo conosco. Se tu lo conosci, io non lo conosco. Quindi io di Orsolini mi accontento di come lui gestisse le sue qualità tecniche, e se sbaglia qualche partita, pazienza.
10: Sì, neanche Messi ha indovinato tutte le partite del mondiale, quindi.
21: Beh, parliamo di un altro spessore, di un altro giocatore,
10: assolutamente.
21: Anche di un'altra età,
10: Assolutamente, no, era solo una battuta la mia, ci mancherebbe. Lorenzo invece: nutro ancora la speranza che da qui alla fine Bologna faccia una vera rivoluzione sul mercato. Ci sono troppi giocatori che mi sembra abbiano dato tutto quello che potevano dare al Bologna. Penso anche a Orsolini.
21: Allora, di Orsolini abbiamo già parlato. Io mi ricordo che ci fu nelle nostre trasmissioni, non so chi, un collega che disse che ci saranno 5-6 arrivi, 5-6 partenze. Io sono ancora pronto a scommettere che arriverà 3 o 4 giocatori. D'accordo. Poi sì, sono d'accordo che sono dei giocatori che hanno dato tanto al Bologna, e non so se riusciranno a dare ancora tanto al Bologna, però una rivoluzione non credo sicuramente.
10: No, credo anch'io di no, anche perché una rivoluzione implica il fatto che tanti di questi giocatori vengano ceduti. Ecco, parlavamo di Orsolini, che può avere, non avere mercato, ma in questo momento sicuramente chi non ha mercato sono appunto i Casali, Dallinga, quelli che citavamo anche poco fa con Alessandro Mossini. Se non hanno mercato diventa difficile fare la rivoluzione.
21: Ah beh, certo, anche perché tu devi pensare prima a vendere e poi ad acquistare. Quindi se non c'è però chi vuole comprare i tuoi giocatori, naturalmente tu sei ingessato. Quindi io credevo che Dallinga partisse, perché dopo questi anni qui non mi sembra che abbia dato tantissimo. Però a Regola ci vuole il compratore, è sempre il solito discorso.
10: Eh sì, la vedo comunque complicato che il Bologna... Non basta aver cambiato l'allenatore, Andrea, in un certo senso. Cioè, ammesso che Lorenzo abbia ragione, cioè tanti giocatori al Bologna non hanno... da dare molto di più, però potrebbe bastare in questo senso aver cambiato l'allenatore.
21: Allora, cambiare l'allenatore sicuramente vuol dire nuovi input, nuove geometrie di gioco e soprattutto un rapporto diverso con i giocatori che hanno lo stesso allenatore 2 anni, stessi allenamenti, quindi un po' di euforia per il cambio ci potrebbe essere. Però sinceramente l'allenatore dipende da quello che lui ha condiviso con Sartori. Se Sartori gli ha detto: guarda, stai tranquillo che arriveranno dei giocatori, l'allenatore prende atto e si fida di quello che dice il direttore.
10: Sono anni che abbiamo prime punte che non arrivano a una doppia cifra, forse Zirkzee al pelo e vanno bene. Un esterno Orsolini che ci va costantemente, lo critichiamo.
21: Sì, è vero, tornare a parlare di Zirkzee è per me una pugnalata al cuore, perché è un giocatore che a me piaceva ai massimi livelli.
10: Pensa se va alla Juve.
21: Ecco, ci mancava solo quello, poi direi che siamo a posto. Però guarda, sinceramente lui è un professionista che va da dove deve dare. Mm-hmm. Però a un certo punto io non sono di quelli che la Juve, se va la Juve non lo guardo più, non lo coso più. Cioè, è un professionista, quindi può andare dove crede nella maniera più assoluta. Mi dispiacerebbe, però pazienza.
10: Dallinga non ha mercato, ma sarà la grande sorpresa, scrive Dino.
21: Sì, anche l'anno scorso ho sentito questo messaggio e io dentro di me ho detto: beh dai, il primo anno ci può stare, non ha fatto bene, e quest'anno invece dico: ma dopo 2 anni non lo so. Ho dei dubbi, poi vorrei sbagliarmi, come quando faccio i pronostici, che mi sbaglio sempre.
10: Caro Andrea, tempo di salutarti. Fai buon viaggio a Valles, divertiti oggi pomeriggio. Noi ci sentiamo domani.
21: Grazie.
10: Così mi racconti com'è andata la partita dal tuo punto di vista.
21: Assolutamente. Ciao Dario, buona giornata a tutti.
10: Grazie, grazie mille ad Andrea Mottola. Noi siamo addirittura d'arrivo di questa puntata dell'Ora Dario, che naturalmente tornerà domattina alle 9, alle 8, chiedo scusa. Tra poco con Leo Bosello e Frank Loreti da Valles andiamo a vivere l'allenamento del Bologna. E poi ricordo l'appuntamento questo pomeriggio alle 16, secondo test amichevole dei rossoblù, con biglietti che potete comprare lì direttamente a Valles, così torniamo anche a rispondere a un po' di domande e di curiosità da questo punto di vista dei nostri ascoltatori. Giustamente, costo 12 euro, che io continuo a reputare un po' altino per un amichevole, ma è una mia considerazione. Alle 16 la partita in diretta naturalmente su Nettuno Bologna 1, poi questa sera alle 21.30 in differita la potrete seguire su TRC. Stesso discorso anche per il test di sabato sempre del Bologna contro l'Iraklis di Walter Mazzarri, fischio d'inizio alle 16. Radio Cronaca diretta su Nettuno Bologna 1 e poi in serata alle 21.30 la differita del match su TRC. Noi siamo ai saluti, grazie naturalmente per essere stati con noi, ma rimanete qui su Nettuno Bologna 1, che la giornata è bella lunga, tutta da vivere insieme. Ci ritroviamo domani con l'Ora Dario a partire dalle 8. Ciao a tutti!
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
1: Nettuno siamo noi.
0: No, Matte, è la squadra di baseball.
1: Quale?
0: Nettuno.
1: Siamo noi.
0: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì, alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
1: Cioè, noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
22: Sì,
1: ma
22: tutta, Matte, sì. Sì,
1: tutta quanta?
22: Tutta, anche quelli del basket.
1: Ma
22: sì,
1: quanti
22: sì.
1: saranno?
22: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
1: Sarà pieno, imballato.
22: È imballato, sì.
1: Veramente.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 9:56.
28: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale i due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dati tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme

0: legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
1: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
0: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
1: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
0: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
2: È tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.

0: 178 sa di felicità.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
5: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
4: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
7: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
8: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
7: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
8: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
14: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
15: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore.

0: 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Valles per seguire la giornata del Bologna qui in ritiro in Trentino Alto Adige. Si inizierà oggi con un allenamento mattutino che comincerà quindi leggermente prima, perché ieri è uscito un comunicato nella serata che confermava un piccolo cambio di orario, anticipato di 30 minuti l'allenamento del Bologna di questa mattina, perché ci sarà questo pomeriggio la seconda amichevole qui a Valles contro l'Heidenheim, squadra sempre di Zweite Bundesliga, alle ore 16 il calcio d'inizio. Noi ci collegheremo circa alle 15.40 per un po' di prepartita, per farvi iniziare a percepire l'atmosfera qui a Valles. Ovviamente ci aspettiamo tanta gente, sono stati già tanti biglietti venduti per la gara di questo pomeriggio. Ovviamente Bologna ha chiamato a riscattarsi dopo la brutta uscita di sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld, ovviamente condizionata anche dall'espulsione di Jonathan Rowe, che non ha permesso al Bologna di giocare in parità numerica nel secondo tempo. Però ecco, ovviamente siamo molto curiosi, perché se le gambe erano molto molto imballate sabato scorso, non so in realtà, ti aspetti giocatori più affaticati o con un po' più di energia rispetto a sabato? Leo, ciao, buongiorno.
6: Ciao Frank, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci seguono in diretta su Nettuno Bologna 1. Mi aspetto una condizione crescente, mi aspetto un po' meglio, ecco, e credo e spero che la squadra avrà, diciamo, un po' sciolto no, tutto questo ferro, tutta questa ruggine anche dalle vacanze, e soprattutto sciolto anche un po' di fatica rispetto al lavoro tanto difficile, tanto probante, che comunque ha fatto a livello atletico nel corso dei primi giorni di ritiro. È comunque necessario andare a rinforzare la condizione e a iniziare a mettere benzina, come sappiamo, per questa stagione. Però sì, mi aspetto qualcosa di più a livello atletico rispetto alla gara di sabato contro l'Arminia Bielefeld. La notizia è che Johnny Rowe può giocare questa partita amichevole. In realtà fino all'ultimo non era proprio del tutto scontato, perché essendo un amichevole ufficiale con arbitro e tutto quello che ne consegue, c'era stato comunque questo cartellino rosso. Però Jonathan Rowe potrà giocare regolarmente oggi e immaginiamo che farà il suo tempo di gioco, no? Il suo consueto tempo di gioco. Vedremo se farà il primo o il secondo, e per quello che riguarda la partita di oggi cercheremo anche nel corso delle prossime ore, dei prossimi minuti, magari di provare a darvi in anteprima le formazioni di quello che saranno i due 11 che scenderanno in campo oggi pomeriggio contro l'Heidenheim, che, come vi abbiamo ricordato nel corso delle scorse puntate, ha svolto il ritiro vicino alla località di Valles, precisamente a Naz, e quindi è per l'Heidenheim un luogo molto facilmente raggiungibile per quello che riguarda Valles e la Fußballplatz, tant'è che, come vi raccontavamo ieri e l'altro ieri, è arrivata qui anche a vedere proprio il centro sportivo, il campo, e a visionare un pochettino tutto quello che riguarda la struttura che li ospiterà nella gara di oggi pomeriggio. La squadra immagino che svolgerà una seduta molto blanda oggi, ci aspettiamo un'oretta, non di più, di allenamento per quello che riguarda questa mattina qui alla Fußballplatz, ovviamente per non andare a sovraccaricare troppo in vista di oggi pomeriggio.
5: Salutiamo Max Guerrieri, che è arrivato al campo, carichissimo per seguire il Bologna in questa soleggiata giornata qui a Valles. 366-402-4022 per i vostri messaggi, un po' di aggiornamenti. Tra l'altro ieri ve l'abbiamo detto, è salito qui in ritiro anche il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio, oggi arriveranno Nicola Moro e Abdelrahim Alassan nella serata, quindi arriveranno due giocatori, uno nuovo ovviamente, parliamo di Alassan, il terzino sinistro che parte come vice Miranda, e Nicola Moro che invece si aggregherà ai compagni dopo le ferie post mondiale, lui che è uscito ai sedicesimi di finale della competizione. Non ha giocato neanche un minuto, però ovviamente ha partecipato alla spedizione croata in America, quindi ha dovuto posticipare le sue ferie, quindi queste un po' le ultime novità riguardo proprio a questo ritiro. E vediamo che ci sono diversi attrezzi disposti in campo, c'è anche la solita porta dove si allenano i portieri, e se vedete alle nostre spalle, ci apriamo un attimo, ci sono le prime corsette proprio per attivarsi circa metà del campo, corse per tre gruppetti, anzi quattro gruppetti di giocatori, in realtà sono quattro coppie e un quinto gruppetto che è formato da tre giocatori. Magari potremmo iniziare a guardare quali sono questi giocatori, perché chissà, potrebbero essere il primo 11 di questa partita, no? Giudicando anche dai volti che vedo, Dallinga, Odgaard, Badori, De Silvestri, Libra, Dominguez, Ilic, mi sembra Papazov e Casale insieme a Rowe e Jaber potrebbero far parte della formazione titolare di questo pomeriggio alle ore 16. Quindi adesso magari iniziamo a studiare anche un po' questa possibilità, e credo che poi, dato che sono usciti solo loro, potrebbe avvicinarsi anche abbastanza alla realtà, mentre c'è un bambino che segue vicino alla rete la corsa di Rowe e Jaber che sono proprio sotto di noi. Allenamento che si è aperto sulle note di Power, sì, di Justin Bieber e Will.i.am. È stata posizionata una cassa piuttosto grande all'interno del cerchio di centrocampo dal capitano Lorenzo De Silvestri per deliziare un po' di più l'allenamento, per renderlo un po' meno pesante. Su delle note musicali ci si allena meglio. Ovviamente, cioè almeno io anche rispondo a questa cosa positivamente, e ci fa piacere poi sentire un sottofondo anche mentre siamo in diretta.
6: Beh, ci sono i BPM, no? Che variano anche la frequenza di corsa, varia in base al tipo di musica che si ascolta. Ascoltare musica e correre penso che sia una delle cose più belle che un essere umano possa fare. Poi magari correre a volte stanca, è difficile, è un po' pesante, però farlo con la musica sicuramente è qualcosa di più stimolante, ne sono piuttosto certo. E il welcome manager, perché oltre a capitano, giocatore e asse importantissimo dello spogliatoio, Lorenzo De Silvestri è anche colui che decide di mettere la musica durante i vari allenamenti e anche nello spogliatoio per cadenzare un po' i ritmi delle giornate, delle sedute, dei preparativi. Adesso corre a fianco a Badori, credo che si portino 20 anni di differenza.
5: Eh sì, perché Badori è un classe 2008 e Lorenzo De Silvestri è un 87,
7: addirittura,
5: mi pare.
6: Forse 88,
5: comunque sì, ci sono tanti, tanti anni di differenza, almeno 20, ecco, se come dici tu sono 20,
6: è un 3 maggio 88.
5: Ok, allora ci sono 20 anni di differenza, vedi,
6: potrebbe veramente
5: sono tanti,
6: essere suo padre.
5: Sono tanti, sì, una paternità giovane, però sicuramente. Sicuramente possibile, su questo non abbiamo dubbi. Comunque i giocatori sono 12, quelli di movimento, comprendendo Jaber che sta facendo le corse insieme a Jonathan Rowe, quindi secondo me un'indicazione sull'11 di questo pomeriggio potremmo già averla con questa prima fase di riscaldamento.
6: Sì, vedremo se sarà così, anche perché Jaber poi comunque era nelle due formazioni della partita di sabato in aggiunta al primo e secondo tempo, non è mai entrato nel corso della la gara contro l'Arminia Bielefeld, però era uno dei giocatori che sarebbe stato scelto per entrare nel corso del primo e del secondo tempo, ma non è mai entrato in campo, quindi magari anche oggi potrebbe essere così. In questo caso sarebbe Rowe da una parte, Dallinga punta centrale, con Odgaard sotto punta. Ci sarebbe Dominguez in fascia destra, che ripetiamo da diversi giorni si muove soprattutto come ala destra, a centrocampo Libra con Badori insieme a Odgaard, centrocampo insomma non lo so se li bilancia così le due mediane, così facendo una prova per vedere se possono essere questi del primo gruppo che si sta allenando.
5: Sì, no,
6: qui
5: di solito, effettivamente di solito durante gli allenamenti Libra e Badori li vediamo spesso contro.
6: Ieri pomeriggio li abbiamo visti insieme, no?
5: Sì, ieri pomeriggio li abbiamo visti nella stessa squadra, però ecco, solitamente siamo abituati a vederli uno contro l'altro, detto che poi nel sistema di Tedesco stanno occupando due ruoli differenti, uno fa il mediano davanti alla difesa, l'altro invece fa più un ruolo da mezzala, da centrocampista di inserimento, comunque con compiti di conduzione, con compiti di più offensivi ovviamente rispetto all'altro.
6: Sì, assolutamente. Ieri, riallacciandoci un po' a quello che è successo, mentre vi ringraziamo per i messaggi che ci state mandando al 366-402-4022 e nel corso ovviamente di questa mattinata continueremo a leggerli, e per quello che riguarda ovviamente tutti i vostri, tutte le vostre richieste, informazioni, domande che ci state mandando da casa mentre seguiamo questo allenamento, ma ripetiamo, sarà un allenamento abbastanza veloce, crediamo che non durerà fino alle 12, quindi avremo veramente tanto tempo per rispondere a tutte le vostre domande. Per quello che riguarda la giornata di ieri, si è visto una prova di centrocampo, una prova di mediana a due, comunque anche differente. Abbiamo visto tante volte il vertice basso, abbiamo visto negli scorsi esercizi di allenamento nella prima settimana un vertice basso di centrocampo davanti a due centrali. Ieri invece Tedesco ha provato anche uno sviluppo a due mediani davanti alla difesa, un piccolo rettangolo che si andava a formare nella richiesta di uscita palla di costruzione da dietro, quindi vediamo che prova anche mediane differenti, non solo con un play basso davanti alla difesa, ma prova anche una doppia soluzione, no? Dicevo, Frank, che ieri abbiamo visto anche un doppio mediano tra virgolette nelle varie soluzioni, e chissà che non abbia intenzione magari anche in partitella di provare una struttura di centrocampo un po' diversa.
5: Beh, ecco, l'elasticità ovviamente è una delle parti integranti del gioco di Domenico Tedesco, lo sappiamo, ha interpretato tanti diversi sistemi di gioco dall'inizio della sua carriera da primo allenatore, quindi ha proprio quest'idea di poter cambiare a gara in corso, di poter cambiare di partita in partita, e credo sia una cosa fondamentale nel calcio di oggi poter adattarsi sia alla squadra avversaria, ma poi soprattutto lo si fa anche per avere qualche soluzione in più in caso di emergenza, cioè in caso in cui tu debba fare qualcosa, di cambiare qualcosa di importante nel tuo sistema di gioco, tu lo puoi fare se ovviamente lo alleni e provi determinate cose, più cose durante gli allenamenti, e tutto questo parte ovviamente in ritiro, quindi importante secondo me vedere diverse prove, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, perché sul fatto che giocheremo a 4 abbiamo pochissimi dubbi, sul fatto che giocheremo con due ali e un attaccante abbiamo pochissimi dubbi, gli unici nostri dubbi, molto tra virgolette, perché poi sono cose che possono sempre cambiare, sono sul centrocampo, che può essere a 3, può essere a 2 con un trequartista, può essere con questa finta mezzala che abbiamo visto tantissimo interpretata da Bernardeschi e da Odgaard, da entrambe le parti, quindi importante dare tante soluzioni, ecco, avere a disposizione più soluzioni per cercare di o recuperare una partita se si mette male, o mantenere il punteggio, coprire il risultato se si mette bene, quindi essere ovviamente pronti a qualsiasi tipo di evenienza. 10:18, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, ovviamente continuiamo a seguire l'allenamento del Bologna e leggiamo anche i vostri messaggi.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi.
1: dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: E allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna!
17: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
18: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
17: OVS, love people, not labels.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Il ritiro del Bologna Valles in diretta su Nettuno Bologna 1, le 10:21 di mercoledì 22 luglio 2026, per raccontarvi gli allenamenti estivi del Bologna di Domenico Tedesco, che in questa seconda settimana di ritiro qui in Alto Adige avrà la possibilità di valutare la squadra in due amichevoli, quella contro l'Heidenheim di oggi pomeriggio alle 16, diretta con la radiocronaca integrale inclusiva su Nettuno Bologna 1 a partire dalle 15:40 con il prepartita, e poi l'ultimo match che chiuderà di fatto il ritiro, l'ultima amichevole che chiuderà questa preparazione in altura, sarà contro l'Iraklis Salonicco, allenata dal grandissimo Walter Mazzarri, e la partita si giocherà sabato 25 luglio alle ore 16, calcio d'inizio che è stato anticipato di un'ora rispetto alle primissime indicazioni di data e orario che abbiamo letto e saputo dai vari comunicati del Bologna Football Club, e quindi partita che si giocherà alle 16. Al termine della partita contro l'Iraklis di Salonicco parlerà solo in quell'occasione, dopo una partita, il tecnico Domenico Tedesco, che quindi farà un ultimo punto stampa che concluderà di fatto il ritiro qui di Valles, concluderà di fatto un po' queste due settimane di preparazione. Non è prevista nessuna dichiarazione ufficiale da parte del tecnico
6: tecnico per oggi pomeriggio dopo la gara contro l'Edenheim di oggi alle 16, invece è prevista una conferenza o comunque un punto stampa al termine della partita contro i greci di sabato, e sarà l'ultimo momento conclusivo di questo ritiro 2026. Ci sono ancora insieme ad oggi 4 giorni di ritiro qui a Valles, l'allenamento e la partita di oggi, domani la squadra dovrebbe avere giorno libero. Per quello che riguarda venerdì è prevista una doppia seduta con orari che dovrebbero essere canonicamente 10.30 e 17.30, poi possono variare come ad esempio quello di questa mattina che ha iniziato un po' prima alle 10, e poi sabato una sgambata mattutina e un allenamento per andare a prepararsi appunto verso la gara contro l'Iraklis di Salonicco. Per chi ci segue anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, stiamo vedendo la squadra che sta svolgendo una parte atletica questa mattina, un primo gruppo diciamo sta svolgendo una parte atletica qui sul campo principale della Fußball Platz. Probabilmente appena i 12 giocatori presenti in questo momento in campo termineranno la loro seduta, subentreranno gli altri e quindi ci sarà un'alternanza di gruppi che lavoreranno, credo Frank, solo ed esclusivamente in maniera atletica. Stanno facendo delle corse verticali per il campo ed è comunque insomma abbastanza provante, perché comunque ormai sono 25-20 minuti che la squadra corre. Vediamo quanto andranno a mettere ulteriore benzina e quanto faranno ancora di fatica in virtù della partita di oggi. Quindi ci aspettavamo un allenamento blando, ormai è 20 minuti che corrono.
5: Sì, ho visto Nick Prandelli fare un accenno alla coppia Jaber-Rowe con una mano alzata, quindi con indicando un 5, magari 5 minuti ancora di corsa. Rowe che ha reagito non proprio contentissimo per dover fare ancora un po' di questa corsa avanti e indietro, anche perché comunque l'intensità non è proprio bassissima, ecco, non è una corsa blanda come sottolineavi tu, quindi un po' di fatica questa mattina per i giocatori che questo pomeriggio dovranno interpretare la seconda amichevole di questo ritiro a Valles. 366-402-4022 per i vostri messaggi, dato che hai ricordato un po' quelli che saranno gli appuntamenti, puntualizzando anche che Domenico Tedesco parlerà solamente alla fine di questo ritiro e sarà l'ultimo tesserato a rilasciare qualche dichiarazione. Aveva aperto lui il ritiro con la conferenza stampa all'inizio delle 2 settimane, la chiuderà sempre lui subito dopo l'ultima partita contro l'Iraklis di Salonicco sabato, verosimilmente alle ore 18 più o meno parlerà l'allenatore del Bologna. Ci sono diversi messaggi, però prima andiamo su qualche tematica anche di mercato, perché dato che non c'è in questo momento gioco con il pallone, possiamo anche descrivervi qualche faccia, qualche corsa, ma più interessanti secondo me le notizie relative al mercato, soprattutto che sono uscite ieri riguardo al Bologna. Ve lo avevamo un po' accennato nella mattinata di un interessamento verso un giocatore del River Plate paraguayano, classe 2002, parliamo di Galarza, che ha giocato la prima parte di 2026 all'Atlanta United, quindi in MLS, e poi dopo successivamente si è accasato a River Plate, squadra quindi in cui milita in questo momento. È stato protagonista con il Paraguay durante i mondiali. Io del Paraguay ho visto direi tutte e no, 5 no, perché loro hanno giocato 5 partite, ne ho viste 4 però mi pare, del Paraguay, giocatore che può fare secondo me tutti i ruoli all'interno del centrocampo, quindi può essere identificato come jolly perché sa schermare, sa portare palla, sa imbucare, sa giocare corto, comunque un giocatore completo, non dispone di una grande statura, ma comunque dimostra grande abnegazione all'interno del campo e veramente gioca con tanta aggressività, tanto nervosismo che sfocia delle volte un po' in qualche scenata anche di antipatia, soprattutto al mondiale si è reso protagonista in questo, soprattutto con la Germania, Paraguay che ha eliminato la Germania ai 16esimi di finale di questo mondiale. Comunque lui è stato uno dei migliori in campo della sua squadra e sarebbe secondo me un buon acquisto da aggiungere al centrocampo del Bologna. Riprendiamo comunque
20: La notizia di ieri di 051 che ha confermato questo interesse. Il River Plate non vuole un grossissimo ammontare di denaro per il calciatore paraguayano. È chiaro che non si darebbe gratis, però non arriverebbe gratis, però comunque non si parla di cifre vicine a quelle di Amanda Ryan, per essere chiari. Ecco, non si tratterebbe di una cifra intorno ai 10 milioni, si tratterebbe di una cifra leggermente più bassa, stando sempre a quello che leggiamo su 051, che ha dato la notizia ieri nel pomeriggio. Quindi giocatore che può fare tanti ruoli all'interno del centrocampo, diventerebbe un jolly. Ecco, nel Paraguay ha giocato veramente dappertutto, anche da esterno, l'abbiamo visto nel mondiale 2026.
6: Assolutamente sì, è un guerriero, cioè un giocatore veramente di grande tigna, di grande sostanza, di grande capacità anche proprio di lotta, di duelli in mezzo al campo, anche una qualità tecnica più che discreta, magari non è quello che risalta all'occhio di più la sua qualità tecnica, però piede mancino, però giocatore veramente che è ovunque per intensità. Io anche l'ho visto al mondiale, quindi ho avuto modo di notarlo lì, però un giocatore veramente, insomma, che duella tanto, che si danna anche in campo, in questo è molto sudamericano, ecco.
20: Sì, un guerriero
6: appunto per quello che lo possiamo un po' definire. È stato 051 insieme a un paio di quotidiani a pubblicare la notizia nella giornata di ieri, però leggiamo anche di Fabrizio Romano che 3 ore fa, mentre c'è un bel applauso su questo finale,
20: erano forse 5 proprio i minuti mancanti alla squadra, al gruppo che si stava allenando ora.
6: Avevi visto bene, sì, Prandelli aveva dato questi ultimi 5 minuti, applauso importante per questi 25 minuti di corsa che la squadra ha fatto questa mattina, primo gruppo. Vediamo se ora entra un altro gruppo. C'è un giocatore del Bologna che è completamente sdraiato a terra, è letteralmente sfatto da questa corsa. Lo vediamo, un giocatore del Bolo è disteso a terra, probabilmente schienato da quest'ultimo ultimo scatto che ha dovuto fare. Anche Rowe comunque lo vedo abbastanza provato per quello che è stato questo allenamento atletico di questa mattina. Adesso forse entrerà un altro gruppo, si stanno alternando tra palestra e campo, prima vedevo anche passando vicino qui alla Fußball Platz in diversi fare palestra.
20: Sì, scusami se ti chiedo il microfono, Leo, per puntualizzare, lavoro in palestra, c'è molta cura da parte di Tedesco riguardo agli esercizi in palestra, tanta isometria, anche pesi per prevenire infortuni, e i giocatori si stanno allenando tanto. Ecco, non li vediamo solamente fuori in campo, comunque fare fatica con lavoro di fondo prevalentemente, oltre che lavoro di palla, ci mancherebbe altro, però ecco, in palestra c'è un lavoro molto intenso, perché noi non lo vediamo, non lo vedono i tifosi che anche questa mattina occupano con grandi numeri la Fußball Platz in attesa della partita di questo pomeriggio, però si stanno veramente spaccando anche in palestra i giocatori del Bologna, quindi lo sottolineiamo perché c'è anche dell'altro oltre a quello che vediamo fuori qui in campo rispetto al lavoro che siamo appunto abituati a vedere e anche a commentare. Il lavoro in palestra non lo commentiamo, anche perché poi io non è che ho troppe competenze nell'andare a specificare gli esercizi che vengono messi in pratica all'interno della palestra qua della Fußball Platz, però ecco, c'è molta cura anche all'interno in sala pesi e comunque con esercizi di isometria su cui Tedesco insiste tanto ovviamente prevenire gli infortuni, per aumentare il tono muscolare. Cose che nel calcio del 2026 sono praticamente d'obbligo per ogni calciatore che scende in campo.
6: Sì, stavo leggendo proprio della notizia di Galarza, oltre che per quello che hai detto giustamente di 051 che ne ha scritto ieri, praticamente stamattina all'alba, stamattina molto presto, alle 7 Fabrizio Romano ha scritto: Matias Galarza del Paraguay può lasciare il River Plate quest'estate dopo le sue prestazioni ai mondiali. Getafe, Bologna e club della Saudi Pro League hanno tutti chiesto informazioni, quindi c'è anche un po' di concorrenza anche saudita,
20: sì,
6: no? Visto che sappiamo che spesso l'Arabia cerca non solo giocatori a fine carriera, ma sta cercando anche un po' di variare il target. È una delle notizie di ieri, anche poi che sta cercando di soffiare alla Roma Somerville nella trattativa con West Ham. Leggevo così distrattamente un po' delle differenze di cifre. La Roma viaggia su un 45 milioni di proposta, credo con 3-4 milioni di ingaggio. Dall'altra parte gli arabi dell'Al Hilal propongono a Somerville un 80 milioni per il cartellino e circa 20 di ingaggio. Somerville non ha ancora detto di sì, però è chiaro che nonostante sia tutto un altro calcio, tutto un altro livello, però è chiaro che poi con queste cifre provano a strappare il giocatore alla concorrenza, quindi stiamo attenti ovviamente, sapendo che il Bologna mette altro sul piatto e probabilmente insomma per i sudamericani il passaggio in Serie A è sempre un passaggio che anche oggi viene molto gradito per quello che può essere il percorso, no, da fare in Europa, no? Cioè lo stesso Mondarain, che è ancora una trattativa in piedi seppur complicata, o comunque che ha delle difficoltà e che ha delle situazioni da superare e da dover risolvere, però comunque gli argentini, i sudamericani in generale valutano la Serie A come un percorso importante per arrivare in Europa. Sicuramente sono sempre state trattative, non solo per il Bologna ma in generale, che si vanno a concretizzare facilmente, perché la volontà dei giocatori quando c'è l'Italia esce fuori sempre molto in maniera preponderante.
20: Beh vabbè, certo, diciamo subito che se una squadra della Saudi Pro League dovesse proporre un'offerta a River Plate per Galarza, direi che non ci sarebbero dubbi sulla scelta sia del River che del giocatore, considerando anche le cifre che possono proporgli di ingaggio. Bisogna dire che qua rispetto a cifre astronomiche si può competere con la tradizione, con l'importanza del campionato, con quello che si può fare in questo paese. Ovviamente facevi bene a sottolineare, per un sudamericano comunque giocare in Italia è diverso rispetto che altri campionati. Quindi ovviamente noi speriamo che eventualmente questa offerta possa essere accettata dal River, nel caso in cui dovesse arrivare da parte del Bologna. Quindi in questo momento si è interrotto l'allenamento dei giocatori del Bologna, che quindi hanno interrotto la loro prima fase di allenamento fuori qui dalla palestra, qui all'interno del campo numero 1, e ovviamente siamo in attesa di vedere il secondo gruppo, quello che probabilmente verrà coinvolto nel secondo tempo della partita di questo pomeriggio. Su Galarza comunque posso dirti, sarei molto contento se dovesse arrivare, un giocatore che mi piace come interpreta le partite, forse effettivamente molto molto nervoso in alcuni frangenti, però ecco, sono giocatori, sono personalità che comunque avere in squadra fa comodo, avere all'interno della propria squadra aiuta, e tecnicamente pulito sarebbe secondo me un buon innesto per il centrocampo del Bologna, considerando che poi ha come grande dote anche la duttilità e la capacità di interpretare più ruoli, perché è un recuperapalloni, è un giocatore anche che si inserisce in avanti, e poi è un motore continuo, cioè questo è la sua per me caratteristica principale. Veramente l'abbiamo visto durante il mondiale correre dal primo al 90esimo, anche al 120esimo minuto, senza sosta e senza diminuire di intensità. Quindi se è il giocatore dei mondiali, adesso voglio andare su questo, perché ci sono dei messaggi su questa cosa qua. Ecco, sì, prendere sempre comunque con le pinze le prestazioni dei mondiali, perché non sempre poi i giocatori mantengono quel tipo di livello anche con i club. Noi ovviamente, se nel caso in cui dovesse arrivare qua, ci auguriamo che Galarza sia ancora meglio rispetto a quello che abbiamo visto con il Paraguay.
6: Posso dire, non sappiamo ancora di cifre, non leggiamo cifre in giro su questo affare, quindi poi anche in virtù di questo si può calibrare la fattezza di questo affare, no? La fattezza di questa trattativa. Siamo a livello di interessamento e cerchiamo di capire di più quanto approfondito, però comunque comunque è un altro nome che si aggiunge per il centrocampo, un altro nome che si aggiunge all'elenco dei centrocampisti sondati. Ne abbiamo già sentiti almeno quattro, no? In cui di questi nomi si è intensificato molto. Vado in ordine cronologico: Miretti, Ugresic, sicuramente Amondarain, che è una trattativa ancora in piedi, lo ripetiamo, e Galarza. Direi che sono questi quattro, no, nomi di centrocampisti per cui fino a questo momento si è sentito parlare in maniera un pochettino più specifica, anche poi per valutare un uno o due innesti a centrocampo. Ieri poi abbiamo sentito le parole di Fenucci, magari ci ritorniamo dopo la pubblicità, perché ha di nuovo toccato il tema Remo Freuler, ed è ovviamente anche questo un topic di dibattito che è giusto trattare per capire un po' le sorti del centrocampo e per capire anche che tipo di innesti può fare il Bologna nel corso di questa estate, che è ancora molto lunga a livello di calciomercato. Sono le 10:38 di questo mercoledì 22 luglio, la pausa pubblicitaria incombe qui su Nettuno Bologna 1. Vi stiamo raccontando l'allenamento mattutino del Bologna prima della gara di oggi alle 16 contro l'Heidenheim. Tra poco immaginiamo che entrerà un altro gruppo in campo, crediamo, vediamo se ci sarà un'altra parte atletica che svolgerà la squadra quest'oggi, probabilmente no, si sono divisi tra palestra e campo, quindi immaginiamo che ci sarà del lavoro interno qui alla Fussball Platz. Ma continuiamo a leggere tutti i vostri messaggi, a parlare di Bologna e di trattative insieme a voi e anche a qualche collega qui su Nettuno Bologna 1 da Valles. Restate con noi, a tra poco.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Ciao, sono io.
21: Io chi?
0: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
21: anzi il migliore,
0: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
22: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
23: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
24: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
23: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
24: Info su csavic.it.
25: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
27: Devi aprire la pagina deghi.it.
26: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
25: Poi devi solo cliccare.
26: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
25: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
28: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
26: Devi provare.
25: Devi fidarti.
26: Perché se non devi, non ci credi.
29: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
30: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
31: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
32: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
3: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, è terminata questa sgambata mattutina, questo allenamento piuttosto breve alla Fußball Platz per una parte del gruppo, una parte della squadra che ha svolto lavoro atletico. C'è stata anche un po' di lavoro in palestra, aspettiamo di capire anche un po' le indicazioni legate alle formazioni di oggi, con un po' di aiuto di redazione anche da parte dei nostri collaboratori locali che ci possono aiutare a capire quali che saranno le scelte di formazione di oggi.
5: No, ma aspetta, guarda,
6: ecco, dai.
5: In realtà no, l'abbiamo scoperto noi per non mettere in difficoltà nessuno. 366 402 4022 per i vostri messaggi. Ecco, probabilmente i giocatori, anche con considerando che sono stati questi 12 a svolgere l'allenamento di oggi, perché gli altri non li vedremo in campo, l'allenamento qui in campo è terminato, quindi probabilmente ci sarà solo un po' di lavoro in palestra o comunque qualcosa di specifico che noi non vedremo. Probabilmente ci sarà un piccolo spezzone per i giocatori che abbiamo visto in questa prima fase alle ore 10 qui alla Fußball Platz di Valles. Quindi vieni pure, Max, vieni pure, un buon cambio Guerrieri per Bosello. Ciao Max, buongiorno. Beh, adesso buongiorno. Non c'è, vabbè,
8: buongiorno, no ma io lo faccio, buongiorno, bene, buongiorno, sì. A tutti.
5: Grazie per essere con noi, Massimo Guerrieri di ETV. Questo allenamento si è concluso. Cosa è successo?
8: Si cade,
5: sì, perché abbiamo cambiato tra l'altro in maniera super rapida e veloce l'inquadratura per essere un po' più comodi anche noi, anche perché anche noi accumuliamo un po' di fatica come giocatori qui a Valles. Quindi ecco, se possiamo stare un pochino seduti ovviamente ci fa piacere. Tanto comunque dietro vedete il campo e direi una buonissima inquadratura, tra l'altro realizzata in quest'ultima pubblicità proprio da Massimo Guerrieri. Max, un allenamento di 30-35 minuti per i giocatori che probabilmente entreranno nel secondo tempo. Ecco, non so se entreranno tutti, però ecco, gli altri, quelli che non abbiamo visto, dovrebbero partire dall'inizio contro l'Heidenheim questo pomeriggio.
8: Sì, ci dà indicazioni abbastanza chiare l'allenamento di questa mattina, nel senso che abbiamo visto i quattro primavera e probabilmente nessuno dei quattro giocherà almeno dal primo minuto oggi alle 16 contro l'Heidenheim. Abbiamo visto De Silvestri, abbiamo visto Rowe, che probabilmente dopo quanto accaduto nella prima amichevole subentrerà nel secondo tempo, non credo che non giocherà in assoluto, ma subentrerà nel secondo tempo. E poi mancavano un po' tutti quei volti dei big rossoblù che probabilissimamente partiranno, penso a Berna magari in mezzo al campo, penso a Orso, penso a Castro, ieri c'era anche Cambiaghi tra i casaccati che sembravano essere un po' insomma i punti di riferimento almeno per la giornata di oggi. Poi, come giustamente dicevi, quelli che hanno corso questa mattina magari non subentreranno tutti, magari qualcuno non subentrerà ad inizio secondo tempo ma farà 20-25 minuti. Io l'unica cosa che mi auguro è di vedere Marco Libra in campo, perché contro l'Arminia non lo abbiamo visto, ha scelto altri primavera, se non erro in particolare Badori, ma potrei sbagliarmi, Badori ha giocato la prima amichevole, sì. Ha scelto altri primavera, quindi Domenico Tedesco. Libra è stato a riposo tra virgolette sabato scorso e ci auguriamo di vederlo in campo.
5: Sì, ovviamente è una delle cose che avrei voluto toccare questa mattina, perché su Libra c'è tanta aspettativa
1: positiva da parte mia, sicuramente, perché lo vedo un giocatore prontissimo proprio sulla lettura del gioco, sui gesti tecnici, capacità veramente importanti all'interno del centrocampo del Bologna, quindi la speranza è quella di vederlo giocare oggi, probabilmente lo vedremo in campo. L'espulsione di Rone ha condizionato la presenza sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld, quindi ecco, noi ovviamente ci auguriamo di vederlo questo pomeriggio in campo. Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe essere titolare, ecco, possiamo per esclusione andare a comporla, perché a parte il portiere magari sarà Skorupski, che non abbiamo visto tra l'altro impegnato sabato contro l'Arminia Bielefeld, possiamo cercare di comporre la linea 4 formata quindi da Zortea, Vitic, Elland e Miranda come terzino a sinistra, come centrocampisti quindi Bernardeschi, come dicevi tu Max, come vertice basso e Lazzuzzi, direi l'altro giocatore coinvolto, Pobega, grazie, e poi davanti Cambiaghi a sinistra, gesti eloquenti di Leo dietro la telecamera, Orsolini a destra e Castro come punta.
8: Mi sembra di capire, mi hai dato proprio, mi hai fatto diventare padre di questa inquadratura, ma no. Mi sembra di capire che insomma non sia convintissimo Leonardo Bosello.
1: Ma non c'entri tu. Tu Max, è il bello della diretta, ogni tanto ci piace anche scherzare, perché sennò momenti di divertimento sono fondamentali all'interno di dirette che durano tante ore. Stiamo provando a modificare qualcosina, ma credo che dovremo tornare all'opzione stand up per noi, quindi ovviamente lo faremo, no, lo possiamo anche fare adesso, in realtà possiamo anche farlo adesso, Leo, sì, facciamolo adesso, dai, talmente, il bello della diretta.
8: È talmente brutta l'inquadratura che ci alziamo in diretta,
1: che bisogna farlo subito. Oppala, eccoci qua che ci alziamo. Ovviamente torniamo in piedi per rendere la diretta migliore, con l'inquadratura in piedi. Siamo anche illuminati da un sole che però ci favorisce un po' di caldo, perché quando siamo sotto l'ombra c'è da dire che siamo più comodi, ma c'è un freddo importante in questi ultimi due giorni qui.
8: Sì, tira anche un certo tipo di vento che magari prima, qualche giorno fa, non tirava, però devo dire che il sole sveglia, il sole rallegra, il sole alimenta la diretta, e quindi a noi piace stare al sole di base, in piedi soprattutto, lo dicevi, ore e ore di fatica anche per noi, ma bisogna che continuiamo a farne, perché seduti evidentemente non può funzionare. C'era credo uno sfondo alto tre quarti dell'inquadratura e poi noi nascosti sotto al cavalletto.
1: Sì, poi con i problemi legati alla luce che insomma, vabbè, andiamo avanti, dai, leggiamo qualche messaggio perché ne sono arrivati al 366 402 4022. Allora, un messaggio di mercato, Luca da Bologna scrive: ma quanto c'è di vero di un interesse del Bologna per Ricci? È fattibile soprattutto? Allora, sarebbe ovviamente un ottimo innesto, mi viene da dire, poi adesso sentiamo anche Max, poi magari anche Leo. Non credo che il Bologna possa andare a prendere Samuele Ricci dal Milan, considerando che il Milan lo ha pagato tanto, ecco, io non ricordo proprio la cifra precisa, però credo tra i 25 e i 30 milioni di euro lo dovrebbe aver pagato al Torino l'anno scorso.
8: Sì, ho un ricordo simile anch'io, e leggevo di questa voce di una possibilità da parte di un interesse del Bologna nei confronti di Samuele Ricci, però leggevo anche che nel caso si tratterebbe di un prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto, però insomma è forse l'ultima pista per il centrocampo di tutte quelle che stiamo citando e abbiamo citato in questi giorni. Peraltro, insomma, a proposito di centrocampo, stamane all'alba, ma sentivo che lo avete riportato, è uscito il tweet di all'alba per noi, quindi alle 7 è uscito il tweet di Fabrizio Romano su un interesse del Bologna per Galarza, quindi non è esattamente il giorno per parlare di Ricci, direi. Si può parlare di altri tipi di centrocampisti, sì, argentini, paraguayani, cattivi come piacciono a te, Frank.
1: No, soprattutto come piacciono a te, Max. Soprattutto come piacciono a te anche a Manfredi Campione. Lo facciamo entrare un attimo all'interno dell'inquadratura? Sì, sì, ma vieni assolutamente. Oh, noi ci siamo spostati, io sto al centro, tu stai alla destra, Manfred.
9: Mi posso mettere dietro di te?
1: No, tu devi stare in favore di camera, ovviamente, anche perché sei esperto di televisione, quindi ecco, dovresti essere proprio bravissimo nel stare in favore.
8: Come stai?
9: Come uno che deve parlare fra un'ora e mezzo per due ore da solo. Tu come stai, visto che ti chiamerò con me?
8: Bene, adesso meglio che me l'hai detto.
9: No, sono contento, dai, sono curioso di vedere anche oggi un po' come va la partita. Ieri ho visto un po' di gamba non fluida, mettiamola così, e quindi insomma c'è anche un po' la preoccupazione, no? Visto il primo episodio, che possa esserci un Bologna ancora un po' imballato, una squadra sicuramente più avanti di nuovo dal punto di vista atletico e poi meccanismi che ancora sono da rodare, no?
5: Su Galarza cosa dici, Manfred?
9: Non mi dispiace di sicuro, perché comunque ha fatto un bel mondiale, ha un bel profilo, è un giocatore che ci sta, però a centrocampo, devo dirti la verità, la mia preferenza ce l'ho per diversi motivi, più che altro perché gli argentini magari al campionato italiano hanno una tendenza, una storia, no? Di adattamento diversa, più facile, più costante, e forse anche un po' per caratteristiche di un giocatore che può fare più ruoli in un Bologna dove forse ne avrebbe anche bisogno di questa versatilità, per come un po' magari il Tedesco potrebbe impostare le cose, e quindi vado più su a Mondarain o a Mondarain.
5: È la pronuncia definitiva? Qual è?
9: Chiedo l'aiuto da casa.
8: Essendo argentino mi verrebbe da dire Michela Mondarain, però
5: sì,
8: magari lui si direbbe a Mondarain perché le mie origini sono di
5: Gorizia.
8: Magari è venuto in una città, non lo so, di un altro paese, però cioè, così preso, così argentino, finisce in in, mi verrebbe da mettere l'accento sulla i,
5: che tra l'altro favorisce la pronuncia corretta del nome. Cioè,
9: parliamone un po', tu, facciamo un sondaggio, chiediamolo anche ai colleghi e cerchiamo di fare. Chiediamo a Luca Pinkel, il nostro linguista, esperto in dizione e lingue, ma dai, per favore, Bosello, che comunque no. E quindi sì, la preferenza va più da quella parte, con la consapevolezza che manca poco per provarci, ma un po' di preoccupazione perché il Nottingham Forest è lì.
5: Guarda, ultima cosa, più di colore, in realtà di usanze. Ieri sei stato bene alla festa tirolese, perché ci siamo visti, ecco.
9: Sì, è stato un bel momento di convivialità, tra l'altro accompagnato comunque dal folklore, no? E dalle usanze del posto. E vi ho visti belli motivati nella partecipazione anche all'evento, e abbiamo mangiato bene. Assaggiato anche qualche birra locale.
5: Voi.
9: Io non posso più fare queste cose. So che Leo e Max hanno apprezzato e fatto questo percorso di degustazione, ed è andata bene. È stata una bella serata. Valles è sempre bella. Ce la teniamo per altri 3 anni. E quindi diventeranno 6 di fila. Bello, sì, salvo imprevisti e cose che in questo momento, però, quindi così era, quindi insomma ci sentiamo un po' vallesi tutti quanti da dopo ieri, come Paolo, esatto, come lui.
5: E wow. Invece con te ci sentiamo tra un po', Manfred, tra un'oretta circa, tra un'oretta.
9: Con Max, che adesso vi libera, perché non puoi bruciarmelo tutto così.
5: No,
9: faccio come la chicca.
5: Guarda, è stata una decisione maturata proprio improvvisa, perché abbiamo avuto qualche piccolo problema di inquadratura. Sì, tra l'altro sono in tilt totale, ti stavo dando il microfono a te e stavo parlando io, quindi non si sentiva niente. Grazie, Manfred, grazie.
9: Sono i residui della festa tirolese,
5: Ma no, io proprio no, sicuramente. Guarda, grazie anche a Max Guerrieri, che
8: grazie
5: liberiamo.
8: Grazie a voi, a dopo, durante la trasmissione di Manfredi.
5: Sotto richiesta del direttore, ovviamente, non possiamo che annuire, dire di sì e accontentare le richieste. Quindi ci sentiamo dopo.
0: A volte giuste, a volte particolari, ma comunque originali, no? Sempre che seguono la linea corretta. È anche giusto, ragazzi, che un po' stemperiamo il clima qui, perché manteniamo sempre sempre livello alto di dibattito, ogni tanto vi raccontiamo anche qualche momento di ironia e speriamo che da qui alla fine del ritiro vi possiamo anche portare in diretta qualche elemento che non si vede ma che è veramente importantissimo per questo ritiro. Ecco, spero che insomma vi possiamo raccontare anche un po' meglio il dietro le quinte di questo Valles, perché ci sono tanti elementi che meritano di essere raccontati, che fanno tanto per questa località ma anche in termini proprio di farci stare bene, perché poi noi qua stiamo veramente molto molto bene. 366 402 4022, ringraziando Max Guerrieri e Manfredi Campione, che ritroverete in diretta qui da Valles su Nettuno Bologna 1 dalle 12. Ci sono tanti messaggi di mercato che ci state scrivendo, aggiungo la mia su Ricci, visto che ne stavamo parlando prima, visto che è stato il primo messaggio che ci ha mandato Luca, che abbracciamo da Bologna. Credo che sia un profilo fantastico per una squadra come il Bologna, mi piacerebbe tantissimo, centrocampista che forse per il Milan è in una condizione magari ancora, no? Di uno step, è stato uno step importante, ecco, è stato uno step importante, per me ha fatto comunque prestazioni piacevoli, anche positive quest'anno, non è stato titolare, non era il titolare del centrocampo del Milan.
1: È che il Milan ha un centrocampo di livello internazionale, quindi risulta sbagliato per me l'acquisto di un giocatore come Samuele Ricci. Cioè, ma se prendi Modric, se prendi Rabiot, certo, e se hai altri già giocatori rosa importanti, esatto, prendere Ricci vuol dire probabilmente stabilizzarlo un po' in panchina.
0: Ma poi posso aggiungere, per me il tipo di calcio che propone Allegri, che uno de gustibus, no, ovviamente, però non è affine per me alle tipologie di calcio che vuole e che propone un centrocampista come il classe 2001 ex Torino, no? Come Ricci. Ma continuiamo a parlarne tra poco, dopo la pubblicità che incombe, andiamo con un break e poi rientriamo qui in diretta da Valles su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.

0: provincia è Due Torri, consulenza logistica e trasporto. One Express, One Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
5: Nettuno siamo noi.
4: No, Matte, è la squadra di baseball.
5: Quale?
4: Nettuno.
5: Siamo noi.
4: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
5: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
6: Sì,
5: ma
6: tutta, Matte, sì, sì.
5: Tutta quanta?
6: Tutta, anche quelli del basket.
5: Ma
6: sì,
5: quanti
6: sì.
5: saranno?
6: Tanti, vengono da Piazza Sarita, viene anche Gentilini.
5: Sarà pieno imballato
6: di imballato,
5: gente.
6: Sì.
5: Veramente?
6: Wow.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
7: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
9: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
7: Info su csavic.it.
10: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Il ritiro del Bologna a valle

0: Di nuovo insieme qui alla Fußball Platz di Valles per commentare un po' quella che sarà la giornata di oggi, perché l'allenamento mattutino non ci ha dato troppe indicazioni se non di una formazione titolare che possiamo creare per esclusione, perché i giocatori che abbiamo visto probabilmente saranno impegnati nella seconda parte dell'amichevole contro l'Heidenheim. Ricordiamo alle ore 16 la radiocronaca integrale qui su Nettuno Bologna 1 con collegamento circa le 15:40. Siamo insieme a Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web. Ciao Manuel, intanto piacere sempre averti qua con noi in ritiro.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E come prima cosa non possiamo che chiedergli le sue impressioni, dato che Manuel sei arrivato pochi giorni fa, sui tuoi primi giorni con il Bologna di Domenico Tedesco. È ovvio che prima di tutte le altre cose, le tematiche di mercato, i nuovi giocatori che non abbiamo ancora visto, anche se probabilmente vedremo Alassane nei prossimi giorni, c'è un nuovo allenatore. Quindi io ti chiedo qual è stato il tuo impatto e come hai visto la squadra in questi giorni, sia della partita contro l'Arminia Bielefeld che poi anche degli allenamenti successivi fino ad arrivare a questa mattina.
1: Ma sai, col nuovo allenatore è chiaro che è un processo lungo, secondo me. Ci sono nuovi dettami tattici, i giocatori ce l'hanno comunque confermato più volte, anche diciamo fuori dai microfoni, quindi nuove idee di gioco, soprattutto sull'impostazione con la palla, diciamo un po' meno fasce laterali o comunque un po' più vie centrali, e poi dopo un certo sviluppo si va larghi, mentre con l'italiano era un po' il contrario, se vogliamo, e quindi credo che questo richiederà un po' di tempo. Poi non so se potrà incidere anche oltre al mercato su quella che può essere la prima fase del campionato, perché sappiamo che quest'anno c'è questa sosta lunga dopo 5 partite, quindi le prime 5 partite secondo me Bologna magari farà un po' più fatica su alcune cose, anche aggiungendoci il fatto che comunque i giocatori ci stanno dicendo che pure dal punto di vista fisico stanno lavorando più intensamente rispetto al passato, quindi magari c'è anche questa idea di mettere un po' di fondo sulla condizione, oltre a imparare nuovi dettami tattici che probabilmente ancora il Bologna, come poi abbiamo visto nella prima amichevole, che è giudicabile fino a un certo punto, perché poi siamo rimasti in 10, sta facendo un po' più fatica a fare. Poi oltre a questo va aggiunta il terzo aspetto, che la squadra è monca di fatto, tra le assenze per i giocatori in vacanza riduci del mondiale e chi ancora non è arrivato dal mercato, ovviamente ci sono dei reparti incompleti, soprattutto a centrocampo e in difesa, quindi questo limita un po' anche il lavoro.
0: Ovviamente la priorità è legata al centrocampista in questi giorni, in queste settimane. In realtà abbiamo parlato di tanti nomi, ce n'è uno ovviamente che spicca sugli altri, anche per quanto sia calda la trattativa verso di lui. Parliamo di Amon Darain delle Estudiantes de La Plata, giocatore che il Bologna vuole veramente a tutti i costi, è la priorità assoluta, è il numero uno della lista. Quindi intanto ti chiedo una sua valutazione proprio tecnica e poi se ci vuoi dire la tua anche su questa trattativa, che comunque si sta protraendo già da diversi giorni. Manuel,
1: sì, diciamo che è il profilo più adatto come caratteristiche, se vogliamo, a sostituire Freuler, su cui sì, insomma, Fenucci ha lasciato aperta una piccola porticina, ma insomma con percentuali molto basse. Quindi giocatore, diciamo, davanti alla difesa, molto bravo nella rottura del gioco, sicuramente valido anche tecnicamente. Quindi l'obiettivo numero uno, perché poi gli altri profili che si sono letti, al di là di Galarza, che insomma è un giocatore magari un po' meno fisico ma simile, però gli altri, Folorunscio, Brescianini, sono completamente diversi, anche Ugresic se vogliamo. Quindi è la prima alternativa per cercare di sostituire Freuler. Poi c'è ormai questa distanza minima di un milioncino, qualcosa più, che persiste di fatto da una settimana abbondante, che un po' rischia di aprire la porta a qualche inserimento. A me non risulta ancora un'offerta del Nottingham, che però ha chiesto informazioni, quindi quando chiedi informazioni significa che se poi l'estudiante si dice la cifra e per te la cifra ci sta, la Premier ci mette 2 secondi a offrirla, quindi siamo un po' a rischio da questo punto di vista, che è un po' il difetto che a me, diciamo tra virgolette, dà fastidio del Bologna, che quando individua un giocatore tendenzialmente ci mette un po' troppo a chiudere, anche per distanze economiche non esorbitanti.
2: Un tema che volevo, di cui volevo parlarti era legato al difensore. Sappiamo che Lukumi è in uscita, e anche se si parla ovviamente anche in maniera strategica di necessità di avere un'offerta importante da parte di Fenucci, però sappiamo che il giocatore è in uscita. Che profilo prevedi potenzialmente come sostituto? Perché è un tema di dibattito che è molto caldo tra di noi. Un altro giocatore da primo difensore centrale nelle gerarchie, o gli investimenti fatti su quelli che ci sono adesso impongono di valorizzare questi e prenderne un altro più giovane, magari a un costo quindi più basso, però cercando quindi di valorizzare chi c'è adesso?
1: Qui la vedo diversamente da Frank, devo dire la verità. Su Lukumi, sì, io credo che il Bologna necessiti di un sostituto all'altezza. Poi capisco che se il Bologna cede un giocatore a 25 milioni, non ne compra uno a 25 milioni. Nel senso, certo, a tutti piacerebbe, certo, ma non verrà fatto. Però mentre in passato ceduto Calafiori, ceduto Beukema, avevi comunque in rosa dei giocatori che ti davano delle garanzie, come poi abbiamo visto quest'anno con Lukumi, che secondo me ha fatto la miglior stagione da quando è qua, perché si è assunto la responsabilità di guidare il reparto e ha sbagliato molto di meno, e quando è mancato abbiamo visto la differenza. Quindi perso Lukumi, rimani con Vitic, Elland ed Eggem, che si portano dietro tutti e tre qualche incognita, forse minore incognita per Elland, perché mi è piaciuto quando Italiano ha cominciato a schierarlo. Eggem è partito bene, poi lui si trascina questi acciacchi fisici che ogni tanto lo fermano, e Vitic, che era arrivato magari con un curriculum anche migliore di Beukema al suo acquisto un anno fa, però ha avuto una prima stagione difficile. Poi tutto va contestualizzato sul gioco di Italiano, che mette oggettivamente in difficoltà un po' la difesa. Però se dovessimo rimanere con Casale nelle rotazioni, per una squadra che mira a tornare in Europa, secondo me è un po' un rischio, e quindi io cercherei di prenderlo un profilo, magari anche mancino, che possa sostituire Lukumi, e comunque avere, darti un uomo che se Eggem ha la lombalgia, se Vitic non ti dà garanzie, hai Elland più comunque un minimo di certezze per guidare un po' il reparto, ecco.
2: Per quelli che invece ci sono, citando il centrocampo, per parlare invece di chi c'è ed è arrivato anche in ritiro, credi che possa essere la stagione di un ritorno importante a livello delle sue prestazioni che conosciamo di Lewis Ferguson? Deve essere la stagione in cui lo scozzese deve ritrovare quel range di prestazioni che ci ha fatto vedere in maniera super brillante nell'anno della conquista della qualificazione in Champions, in parte anche nell'anno della vittoria Coppa Italia? La partita a settimana invece che il tour de force di uno ogni 72 ore lo può aiutare molto in questo senso, secondo te?
1: Penso di sì, un po' ci dobbiamo aggrappare a questo, nel senso che insomma una parte dell'ossatura centrale, come abbiamo detto, non ci sarà. Lukumi dietro, Freuler in mezzo, dipenderà anche un po' dal modulo. Un 4-3-3 potrebbe anche forse esaltarlo maggiormente, cioè tornare magari in una versione un po' più mottiana di Ferguson e un po' meno italiana, nel senso di Vincenzo, cioè davanti alla difesa, comunque un po' da regista basso. Però sì, è il capitano, diventerebbe un po' uno dei leader, ancora di più uno dei leader della squadra, quindi mi aspetto effettivamente una stagione di crescita o comunque di ritorno a un certo tipo di livello, anche sfruttando il fatto che comunque una parte del ritiro la sta facendo, quindi può già lavorare con anticipo sull'avvio del campionato, quindi sì. Poi ovviamente oltre a lui servirà affiancare, come abbiamo detto, un mediano del mercato, perché hai Moro, hai Pobega, magari uno tra Libra e Badori potrebbe anche avere una chance, diciamo, di prima squadra, o comunque come ci ha lasciato intendere Fenucci, in caso di necessità promuovere un giovane. Però sì, il centrocampo per me anche l'anno scorso era il reparto dove siamo andati un po' più in difficoltà, sia come costruzione del gioco ma anche un po' a volte come filtro davanti alla difesa.
0: Sì, è un ruolo che manca da secondo me due stagioni al Bologna, quindi ovviamente noi non vediamo l'ora di vedere chi sarà a prendersi quella posizione lì. Aggiungo sull'ultima cosa che dicevi, è che a maggior ragione con il lavoro che sta facendo Tedesco, che spesso coinvolge un vertice basso insieme ai due difensori centrali, in questo momento il Bologna ha Elazzouzi, che tra l'altro per me è un giocatore forte. senza considerare ovviamente i suoi acciacchi fisici, e Badori in questo momento. Quindi sono due giocatori che l'anno scorso in rosa non c'erano, quindi bisogna andare assolutamente a prendere un giocatore lì il prima possibile. Guarda, l'ultima cosa che ti chiedo io, Manuel, poi magari ti chiederà un'altra cosa anche Leo, è riguardo Orso, perché ieri Fenucci ha rilasciato anche qualche dichiarazione sull'esterno del Bologna, sulla bandiera del Bologna, lo possiamo chiamare così. Ha detto, per citarlo proprio, non siamo lontanissimi, che cioè non vuol dire che siamo vicini, questa cosa qua, almeno io la interpreto così, cioè non siamo proprio vicini, vicinissimi, se il direttore, se l'amministratore delegato, chiedo scusa, specifica non siamo lontanissimi.
1: Però sì, dai, considerando un po' il fenucese, esatto. È una frase che lascia intendere, insomma, dai, salvo clamorosi colpi di scena, si dovrebbe arrivare la firma. È un ottimismo che io ho sempre, diciamo, ricevuto un po' in queste settimane. Poi certamente sulle tempistiche qualche collega si era espresso giustamente, perché poi c'è anche la ragione del Bologna di arrivare a chiudere in tempi brevi, perché non si poteva fare come all'ultimo rinnovo, dove si è arrivati a fine agosto sostanzialmente, perché il mercato va imbastito prima in quel ruolo lì. Quindi era anche giusto per il Bologna sapere da Orsolini cosa aveva intenzione di fare. Io credo che la prima opzione di Orso sia sempre stata rinnovo, poi se la differenza è 200-300 mila euro, capisco che su un ingaggio può anche essere qualcosa un po' fuori dai parametri ordinari del Bologna, però Orsolini è qui da 8 anni. Credo sì, insomma, 87 gol, credo meritino anche un piccolo riconoscimento economico, che non vuol dire passare a 4 milioni, però se si passa da 2 a 2,5, 2,6 è uno sforzo che secondo me si può fare.
2: Chiudo prima di salutarti, Minguz, sulla partita di oggi. Che cosa ti aspetti e se, insomma, speri che possa variare un po' anche il tono della prestazione, anche a livello atletico, di energie e magari anche in termini di risultato?
1: A livello atletico direi di sì, perché comunque stamattina hanno lavorato quelli che in teoria dovrebbero giocare solo mezz'oretta nel secondo tempo, per cui mi aspetto un 60 minuti un po' più brillanti rispetto a sabato scorso, dove tra l'altro io ero arrivato venerdì, se non ricordo male,
2: sì,
1: già
2: per Berna eri arrivato forse,
1: esatto, e già c'erano state sedute pesanti dal punto, sì, di vista di ripetute, quindi quello può aver inciso un po', per cui mi aspetto un Bologna migliore, il risultato in questa fase conta zero, però ecco, siccome c'è ancora tanta gente, insomma sabato hanno visto un 0-4, poi domenica non c'è stato neanche un allenamento, insomma un minimo, no, di spettacolo in più me lo aspetto, e spero anche di vedere qualche idea di gioco un po' più tangibile, insomma, con l'utilizzo del pallone. Poi va detto che i tedeschi sono più avanti, insomma loro non sono molto lontani dall'avvio della stagione, quindi da questo punto di vista sono più brillanti, però il risultato conta zero, ma credo che servirà, insomma, una partita anche per riavvicinare un po' più l'entusiasmo, ecco, rispetto allo 0-4 con espulsione, tra l'altro, che ha reso il secondo tempo inutile sostanzialmente. Quindi sì, mi aspetto qualcosa. Poi l'ha chiesto anche Fenucci, ha detto speriamo domani, cioè, ha detto ieri, speriamo domani di vedere qualcosa di meglio rispetto a sabato.
2: Grazie Minguz, grazie
1: a voi,
2: mille.
1: A voi,
2: Manuel,
1: grazie.
2: Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web, che abbiamo avuto in diretta con noi qui su Nettuno Bologna 1, qui dal ritiro di Valles, le 11:18, perfetti per andare in pausa pubblicitaria e poi rientriamo. Abbiamo ancora tutti i vostri messaggi che ci avete mandato al 366-402-4022, di mercato e di tanto altro. Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia.

0: 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria?
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
18: In diretta da Valles su Nettuno Bologna 1 live, mentre nel fuori onda stavamo deliziando un po' i pochi tifosi rimasti qui alla collinetta della Fussball Platz, facendo un po' di palleggi con finalmente un 5, è tornato un pallone di size, di taglia 5, e quindi sembriamo assolutamente dei fenomeni. Negli scorsi giorni ci siamo un po' deliziati palleggiando con una 2, credo, o forse una 3, un pallone del Bologna che è presente allo store qui da Rocco, Alex e Martina, però è un pallone veramente piccolo e quindi devo dire che più di 20 palleggi, tranne per Manuel Pasquazzo, era impossibile farli. Manuel Pasquazzo, che è uno dei ragazzi qui di Valles che dà una mano al coordinamento e mette a posto campi, strutture per quello che riguarda l'organizzazione del ritiro, però ha anche giocato col Gisbergen Joktal, gioca calcio in eccellenza, quindi livello molto alto, e lui con una palla di dimensioni 3 fa 70-100 palleggi senza proprio colpo fierire, io ho fatto 20, ma massimo 25. Adesso è arrivata una palla di dimensioni normali e sembriamo assolutamente dei campioni.
13: Sì, ovviamente potremmo magari anche scendere in campo dopo, a dare una mano ai ragazzi che giocheranno l'amichevole alle 16. Prendete tutte queste cose qua con le pinze, sono scherzi, perché ci divertiamo insieme, tra l'altro anche Massimo Guerrieri. Abbiamo anche fatto una piccola partitella veramente ridicola.
18: Non ne vogliamo parlare,
13: 4 contro, no, eravamo in 7 a giocare, cioè come si fa a giocare a calcio, cioè insomma in un campo da calcio 4 contro 3 proprio, è giusto perché abbiamo un gran fuoco, che abbiamo avuto voglia di giocare.
18: Come si direbbe a Bologna, una gran fotta.
13: Esatto, una gran fotta, una gran tigna, no, la tigna poi in realtà è una cosa leggermente diversa. Comunque abbiamo fatto noi un po' di palla rispetto ai giocatori del Bologna, che questa mattina non l'hanno fatta. Vi ripetiamo un po' quello che hanno fatto i giocatori, i 12 giocatori di movimento che sono scesi in campo questa mattina sul campo numero 1, hanno fatto un po' di corse avanti e indietro, si sono stancati, ecco, abbastanza intense, quindi non si sono proprio riposati. Questi 12 giocatori saranno quelli che probabilmente vedremo nella seconda metà del secondo tempo, quindi circa una mezz'ora a disposizione per chi è uscito questa mattina per essere visti e guardati dai tifosi del Bologna, che comunque hanno riempito la Fußballplatz. E sugli altri invece, facendo un po' per esclusione, possiamo dirvi chi probabilmente giocherà da titolare questa partita amichevole. Io credo Skorupski, dato che sui portieri di indicazioni non ne abbiamo, però io credo che potrebbe essere Skorupski a scendere in campo, dato che per scelta tecnica comunque non è sceso in campo sabato scorso, quindi da titolare, ma neanche nel secondo tempo. Quindi Skorupski in porta, a destra Zortea, centrali Vitic e Helland, a sinistra Juan Miranda, a centrocampo insieme a Bernardeschi e Pobega come mezze ali, come vertice basso Usama e Lazzuzzi, e poi davanti Cambiaghi, Castro e Riccardo Rossolini. Ecco, questi sono i giocatori che oggi non abbiamo visto uscire, probabilmente avranno fatto un po' di lavoro in palestra, magari per prepararsi al meglio per la gara delle 16, che ovviamente vi invitiamo a seguire qui su Nettuno Bologna 1.
18: Gestione diversa quindi dei due tempi per quello che riguarda l'amichevole, che probabilmente sarà oggi rispetto a quella di sabato. Se sarà come stiamo raccontando adesso, potremo vedere una formazione pseudo titolare, quindi con dei titolari dall'inizio per magari anche 60 minuti, e poi chi subentrerà nel corso del secondo tempo tra i 12 che abbiamo visto correre oggi, che hanno fatto sicuramente più fatica, e hanno fatto anche questa fatica proprio perché probabilmente non ne faranno così tanta, no? Nel corso della partita, i 12 che correvano questa mattina hanno corso per una mezz'ora buona a livello abbastanza intenso, non come quello di martedì scorso, perché si ricorderà un'ora veramente di corsa che avrebbe spaccato le gambe a chiunque, molto old style, con anche poi successivamente tra le corse flessioni e un po' di lavoro anche muscolare tra i vari scatti che venivano richiesti la scorsa settimana in quell'allenamento atletico di martedì pomeriggio. Oggi è stata una mezz'oretta scarsa di corsa, però comunque impegnativa, e crediamo che i giocatori che hanno fatto questo allenamento oggi atletico non saranno appunto titolari, ed è per questo che lavoriamo e pensiamo a una formazione titolare differente nel corso del primo tempo. Bilanciate, no? Le formazioni contro l'Arminia Bielefeld, con due squadre che erano più o meno equilibrate tra titolari e pseudo panchinari, diciamo così. Oggi invece dovrebbe essere diverso. Unico discorso è per Rowe, che però probabilmente anche per il rosso magari e per tutto quello che è stato il match contro l'Arminia, parte giustamente dalla panchina, non ha ricevuto una multa ma ha pagato una cena a tutti, quindi questa è stata poi anche la comunicazione che ci è arrivata ieri su questo tema da parte di Claudio Fenucci. Quindi abbiamo sentito che l'AD ci ha parlato in questo senso di quello che è stata la scelta poi presa dopo il cartellino rosso per Johnny Rowe. Helland e Vitic potrebbe essere la coppia centrale, con Zortea a destra e Miranda a sinistra. Helland e Vitic, che fino al ritorno di Egem sono i titolari al momento, no? Tra i difensori centrali a disposizione.
13: Sì, il giocatore che stiamo vedendo meglio, almeno uno di questi è sicuramente Eivind Helland, che per dati fisici risponde veramente molto bene, ha una grande etica del lavoro. Questa è una conferma che possiamo darvi proprio, è un ragazzo, un professionista che ama lavorare su se stesso, migliorarsi, e vuole sempre fare di più, quindi questa è una cosa fondamentale che teniamo a sottolineare, perché per un ragazzo 2005 non è per nulla scontato. Ecco, siamo abbastanza abituati a vedere questo tipo di atteggiamento nei giocatori norvegesi, perché ecco, anche vedendoli al mondiale, sono arrivati ai quarti di finale, hanno fatto un ottimo percorso, sono tutti o almeno la maggior parte giocatori che danno quell'idea lì, come Eggem anche, Eivind Helland hanno proprio questa caratteristica del voler lavorare tanto su loro stessi, analizzarsi, voler crescere, migliorarsi. Sinceramente l'Helland che è arrivato qua a gennaio ha già fatto dei passi importanti in avanti, e vi parliamo all'infinito di questa sua grande capacità sia palla al piede che nell'andare in verticale, che lo contraddistingue rispetto ai giocatori che sono qua, perché ha appunto quella voglia, quella capacità di prendersi gli spazi che vengono lasciati liberi dagli avversari, e sono caratteristiche fondamentali. Tante volte poi diverse verticalizzazioni a cercare direttamente o la punta o la mezzala offensiva per svoltare la manovra con un'imbucata che permette appunto un'apertura del gioco totale per la squadra che ha il possesso del pallone.
18: Sì, vi ridiciamo quella che potrebbe quindi essere la formazione titolare almeno in campo almeno per 60 minuti. Dovrebbe essere Skorupski, abbiamo meno indicazioni sui portieri, ma potrebbe giocare Lukas, difesa 4 Zortea, Vitic, Helland e Miranda, centrocampo e Lazuzzi vertice basso, potrebbe essere così la struttura della mediana con Pobega e Berna mezze ali, alla destra Orsolini, alla sinistra Cambiaghi, punta centrale Santiago Castro. Andiamo a leggere un po' di messaggi al 366-402-4022, ne abbiamo lasciati indietro troppi, e quindi andiamo a riprendere il filo con gli ascoltatori. Non capisco però, ci scrive Ale, Galarza è esattamente opposto a Mondarain come caratteristiche, giocatori completamente diversi, sia come fisicità che come presenza in campo. Non è che ci sono molte idee, ma confuse. Pensi, Frank, che il Bologna sta cercando solo un tipo di profilo di centrocampista, oppure comunque valuta diverse tipologie di centrocampista, anche perché sappiamo che se non arriverà Freuler al Bologna, non firmerà un altro contratto col Bologna Remo, il Bologna necessariamente deve prenderne due di centrocampisti, anche in due posizioni diverse, perché un play a questa squadra serve, e sicuramente serve anche una mezzala.
13: Sì, infatti andiamo su due giocatori principalmente riguardo a questo argomento qua, perché Mondarain è un giocatore di cui vi abbiamo parlato tantissimo, ma stessa cosa per Ugrešić magari qualche settimana fa. Sono due giocatori diversi, il Bologna ne cerca più di un giocatore da mettere nel reparto di centrocampo, sono due giocatori diversi, la priorità in questo momento è quello di prendere un giocatore che possa fare le veci di Freuler, che possa impossessarsi del ruolo di Freuler, che ha, posso dire, 95%, come percentuale direi che siamo abbastanza vicini alla realtà, non tornerà a essere un giocatore del Bologna, perché di fatto il 30 di giugno è scaduto il suo contratto e quindi è diventato free agent dopo questo 30 giugno, con il mondiale che ancora lui stava giocando in America. Quindi servono due centrocampisti, c'è la speranza, e questa è un'altra cosa che vi diciamo, io non ricordo se ve l'avevamo già detta, comunque lo staff ha intenzione di lavorare molto su Elazzuzzi, perché l'intenzione sarebbe quella di trattenerlo a Bologna, ovviamente studiando le sue garanzie fisiche, soprattutto quello che può fare all'interno del campo, perché comunque un conto è conoscere un giocatore, un conto è allenarlo quando ce lo si trova tra le mani, però dovrebbero essere due i giocatori per il Bologna nella zona centrale del campo in questa sessione estiva di mercato. La priorità assoluta tra questi due è un mediano, è un giocatore che sia leggermente più difensivo rispetto a un box to box puro come può essere Ugrešić. Quindi un acquisto di quel tipo, quindi un centrocampista ibrido che faccia anche il centrocampista di inserimento, che possa giocare nella posizione di mezzala, probabilmente verrà preso un po' più avanti all'interno del mercato. Quindi la priorità assoluta è quella di prendere un giocatore che sia in grado di giocare davanti alla difesa.
18: Vedremo un po' che cosa succederà a livello di centrocampista in entrata e che caratteristiche avrà il nuovo centrocampista del Bologna. Sono molto curioso anche da questo punto di vista per vedere, no, che idea avranno nel caso per Amondarain, Galarza, se sarà lui, che stile di giocatore è e che posizione avrebbe in campo. Quindi insomma siamo qui che stiamo aspettando novità in questo senso per cercare di capire se lo vedremo prossimamente. Escluderei categoricamente di vederlo in ritiro, ovviamente. Il centrocampista che andrà a prendere il Bologna manca troppo poco alla fine del mercato. Ricordo solo, prima di leggere il prossimo messaggio, che arrivano oggi Moro e Alassane, che sono due giocatori che arrivano da situazioni diverse. Moro, dopo l'impegno con la sua Croazia al Mondiale, Alassane ha svolto le visite lunedì, è stato firmato lunedì pomeriggio, ufficializzato lunedì pomeriggio, è andato in Spagna per prendere il visto, non il passaporto però, e questa è una piccola correzione che dobbiamo fare, magari è un tecnicismo che molti ascoltatori neanche hanno troppo capito, però nei due slot da extracomunitario il Bologna, uno di questi due, quello secondo, il secondo slot da extracomunitario lo impegnerà per Alassane, il secondo perché è quello di un giocatore che ha delle presenze con la propria nazionale, quindi il Bologna può ancora tesserare un altro extracomunitario e Alassane è uno di questi due. Credevamo potesse essere comunitario perché si parlava di un passaporto spagnolo, invece si tratta solamente di un visto che è andato a prendere in Spagna, è una documentazione che doveva prendere per poi tornare qui in Italia. Non è comunitario spagnolo, è un posto extra nella lista del Bologna, ce lo hanno detto i direttori del Bologna, insomma a livello proprio anche l'ufficio stampa ce lo hanno spiegato che è un posto extra quello che occuperà nella lista Lassane, quindi ci correggiamo anche rispetto a quelle che sono state le possibili aggiunte di lista che parlavamo di Lassane negli scorsi giorni. Altro messaggio?
14: Sì, altri due messaggi volevo leggerti, Leo. Uno di informazione, perché un ascoltatore ci scrive: ciao, stiamo arrivando a Valles finalmente, come funziona per la vendita dei biglietti dell'amichevole? Grazie mille. Aggiunge poi: grazie a te che ci chiedi comunque e ci rendi partecipe del tuo viaggio, perché stai arrivando a Valles, quindi speriamo che tu sia già arrivato. I biglietti si possono prendere nella casetta in fondo all'entrata praticamente del campo, ecco il centro sportivo di Valles vede delle casette, lo store di Rocco, ci sono poi altre due casette, una per informazioni e l'altra per della Dolomiti Sport Events, che gestisce la vendita dei biglietti. Quindi l'ultima di queste tre casette è quella che fa per voi in questo caso per comprare i biglietti per entrare all'amichevole di questo pomeriggio. Quindi mi raccomando, se arrivate fatelo come prima cosa di tutte, ecco, deve essere la vostra priorità. Altro messaggio che arriva da Oscar è riguardo al gioco di Tedesco. Buongiorno ragazzi, da questi primi allenamenti siete riusciti a capire se il nuovo allenatore terrà un po' meno spazio da coprire per i difensori una volta persa la palla? Situazione che l'anno scorso ha messo molto in difficoltà soprattutto Viti, che in sostanza staremo un po' più coperti, scrive Oscar. Allora, l'intenzione di Tedesco comunque è di mantenere una pressione importante per recuperare la palla nel minor tempo possibile, allo stesso tempo però c'è anche quella di riequilibrare un po' il tutto, di non lasciare così tanto spazio come veniva lasciato negli ultimi due anni per andare anche magari incontro alle caratteristiche di quelli che sono i difensori del Bologna di quest'anno, perché per ora ci sono Casale, Vitic, Elland e Ilic, perché Eggen deve ancora unirsi al gruppo. Quindi io credo che, anzi sicuramente, si sta lavorando molto su questo. Abbiamo visto tante volte delle scappate all'indietro, degli elastici con salita, scappata proprio nel giro di pochissimi secondi, e questa cosa qui l'abbiamo vista anche ieri nell'esercizio finale dell'allenamento mattutino, che è stato l'esercizio che più ci ha strappato l'occhio e più ci ha divertito in questo ritiro qui a Valles.
18: Assolutamente sì, è ancora presto per dare una definizione chiara, una risposta concreta alla tua domanda, caro ascoltatore, però sicuramente è difficile dirlo adesso. 40 minuti di 11 contro 11 di un amichevole, troppo poco, però vediamo anche magari da oggi, se riusciamo a vedere un po' di più di pressione alta, magari, anche se è difficile farlo adesso perché comunque per quel genere di anche, no, atteggiamento in campo, aggressività alta, pressione alta, bisogna avere una condizione atletica top. In questo momento il Bologna la sta cercando di guadagnare nel miglior modo possibile. Andiamo in pausa pubblicitaria, sono le 11.38, torniamo tra pochissimo per continuare a leggere tutti i vostri messaggi, rispondere alle vostre domande e parlare di Bologna che oggi alle 16 gioca la sua seconda amichevole estiva contro l'Edenheimer. State con noi.
17: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
19: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
20: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
23: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
22: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
25: Ma dai, è immortale!
24: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
25: E dove sarebbe questa meraviglia?
24: Antica trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
25: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
26: Ciao, come stai?
27: Vado a fare un tagliandino.
26: Ok, ma stai bene?
27: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
26: Ma Levante è una carrozzeria.
27: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
26: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
27: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
28: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
7: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
12: In diretta da Valles, le 11:44 minuti, siamo in diretta dalla Fussball Platz in attesa della partita contro l'Edenheim e siamo qui con una grande tifosa del Bologna qui a Valles. Buongiorno, come si chiama?
13: Ciao a tutti, sono Stefania.
12: Ci dava degli spunti anche prima della diretta e commentava insieme a noi le notizie di mercato, gli abbonamenti, dava degli spunti a Manfredi per la trasmissione delle 12, sempre molto graditi e importanti. Manfred è arrivato qua, l'ho visto, con una faccia smarrita, perché diceva cavolo, due ore, adesso c'è la partita, per fortuna che ho Max Guerrieri, però adesso devo definire un po' il da farsi. È arrivata lei e adesso lo vedo più sereno, perché ha già trovato gli spunti di questa mattina.
13: Ma sì, abbiamo parlato un attimo degli abbonamenti, che sono molto contenta, visto che abbiamo già superato i 20.000, molto bene.
12: Lei ha rinnovato?
13: Certo.
12: È giusto. E qui a Valles dal 13, sì. Avete fatto un bel periodo di vacanze.
13: Sì, si sta benissimo, è bello, il clima abbiamo preso molto bene quest'anno, mi hanno detto che l'anno scorso è stato molto brutto, non c'ero, quindi si vede che porto fortuna, non so.
12: Poi piove per 20-30 minuti, sì. Magari, poi dopo passa.
13: Esatto, infatti è accettabile.
12: È molto accettabile, quindi possiamo chiederti una valutazione dei ragazzi, li hai visti a volontà in questi giorni?
13: Sì, li ho visti, adesso vediamo un attimo chi possiamo tenere, chi possiamo andare via, perché ancora siamo un po' tutti in stand by.
12: Già, sì, sulla diatriba Rou Castro ha un giudizio?
13: Io ce l'ho da un po'. Purtroppo preferirei che andasse via Castro, a me dispiace, ma io preferirei che andasse via Castro, però capisco che Ro è più un gioiellino di mercato, temo.
12: Sì, è proprio così, vediamo un po' cosa succede, intanto oggi amichevole, speriamo vada un po' meglio di sabato.
13: Speriamo, se è peggio di così direi proprio, spero proprio di no. Adesso vabbè, sono gli inizi, devono poi anche prendere tutti gli schemi nuovi.
12: Certo, no, ma è proprio così, sta soffrendo per questo mancato annuncio del rinnovo di Berna o fiducia?
13: Io ho la maglia di Berna per andare...
12: No, di Orso, dicevo, io, il rinnovo di Orso.
13: Io ho due maglie, quello di Berna e quello di Orso, per andare allo stadio. Quindi, per quanto mi riguarda, io spero che, ormai credo, che sia una questione di tempo, spero.
12: Dovrebbe proprio essere così, no? Ma mi sono ingarbugliato perché la mia seconda domanda era su Berna, perché qua lo vediamo centrocampista, no?
13: Lui per me può fare quello che gli pare, cioè, per me ha un piede favoloso, a me piace moltissimo, mi è sempre piaciuto, cioè, l'ho sempre apprezzato anche in nazionale, non dice nell'altra squadra che...
12: No, non diciamo niente.
13: Però l'ho sempre apprezzato, ecco, ottimo giocatore.
12: Prima di salutarla, qual è stato il più bel ricordo di quest'ultima stagione del Bologna? Proprio il momento che l'ha vissuto con maggiore emozione, magari allo stadio?
13: In realtà me è rimasto nel cuore il 5-0 alla Lazio dell'anno prima. Quello è stata una roba
12: Apoteosi.
13: Sì, è stata un'apoteosi, per me è stata una roba che... E poi sì, la bella partita che abbiamo fatto purtroppo a Roma, quindi non eravamo presenti noi a sostenere la squadra. La bella squadra, la partita contro la Roma è stata favolosa.
12: Sì, è stata bellissima. Grazie signora, buon pomeriggio e buona amichevole.
13: Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti.
12: Grazie, grazie mille. Abbiamo avuto l'aiuto anche da casa, no? Ma anche qui da Valles in realtà, che ci permette anche, no, di stemperare un po', di non mi farvi sentire sempre le nostre noiosissime voci, no Frank, perché siamo qui che continuiamo a parlare, riparlare, no, a parte gli scherzi. I vostri messaggi al 366-402-4022, gli ultimi 10 minuti di diretta di Buongiorno Valles, per essere ancora insieme, per stare ancora insieme a parlare dell'amichevole che si giocherà alle 16 con l'Edenheim, e poi ci traslocheremo di qualche metro per mezzogiorno rossoblu con Manfredi Campione, che sta ridendo.
14: Qua si tratta di centimetri, non metri, ma proprio centimetri. Manfred proprio leggermente fuori dalla nostra inquadratura, quindi tra poco lo potrete anche vedere, ovviamente sul canale 93, sappiamo che ci seguite tanto, soprattutto durante il ritiro, perché poi vi facciamo vedere una bella località, una bellissima inquadratura, con soprattutto i protagonisti che tanto seguite sempre durante l'anno, quindi ci fa molto piacere il vostro amore, il vostro affetto, anche quello che ci manifesta. State direttamente qua ogni volta che venite in ritiro, e vi ringraziamo tanto per il vostro seguito e per quello che ci dite, perché ci fa davvero tanto piacere, anche perché senza di voi ovviamente senza tifosi, senza gli ascoltatori
12: un senso non ce l'ha,
14: citando Vasco Rossi. Andiamo su qualche altro messaggio. Allora direi di partire da questo. Marco scrive: ciao, cosa pensate di Badori? Fisicamente mi sembra già pronto per entrare nella rosa della prima squadra, potrebbe essere il nuovo giovane Mudingai? Ci scrive appunto Marco. Beh, allora, paragone ha mosso un bel paragone con un giocatore che per il Bologna è stato leggendario, perché ecco, quei 4 anni giocati da Mudingai con la nostra maglia sono stati favolosi. Tra l'altro ho ricordi proprio dalla stagione 08-09, quando il Bologna acquista Mudingai dalla Lazio e diventa titolarissimo, giocatore che abbiamo tutti amato alla follia. Non so, tu Mudi, insomma, Manfred?
15: Io, ragazzi, quello che era di fianco,
14: il Russo, però Mudi è arrivato prima del Russo.
15: Assolutamente sì, però se devo pensare al centrocampista del Bologna, per me è il più forte di tutti, non il più forte di tutti, però guarda, stiamo parlando di Perez, Diego per me è nei 3 giocatori che da quando vedo il Bologna dal vivo, da quando sono ragazzo, ho amato di più proprio, compresi quelli della nuova generazione della Coppa Italia, via dicendo.
14: Che con Mudingai ha formato una coppia storica, sì, stratosferica.
12: E poi comunque Gabi continua a essere, no, vicino al mondo Bologna, anche certo. Russo tantissimo, poi il Russo ha fatto anche da vice per quello che riguarda le giovanili del Bologna Primavera, e l'ho fatto, no, il Russo Perez, e per quello che riguarda Mudingai lo sentiamo spesso, no, opinionista che risponde un po' alle domande, fa interviste nell'ambiente bolognese sul Bologna, gli è rimasto nel cuore per forza, no? Ma è giusto così, penso che poi insomma sia stato anche premiato dall'amore che Bologna continua a dargli, perché è costante parlare di Mudingai, è un nome che a Bologna scuoterà sempre un po', è un paragone ovviamente insomma importante, non lo so se andrà così. Bado è, come viene chiamato vezzosamente dai compagni, Bado è certamente un giocatore che deve ancora proprio costruirsi, sì, a livello a livello proprio di identità tecnica, ma anche un po' a livello di, insomma, di identità proprio da professionista, da calciatore europeo. È in Europa da 6 mesi, è in Italia da 6 mesi, è arrivato a gennaio dal Ghana, giocava tra i professionisti, un campionato però completamente diverso. È arrivato qui, ha fatto bene con l'Under 18, però passaggio con i grandi, con la prima squadra è elevato. Cioè, stiamo vedendo che Libra, infatti, secondo me ha un po' meno timidezza su alcune cose, poi ha un ruolo in cui ha meno incombenze e meno rischi Libra, no? Cioè la mezzala si prende meno rischi in delle zone di campo diverse, o comunque se perde palla la perde in una zona differente. Quando la perde Badori davanti alla difesa, in questo momento è chiaramente più rischioso e più pericoloso, quindi poi anche una palla persa da Libra fa meno, no? Fa meno rumore, crea meno danni in questo momento rispetto a quando le perde Badori, che è davanti al reparto arretrato. A me piace molto, mi è piaciuto molto con l'Under 18, poi non so se rimarrà con la prima squadra. Anche l'idea che possano essere tutte e due ovviamente mi piace tantissimo, ma forse andrà su uno dei due la scelta.
14: Sì, può essere, devo dire che tra i due comunque in questi primi 8-9 giorni di ritiro Libra mi è piaciuto un po' di più per le cose che hai detto te. Sicuramente, ecco, il fisico, la statura di Badori lo fanno già un giocatore che potrebbe far parte di una prima squadra di Serie A. Poi ci sono tante altre cose come la lettura tattica, le capacità tecniche. Ecco, un giocatore che sotto alcuni punti di vista deve essere ancora sgrezzato, quindi noi ovviamente ci auguriamo che possa diventare parte della prima squadra il prima possibile. Altri due ascoltatori, Mazze e Filo, ci fanno due nomi per quanto riguarda il centrocampo. Uno dei due è uno dei miei giocatori preferiti, è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti da quando l'ho conosciuto, parlo di Jashari del Milan, l'altro è Billy Gilmour. Sono giocatori che credo siano molto difficilmente raggiungibili da parte del Bologna, anche per proprio una questione di quanto sono stati pagati dalle rispettive squadre. Milan per Jashari, Napoli per Gilmour. Ecco, Gilmour mi piace un po' meno, Jashari invece è un giocatore che a me fa veramente impazzire, non solo a me, direi.
16: Sì.
15: Lo sai, eh?
16: Sì.
15: 3 anni fa, forse 4, eravamo per un soffio, poi non è arrivato, però perché no? Magari Milan nella costruzione della rosa che sarà, bisogna vedere anche con Modric, ci sono un po' di cose, no? da individuare. Magari lo daranno in prestito un anno per non farlo, ha avuto un infortunio molto grave, no? L'anno scorso è stato fuori mezza stagione, perché non sognare?
14: Ah beh, i sogni sicuramente non saremo noi a limitare i vostri sogni e anche i nostri di sogni. Io molto, moltissimo, anche perché poi può fare tanti ruoli, può giocare davanti alla difesa e può giocare anche in una posizione un po' più avanzata.
12: Io prenderei invece subito Billy Gilmour. Cioè, mi sembra proprio il profilo, dici che è più inarrivabile di Jashari è stato pagato 38 l'anno scorso, 38 milioni come cartellino. Billy Gilmour a Napoli ha fatto 2 stagioni abbastanza sottotono, calciatore però prodotto, insomma, del Chelsea, cresciuto, no, al Brighton e poi Chelsea, giusto? Brighton e poi Chelsea, credo.
14: Sì.
12: Brighton e poi Chelsea. Per me play perfetto davanti alla difesa, con caratteristiche tecniche importanti anche a livello di interdizione. In Italia non si è trovato benissimo fin qui a Napoli, anche perché ha giocato spesso come alternativa. Io lo metterei titolare, fermo, piazzato lì, e per me sarebbe un colpo impressionante. Prestito con diritto di riscatto a 13 milioni, gli dai 1,5 a stagione.
14: Ha fatto la trattativa,
12: 2.
14: Leo.
12: Devo capire un po' bassa, però.
14: No, è che allora
12: da agosto, cioè è un acquisto da ultime 2 di agosto. Napoli cosa sta dicendo De Laurentiis? In questo momento devo solo cedere. Secondo me Gilmour non è nella lista dei giocatori che vuole assolutamente tenere, tutt'altro. Poi vabbè, magari ci sono cifre non raggiungibili. Adesso non ricordo bene quanto prenda di stipendio, sicuramente non è uno stipendio facile, però per me a livello di cartellino non è così difficile. Jashari secondo me è molto più complicato.
14: Sì, sì, su quello sono d'accordo anch'io. Sulla preferenza io vado sempre su Jashari rispetto a Gilmour. Gilmour a me non ha mai fatto impazzire, però ovviamente riconosco le sue capacità, ovviamente all'interno del campo è grande lettura di gioco, ecco, quello lo riconosco. 2 milioni a stagione, dice Leo, per Billy Gilmour, cartellino che costerebbe un po' meno rispetto a quello di Jashari, giocatore che, come sottolineava poc'anzi Manfredi, è stato vicino al Bologna 3 anni fa, giusto? O 2 stagioni fa, o tre anni fa, mi sembra nell'estate del 2023, sì, proprio con Thiago Motta, infatti, esatto, quindi non riuscimmo a prenderlo perché lui, mi pare, vado sempre a memoria, preferì rimanere al Bruges e giocarsi le sue carte in un campionato che negli ultimi 5-6 anni veramente ha spiccato il volo per la produzione di giocatori, ma anche di proprio partite, tasso tecnico elevatissimo all'interno delle partite nella Belgian Pro League, campionato che vi invitiamo assolutamente a guardare. Io sono grande fan del campionato belga, quindi da lì arrivano sempre grandi giocatori, anche il direttore tecnico del Bologna Giovanni Sartori. Siamo in chiusura perché sono le 11.58, prima di passare alla linea a Manfredi dalle 12 alle 14, mezzogiorno rossoblu qui da Valles. Vi ricordiamo l'appuntamento di questo pomeriggio, perché alle 15.40 circa noi ci collegheremo per un breve prepartita per parlarvi un po' della gara che commenteremo in diretta alle 16 tra Bologna e Heidenheim.
16: Fammi fare un saluto perché ci tenevo tanto a salutare Alberto Filippini, che ci ha scritto al numero di Nettuno Bologna 1, che è ginecologo dell'ospedale di Mantova, e mi ha raccontato l'altro giorno, l'ho visto qui a Valles, ci siamo fatti una foto, che ci ascolta e ascolta le radiocroniche del Bologna anche da Mantova, e tutto il reparto non lo sopporta perché ascolta le partite alla radio e segue le partite anche in questo modo, e quindi è stato bellissimo che mi ha raccontato questa storia l'altro giorno, e mi dici che oggi l'ascolterai da solo, non disturbando tutto il tuo reparto. Abbracciamo tutto l'ospedale di Mantova e ti abbraccio calorosamente, sperando che oggi pomeriggio possiamo raccontare una partita un po' diversa rispetto a quella di sabato contro l'Arminia Bielefeld. Ci sentiamo dopo per quanto riguarda me e Frank, però adesso rimanete sintonizzati, su Nettuno Bologna 1 arriva Manfred con un sacco di argomenti e di approfondimenti per quello che riguarda il mercato e il ritiro. Buon proseguimento di giornata su Nettuno Bologna 1 da parte di Leo Bosello
14: e di Frank Loretti. Ciao a tutti.
17: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
18: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che...

0: Leghe, stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
6: Nettuno siamo noi.
5: No, Matte, è la squadra di baseball.
6: Quale?
5: Nettuno.
6: Siamo noi.
5: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
6: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
7: Sì,
6: ma
7: tutta, Matte, sì, sì.
6: Tutta quanta?
7: Tutta, anche quelli del basket.
6: Ma
7: sì,
6: quanti
7: sì.
6: saranno?
7: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
6: Sarà pieno,
7: sì.
6: imballato
7: è imballato,
6: gente.
7: Sì.
6: Veramente?
7: Buonanotte.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 12:02.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 gli sgommerati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
5: La frasca in Andrea Costa
14: o la frasca al vicolo?
15: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop! Ho detto alla frasca!
16: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
15: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
17: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico.

0: dico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valles con Max Guerrieri qua di fianco a me del team di ETV che ha seguito anche questa mattina come la possiamo chiamare? Neanche rifinitura, più riattivazione.
1: Una sgambata, buongiorno a tutti intanto.
0: E una sgambata del Bologna, soprattutto di chi probabilmente non partirà dal primo minuto questa mattina. Alcuni dei giocatori del Bologna qui in campo la mattina alle 10 ve le hanno raccontato anche Frank e Leo Bosello poco fa. In vista della partita di oggi pomeriggio alle 16, secondo appuntamento e secondo test in questo ritiro a Valles, ancora una volta una squadra tedesca, dato l'avversario.
1: Allora, l'avversario è l'Heidenheim, che così come l'Arminia Bielefeld è un club di Zweite Bundesliga, quindi Serie B tedesca. È un club che però è retrocesso l'anno scorso dalla Bundesliga, quindi sulla carta è migliore dell'Arminia Bielefeld. Poi in realtà l'Arminia aveva giocato la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda, quindi parliamo esattamente non di due formazioni qualsiasi, ecco, per la cadetteria tedesca. Ad ogni modo è un avversario molto interessante, non solo perché, così come l'Arminia, è due settimane più avanti nella preparazione rispetto al Bologna, ricordandovi che la stagione di Zweite Bundesliga inizia l'8 di agosto mentre la stagione del Bologna il 24, quindi ci sono 20 giorni di differenza più o meno. Ma è una formazione interessante soprattutto perché il suo allenatore, di cui in questo momento mi sfugge il nome ma lo abbiamo riferito anche lunedì al Pallone nel 7, è sulla panchina della Heidenheim dal 2007, quindi da 19 anni quasi, ed è un qualcosa che in Italia non si vedrà mai, quindi già per questo è una formazione curiosa che il Bologna affronterà con, immaginiamo, chi stamattina non ha faticato, perché poi abbiamo parlato di sgambata, però stamattina per 40 minuti a correre avanti e indietro i giocatori impiegati e chiamati a raccolta da Domenico Tedesco hanno fatto un bel po' di fatica. Erano i quattro primi vera, quindi Papa, Zovia, Berbadori e Libra, De Silvestri, Dallinga, Odgaard, Rowe, che immaginiamo magari non solo ma anche per via dell'espulsione di quanto accaduto con l'Arminia magari giocherà solo 25-30 minuti dell'amichevole di oggi. Per quanto riguarda i portieri, si è allenato individualmente solo Apponen, quindi Franceschelli, Pessin e Skorupski immaginiamo abbiano fatto solo palestra. Io mi aspetto onestamente Lukas Skorupski ad esempio tra i pali dal primo minuto, e poi per esclusione, ma adesso ne parliamo, possiamo andare a comporre tutto il resto dell'11.
0: Sì, sulle scelte di Tedesco c'è un po' anche di curiosità, perché anche ieri, ecco, nell'allenamento di ieri più che altro anche dal punto di vista tattico, no? Perché la mattina dedicata tanto ancora un po' alla parte atletica, no? Ma sempre col pallone tra i piedi, con questi Torelli a un solo tocco, a ritmi anche decisamente elevati. Ma il pomeriggio invece tanta attenzione di Tedesco, con tante interruzioni anche, no? dell'allenamento, per la costruzione un po' dal basso, e l'allenamento anche sul rientro veloce, no? Sullo scappare indietro in caso di perdita di possesso del pallone sulla tre quarti. Ecco, ti aspetti che oggi Bologna continui a provare anche queste novità tattiche, che comunque non nascondo, un po' stanno mettendo in difficoltà i suoi uomini in campo, abituati ovviamente a fare qualcosa di diverso, a cercare la profondità molto più in fretta, senza quel fraseggio nella propria metà campo, anche nella propria area, che italiano ha un po' lasciato andare, no? Nell'ultimo anno soprattutto, ma già da quando era arrivato il primo anno progressivamente aveva un po' abbandonato quel pezzo identitario della squadra di Motta.
1: Beh, allora, di base partiamo da questo presupposto: le amichevoli dovrebbero servire a provare le novità, soprattutto dal punto di vista tattico, soprattutto in ritiro, soprattutto in una fase prestagionale, poiché l'amichevole con l'Arminia Bielefeld sia stata un mezzo e mezzo tra botte continue e una partita vera, questo è più un'eccezione che va a confermare invece la regola che ci racconta che le amichevoli servono per provare le novità. Certamente la principale principale novità e quindi la principale differenza rispetto ai concetti di calcio di Vincenzo Italiano è rappresentata dalla costruzione fin dal portiere, dai difensori centrali che sono molto più sollecitati rispetto a quanto non fossero in fase di possesso, parlo in fase di possesso con Vincenzo Italiano, perché, ma in realtà l'ha provato anche ieri mattina, non solo ieri pomeriggio, la richiesta di Tedesco ai due centrali di difesa è quella di andare ad incare in verticale per il perno basso, il mediano basso di centrocampo, quindi non esiste, se lo sviluppo è più elaborato, di andare direttamente sugli esterni. Magari se non si vuole fare sviluppo elaborato si va ad appoggiarsi sulla punta o dal portiere si rilancia sull'esterno, ma se lo sviluppo è elaborato a partire dalla difesa bisogna appoggiarsi al perno basso. Questo sta mettendo in difficoltà i perni bassi, quindi Lazzuzzi e Badori finora, che ci si stanno molto impegnando, sono molto applicati, ma è chiaro che a livello tecnico bisogna tornare a lavorarci come ha fatto per anni Motta su questo tipo di uscite. E poi i centrali, perché Vitic, Casale, Ilic, Elland sono centrali tutti o più o meno tutti abituati con il gioco di Vincenzo Italiano, che fondamentalmente dai centrali passava il giusto, almeno nelle costruzioni più interessanti. E poi in fase di non possesso, anche questo immagino lo vedremo in amichevole oggi pomeriggio, Tedesco sta insistendo tanto sulle scappate all'indietro, le cosiddette corse all'indietro di reparto, quindi non più a uomo ma un lavoro con la linea 4 scalate, uno avanti e tre dietro che si stringono, tutti questi movimenti un po' se vogliamo alla Sarri nella concezione di una difesa che si muove in linea e che poi va per il campo in linea sempre, ecco, sta insistendo molto su questo Tedesco in allenamento, immagino lo vedremo poi oggi pomeriggio.
0: Ti aspetti un Bernardeschi che ha provato Tedesco diverse volte anche nelle partitelle come interno di centrocampo, o invece comunque un Bologna che tra l'altro oggi avrà in gruppo, si riuniranno, mettiamola così, al gruppo anche Nicola Moro e il nuovo acquisto, no? La Sane. E Bernardeschi interno o comunque ruoterà gli esterni e faranno un primo tempo una coppia e il secondo tempo un'altra?
1: Allora, ieri mi pare abbia provato due soluzioni, che comunque è sempre giusto tenerne aperta più di una squadra, quella dei casaccati, che probabilmente vedremo riproposta quasi in toto dal primo minuto nell'amichevole di oggi, ha giocato 4-3-3 con Berna mezzala, facciamo così, copriamoci, Berna mezzala, che io immagino possa giocare contro l'Heidenheim e immagino possa essere quella la sua posizione. L'altra squadra dei non casaccati aveva Badori e Libra come riferimenti centrali e Odgaard che agiva sia in fase di possesso che in fase di non possesso un po' più vicino alla punta, un po' più vicino a Thijs Dallinga in quell'occasione, e quindi mi pare fosse un 4-3-3 contro un 4-2-3-1, adesso semplificandola al massimo usando i numeri e i moduli. Poi sappiamo che in realtà conta l'interpretazione che i giocatori e l'allenatore danno ai numeri e al modulo. Io credo Tedesco voglia insistere un po' di più, soprattutto in questa fase, su un centrocampo più tecnico con giocatori più vicini, anche come zolle calpestate, per rimanere lì a triangolare scambi brevi tra 2, 3, 4 giocatori, e in questo senso un centrocampo formato da Lazzuzzi, Pobega e Bernardeschi è certamente quello più indicato per scambiarsi la palla lì vicino, lì tra di loro in questo momento, non per togliere qualcosa a Badori e Libra, ma magari sono meno pronti rispetto a un Bernardeschi a giocare questo tipo di calcio, almeno in questa fase.
0: Max, grazie. L'ultima domanda, Fabrizio Romano questa mattina, boom, da seguito a un rumor di ieri, no? Un rumor di ieri
1: della Gazzetta, così citiamo anche la fonte, della Gazzetta dello Sport, che raccontava di Galarza. Vado a leggerlo perché mi sembra più corretto anche per chi l'ha scritto. Fabrizio Romano questa mattina alle 7 scrive di Galarza, adesso devo ritrovarlo, comunque eccolo: il giocatore del Paraguay Matias Galarza può lasciare River Plate quest'estate dopo le sue performance nella Coppa del Mondo. Getafe, Bologna e alcuni club di Saudi Pro League hanno tutti chiesto informazioni, quindi non solo sono interessati ma hanno chiesto informazioni a River Plate. Questo è quello che ha riportato Fabrizio Romano, e poi lascio a te la descrizione della potenziale trattativa.
0: Sì, assolutamente, ne parliamo dopo, subito dopo la pubblicità.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
16: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
15: OVS, love people, not labels.
17: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, ci siamo spostati un po' per il vento che si è alzato parecchio qui a Valles, almeno per ora, e ci siamo messi di fianco allo store di Rocco, che dopo... Ciao. dopo viene a farmi e che dopo viene qua a fare due chiacchiere e raccontarci un po' di come sta andando il ritiro e tutto. Tra l'altro, i vostri messaggi al 366-402-4022 e fino a poco fa eravamo con Max Guerrieri della, del team di ETV, la redazione sportiva di ETV, a presentare un po' anche la partita di oggi pomeriggio alle 14, quando il Bologna scenderà in campo. Abbiamo fatto una parentesi già di mercato, il nome di Galarza è un nome che era venuto fuori ieri dalla Gazzetta, oggi confermato da Fabrizio Romano l'interessamento e la richiesta di informazioni da parte del Bologna, segno di come Bologna comunque ha più obiettivi per il centrocampo, attendendo di capire quale diventa la pista più percorribile. Il nome di Amondarain o Amondarain, come volete chiamarlo, e lo scopriremo qualora dovesse arrivare sotto le due torri in maniera forse un po' più semplice, è quello sicuramente dove Bologna ha lavorato di più e ha cercato di affondare il colpo. Siamo lontani sicuramente ancora da una soluzione positiva, perché col giocatore, ve l'avevamo anticipato già tempo fa, no? Col giocatore siamo abbastanza a bolla, col procuratore pure, con le studiante se c'è un po' di distanza tra quella che è la richiesta e l'offerta del Bologna invece. E questo sicuramente è un aspetto che può complicare. Sembravo nel paddock. Vieni di qua così ti tengo.
3: Se posso.
0: Buongiorno.
3: Senza ombrello, allora?
0: Andiamo con l'ombrello come il paddock. Sì. Abbiamo la nostra ombrellina di Valles. Grazie. Si chiama Rocco.
3: Ciao a tutti, un saluto a tutti i tifosi del Bologna.
0: Allora, come sta andando sto ritiro intanto? Dai, raccontami un po'.
3: Direi alla grande, insomma, siamo partiti sin dall'inizio del ritiro, molto bene, tantissima gente. I tifosi sono sempre fantastici, ci vogliono un bene dell'anima e sono qui tutti i giorni a comprare i prodotti e stare qui con noi a fare due chiacchiere.
0: Qual è la maglia più venduta?
3: Beh, la maglia più venduta è Bernardeschi, chiaramente, che è quello che è un po' più affidabile su tutti gli altri, insomma, ecco.
0: Perché abbiamo paura di chi potrebbe uscire, quindi in questo momento
3: siamo ancora, il mercato è ancora aperto, quindi
0: è chiaro.
3: Attendiamo.
0: E nel frattempo, e invece il prodotto più venduto qual è? Capelli. Oggi sono arrivati i palloni, tra l'altro,
3: sì, belli, rosso blu come sempre, e poi cappellini e ombrelli quando piove, perché comunque qui ogni tanto ci fa lo scherzetto
0: grande. E rispetto all'anno scorso i numeri sono più o meno sempre gli stessi, insomma, Valle si sembrava pienissima, sì, durante il weekend.
3: Effettivamente è così, la gente si è sempre è già qui che viene da qualche anno, quindi non è la prima volta, quindi sempre più numerosi. Strana sta cosa, vero?
0: Strana, ma tu sai già il numero di maglia di Alassane, nuovo giocatore terzino che sta arrivando oggi?
3: No, ancora no, e quindi attendiamo.
0: Perché lui deve poi mettere i numeri dietro le maglie.
3: Perché personalizziamo anche le maglie, esatto, chiaramente, quindi siamo pronti a tutto e disponibili con tutti, insomma.
0: Grande.
3: Do un abbraccio a tutti quanti. Chi non vuol venire qui a Valles, abbiamo lo store in centro e allo stadio.
0: Quindi, con la Katia.
3: Con la Katia, la mia carissima moglie, che gli do un abbraccio e un saluto.
0: Anche io.
3: Grazie.
0: Grande Rocco, grazie. E allora abbiamo salutato anche Rocco dello store del Bologna, insomma, anche stamattina vi faccio vedere, no? Dietro di me, se la vedete, c'è la palestra dietro quelle vetrate, dove comunque si mettono a fare un po' di riattivazione muscolare tutte le mattine, anche nel primo pomeriggio, i giocatori del Bologna, e poi ovviamente nello store di fianco lì vengono a firmare gli autografi i giocatori a fine dell'allenamento o nei momenti dedicati durante le diverse attività, le diverse giornate. Vi dicevo quindi di Galarza, vi dicevo di Amondarain, mancano dettagli comunque da definire con le studiante, se c'è comunque concorrenza per il giocatore. Vi avevo già detto anche del Nottingham Forest, vi avevo già detto, ne avevamo già parlato, ed è una cosa che è uscita anche da altre parti, insomma, ci sono interessamenti e sirene di Premier. Lui in ogni caso avrebbe preferito, come step, come passaggio per la propria esperienza, per il proprio percorso di carriera, probabilmente Bologna. Certo, le studiantes, per un giocatore che ha fatto una sola stagione, ma l'ha fatta importante, con la prima squadra a 21 anni, chiede una cifra comunque abbastanza importante. Bologna valuta, e valuta anche piste alternative. Sul fronte centrocampo, tra l'altro, si era già capito un po' dalle parole di Fenucci ieri durante quell'intervista a margine dell'allenamento di ieri mattina, che le cose si sono un po' raffreddate nel tempo. Una conferma da questo punto di vista arriva anche questa mattina con voci che danno Freuler molto vicino a una scelta di carriera importante, perché potrebbe anche approcciare e chiudere per lui, almeno vedremo se sarà così, se sarà chiusura oppure no, gli auguriamo ovviamente di andare avanti il più possibile comunque nel campionato saudita arabo. Non abbiamo ancora grandi conferme da questo punto di vista, però sembra che comunque per Remo il percorso arabo potrebbe essere quello forse in questo momento più vicino a quelle che sono le sue preferenze e le sue scelte, di conseguenza è un'ulteriore forse conferma su quelle che possono essere invece le distanze oggi che separano comunque Remo e il Bologna. E nei vostri messaggi chiedevate anche un po' conto di quello che sono. Ciao ragazzi, la biglietteria che orari fa? Vorrei venire su venerdì a prendere i biglietti per sabato perché sono a 40 minuti di macchina con l'albergo. Guarda, i biglietti credo che tu li possa acquistare serenamente nella fascia oraria della mattina e del pomeriggio, però per darti delle conferme e non delle ipotesi, facciamo che magari mi prendo la pausa pubblicitaria, chiedo e poi ti riferisco. Mi sono perso Rocco, sì, ti sei perso Rocco, e ditegli che la saluta Ale, che lo saluta Ale, lui capirà. Ugresic, Galarza, Mondarain, Puerta, alla fine arrivano Ricci e Miretti all'ultimo in prestito alle PR? No, non credo che andrà a finire così. Credo che alla fine un giocatore a centrocampo arriverà sicuramente a breve. Ieri vi dicevo che poteva essere una buona giornata per avere delle conferme, alla fine sono arrivate conferme un po' al contrario, mettiamola così, cioè quella di Remo e allo stesso tempo qualche aggiornamento sulla questione Mondarain con le Studiantes, e allo stesso tempo la questione relativa invece a Galarza. Quindi ieri poteva essere un po' uno snodo per capire e avere qualche certezza in più comunque su che cosa sta succedendo in chiave mercato e in proiezione per il centrocampo del Bologna. Allo stesso tempo probabilmente un secondo centrocampista arriverà, non saprei dirvi se fa parte di un pacchetto che potrebbe far parte invece del mese di agosto, e allora sì, ma Ricci è un nome che è venuto fuori ieri. Da valutare, tutto è possibile, si vedrà, però sicuramente quando si aprirà la finestra di agosto, magari un agosto già iniziato, si aprono anche delle opportunità di mercato, dei costi di mercato, giocatori che eventualmente possono partire e si apre al prestito dopo che non sono riusciti ad uscire a titolo definitivo nelle settimane precedenti, e lì per me potrebbe arrivare anche il secondo centrocampista, che credo che farebbe comodo a Tedesco, ma che sia anche forse nei piani dello stesso Sartori e dello stesso Di Vaio per completare il reparto, il pacchetto dei centrocampisti del Bologna. È evidente che è un mercato che va piano. Ieri alla Roma è saltato un giocatore che sembrava fatto, che tutti danavano per fatto e grande acquisto della Roma, addirittura si parlava dell'acquisto a cifre più importanti nella storia della Roma, e alla fine il giocatore non è arrivato, e Gasperini credo che si sia anche abbastanza arrabbiato. Però ragazzi, in questo momento le cose stanno così, anche per chi magari spinge un po' di più. È vero che Fiorentina e Como sicuramente sono partite con l'acceleratore a tavoletta, addirittura la Fiorentina nei primi 5 club credo che abbia investito di più sul mercato fino ad oggi. So che non sono piaciute le parole di Fenucci quando ha parlato di 200 milioni di giocatori acquistati negli ultimi 3 anni e che ha aperto ferite in qualcuno che ha resettato completamente ed è tornata un anno fa come se non avessimo parlato di niente in questi anni, ma sorvoliamo anche su questo. Di sicuro comunque un mercato abbastanza ancora lento. Il Bologna con uno sforzo potrebbe chiudere il discorso a Mondarain e portarlo qua. Vedremo se per loro comunque il costo del giocatore vale la pena per quella che è la valutazione che ne fa il Bologna. Non è il milione che fa la differenza, ma è la valutazione complessiva che fa la differenza, e anche i milioni di differenza che ci sono in una trattativa che è partita 2 settimane fa circa a certe cifre e che oggi è arrivata a quelle cifre. Bisognerebbe cercare di raccontarle tutte, non soltanto le porzioni di racconto che fanno piacere poi, perché sono semplicemente di parte, questioni da cavalcare per cercare di portare avanti una campagna che francamente è un po' anche stancato. Quindi sul discorso Mondragón si era partiti a cifre molto diverse, oggi probabilmente ad altre lo puoi portare a casa, ovvio che la distanza tra quello che era la valutazione originale fatta da Bologna e quella che l'estudiante se ne fa oggi e chiede per farlo partire ha una profonda differenza. E quindi sono valutazioni che devono essere fatte anche alla luce, immagino, di quelle che sono le alternative. Non c'è solo Mondragón come centrocampista di talento con l'età giusta e come profilo da portare a Bologna su un pacchetto di giocatori che prende più o meno e marca tutto il continente, ma questi sono dettagli che probabilmente interessano a pochi. Dai Manfre, per il centrocampista tagliamo una testa al toro e prendiamo Cigarini. Ciao Andrea. No, ve l'ho già detto, per me il giocatore che si porta dietro comunque qualche punto interrogativo, perché non lo conosciamo, quindi non voglio sbilanciarmi troppo, però l'argentino sicuramente ve lo dicevo ieri, anche soltanto per il fatto storico di come gli argentini al campionato italiano tendenzialmente riescano ad adattarsi con una discreta facilità rispetto ad altri, per me è il profilo giusto. Dei diversi nomi, anche dello stesso Galarza, no? Che è un centrocampista mediano molto ruvido, un medianaccio, se vogliamo dirla in maniera un po' così, uno che non disdice il contrasto, l'intervento anche al limite, quindi un giocatore anche un po' falloso, è un buon centrocampista che ti torna sempre utile in una rosa di giocatori. Mi sembra che Mondragón sinceramente sia un profilo che può fare ruoli diversi, che ha un margine di crescita importante perché ha fatto una stagione importante e ha un'età che consente di immaginare che possa crescere parecchio. Conforta sapere che ci sia l'interesse anche di squadre comunque, per esempio di Premier, che possono puntare su di lui. È ovvio che una Premier in questo momento a lui dà meno garanzie di spazi, che sono quelli che cerca, no? Di minuti giocati. Vi facevo per esempio il paragone con Valdepeñas, no? Che preferisce andare alla Fiorentina una volta che la Fiorentina garantisce l'uscita di Gosens, cosa che Bologna non ha potuto fare con Miranda, ovviamente. Sono comunque decisioni che vengono prese anche alla luce di queste considerazioni, quindi per tutti questi motivi a Mondragón, secondo me, dei diversi nomi fatti, io Puerta, ragazzi, non l'ho mai nominato e continuo a non nominarlo, non è un profilo accessibile per il Bologna, non è nelle corde del Bologna prendere un centrocampista da un valore circa di 20 milioni di euro, non è quello il profilo del Bologna. Ugresic è un giocatore diverso che ha caratteristiche più offensive o comunque molto più bravo con la palla, mettiamola così, che senza palla, ma è un giocatore molto giovane che può crescere, che viene da un campionato, quello disputato con il Partizan, che ci ha portato una premessa, giocatori completamente diversi, ruoli diversi, però con Ilic non è che è andata benissimo per esempio la parentesi di Ilic a Bologna, che anche oggi lo vediamo aggregato in gruppo, ma probabilmente prenderà una destinazione diversa e partirà. Quindi fra tutti i profili sicuramente quello di Mondragón, per tanti motivi, è quello per me più adatto anche a quello che potrebbe servire a Tedesco, e dopo ci arriviamo, perché oggi vedremo in campo un Bologna che credo forzerà alcune giocate che ancora ad oggi, dicevo prima con Max Guerrieri, non sembrano essere completamente assimilate e digerite. È vero che si lavora da una settimana, poco più, e che serve tempo per certi cambiamenti anche importanti, sembrano dettagli piccoli ma in realtà non lo sono. Ieri Tedesco ha interrotto, vi dicevo, tante volte l'allenamento per disegnare un po' le opzioni in uscita del Bologna, lasciando ovviamente libera anche ogni giocatore comunque di interpretare, no? I movimenti nella maniera che le circostanze presentano più favorevoli o meno, però con molta puntualità, con molta precisione, veramente anche una pignoleria non banale che dopo infatti raccontiamo nel prossimo step. Arriviamo subito.
20: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
24: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
26: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app o su mcdonalds.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
5: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qua, di nuovo ritrovati, stiamo facendo percorso a tappe, praticamente dietro di me è dove tutti i colleghi e anche tutti i tifosi della Bologna bene o male passano il pranzo o la cena per rifocillarsi, bere una birra, mangiare un panino, comunque ritrovarsi con gli amici subito dopo l'allenamento. E stavamo parlando del mercato, stavamo parlando di Amondarain, stavamo parlando del centrocampo e di come Amondarain e non solo ovviamente Galarza e altri giocatori che comunque rientrano nelle indagini di mercato che Bologna comunque ha attivato da diverso tempo. Sono diversi i profili, anche alcuni che non sono usciti e che non conosciamo, oltre a quello di Ugrisic che invece è più che noto da diverso tempo. Ma perché ne stavamo parlando? Perché Bologna adesso sì, dopo che siamo qua da un paio di giorni, anch'io l'ho raggiunto, sta lavorando tantissimo sul centrocampo, ma più che altro su un'impostazione di gioco diversa rispetto a quella che in precedenza eravamo abituati ad osservare e su cui Bologna ha lavorato tanto con Vincenzo Italiano. Ed è un po' questa uscita dal basso che spinge moltissimo su un corridoio centrale che insomma non era un aspetto che potesse essere peculiare nel gioco di Italiano, ma soprattutto richiede lì a centrocampo anche giocatori di livello tecnico importante, non solo per la costruzione del gioco e quindi la qualità dei centrocampisti che comunque dovranno interpretare questo ruolo, ma anche ovviamente, questa è una caratteristica del Bologna che abbiamo conosciuto negli anni, in tutti gli anni di Motta e Italiano, anche in quella riaggressione nella nostra metà campo, forse un po' più bassa come partenza, come riaggressione, ma comunque in ogni caso fondamentale. Quindi giocatori duttili che sono bravi in tutte e due le fasi, per questo Ugrisic lo vedo meno ideale, almeno come primo acquisto. Bisognerebbe trovare uno capace a fare più cose, e per questo dicevamo che Amondarain, nell'identikit che poteva essere di giocatore da aggiungere a questo gruppo, poteva essere sicuramente uno molto interessante. Ho sentito Leo e Frank anche ipotizzare nomi molto più difficili, molto più lontani, molto più improbabili, a meno che appunto non scatti quella seconda fase di mercato, quella di agosto, dove si possono aprire anche opzioni diverse, come per esempio prestiti per giocatori che magari hanno bisogno di trovare un po' più di continuità per riportare in alto anche una valutazione. Lo fu per esempio Salemakers nell'anno di Motta, questo è un esempio secondo me che è calzante. Prima il Milan non aveva aperto a prestiti nel mese di fino a luglio inoltrato, anzi direi quasi la prima settimana di agosto, e poi la cosa cambiò. E allora il nome di Gilmour, quello di Yashari, tutti i giocatori che possono essere Yashari, bisogna vedere che cosa pensa di farne il Milan, perché ci sono comunque delle situazioni un po' da definire di un giocatore che l'anno scorso ha avuto un infortunio molto pesante, ha perso diversi mesi del campionato. Gilmour è un giocatore che potrebbe essere in uscita dal Napoli, certo bisogna vederne un po' i costi, la valutazione del cartellino, però un prestito, perché no? Sono tutti profili di giocatori non più giovani, sicuramente che possono portare un arricchimento tecnico all'interno del gruppo, ma che puoi andare a esplorare e indagare soltanto nella seconda parte e ultima parte di mercato. Per questo si diceva che Bologna potesse anche pensare a un doppio innesto lì a centrocampo, considerando anche il non ritorno ovvio di Freuler, e quindi parlavamo di Arabia per quello che riguarda lui come voce, ormai non anche più tanto voce come possibilità per il suo futuro, e quindi lontano da Bologna. Ma poi ci sarà da decidere anche un po' il destino di Elazusi, che non vi nascondo in questo momento appare comunque un po' più indietro, anche figlio ovviamente di un anno praticamente di stop, con tantissimi infortuni che l'hanno tenuto fuori dal campo. Ciao Manfred, pensi che Osti, il difensore destro della finale Under 18 contro l'Inter, che ho visto quella sera e mi ha impressionato positivamente, possa essere utile alla rosa della prima squadra ora che siamo sicuri di non avere nemmeno Joao Mario? Luca, no, Osti ha fatto una bellissima finale, me lo ricordo benissimo, è un giocatore però dell'Under 18, è vero che qui ci sono anche giocatori bravi, Libra, Badori, che fanno parte del gruppo dell'Under 18, neanche dell'Under 20, che sono venuti comunque a integrare il gruppo di Tedesco per quelle lacune a centrocampo che si sono create con giocatori in ritardo per il rientro dalla nazionale e giocatori che non hanno poi alla fine prolungato il contratto come Freuler, ma è altresì vero che non è il salto da Under 18 a prima squadra che vedo ideale per Osti, no? Che è un ragazzo molto bravo, tatticamente ottimo, fisicamente sicuramente in Serie A un terzino come lui deve aggiungere molti chili perché non ha tanti centimetri, e quello è importante, però non lo vedo come possibile rinforzo, no? Pensare a un João Mario sostituito da Osti non credo che in questo momento sia proprio un pensiero da fare, no? Poi tu parli di João Mario, ma in realtà c'è Holm, che oggi non lo vedete in ritiro, ma che a fine luglio dovrebbe comunque unirsi nuovamente e riunirsi al gruppo. E proprio su João Mario, ciao, ma il ritorno di João, dice Monica, un ritorno lo vedo impossibile perché la Juve in questo momento non apre ai prestiti, la Fiorentina ha provato a sondare per un prestito e in questo momento non è riuscita a fare breccia. Ne sta facendo diversi tra l'altro di prestiti, alcuni con diritti condizionati, altri no, con obblighi, scusatemi, condizionati, altri invece no, come quello di Jimenez per esempio, e la Juve ha un po' un problema di dover monetizzare le uscite, di dover vendere, ce l'ha sicuramente la Roma per certi aspetti, ce l'ha il Napoli, ce l'ha la Juve, ce l'ha il Milan, tanti giocatori devono essere venduti, ma ce l'ha anche la Fiorentina per esempio, con tantissimi giocatori in lista in questo momento, in rosa, è difficile da comporre una lista con così tanti esuberi, quindi fra un po' vedrete che con un po' di pazienza sto mercato si sbloccherà e si apriranno più soluzioni o addirittura svendite, perché comunque i costi delle rose cominciano a diventare parecchio impegnativi. Io più che altro non capisco perché dovremmo accontentarci di 25 milioni per Lukumi, visti gli acquisti di Gil a 30 milioni e Muharamerovic a 40. Avrà qualche anno in più, ma una marea di esperienze internazionali di più, e in una nazionale che è uscita dai mondiali senza mai perdere. Mazzi. Guarda, su Lukumi il discorso, vabbè, ripartiamo da Fenucci ieri, così facciamo prima. Fenucci dice... per noi la valutazione di Lukumi prescinde dalla durata del contratto, lasciando intendere che non è la scadenza per l'anno prossimo a spingere Bologna a fare delle valutazioni a ribasso in eccesso per Lukumi. Il riferimento è ovvio a quelle squadre che si sono avvicinate, quella che abbiamo conosciuto meglio di altre, la Juve, che ha proposto delle cifre presentabili per Lukumi, no? Quindi per Fenucci il riferimento principale sono stati quegli approcci a Lukumi che sono arrivati prima della scadenza della clausola. Facciamo un riassunto un po' sommario, ma la storia è questa. Ora, certo che con Lukumi si sono presi accordi, no? Dovuti al fatto che l'anno scorso per esempio il Sunderland era un'opzione che Lukumi avrebbe accettato di buon grado, ma che Bologna non ha aperto per i motivi che conosciamo, no? Cioè quelli che Bologna l'anno scorso aveva detto due cessioni faremo importanti, due cessioni hanno fatto e non hanno aperto una terza cessione, e mi riferisco a Holm, mi riferisco a Lukumi e ce n'è un altro che non ricordo, non so chi sia che Bologna non ha accettato l'uscita, ha scoperto qualche mese dopo, anzi deciso quasi un anno dopo. E quest'anno più o meno si va in proseguimento, quindi di quello che è stato l'approccio avuto con Lucumi l'anno scorso, con una consapevolezza però in più, che Lucumi è stato un perno fondamentale della gruppo e della rosa di quest'anno, che ha giocato una stagione ad altissimo livello, un punto di riferimento, un ragazzo serissimo, e una promessa fatta, insomma, di cercare di accontentarlo e di andargli incontro per la cessione in vista di quest'estate. Quindi la valutazione di Lucumi è anche figlia un po' di un compromesso, no? Nel cercare di non mettere troppi bastoni tra le ruote a un ragazzo che comunque ha chiesto di uscire da diverso tempo e che quest'anno probabilmente verrà accontentato, anche perché il Bologna, diciamoci la verità, sul mercato può dire anche quello che ha detto Fenucci, per provocare, per cercare di dare una posizione netta e di forza del Bologna sul mercato. Ma che Bologna possa tenere Lucumi quest'anno e perdere a zero l'anno prossimo, visto anche come Bologna deve operare sul mercato, è veramente un pensiero irrazionale e non percorribile. Poi vedremo, perché c'è un mese di tempo, però direi che Lucumi partirà a delle cifre che si possono avvicinare a quei 25 milioni che tu non capisci, ma che in realtà è vero che è una valutazione un po' bassa per quello che è la qualità del giocatore, ma che ci può stare mettendo in considerazione tutto questo discorso. E ciao a te, sempre i vostri messaggi al 366-402-4022. Vederei Castro e, a parte buoni profili sconosciuti alla Sartori, mi piacerebbe Dobbik se stesse bene. Dobbik è un giocatore che Bologna, vabbè, comunque, poi al centrocampo mi piacerebbe Puerta, per una volta spendendo qualche soldo in più, non è qualche, sono 20 milioni, Bologna non li ha spesi per Roma, hanno scritto di una proposta, è stato Pedullà a parlare di una proposta di 16 milioni, che non mi risulta assolutamente, vi ripeto, stiamo parlando per me di niente, però tutto è possibile, ma Puerta vale molto più di 16 milioni, poi piace a tutti quanti, però una volta spedendo qualche soldo in più, la Fiorentina ci riesce senza tante pippe, conclude decine di acquisti, a noi ne basterebbe una su, cioè forza. Sì, la Fiorentina ragiona in modo completamente diverso, io non sono un propagandista della superiorità ariana dei fiorentini, anzi, vedo la Fiorentina un buco nero da questo punto di vista, cioè un problema per le proprietà da dover gestire. E è vero che la Fiorentina spende tantissimo sul mercato, fanno bene, ce li hanno evidentemente molto da investire sul calcio, il commisso, e il Bologna no. Però il problema della Fiorentina è che negli ultimi 3 anni il Bologna è andato in Champions, è andato in Europa League, ha vinto la Coppa Italia, il commisso non ce l'ha mai fatta fare nessuna delle tre, punto. Poi i fiorentini si sentiranno superiori in tutto e per tutto, ma la storia è questa qui, a oggi. Probabilmente quest'anno sarà l'anno che andranno in Champions, andranno in Europa League, e probabilmente il non esserci riusciti fin qua spendendo un pacco di soldi è quello che sta facendo andare completamente fuori di testa chi oggi racconta il mercato e ogni giorno deve fare il paragone con 90 km di distanza tra noi e l'Appennino. Ritorno a dire, Bologna, continuando a fare quello che sta facendo anche in questo mercato, ha ottenuto buoni risultati. La Fiorentina non mi sembra. È molto più facile ottenere buoni risultati ragionando come fa la Fiorentina rispetto a come fa il Bologna. Questo è senza dubbio una certezza e va tenuta in considerazione. Ma ripeto, purtroppo misurare il paragone soltanto dal punto di vista di quanti soldi ci buttano dentro, poi alla fine diventa, se è vero che conta solo il campo e non siamo contabili, allora il campo ha raccontato quello che ti ho detto prima. Zero a Firenze e tanti soldi spesi, e quindi di una delle una almeno due, no? E saluto con piacere. E ciao Manfred, ma non si potrebbe fare il Pessina duo? In che senso? Andando a prendere un vecchio pallino della dirigenza in più un titolare di qualità, un Samardzic dell'Atalanta, sarebbe impossibile, visto che hanno preso pure Gaetano, Steve 72. No, Samardzic per me è un giocatore in uscita. Poi, oddio, no, perché adesso che è arrivato poi Sarri bisogna vedere che cosa pensa di lui. Fino all'anno scorso Samardzic era un giocatore che se ti presentavi dall'Atalanta con i soldi che chiedevano sarebbe uscito. adesso che è cambiato l'allenatore, lo sai meglio di me, no? Un po' di cose vengono rivalutate, magari Sarri lo vede indispensabile nel loro progetto futuro, questo non ne ho la più pallida idea. Se mi chiedi se mi piace Samardžić, moltissimo, l'unico dubbio che ho su Samardžić è per quale motivo non sia ancora esploso. Perché per me è fortissimo, poi noi ne sappiamo qualcosa, no? Con noi qualche gol l'ha anche fatto. Per il resto vi dico, andiamo un attimo in pausa e torniamo tra pochissimo.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Nel 1970

0: 25 e Gotti 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ben ritrovati, stiamo continuando il nostro viaggio itinerante. Siamo qua nel parchetto dove, dietro a dove ci trovavamo pochi minuti fa, mentre stavamo raccontando un po' in chiave mercato, un po' il momento del Bologna, ma soprattutto anche in vista della partita questo pomeriggio, dove tra l'altro fra poco vi darò anche aggiornamenti con l'aiuto di Pippo Cotti sulla questione dei biglietti per la partita di sabato che uno di voi poco fa chiedeva, e così vi diamo tutte le informazioni per l'acquisto anche da chi e per chi si trova magari lontano 30-40 km da qua e vuole andare a colpo sicuro. Pippo dopo ci aggiorna su tutto quanto. I vostri messaggi al 366-402-4022 e Manfred versione Licia Colò, esatto. Oggi ho pensato che siccome due ore da solo non è semplicissimo, se poi il mercato è bloccato, oggi per giunta non c'è allenamento, io ho detto vabbè, almeno vi faccio fare a chi non può essere presente a Valles un giro almeno delle tappe tra campo e fuori dal campo e l'itinerario che spesso e volentieri fanno i tifosi o anche solo noi giornalisti addetti ai lavori di giorno in giorno nelle due settimane circa ritiro a Valles. Vi dicevo, per quello che riguarda il mercato, secondo me siamo arrivati già ad Ama, insomma, per me parlare di mercato più di un'ora, quando il mercato fondamentalmente è completamente bloccato, quello del Bologna certamente diventa difficile. Parlare invece di quello che oggi potrebbe accadere è più interessante, perché? Perché comunque prima eravamo un po' rimasti fermi sulle perplessità che hanno accompagnato il Bologna nel primo appuntamento, no? di queste amichevoli. Grande Pippo, allora aspettiamo, parliamo di questo tra poco, perché adesso con Pippo ne approfitto.
6: Eccomi, ciao, eccomi.
5: Allora, parla direttamente dal microfono, ti chiedevo intanto.
6: Eccoci qua.
5: Info sui biglietti per la partita di sabato, che era una domanda che ci facevano da casa.
6: Allora, biglietti per sabato da domani in vendita qui al campo. Vi dico, venite per tempo, perché la gara scorsa, quella di sabato scorso, purtroppo ha chiuso i battenti prima dell'inizio. Mi spiego meglio, 300 persone sono rimaste fuori, perché la capienza è limitata. Diciamo è ufficiosa, è ufficiale. Ne entrano 2000, però diciamo che ne entrano 2000 ed è un impianto che in modo misterioso ma affascinante allo stesso tempo, quest'anno, che è l'anno dove magari tu ci arrivi meno titolato perché non hai fatto una stagione particolarmente bella, per me bellissima, perché sei arrivato ottavo, hai fatto una semifinale, una finale, chiedo scusa, e comunque hai giocato partite di livello in Europa, la gente è arrivata qua con numeri superiori all'anno scorso.
5: E anche sulla vendita degli abbonamenti siamo già oltre 20.000.
6: Allora qui diciamo che non erano pronti, tra virgolette, a questa onda d'urto bellissima di rossoblù, perché anche durante la settimana, io ho 4 anni che vengo a Valles e dal primo anno non c'era mai stata tanta gente anche in giorni non festivi.
5: Chiaro.
6: E l'aver alzato l'asticella ovviamente delle amichevoli, perché non ci sono gli amici della montagna, non c'è l'eccellenza, non c'è la promozione, ma ci sono due serie B tedesche, Zweibunde, ha portato tantissimo interesse. La partita di sabato scorso ha creato un sold out pazzesco, sia alberghiero che di ticketing, incredibile. Quella di oggi porta qui un numero, non c'è sold out, ma un numero di tifosi incredibili. Quella di sabato, ecco,

0: è da attenzionare.
1: Anche le gambe dei giocatori insomma, li sta pastorando abbastanza, eh?
0: Allora, io che ho 30 anni di ritiro, a volte mi è sembrato di avere visto un flashback pazzesco, ovvero di essere tornato a Scoglio, Radice, Maifredi, no, mi spiego. Ripetute, corse, quello che poteva essere il Testi Cooper, quello che poteva essere i Mille, lo dico per quelli un pochino più agé come me, che non vedevo da un po'. Non vedevo da un po', e la corsa fisica dei portieri. Il portiere di solito si allena in modo diverso, a parte. Qua l'ho visto correre, fare delle ripetute. Di solito il portiere si allena, diciamo, ah, voi siete fortunati, non correte mai, delle gag dei giocatori di movimento a loro. No, hanno corso anche loro. Per quello Skorupski non gioca sabato scorso, perché era affaticato.
1: Certo.
0: Il portiere non è abituato a correre.
1: Ha anche una fasciatura lì sul polpaccio,
0: esatto,
1: sotto il ginocchio.
0: Perché si è infiammato, perché non è abituato a correre. Il portiere è abituato a saltare, a fare i balzi, e qui Tedesco ha rivoluzionato completamente tutto. È un futurista, ma parte da delle basi, secondo me, del calcio un po' agé. È un ingegnere che però sta mettendo tanta base sulle gambe del Bologna. È un Bologna che non ha le coppe, quindi è un Bologna che deve essere pronto solo per la stagione. Però devo dire che anche oggi pomeriggio non ci aspettiamo una gamba fluida, una gamba elastica. Quindi non iniziamo a dire giù come piombi se perdiamo, non iniziamo a dire che schifo questa squadra, non iniziamo a dire Sartori è bollito perché non ha più giocatori giusti, ecco il Bologna, no, va. Queste cose, se no andate a fare il ritiro più giù da altre
1: sono
0: squadre,
1: d'accordo.
0: Perché se no, cioè, ragazzi,
1: sono d'accordo,
0: ecco.
1: Adesso ne parliamo, li sto
0: parlando. No, vabbè,
1: alla volta.
0: No, ve lo voglio dire, perché se pensate che questa sia la squadra finale pronta per il campionato, no.
1: Sono d'accordo.
0: No, arriveranno 5 giocatori, forse ne vanno via 2, esatto. Però sarà una squadra, secondo me, male che vada, da sesto posto.
1: Addirittura.
0: Sì, per me.
1: Bravo,
0: sì. Per me sì.
1: Per me l'entusiasmo è la medicina per vivere meglio.
0: No, vi dico questo, vi dico questo perché comunque si stanno preparando per questo, guardando anche le facce di Fenucci, di Vaio, lo stesso allenatore. Cioè, secondo me questi vogliono andare in Conference, in Europa League, stare lì comunque.
1: Sì, poi l'ha detto anche Bernardeschi, l'ha detto Miranda ieri, ne parlano tutti molto.
0: Cioè, questo vogliono fare, poi ci sono anche gli altri, esatto. Che non sono collaborativi.
1: Le buone intenzioni sono importanti,
0: ecco,
1: poi riuscirci.
0: Ecco, per me vogliono fare loro. Vogliono fare questo, tornare in Europa senza rovinare il bilancio del Bologna, perché questo è un concetto di base.
1: Certo, questo lo sappiamo.
0: Perché non ci facciamo ingolosire o istupidire dai numeri del Como, eh?
1: Sono d'accordo.
0: Va bene, perché sennò, vabbè.
1: Sono d'accordo.
0: Signori, è stato bellissimo,
1: Pippo,
0: vi lascio a Manfred, ci vediamo tra poco.
1: Grazie mille a Pippo Cotti, Deus ex machina dei ritiri del Bologna, tra l'altro grazie veramente perché ha dato un pochino di riferimenti, quindi avete capito, oggi va bene, è mercoledì e quindi comunque la capienza non credo che sarà un problema, per sabato, visti anche i precedenti della partita della scorsa settimana, se riuscite a prendere i biglietti prima è meglio, chi invece si trova lontano da Bologna, insomma, e viene apposta per la partita, ecco, se riuscite ad affrettarvi a venire il prima possibile, forse è un consiglio più saggio. Per chi invece, come ci scrivevano prima, si trova qui attorno perché magari non è riuscito a trovare posto a Valles o a Maranza, e qui vicino, proprio nei primi chilometri attorno a Valles, ecco, voi venite magari, già la biglietteria potrebbe essere aperta da domani, però per sicurezza prenditi un giorno in più. E venerdì magari se ti capita vieni qua, prendi i biglietti e ti metti a posto con tutto. La biglietteria è aperta la mattina e al pomeriggio, comunque quando arrivi qua chiedi informazioni che ti guidano passo per passo. Farei così. Vediamo un attimo per le pause che non volevo perdermi i tempi, no, siamo assolutamente in corsa. E allora, quello di l'avevamo letto. Manfredi, domani c'è allenamento mattina e pomeriggio, saluti Andrea. No, domani è giorno di riposo. Dopo la partita Tedesco fa così. Quindi dopo l'amichevole ci spostiamo un pochino che sennò siamo al buio. No, non possiamo, così. Dopo l'amichevole E il giorno dopo è tutto giorno di riposo, quindi domani non ci saranno attività in campo. Probabilmente potrete vedere, se qualcuno sarà qua e sarà curioso, invece lavorare, fare fondo, ne sta facendo tantissimo Ferguson da quando è arrivato, corre in continuazione. Povero lui, mi viene da dire, perché ovviamente ha saltato tutta la prima parte di riattivazione con la squadra, essendo lui arrivato un po' più tardi, e il primo dei nazionali ad aver raggiunto la squadra. Oggi arrivano, e vi dicevo, ve lo confermo, Moro e Alessane, e loro due faranno più o meno lo stesso discorso, lo stesso percorso di Ferguson di questi giorni, quindi domani probabilmente loro due sì, lavoreranno al campo. Se qualcuno avrà piacere magari di lavorare al campo, lo potrà anche fare, magari tra quelli che hanno avuto meno minuti nella, e avranno meno minuti nella partita di oggi. E infine si riprenderà con i lavori a partire da venerdì, ok? E questo l'abbiamo sbarcato. Sì, infatti non lo diciamo abbastanza, però facciamo in fretta a dirlo. Partiamo? No, questo no. Solo per te, questo qua Marchino Salus, plumone, questa è la maglia che ti invidio e che invidio da più di un anno a chissà chi, chi l'ha fatta. Prima o poi mi arriverà. Dove sono stato? A Valles ieri con mio nipote, effettivamente per un allenamento pomeridiano ho visto davvero tanta gente, nemmeno il ristorante dall'altra parte della strada sembrava avessi sufficienti camerieri e piatti. Sì, c'è tanta gente sicuramente, però l'aspetto che sottolineava Pippo è da tenere in considerazione. Insomma, oggi ci sarà una partita di nuovo molto simile a quella che abbiamo visto sabato, forse Bologna qualcosina in più deve aver messo necessariamente, perché sono passati comunque 3 o 4 giorni e progressivamente le cose devono andare meglio. Però davvero ho parlato con qualche giocatore, hanno le gambe distrutte, e Tedesco ha questo approccio alla preparazione molto zemaniana. Cito qualcuno dei ragazzi, cioè veramente tanti scatti, tanto lavoro sul fiato, ripetute come non se ne vedevano da anni, poi la capacità anche di saperle un pochino rendere un po' più moderne e divertenti di come magari le facevamo noi da ragazzi, ovviamente in maniera molto più blanda, abbinandole anche col possesso palla, col pallone, cercando di rendere tutto un po' più gradevole anche per chi poi si allena. Devo dire che li ho visti abbastanza cotti, anche ieri sera, finito l'allenamento, c'era qualcuno che proprio non ce la faceva più. Lo stesso Rowe, che voglio dire atleticamente è uno che non si lascia indietro nessuno, ieri a fine allenamento era spaccato. Quindi la curiosità di oggi è capire che tipo di Bologna arriverà, con quali gambe arriverà, e soprattutto vederli lavorare magari per 90 minuti, questa volta sì, in una certa maniera, in una maniera decisamente, dicevamo che sono piccoli dettagli, ho sentito anche Tarozzino parlare di piccoli dettagli, ma io vedendo un po' come ha impostato il lavoro anche nella giornata di ieri, dove vi ripeto c'è stato tanto aspetto tattico sulla proposta di uscita del Bologna partendo da dietro, sono curioso di vedere se oggi Bologna riuscirà a rompere un po' gli indugi, perché vedo che ancora da questo punto di vista siamo parecchio indietro. Questa è un po' la mia percezione, nessuna preoccupazione, tutto abbastanza normale, siamo ancora per fortuna nel mese di luglio, vero è però che ad agosto si incomincia ad essere ad agosto e piano piano bisogna cominciare a vedere un lavoro di un certo tipo. Oggi Tedesco sta lavorando tantissimo su veramente ogni singolo dettaglio, è bello da vedere, però per chi ha fatto tutti gli allenamenti magari qua già a partire dalla scorsa settimana, secondo me può aver notato un po' di difficoltà in qualche giocatore ad aver assimilato i concetti, e magari anche qualcuna caratteristica, per esempio a centrocampo, che in questo momento nella rosa che ha a disposizione Tedesco manca. Un buon regista, un buon vertice basso in questo momento nel Bologna non c'è. Poi è vero che ci sono tante assenze anche per nazionali che sono arrivati un po' più tardi e hanno raggiunto il gruppo tardi, però lì a centrocampo sicuramente alcune caratteristiche dovremmo essere molto bravi, Sartori e Di Vaio, a individuare i giocatori giusti per andare a mettere a disposizione di Tedesco i giocatori più adatti a fare quello che chiede. E, ci fai, ah no, questi siete voi. E, allora, poi per il resto rifacciamo un recap di mercato. Intanto mi sposto un po' più al sole perché il vento è passato e secondo me possiamo fare qualcosa di meglio. Diamo il pallone al ragazzo. E, no, anzi, ci spostiamo dopo la pubblicità, che così continuiamo a fare come prima, un po' un passo passo in giro per Valles. Dicevo, sul fronte mercato, quindi alla fine ancora non ci sono grandi novità. Sul fronte uscite non ci sono novità. Si è parlato dell'interessamento del Aston Villa su Jonathan Rowe, iniziato già da Skira questo approccio due giorni fa, se non ricordo male. Io ho verificato, l'Aston Villa non si è sentito. Ieri vi dicevo l'Aston Villa non si è sentito, oggi mi sento di confermarvi che l'Aston Villa non risulta che abbia fatto sondaggi o chiesto informazioni per Rowe. Questo non vuol dire che non possa capitare nei prossimi tempi o che semplicemente Jonathan Rowe, anche a seguito degli incontri che ci sono stati tre volte, in Bologna ha incontrato l'Aston Villa, in un incontro sicuramente Rowe è stato protagonista di quella partita, ce lo ricordiamo, no? Il quarto di finale in casa al Dallara, e magari è entrato nel taccuino dei loro scout e del management. In questo momento però da questo punto di vista non ci sono novità, su Lukumi non ci sono novità, nessuno ancora ha bussato alla porta in maniera concreta, probabilmente da quello che abbiamo capito un po' dalle parole dell'amministratore delegato Claudio Fenucci è la Premier che deve bussare alle porte di Lukumi, almeno nelle speranze probabilmente sue, perché vuole un po' la Premier Lukumi, e anche del Bologna, perché comunque la Premier può avere un approccio più adatto a quelle che sono un po' le richieste del Bologna per il cartellino di Lukumi. Insomma, in poche parole, una Premier potrebbe mettere d'accordo tutti. E sul fronte Orsolini ne parliamo tra pochissimo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì in diretta alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
3: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì,
3: ma
4: tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti
4: sì.
3: saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno,
4: sì.
3: imballato.
4: È imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente.
4: Buonanotte.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
16: Ma dai, è immortale!
15: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
16: E dove sarebbe questa meraviglia?
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
16: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Vuoi una nuova macchina da giardino?
21: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
20: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
21: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
20: Manfredini, la certezza dei professionisti.
21: Approfitta ora degli extra sconti.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
21: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ritrovati sempre da Valle, se vedi che ci siamo spostati ancora. Barbuto è contento oggi, secondo me. Per la fotografia. In ogni caso, i vostri messaggi al 366-402-4022. Siamo in attesa della partita di oggi pomeriggio, l'amichevole che si disputerà qui a Valles intorno alle ore 16. Fra poco ne approfitto, visto che è qua di fianco, gli richiedo un ripasso soltanto dell'11 che potrebbe giocare col... lo ricordi? Vuoi dirlo
26: sì.
1: Adesso?
26: Sì.
1: Allora velocissimo, avversario e 11 probabile?
26: Allora, avversario Heidenheim, calcio d'inizio alle ore 16, Heidenheim club di Zweite Bundesliga, più avanti di due settimane rispetto al Bologna nella preparazione, questo lo ricordiamo mettendo anche un certo
1: anche
26: tipo di mani avanti.
1: Anche Pippo l'ha già fatto.
26: E ecco, lo facciamo tutti, nel caso in cui dovesse arrivare un altro 0-4, che ovviamente non ci auguriamo, la formazione iniziale raccontiamo anche come l'abbiamo evinta, nel senso che questa mattina...
1: È vinta. Bello.
26: È vinta, però non è transitivo, quindi bello. Non so se si può evincere. No, si può vincere qualcosa. Bello, sì, l'abbiamo evinta. L'abbiamo evinta dal fatto che Domenico, comunque non mi sembra il caso di fare le pulci adesso.
1: Non
26: che
1: ho
26: sono
1: fatto
26: in,
1: le pulci.
26: In tecnica...
1: termine non consueto.
26: No, sto scherzando.
1: Bella...
26: Grazie.
1: Bella... Era un complimento, insomma.
26: Grazie mille. No, l'abbiamo evinta dal fatto che Domenico Tedesco questa mattina ha fatto correre dei giocatori che ci immaginiamo non essere in campo dal primo minuto oggi pomeriggio, quindi De Silvestri, Dallinga, gli Odgaard, compreso Johnny Rowe, che magari per via anche dell'espulsione potrebbe partire a gara in corso, quindi partire dalla panchina. Formazione che dovrebbe presentare Skorupski tra i pali, non ha giocato con l'Arminia, quindi ci auguriamo di vederlo. Zortea, Vitic, Elland e Miranda in difesa, centrocampo con Nella Zuzzi, Berna da mezzala, almeno speriamo di vederlo insieme a Rossolini e Pobega. Poi c'è anche il tema Ferguson, da capire se Ferguson è in grado almeno di subentrare a partita in corso, e davanti Cambiaghi, Orsolini e Castro, proprio perché oggi abbiamo visto invece Rowe, Dominguez e Dallinga fare parte atletica, quindi immaginiamo e speriamo per loro che dopo le corse di stamattina non debbano poi partire dal primo minuto oggi pomeriggio.
1: Top, ti ringrazio.
26: Grazie a tutti, è stato un onore come sempre.
1: Un privilegio mio. Un privilegio, e grazie a, a Max Guerrieri, sempre della squadra della redazione sportiva di ETV, giusto per darvi una rifrescata su quella che è stata l'apertura di mezzogiorno di oggi, ovviamente con le formazioni, l'avversario e anche un po' la condizione con cui il Bologna si presenterà a questo appuntamento, dove ve l'abbiamo detto, insomma, dai, Tedesco in poche parole le ha ammazzati, detta come va detta, quindi probabilmente la gamba non sarà delle migliori, però anche se la gamba magari non sarà delle migliori, magari dal punto di vista tattico qualcosina in più ci possiamo aspettare oggi dalla partita di oggi, ce lo auguriamo. Formazioni quindi date, ritorno su Orsolini. Fenucci due giorni fa, anzi ieri e anche al pallone, ha parlato di una vicinanza veramente molto, molto ormai sottile, pochi dettagli da definire se non ci sono novità dal punto di vista economico e quindi nuove pretese da parte del giocatore e del suo agente, la quadra si dovrebbe trovare. Oggi ho letto un po' di ottimismo da qualche collega in direzione a rinnovo 2030, io direi che per Orsolini, senza sbilanciarci eccessivamente perché poi prendono una storta dietro l'angolo, però al 99% io mi sento di dire che ormai il discorso è praticamente risolto e finalmente il Bologna ha trovato continuità sul giocatore che sicuramente ha una permanenza più alta, no? In questo gruppo insieme a Lukas Skorupski, e quindi Orso può diventare forse quella bandiera che Sartori e lo stesso Fenucci hanno un po' cercato, no? Di identificare nell'immaginario anche collettivo e non solo in quello che avevano in testa loro, con dichiarazioni importanti e messaggi importanti rivolti nei confronti di un giocatore che comunque a Bologna, dai, lo sappiamo, è amato tantissimo, anche se questa lungaggine forse un po' pronunciata, come fu già per la scorsa volta, ha un po' indispettito qualcuno, forse soltanto preoccupato e quindi di conseguenza indispettito. Allora, quindi su Orsolini sembra essersi trovata una dimensione esatta. Su Castro paradossalmente ancora nessuno si è fatto avanti, lui sta continuando a lavorare in un assetto un po' diverso, è un Bologna che forse in questo momento, per come sta impostando il gioco, ha meno bisogno di un giocatore che venga incontro al pallone, che aiuti a far salire la squadra, anche se questo lo possiamo fare veramente come appunticino in un contesto poco concreto, perché poi nell'arco dei 90 minuti della partita le partite cambiano, le necessità pure, e quindi a volte quel tipo di giocatore invece nei 90 minuti torna utile, come, però nelle esercitazioni che stiamo vedendo il succo è molto facile, sembra che comunque l'attaccante perfetto per il Bologna potrebbe essere in questo assetto tattico e per come viene impostato un po' il gioco uno molto bravo ad attaccare la profondità. Questo non vuol dire che si alzano le quote di Dallinga, che potrebbe rimanere un anno in più perché c'è, cioè, l'allenatore giusto per esaltare le sue caratteristiche, però invece le caratteristiche che ha Dallinga, e stringiamo, probabilmente si sposano bene col gioco e l'impostazione che Tedesco sta costruendo in questo Bologna. Non sarà Dallinga, credo, il protagonista della prossima stagione come vice Castro, se Castro rimarrà, ma ci sarà la possibilità certamente di trovare un giocatore, penso, a Bologna con quelle caratteristiche per esaltare un po' il gioco di un allenatore che comunque, se andiamo un po' a ricostruire il suo percorso passato, ha sempre avuto prime punte abbastanza brave ad andare a cercare quel movimento in profondità. Vedremo. Su Castro però, dal punto di vista del mercato, nulla si muove. Lo stesso discorso riguarda Holm, anche lui si unirà al gruppo probabilmente a fine luglio, una volta smaltito questo infortunio a polpaccio che l'ha tenuto fuori dal proprio mondiale con la nazionale. È un giocatore tendenzialmente in uscita, in tanti di voi mi hanno detto ma non si può continuare magari un prestito e prolungare un prestito con João Mario. Vi ho spiegato come la Juve in questo momento non abbia aperto il prestito di João Mario, poi come fu in altri episodi anche con giocatori che sono arrivati a Bologna, potrebbe anche essere che se su João Mario non arriveranno proposte da qua alla seconda settimana di agosto, magari la Juve a quel punto aprirà anche eventuali prestiti, allora perché no, anche Bologna ci potrebbe pensare, ma in questo momento mi sembra che Bologna sia molto fermo sull'idea di considerare il primo blocco di mercato quasi concluso, deve uscire Lucumia, arrivare un centrocampista, ma fondamentalmente con l'arrivo del centrocampista Bologna considera questa prima parte di mercato fatta. Poi dopo la seconda parte di mercato sarà tutta collegata a quelle che saranno le richieste e le offerte che arriveranno a Bologna e quindi di conseguenza eventuali giocatori d'uscita. Quindi sono più o meno due fasi di mercato, comunque le abbiamo raccontate in tutte le salse senza trovare granché di conforto, perché poi alla fine sono due giocatori che devono entrare in questo gruppo in questa fase, quindi un terzino è arrivato, manca oggettivamente il centrocampista. Poi mi scrivono: ma fra alcune testate hanno già concluso il rinnovo di Orsolini, lo dicevo poco fa, anche la Gazzetta se non ricordo male, almeno penso di aver citato lei, se non l'ho citata lo faccio adesso, dava per fatto fino al 2030 l'accordo con Orsolini. Io la certezza al 99% ve la do, al 100% no, perché ero in onda con voi e non ho avuto modo di confutarla poi questa mattina, quindi mi riservo quell'1% finché non finirà la trasmissione, poi dopo vedremo di capire se sarà una serata dove probabilmente Orso potrà brindare con i propri compagni di squadra e probabilmente anche qualche tifoso del Bologna qua potrà fare un brindisi ad Orsolini insieme a altri tifosi. Per il resto, sempre in chiave mercato, vi dicevo di Freuler che sembra essere ormai destinato al campionato arabo, sarebbe una scelta un po' a me è spiazzato, perché probabilmente mi ero fatto l'idea che alla fine Freuler sarebbe potuto andare da Gasperini, almeno fino a campionato ancora in corso, fino all'ultimo mese o anche l'ultimo mese compreso. Mai avrei pensato a una destinazione araba, se così dovesse essere in bocca al lupo al Remo. Certo è che questa cosa sarebbe eventualmente soltanto una conferma delle distanze ormai abbastanza pronunciate che si sono interposte tra giocatore e Bologna, nonostante il piacere di stare a Bologna sicuramente per la famiglia di Remo, che è una cosa che conosciamo un po' tutti, perché probabilmente loro stessi non l'hanno mai nascosto nella loro, tra l'altro vivono in centro e quindi bene o male in tanti hanno avuto il piacere di poter confrontarsi con loro. È un peccato perché è una storia bellissima che si viene a chiudere, però a volte ci sono anche i momenti giusti per chiudere belle storie, forse questo diventa il momento più giusto. Ecco, per esempio, non so chi, questo è Mediaset invece dice che la Juve, grazie Monica tra l'altro, aprirebbe il prestito della Fiorentina alla Fiorentina di João Mario. Fino a ieri sono sicuro al 100% che non era aperto al prestito, e anzi non solo per la Fiorentina ma anche per altri club che avevano chiesto informazioni. La Juve vorrebbe cederlo a titolo definitivo, magari per l'apertura al prestito, vedremo se sarà così. La Fiorentina ci metterà dentro un obbligo o delle condizioni particolari, ora vediamo, seguiamola, stiamo anche attenti perché non è semplicissimo capire spesso le intenzioni del mercato. Dal mio punto di vista la Juve potrebbe aprire il prestito di João Mario un po' più avanti, se lo farà adesso tanto meglio, e poi avanti chi lo desidera. João Mario io lo prenderei, per dire, sicuramente sì. Mi lascia un po' perplesso su alcune letture difensive, però ci sono stati dei momenti di picchi di prestazione anche in Europa League di un giocatore decisamente forte. Si è parlato tanto e criticato tanto l'arrivo di João Mario a Bologna perché era un giocatore adatto al 3-5-2 e non al 4-3-3, insomma abbiamo capito che magari se a volte stiamo zitti è meglio, perché João Mario secondo me ha fatto la differenza nel girone di ritorno o comunque da quando è stato impiegato nel Bologna, oltretutto con una duttilità non semplice da trovare, perché ha giocato sia a destra che a sinistra facendo benissimo da tutte e due fronti, quindi quando c'è stata l'emergenza a sinistra con Miranda fuori, João Mario si è messo lì e ha fatto benissimo. Quindi se qualcuno fosse dell'idea di riportare João Mario qua e rinnovare un prestito con Holm, io lo farei, in tutta onestà. Se la Fiorentina riuscirà a prendere in prestito João Mario farà un gran colpo per me, poi vedremo. Allora, per il resto vi ricordo ancora, oggi pomeriggio alle 16 partirà ci sarà la seconda partita, il secondo appuntamento di questo ritiro per il Bologna in campo. A partire da sabato invece ci sarà la chiusura, a partire da sabato, anzi chiuderemo sabato con l'ultima amichevole. Su questo fronte la raccomandazione che vi facciamo, dopo un po' di messaggi che sono arrivati da voi anche adesso sulla partita e l'amichevole di sabato, è una sola. Abbiamo chiamato Pippo per capire bene come verrà impostata la prevendita dei biglietti e soprattutto anche sull'affluenza e la capienza del impianto sportivo qui di fianco a noi. Allora, la cosa più importante è affrettarsi nel prendere i biglietti, perché comunque ci diceva e ci raccontava Pippo, non lo sapevo, che per la prima partita di sabato scorso diverse persone purtroppo non sono riuscite ad ottenere, a prendere e acquistare il biglietto, perché la capienza era abbondantemente superata e quindi i biglietti erano esauriti. Consiglio per tutti intanto di acquistare i biglietti e venire a Valles a prenderli prima possibile. Chi si trova già nelle vicinanze, magari da domani, può trovare i biglietti già in prevendita e domani, se sarà così, comunque tra l'altro vi daremo le conferme con Leo Bosello e Frank. Vi ricordo che domani tra l'altro sarà giornata di riposo e quindi domani sarà libera per tutti, non ci saranno attività in campo della squadra de Bologna, però ecco, da domani la prevendita, cercate di prendere i biglietti prima per evitare di rimanere fuori. Questo vale anche per chi magari non si trova a Valles, proprio qui o nelle vicinanze e nelle prossimità, ma un pochino più lontano. Vale la pena fare 30-40 km per venire a prendere i biglietti prima. Magari chiedete, scrivete un messaggio anche in radio, per questo credo che domani potremo darvi tutte le informazioni e poi da lì prendete la macchina, venite, acquistate i biglietti e vi mettete a posto. Adesso andiamo in pausa e poi dopo ritorniamo per l'ultimo blocco.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
5: Anche quest'anno!
4: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
4: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
28: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
29: devi andare su deghi.it.
30: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
31: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
28: E poi devi cucinare per 16.
30: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
29: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
30: Devi provare. Devi fidarti.
28: Perché se non devi, non ci credi.
32: Vuoi una nuova macchina da giardino?
33: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
32: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
33: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
32: Manfredini, la certezza dei professionisti.
33: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
9: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Barosteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
10: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: E allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qui, siamo all'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, sempre qui in diretta da Valles. Un po' dei vostri messaggi al 366-402-4022. Siamo partiti, anzi abbiamo chiuso il blocco di prima parlando di Orsolini. Qualcuno dà già come accordo trovato tra le parti. Vi ripeto, lo confutiamo tra poco, finita la trasmissione. Già Gazzetta, mi sembra Gazzetta, non voglio ricordare male, stamattina quando controllavo la rassegna stampa, era partita con decisione, no? Sul prolungamento del contratto fino al 2030. Se dovesse essere così e ci siamo, sarà una bellissima notizia oggi, immagino, per diversi tifosi del Bologna e soprattutto i fan di Orsolini, ma anche dei suoi compagni. Avete sentito, vi ricordate le parole anche solo di Bernardeschi, no? Invitando la società a trovare il compromesso giusto per accontentare il giocatore e far sì che Orsolini possa essere il perno della squadra anche nei prossimi anni, uno dei, se non il perno, almeno uno dei perni per la prossima settimana. Poi sono arrivati da voi, quindi vedremo, speriamo che sia così, ma a breve magari già Frank e Leo con un paio di conferme oggi pomeriggio vi potrà dare la conferma che oggi sia andata in porto. Scusatemi, è anche caduto un bambino e stavo controllando, ma è arrivata la mamma e siamo a posto, credo, scusa, giusto, avevo paura si fosse fatto male. E vi dicevo, quindi per Già oggi pomeriggio magari Frank e Leo potranno darvi la conferma in chiave positiva, se avremo le conferme che cercheremo a breve sul suo prolungamento. Per il resto, Galarza, mi avete scritto, Galarza, Mordarain, per esempio, giocatori profondamente diversi per caratteristiche, e anche stamattina ricordo che scrivevate, qualcuno ne parlava con Frank, magari ci sono tante idee però un po' confuse. In effetti due sono due profili completamente diversi, completamente no, diciamo che Mordarain è un po' più duttile, fa più cose, Galarza per quello che abbiamo visto almeno nel Paraguay, poi bisognerebbe vedere anche in altre circostanze, però è un giocatore che pare veramente un incontrista, un giocatore di quantità, più quantità che qualità, uno di quei bussatori, no, di centrocampo che possono tornare sempre utili. Vediamo, non è detto, magari uno non esclude l'altro. Vi ho già detto che Bologna potrebbe anche fare due centrocampisti, devono impostare un po' i discorsi con alcuni giocatori in uscita e poi soprattutto sulle percezioni che avrà raccolto Tedesco alla chiusura di questo ritiro. Vi ricordo che ieri è arrivato anche Marco Di Vaio, che come sempre segue la seconda parte del ritiro del Bologna, già ormai è praticamente tradizione, e penso che ci saranno dei confronti con Tedesco a fine di questa prima parte di stagione estiva del Bologna, per capire un po' come tassellare questa squadra e portare a compimento quello che è un po' il percorso che credo che Tedesco voglia impostare fin dall'inizio in questo gruppo. Quindi sicuramente a Mondarain resta un obiettivo. Leggo che ci chiedono, per esempio, leggo da alcuni giornali che la distanza tra Mondarain, tra le Studiantes e il Bologna per la valutazione di Mondarain è solo 1 milione, come è possibile rischiare di perdere un giocatore per una cifra del genere? Io ti rispondo che chi scrive ovviamente si dimentica di dire che si parte da cifre molto più lontane, quindi quando si parte da 4-5 milioni e si arriva a 9 milioni la differenza non è più solo 1 milione ma sono 4 milioni. Questo non è per fare l'avvocato del diavolo, è per dire che però quando uno vuole cominciare a postare dei discorsi in un certo modo bisogna che poi la racconti tutta, perché se no, se ne racconti solo un pezzo siamo sempre al solito film. E non aiuta, non aiuta, perché poi gente come te giustamente scrive e non capisce. Noi cerchiamo di dare una risposta, poi vedremo se queste risposte arriveranno anche da altri. Quindi a Mondarain la speranza è che Bologna possa chiuderlo a 9, perché queste sono le pretese delle Studiantes. In questo momento Bologna si sente forte di una buona offerta, una buona valutazione rispetto a dove si era partiti per Mondarain. Se così non sarà, vedremo un po' come andranno le cose. E quindi quella distanza di 1 milione, insomma, ha una coda un po' più lunga. Buongiorno Manfre, se l'intento è di prendere due centrocampisti, ci sta che valutino due profili diversi? Sì, ci può stare, sono d'accordo. Poi vediamo se sono due profili di questo genere oppure uno magari un po' più, non dico scommessa, no? Però un ragazzo un po' più da formare, che ha un'età giovane, che rientra anche un po' nei parametri del Bologna come impostazione, no? Di operazione di mercato, e magari uno più esperto che può arrivare a Bologna anche magari un po' più avanti a completare il reparto, a portare qualità, esperienza, personalità che sicuramente servirebbero in questo gruppo con formule magari diverse adesso non accessibili, no? Sono due per me le possibilità. Sono molto convinto che però da qua alla fine del mercato arriveranno almeno due giocatori a centrocampo. Ecco, questo mi sento di dirlo con abbastanza fiducia. Quello che verrà preso in questa fase di mercato indizierà il profilo che sarà acquistato poi nella seconda fase di mercato. Così dice per esempio il potente Barilla, e mi sembra un buon discorso. Poi Dani ci scrive, ciao, dopo le dichiarazioni convinte e ribadite da De Silvestri che l'anno scorso non ci sono stati problemi spogliatoio, ti volevo quindi chiedere se Holm può rientrare nei piani di Tedesco. Non è così, dopo ti spiego, comunque va bene, anche perché Zortea non mi pare abbia offerto prestazioni ideali come terzino. Inoltre ti chiedo, a gennaio fu venduto Fabian, ricordo male, fu detto che era una cessione in previsione di questo mercato? Dani, no, una cessione in previsione di questo mercato non mi ricordo che fu detto, però magari non mi ricordo io e non saprei neanche che cosa significhi. come, cioè non capisco, non so dare un significato a questa frase. Comunque, Holm, il problema di spogliatoio non c'è stato con il gruppo, con i compagni di squadra, lui ha avuto un problema con l'italiano, campo, punto, l'abbiamo già detto. Sopra c'è stato ricamato un film, la cosa molto triste è che anche qualche addetto ai lavori ci ha fatto sopra un film, non mi spiegherò mai il perché, ma De Silvestri, tu dici De Silvestri, ma ne ha parlato anche Bernardeschi, e prima ancora ne aveva parlato Castro, e prima ancora anche tutti gli altri compagni. Quindi questi problemi non ci sono stati, ci sono stati sicuramente delle incompressioni con l'allenatore, e c'è la convinzione di Holm, vedremo se questa infortunio avrà cambiato un attimo le percezioni, che il suo percorso a Bologna comunque a prescindere sia finito, vorrebbe fare uno step di carriera in più, fare il percorso che hanno fatto alcuni, purtroppo per lui, più bravi di lui, Zirzè, Calafiori, Ndoye, prendete chi volete. Secondo me per lui il percorso diventa, lo step da fare diventa difficile, non tanto per le qualità che ha ed è indiscutibile, ma per una salute clamorosamente cagionevole. Abbiamo dato in prestito a 6 mesi alla Juve, si è rotto praticamente una volta e mezzo, quindi, e dopo è andato in nazionale e si è rotto di nuovo, quindi i problemi di Holm sono un po' delle volontà che in questo momento non riescono a trovare a sposarsi con quelle che sono poi le opportunità di mercato. Però Holm non lo vedo nei piani del Bologna, a meno che dopo questo infortunio magari lui si prende un attimo, un anno ancora per provare a rimettersi in pista, e allora in questo Bologna ci potrebbe stare alla grande, proprio perché con i compagni grossi problemi sinceramente non ne ha avuti, e siamo a posto così. E ancora messaggi, dove siamo? Siamo riusciti a capire da questi primi allenamenti se il nuovo allenatore terrà un po' meno spazio da coprire per i difensori una volta persa palla, situazione che l'anno scorso ha messo molto molto in difficoltà soprattutto Vitic. Perché soprattutto Vitic? Gli altri no? Comunque, in sostanza staremo un po' più coperti, ciao da Oscar, sì. Comunque questo non era per me, ma in ogni caso comunque l'abbiamo letto lo stesso, lo facciamo, facciamo un salto un attimo indietro. Sicuramente c'è un po' più di copertura, sicuramente Bologna difende un po' più di reparto da come abbiamo visto muoversi con Tedesco. Il problema di essere più coperto o meno, i problemi di Vitic non sono tanto dettati dal fatto che Bologna era più scoperto, i problemi di Vitic e di adattamento più o meno di tutti i giocatori che sono venuti a giocare nel Bologna di italiano lì in difesa sono questo pendolo di campo 40 metri avanti e indietro da fare in continuazione, che metterebbe in difficoltà anche un veterano, cioè abbiamo visto anche altre difficoltà ad adattarsi a questo genere di situazione. È una marcatura uomo molto molto molto forte, con un Bologna che va in pressione e in anticipo costante su tutti i palloni. Abbiamo visto anche Casale andare in difficoltà su qualche anticipo, no? Per esempio mi ricordo la partita col Milan dove viene esasperato anche nelle situazioni di gioco dove se poi buchi quell'anticipo mandi il giocatore in porta, e andò così. Quindi fondamentalmente è un Bologna un po' più coperto, ma più che altro che difende ancora probabilmente a uomo, però dandosi un aiuto a vicenda e quindi cercando di essere di reparto. Vi dico la verità, ancora io la comprensione esatta di come imposterà la difesa e come imposteremo il gioco difensivo in questi allenamenti non l'ho ancora avuta. Ho visto più attenzione a come scappare indietro quando perdiamo il pallone, questo sì, e a come impostare il gioco da dietro. Su partite, per esempio per quella che abbiamo visto contro la squadra tedesca pochi giorni fa, il Bologna era talmente dietro di condizione, aveva un rientro talmente imballato che oggettivamente ho fatto fatica ad avere delle percezioni di come Bologna imposterà l'approccio difensivo della prossima stagione. Anche il secondo tempo purtroppo ho giocato praticamente in 10, non praticamente, ho giocato in 10 per tutto il secondo tempo e anche una piccola porzione del primo, ha reso le cose un po' complicate da interpretare. Quindi vedremo un po' e sarà interessante sicuramente la partita di oggi, ecco, dal punto di vista difensivo. Manfredi, arriviamo decimi se non undicesimi, poca roba questa squadra, cosa ne pensi? Ne penso che se dovessimo arrivare decimi undicesimi, tu metti davanti a noi chi? Il Torino? L'Udinese? Cioè, diciamo che ci vanno tutte davanti. La Lazio? La Lazio? Ci metti davanti? Tu vedi addirittura davanti tutte queste, quindi per me se dovessimo arrivare decimi undicesimi vorrà dire, intanto lo facciamo questo discorso a fine mercato, perché mentre per quelle davanti, Atalanta, Fiorentina, ce le metto davanti, Como sicuramente, più le solite note, io di chi ci sta dietro aspetto il mercato e poi vediamo, però in questo momento se tu mi metti l'Udinese che ha venduto Attà, che sta perdendo Zaniolo, vedremo se sarà così, il Torino che storicamente non mi sembra che proprio ci abbia dato tanto filo da torcere, nemmeno in classifica finale, chi ci metti davanti? Il Venezia che sta facendo una bella squadra, sei sicuro di quello che stai dicendo? Quindi tu non solo stai dicendo che per te questa squadra, che è quella dell'anno scorso senza Freuler in questo momento, ma va bene, prendiamone atto, e l'anno scorso è arrivato ottava giocando 56 partite a differenza degli altri ed è quella italiana che è arrivata più lontana in Europa di tutte, tu dici che ne arrivano tre davanti in più rispetto a quelle dell'anno scorso, quando mi dirai chi sono le tre io ti darò una risposta, se no per me il tuo è pessimismo ed è francamente una rottura di palle insopportabile. E secondo me li mandano apposta per far arrabbiare Manfredi, questo è Barbut che lo scrive e tu fagli scrivere che comunque ci arrabbiamo volentieri. Direi che abbiamo concluso la giornata di oggi, 2 ore da solo senza allenamento diventa veramente difficile, però l'abbiamo fatto, ci sentiamo fra poco con Frank, no, prima con ovviamente quasi gol, poi con Frank e Leo per la partita che ricordo alle 16 il Bologna scenderà in campo, quindi state sempre collegati con noi, ciao.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 13:59.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna, così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
20: Ci dissociamo completamente dagli scontri, il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
19: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel Ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero, per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
6: Nettuno Bologna 1.

0: 178 sa di felicità.
1: La frasca in Andrea Costa.
2: O la frasca al vicolo.
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid.

0: forse un po' sì.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rieccoci qui, sta per cominciare Quasi Gol anche quest'oggi, mercoledì 22 luglio 2026, insieme fino oggi alle 15:40 circa, perché poi ovviamente lasceremo spazio a Leo Bosello e Frank Loreti da Valles, che ci racconteranno la seconda amichevole di questo ritiro, che sarà appunto alle 16 di quest'oggi, ma noi il collegamento già con Valles lo faremo circa 20 minuti prima, quindi 15:40, perciò il nostro Quasi Gol di oggi è lievemente più corto rispetto al solito. Non staremo insieme fino alle 16:30, ma solo fino alle 15:40, per dare tantissimo spazio ovviamente invece a, insomma, notizie pregnanti, vere, che arrivano da Valles, e soprattutto per il racconto di tutta la partita, di tutta la seconda amichevole in programma in questo ritiro. Poi ci sarà ovviamente l'ultima, quella che chiuderà il ritiro, nel pomeriggio di sabato. Poi andiamo anche a dare tutti di nuovo, anche tutti un po' le informazioni che vi possono servire. Vi aspetto tutti comunque al 366 402 4022, per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, per parlarmi di quello che più vi aggrada. Sapete che Quasi Gol ormai è una trasmissione che tocca e che può toccare qualsiasi tema praticamente, oltre quelli calcistici. Vi aspetto tra pochissimo, Quasi Gol.
2: Quasi Gol, presentato da
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e

0: Xpeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
2: Rieccoci in studio, quasi gol, 14.07 di questo mercoledì 22 luglio 2026, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp per tenerci un po' di compagnia intanto che aspettiamo l'inizio della partita di questo pomeriggio, la seconda amichevole che il Bologna ha in programma in questo ritiro montanaro, in questo ritiro a Valles, ovviamente, perché alle 16 ci sarà il calcio d'inizio della seconda amichevole che, con tutto il bene, speriamo che possa andare anche un po' meglio di come abbiamo visto la prima. Ma guardate, non tanto per il risultato, perché è chiaro che a prescindere magari che siano amichevoli o partite ufficiali, è chiaro che nelle sconfitte delle partite ufficiali ci sono dei punti in palio, quindi ovviamente hanno un'altra valenza, un altro tipo di valore, però davvero soprattutto nelle amichevoli non tanto per il risultato. Mi aspetto che magari, certo che mi farebbe molto piacere vedere una vittoria e non una sconfitta e tutto quanto, ma lo sappiamo che le amichevoli in ritiro servono tanto a mettere minuti nelle gambe, a mettere fiato, a provare tutte le situazioni tattiche che sicuramente, su cui sicuramente, e lo stiamo sentendo anche dai ragazzi su Avales che ci raccontano tutti i giorni con due appuntamenti giornalieri, i vari allenamenti e i vari insegnamenti e dettami dell'allenatore di Tedesco. Le amichevoli servono tanto anche proprio per metterle in pratica in partita, no? Per allenare tutte quelle informazioni e tutte quelle indicazioni che su cui l'allenatore e i suoi collaboratori nel periodo degli allenamenti in ritiro su cui lavorano, su cui premono, su cui vogliono stare attenti ai dettagli. E le partite, le amichevoli servono proprio a quello, no? Ad allenarli, a incamerarli sempre di più, a prenderci confidenza e gusto, e quindi, se non altro, spero vivamente che l'amichevole di oggi possa essere più probante, più dimostrativa, insomma, ci possa far vedere veramente effettivamente qualcosa in più e i giocatori stessi in campo possano avere davvero la possibilità di andare a giocare e a provare tutto quello che, su cui stanno lavorando in questi giorni. È chiaro che nella prima amichevole che è stata disputata, assolutamente complice il cartellino rosso di Jonathan Rowe, tutto questo non è stato possibile vederlo, o almeno non per tutta la partita, ma per i primi, se non sbaglio, 40 minuti più o meno, da quando Rowe era stato espulso. E quindi dopo l'espulsione è chiaro che la partita è diventata tutta un'altra cosa, è diventata un corricchiare in campo, e poi sono arrivati tanti gol dalla parte avversaria. Insomma, si è potuto probabilmente nella prima amichevole vedere e provare veramente molto molto poco a causa proprio di quel cartellino rosso, che di cui ne abbiamo parlato veramente tanto, ovviamente dicendo anche che il gesto, che insomma la reazione probabilmente è stata esagerata, e che sicuramente se uno va a fare una reazione del genere in una partita ufficiale lo prende il rosso. Poi è anche vero che Rowe aveva subito tanti falli, anche bruttini, che anche quelli in un'amichevole insomma non ci stanno, perché appunto è un'amichevole durante il ritiro, non ci si vuole fare male, insomma anche quei falli lì non sono stati proprio delicati e giusti e normali in un'amichevole. Poi sicuramente Rowe non doveva reagire come ha reagito, ma l'abbiamo sentito anche dalle parole di Claudio Fenucci ieri, ha chiesto scusa ai compagni e ha pagato una lauta cena per, come diciamo così, come multa per il suo gesto. Ma ecco, in un'amichevole poi in generale magari lo puoi espellere in un momento, poi il secondo tempo magari dai la possibilità comunque alle due squadre di affrontarsi pari numero, no? Ma più che altro perché veramente le partite amichevoli in ritiro servono veramente a vedere e a testare quello su cui stai lavorando. Perciò speriamo veramente che l'amichevole di quest'oggi ovviamente sia molto diversa anche e soprattutto da questo punto di vista, perché così almeno abbiamo anche noi la possibilità, no, di vedere, di analizzare, di vedere che cosa riescono a mettere sul campo del lavoro che fanno poi in settimana, tutti i giorni. E quella è la cosa interessante, vedere un po' crescere, vedere come si forma e come cresce. esce il Bologna di Domenico Tedesco. Qualche messaggio al 366-402-4022. Allora, questo ascoltatore Sergio, cioè Sartori lavora sempre in silenzio, perciò piena fiducia, questa preparazione pesante subito vuol dire resistenza per tutto il campionato, magari partendo un po' più pianino. Ciao a tutti, Sergio dal Brasile, obrigado. Ciao Sergio, intanto salutaci tanto il Brasile, beato te, bellissimo posto. E ci fa molto piacere che ci ascolti da così lontano. Allora, Sartori in generale, Sartori e Di Vaio, ma anche negli anni scorsi abbiamo visto, forse a parte l'anno scorso dove subito arrivarono sia Bernardeschi che Immobile, quindi, e Beukema andò via quasi subito, quindi molte mosse l'anno scorso effettivamente sono state fatte quasi nell'immediato, quasi subito, però è stata un'eccezione secondo me l'anno scorso, perché in generale anche nell'anno prima il Bologna comunque non ha mai fatto grandissime operazioni subito, immediatamente, ma si è sempre, il mercato del Bologna si è sempre un po', no, protratto un po' più avanti, e mi aspetto anche questa la stessa cosa un po' anche quest'anno. Certo, sicuramente visto un Freuler che con ogni probabilità appunto non ritornerà sui suoi passi e su Bologna, e ci può stare, adesso giustamente ne hanno parlato sia i ragazzi da Valles sia Manfredi, sempre da Valles, con Mezzogiorno Rossoblu c'è il club saudita su Freuler, che a quel punto, e lì lo capisco, uno come Freuler dopo la carriera che comunque ha già fatto qua in Serie A, il giocatore che è stato e non solo in Serie A, giustamente può pensare anche per l'età che ha di poter andare a prendere l'ultimo contratto magari, no, della sua carriera professionale, abbastanza remunerativo, perché poi se si parla di Arabia Saudita sicuramente è abbastanza remunerativo, e quindi ci può stare come scelta. Ma visto appunto il saluti di Freuler, sicuramente delle pedine servono, e anche non troppo tardi, diciamo così, soprattutto magari a centrocampo, se si vuole cominciare veramente a imbastire e a cercare di lavorare per bene su un assetto tattico di una squadra in vista dell'inizio della stagione. Ma infatti ci stanno lavorando, abbiamo sentito quali sono i nomi, che sono sempre un po' quelli che con cui si cerca ovviamente di trattare, di limare e di arrivare al giusto compromesso e alla giusta trattativa per portare determinati profili a Bologna. Però sì, Sartori comunque ha sempre, meno col Bologna, ha lavorato in maniera abbastanza dilatata, ma poi alla fine abbastanza giusta. E vedremo, noi comunque lo seguiremo in tutto e per tutto questo mercato, anche se fa un po' fatica a decollare, no? In generale. Poi ancora messaggi alla 366-402-4022. Lorenzo che dice: ciao Francesca, io sto con Sergio e aggiungo, da settimane i media parlano di Amondarain e Ugresic, non mi sorprenderebbe se poi alla fine arrivassero due nomi diversi. Il Cobra ama fare anche questi scherzetti. Sì, ogni tanto sì, perché, ma non è che ama fare questi scherzetti, è che giustamente, come tanti poi direttori di aree tecniche e direttori sportivi, ci metto dentro anche Marco Di Vaio, ovviamente, tendono giustamente per i loro interessi, no, a cercare il più possibile di tenere le trattative e gli interessi nascosti, celati, perché così magari eviti che si possano inserire altre squadre che poi magari si inseriscono lo stesso, però insomma giustamente il gioco del mercato è proprio anche questo, quindi vedono e vanno a sondare veramente tantissimi giocatori, delle liste infinite, no, di giocatori, e quindi è chiaro che i nomi su cui magari ci si può concentrare, ci si può guardare, su cui magari puoi decidere di iniziare o meno una trattativa, sono effettivamente tanti, sono tantissimi, quindi effettivamente può capitare che magari due nomi escano di interesse, due nomi che interessano un certo club, che interessano il Bologna nella fattispecie, escono, poi magari non escono tutti gli altri e alla fine arriva qualcuno che invece di un nome che non era uscito, e quindi è lì che ti viene da dire: ecco, vedi che allora si lavora estremamente sotto traccia. Ma è normale che i club lo facciano, e Sardori ogni tanto effettivamente gli sono piaciute anche queste trattative da questo punto di vista. Ancora messaggi prima della pausa e prima di andare a contattare anche il nostro primo ospite di giornata. Subito dopo la pausa avremo Gianmarco Marchini, il resto del Carlino. Ma ancora qualche messaggio. Fra, secondo te il Bologna che posto arriverà in campionato? E quest'anno abbiamo campionato e Coppa Italia. Allora, guarda, io non te lo so dire a che posto arriverà in campionato il Bologna, perché sinceramente parlare, fare previsioni in questo momento, dove hai una squadra che non è assolutamente fatta e finita, hai una squadra in cui mancano delle pedine, vedi a centrocampo, ma anche per esempio bisogna vedere anche che cosa si farà appunto col terzino destro, se Holm rimarrà, se Holm non rimarrà, bisognerà vedere quando partirà eventualmente John Lucumi e se verrà sostituito, con chi verrà sostituito, cioè ci sono ancora, mi dispiace, troppe variabili in sospeso e troppe cose che ancora non sono state completate per poter fare una previsione, anche soltanto una previsione di posto in classifica del prossimo anno. Poi è chiaro che un Bologna che non ha quest'anno tre impegni settimanali, ma ne ha soltanto uno, si può concentrare sul campionato e poi sì, quelle partite anche di Coppa Italia, che però sono numericamente molto meno rispetto all'impegno che ti dà un'Europa League o figuriamoci una Champions, è chiaro che sul campionato ti puoi concentrare molto di più, hai molto più tempo per preparare le partite, per recuperare dalle partite, e quindi sicuramente può essere questo, da un certo punto di vista, un certo tipo di vantaggio, no? Per cercare di arrivare a un determinato obiettivo che alcuni giocatori del Bologna cominciano finalmente, no, a esternare, a dire. Anche Miranda ieri in conferenza stampa l'ha detto, l'obiettivo deve essere tornare in Europa, e poi nel corso della nostra trasmissione di oggi lo andiamo anche a risentire, Juan Miranda, che ha parlato ieri in conferenza. Quindi amico, ti dico la verità, non posso adesso pensare di fare una previsione su, secondo me, in che posizione arriverà il Bologna il prossimo anno, perché sarebbe veramente una previsione da palla di vetro e non... è decisamente non veritiera e non attendibile. Detto questo, andiamo in pausa, piccola pausa con i nostri amici sponsor, poi continuiamo con i vostri messaggi 366-402-4022 e con Gianmarco Marchini. A tra poco.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
8: Ma dai, è immortale!
7: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
8: E dove sarebbe questa meraviglia?
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
8: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
9: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rieccoci in studio, 14 e 23 in questo momento, mercoledì 22 luglio 2026, quasi gol, con i vostri messaggi 366 402 4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato anche a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Gianma, come stai?
13: Ciao Francesca, buon pomeriggio. Dai, tutto
2: sei,
13: bene.
2: Sei tornato in pianura padana. Sei tornato in pianura padana.
13: Sono tornato al caldo, diciamo.
2: Esatto,
13: così.
2: Esatto. Guarda, che sei anche fortunato che questa settimana, dopo ieri, si sono un po' abbassate le temperature.
13: Vero. Pensavo
2: perché
13: peggio.
2: La scorsa settimana, mentre eri a Valle, sai anche tu, qua se non eravamo a Bologna, eravamo a Saigon più o meno. La temperatura era quella, l'umidità era quello. Ascolta, caro Gianma, dopo ti vado a chiedere anche un po' le tue considerazioni, le tue sensazioni che hai avuto nei giorni in cui sei stato su Avalles a vedere i ragazzi di Tedesco, a vedere gli allenamenti, eccetera. Però siccome ho chiuso il blocco precedente rispondendo a un ascoltatore che mi chiedeva secondo me in che posizione il Bologna il prossimo anno si sarebbe posizionato secondo me, e io obiettivamente ho detto che fare una previsione oggi di questo tipo è una previsione da palla di vetro nelle fiere, sai, dove c'è magari chi ti predice il futuro, perché sarebbe una cosa abbastanza complicata da fare, visto che mancano ancora troppe pedine per poter anche soltanto immaginare che posizione si potrebbe andare ad arrivare nella prossima stagione. Poi sicuramente abbiamo una stagione che ci vede impegnati su un solo fronte, che è quello del campionato, e questo può essere sicuramente un vantaggio per concentrarsi proprio sulla classifica. Vuoi azzardare anche tu un tuo pensiero?
13: No, ma allora no, io la penso come te. Dai, in questo momento fare una previsione in questo momento è roba alla Vanna Marchi, probabilmente.
2: Esatto.
13: Cioè non attendibilità praticamente prossima
2: allo zero.
13: Prossima allo zero, no, sono veramente, scherzi a parte, sono veramente troppe le incognite, troppe, sia nostre, sia del Bologna che delle altre squadre, perché poi devi andare a inserire la tua previsione, la tua, diciamo, idea che puoi avere di quello che farà il Bologna nel contesto, nell'economia di un campionato.
2: Certo.
13: Dove ci sono tantissime squadre che hanno cambiato tanto, perché dovrai vedere l'Atalanta con Sarri sì, come reagirà, se Gattuso darà una scossa alla Lazio, il Milan e il nuovo Milan di Amorim, la Fiorentina che l'anno scorso praticamente ha fatto un campionato a parte. Cioè sono veramente troppe le variabili in questo momento. Cioè, mi dispiace, ma è una domanda a cui non mi sento neanche di rispondere, perché la mia sarebbe veramente una risposta che sarebbe relativismo assoluto. Quello che posso dire, Francesca, l'unica cosa che posso dire è che secondo me questa squadra, dico una grande banalità, non è la squadra del 4-0 con l'Arminia Bielefeld, ovviamente. Che Domenico Tedesco è un allenatore con un bagaglio di esperienza e di idee molto importanti, ma che chiaramente Bologna in questo momento è un embrione di se stesso, cioè
2: certo,
13: non è una squadra, è l'embrione della squadra che potrebbe diventare. Siamo all'alba, è troppo presto per fare una previsione così.
2: Sì, assolutamente sì. Poi ci chiedono: Zaniolo allora ha firmato per l'Udinese? Sì, direi che è arrivato anche il comunicato ufficiale che ha rinnovato con l'Udinese, perché poi nelle settimane scorse mi sembra che uno o due giorni era venuto fuori l'idea Zaniolo, no?
13: Sì, era un nome che è stato fatto anche in passato, un nome che era stato speso. Poi adesso, per la piega che sta prendendo a livello tattico il Bologna, credo anche che non fosse esattamente il profilo più ricercato con Tedesco, perché
2: sì,
13: già un trequartista, un 10 ce l'hai, no? Che gioca,
2: esatto,
13: da 10, anzi ne hai praticamente due, ma uno Odgaard, Tedesco stesso ha detto che lo vede solo lì e sta facendo fatica comunque a trovargli uno spazio il Bologna. In questo momento si declina sul 4-3-3, sì, poi vedremo, sì. Vedremo.
2: Ti piace, dato che sei stato anche effettivamente a valle, se un po' di allenamenti te li sei visti, un po' di lavoro anche tattico te lo sei visto con Domenico Tedesco, e quello che mi sembra di aver capito che è saltato molto all'occhio, o comunque su cui anche tanti di noi si sono un po' concentrati, è il Bernardeschi alla trequartista, quindi tipo Odgaard, no? E anche con la possibilità a quel punto o di fargli fare da mezzala, da tipo mezzala, anche di poter avere in campo contemporaneamente sia Orsolini che Bernardeschi, ovviamente nel caso Orsolini appunto rinnovi, rimanga al Bologna. Ti piace questo ruolo per Bernardeschi eventualmente?
13: Ti dico di sì, mi è sembrata la cosa più interessante, più gustosa di tutta, almeno la prima parte di Valles. Chiaro che oggi ho grande curiosità di vedere perché poi Bernardeschi nell'amichevole l'abbiamo visto il secondo tempo in 10 giocare dentro un 4-4-1 che, cioè, valore zero praticamente come feedback. Quindi oggi sono molto curioso di vederlo invece lì, e credo che verrà comunque impiegato lì. Ci sta lavorando molto Tedesco, è un più che un trequartista, è una mezzala con licenza, diciamo, poetica, diciamo così, lo ha detto si è quasi definito così lo stesso Bernardeschi, no? Nel senso, una mezzala che però ha campo per muoversi, quindi anche possibilità di andare magari a occupare quelle zone che sono più le zone del 10. Però ecco, partendo da mezzala, io lo vedo molto bene, ma non è una novità, nel senso che comunque è un ruolo che lui aveva già assaggiato in passato, ai piedi per giocare ovunque come detto Tedesco. E l'idea che conviva magari con Orsolini in un modulo che appunto che li prevede entrambi, è un'idea molto affascinante e secondo me anche percorribile.
2: Senti, invece spostiamoci anche un po' sul resto della squadra e su quello che hai visto tu e quello che ti ha lasciato, no? Questa la settimana in cui sei stato su a Valles con gli allenamenti di Tedesco, a detta di tutti allenamenti molto molto pesanti, un po' forse che sono tornati un po' all'old style, no? Di Zemaniana memoria, con tante ripetute e quindi gambe anche pesanti. Che sensazioni hai avuto tu da Domenico Tedesco, dal lavoro della squadra?
13: Allora, assolutamente, questo te lo confermo, cioè sedute molto, dove l'intensità è stata la cosa che balzava di più agli occhi, quindi da questo punto di vista assolutamente sì. Ho avuto la sensazione, Francesca, di un allenatore che è molto molto focalizzato sulle sue idee, lo vedo proprio completamente assorbito nella volontà di trasmetterle. Lo abbiamo visto in campo con le lavagnette, lo abbiamo visto, una cosa che mi ha colpito tanto è il suo modo di interrompere continuamente gli allenamenti per rispiegare passaggi, per rispiegare movimenti, per anche sul singolo esercizio, sul singolo giocatore. Cioè l'ho visto proprio fermarsi, mettersi lui a fare un esercizio al posto magari di Dallingo, di Castro, per spiegare loro qual era la postura che dovevano tenere. Cioè è un maniaco ovviamente del dettaglio, ma in questo, diciamo, segue il percorso sia di Italiano che ancora di più di Thiago Motta. Quindi questa idea qua sicuramente, cioè ho visto un allenatore veramente molto molto concentrato, molto focalizzato e anche molto radicale nelle sue idee. Chiaro che bisognerà vedere quali saranno i tempi di assimilazione, uno, e quale sarà poi la risposta della squadra, se ci si troverà dentro questo calcio.
2: Secondo te il calcio di Tedesco è un calcio, è un'idea di calcio complicata quanto poteva essere, per esempio, anche soltanto a livello della fase difensiva, quella di Italiano? Perché attenzione, cioè, non è che il calcio di Italiano fosse una roba incomprensibile, però era molto difficile l'interpretazione alla perfezione, proprio per questa esagerazione forse a volte di una difesa altissima e quindi di un elastico che bisognava fare in continuazione alla perfezione, perché sennò si prendevano valanghe di gol. Quindi era molto complicato in realtà, soprattutto per i difensori, andare a interpretare alla perfezione questo tipo di calcio. Secondo te il calcio di Domenico Tedesco è altrettanto, magari per motivi diversi, ma è altrettanto e sarà altrettanto difficile da assimilare per i giocatori?
13: Non mi sento di risponderti in maniera negativa. Temo che comunque sì, sarà un calcio comunque complicato. Lo abbiamo visto, lui l'ha detto dall'alba di Valles, che vuole lavorare molto, sta lavorando molto sulla costruzione dal basso. La costruzione dal basso è pericolosa, è rischiosa, sì, perché devi saperla fare, devi farla con gli uomini giusti. Diciamolo anche, magari in questo momento il Bologna non ha tutti gli uomini esattamente a fuoco per fare quel tipo di calcio, e lo dicevi giustamente tu con Italiano, cioè l'abbiamo visto le difficoltà tra il primo e il secondo anno, quando il primo anno a fare quel tipo di elastico,
2: avevi
13: più
2: che mai Lukumi.
13: Esattamente, lì volevo arrivare. E quando poi invece sai, magari con tutto il rispetto, il Vitic di turno, che è ancora un po' con le gambe imballate, con le gambe, con le idee imballate, perché viene da un altro mondo, e così poi dopo sensing the difference, no?
2: Dicono, sì, decisamente.
13: Gli americani, così, ce lo vedi poi, no? E quindi sì, per risponderti sinteticamente, penso che sarà comunque complicato, sarà un processo complicato.
2: Andiamo ancora con un po' di messaggi al 366-402-4022, vado a farti ascoltare questo vocale.
14: Buongiorno Francesca, volevo farti una domanda sul calciomercato. Mi sembra di aver letto, non mi ricordo in che giornale, che il Bologna potrebbe anche pensare di prendere Teat come centrale. Secondo il tuo punto di vista, Sartori potrebbe riprendere un giocatore che ha già giocato a Bologna e comunque qui a Bologna faceva il terzino, non faceva il centrale. Grazie.
2: Gianmarco, Teat era venuto fuori effettivamente l'idea di Teat. Io ti dico la mia, sinceramente l'ho visto anche in uno spezzone di partita durante i mondiali col Belgio. Io è uno che non riprenderei.
13: No.
2: Ma mai proprio.
13: Guarda, a parte che, come dire, è giusto che io sottolinei che non, che questa cosa non l'abbiamo scritta sul Carlino, non, soltanto per dire che diciamo, è una pista che non ci risultava, ma soprattutto anche un'idea che magari non, come stavi dicendo poi tu adesso, no?
2: Non mi stuzzicherebbe per niente.
13: Sì,
2: proprio,
13: per una serie di, guarda, per una, sì, che per una serie di motivi vedo poco applicabile. Credo che sia una suggestione, chiamiamola così, nata un pochino dal fatto che comunque è stato allenato a Tedesco con il Belgio. Sono, no, quei facili un po' 2+2 che a volte, sì, che a volte, sì, in momenti anche magari morti o comunque momenti, sì, o momenti un po' così delle magre del mercato, inevitabilmente, no, si scrivono, però dando comunque il peso, il giusto peso, certo, che possono avere.
2: Decollerà questo mercato, Gianmarco? Siamo fiduciosi, sì, perché al momento è veramente molto, mi pare molto molto fermo. Da parte del Bologna sicuramente, ma anche un po' in generale, cioè anche in Italia non è che si stia facendo sfracelli da questo punto di vista. La Fiorentina sì, effettivamente sta iniziando a spendere ancora tantissimo, ma...
13: Sì, le due squadre più attive sono Fiorentina e Milan, che non a caso sono le due squadre
2: che hanno fallito di più probabilmente, diversi, sì, per, esatto, motivi diversi, ma hanno, esatto, avuto stagione fallimentare l'anno scorso.
13: Esattamente, quindi sono le due squadre che avevano più bisogno di dare un segnale forte, sì, subito, no, all'ambiente. Per il resto lo dicevi tu, ma lo diceva anche Fenucci ieri da Valles, non... è un momento in cui l'Italia sta alla finestra, finché non si muove la Premier, ragazzi, non si muove una foglia, perché, sì, comunque è evidente come soprattutto nel caso del Bologna tu devi fare un mercato di riflesso, e quindi devi prima sapere se vai a vendere qualcuno, come lo vai a vendere e quanto incassi prima di poter andare a giocare su altri tavoli, perché il Bologna ha diversi tavoli aperti, attenzione, sì, cioè è un mercato fermo a livello di annunci, perché hai preso Alassane e basta, e ne hai ufficializzato uno, ma il Bologna sta giocando su tanti tavoli che sono bloccati perché il Bologna non rilancia, fa un prezzo e quello tiene, e chiaramente non partecipa a delle aste, anche perché quando poi vai a partecipare a delle aste, per dire, con il Nottingham Forest,
2: perdi facile, diciamo così, contro la Premier perdi facile, se vai a fare delle aste con i soldi che si possono permettere di spendere in Premier.
13: Sì, esatto, quindi in questo momento è un mercato che io vedo molto lento, ma non lo vedo io perché ci vedo lungo, ma perché sarà così, è un mercato che farà molta fatica a decollare, e nel caso del Bologna con l'aggravante di stare appesi a quelle che sono prima le cessioni.
2: E questo Galarza?
13: Questo Galarza è una pista che ci risulta essere assolutamente vera, Marcello ci sta lavorando, Marcello Giordano che segue per noi il mercato ci sta lavorando da diversi giorni, però Galarza, Francesca, è come a Mondaraïn, identica situazione, cioè anche perché il Bologna adesso deve fare due centrocampisti, ne dovrà fare due, abbiamo visto ormai, no, che immagino
2: Freuler ha saltato, ecco, direi, immagino, sì.
13: L'avevi già detto, e quindi il Bologna ha necessità di farne due. Freuler era chiaramente, come dire, il salvagente perfetto, perché conosce l'ambiente, andavi a discutere solo dell'ingaggio, te lo portavi, te lo riportavi a casa. Adesso è un bel problema, e Galarza e Mondaraïn sono due, come Ugrisic, sono tre tavoli su cui il Bologna è seduto da tempo, ma tre tavoli che per lo stesso motivo sono bloccati, perché dall'altra parte c'è una società che chiede più soldi e soprattutto c'è una concorrenza, perché su Galarza ci risulta, ad esempio, che ci sia forte il Getafe,
2: che anche lì, insomma, in quanto a spese sicuramente possono essere abbastanza competitivi rispetto al mondo italiano e al mercato italiano. Giamma, vado un attimo in pausa, poi ritorniamo ancora con i messaggi, ma io e te dobbiamo parlare anche della finale dei mondiali, perché ci eravamo sentiti la scorsa settimana e alla fine ha vinto la Spagna. Io sono stata molto molto contenta, ma insomma un pochino tocchiamo anche l'argomento, e poi c'è anche l'argomento Row, espulsione, amichevole, eccetera eccetera, ne abbiamo tra poco.
13: A chi è stoi?
2: Esatto.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
16: Ciao, come stai?
17: Vado a fare un tagliandino.
16: Ok, ma stai bene?
17: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
16: Ma Levante è una carrozzeria.
17: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
16: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
17: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
20: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
19: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
20: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
19: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
1: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rieccoci in studio con quasi gol, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, sempre collegato con noi. Ciao Gianmarco di nuovo.
25: Ciao, ciao Francesca.
2: Allora, vado su questo messaggio. Questo ascoltatore dice: io prenderei Darmian o Acerbi, svincolati, che possono portare esperienza e far crescere Vitic e Elland. E Darmian può fare anche il terzino, così può investire tutti i soldi su due centrocampisti forti, tipo Ricci e Samardžić. Uno anche in prestito con diritto. E se partono anche da Ling e Dominguez, prendo Evan Ferguson. Ha già fatto tutte le strategie di mercato questo ascoltatore.
25: No, allora guarda, sono quasi d'accordo su tutti i nomi che ha fatto, nel senso che li prenderei volentieri, però cominciamo con i però. Tanto Samardžić non si muove da Bergamo. Dubito che è un giocatore che di cui Sarri si voglia privare.
2: Infatti.
25: Ma invece sul discorso di una Acerbi o di un Darmian, non sono così lontano dal pensiero dell'ascoltatore. Nel senso che anch'io vedrei bene come strategia quella di andare a prendere un vecchio marinaio di mare da dietro, un vecchio pilota, no?
2: Esatto.
25: Che conosca bene le burrasche, come può essere ad esempio una Acerbi o un Darmian, perché comunque è vero che Egan viene da un grande mondiale. Però ragazzi, il pronti via si ritroverebbe veramente in mano le chiavi della difesa, con a fianco o un Elland che comunque ha tutto da dimostrare, o un Vitic che fin qui quello che ha dimostrato ci convince il giusto, ecco.
2: Su Lukumi e la sua partenza, che l'abbiamo sempre data per certa noi quest'estate in questo calciomercato, perché l'abbiamo sentito, insomma, ne ha parlato anche Fenucci anche l'anno scorso, era una cosa che gli era stata tra virgolette promessa, no, quest'anno, perché l'anno scorso aveva avuto offerte importanti che lui avrebbe accettato anche volentieri, poi è stato venduto Beukema, quindi si è fatto un discorso col giocatore che poi è stato un professionista esemplare da questo punto di vista, ma insomma quest'estate è la sua estate per partire e andare a fare esperienza da altre parti. Al momento ci sono effettivamente degli interessamenti e delle offerte concrete? Beh, io ho la sensazione che forse sono tutte sotto traccia, non lo so, però non so, mi aspettavo forse qualcosa di più.
25: Allora, offerte concrete no, non ci sono, anche perché fino al 15 luglio c'era la deadline,
2: sì,
25: della clausola,
2: sì, sì, sì.
25: E nessuno era intenzionato a pagarla, perché chiaramente è un giocatore che andrà in scadenza, sì. E quindi tutti quelli che sono interessati a John Lukumi pensano di poterlo prendere assolutamente per una cifra inferiore ai 28 milioni. Quindi ecco, partiamo da questo presupposto: fino al 15 luglio erano soltanto telefonate.
2: Sì.
25: Adesso bisogna capire se quelle telefonate, che stanno comunque continuando, perché ad esempio attenzione alla Juventus, dove comunque là dietro deve andare a fare delle operazioni. È vero che adesso ha preso Selic, però comunque è una squadra che muoverà ancora qualcosa in difesa, una squadra che è interessatissima a Lukumi, però anche lì, cioè, Carnevale ha già fatto capire che non vuole arrivare alla cifra che chiede il Bologna, certo, che sono 25 milioni, o meglio, magari ci vuole arrivare con altre strade.
2: Sì.
25: Quindi, per stringere, c'è anche l'Inter, chissà se si rifà sotto qualcuno dalla Premier, come nella scorsa stagione, penso al Bournemouth e al Sunderland, però il discorso semplice su Lukumi è che il Bologna non si vuole muovere da quella cifra lì e quindi cercherà il più possibile di avvicinarvisi. È chiaro che a un certo punto, Francesca, quando si avvicinerà a settembre, se Lukumi è ancora Casteldebole, lì sarà poi il Bologna di fronte allo scenario di poterlo perdere, il rischio di perderlo a zero, a dover poi venire un po' meno alle sue richieste.
2: Mi immagino di sì, nonostante le parole di Fenucci, che come è normale che sia servono anche un po' da strategia comunicativa, anche sì, nei confronti, sì, delle altre squadre, di chi può avere interesse. Cioè, quando io sento dire che vabbè, se arriva l'offerta giusta che noi reputiamo giusta, va bene, se no ce lo teniamo anche molto volentieri, è chiaro che forse sono anche un po' strategiche, no, queste parole, perché io credo che nessun club voglia e sia così tranquillo nel poter perdere un giocatore a zero, soprattutto un giocatore dell'importanza di Lucumì.
25: Sì, sottoscrivo, faccio fatica anche ad aggiungere qualcosa, è così, cioè è inevitabile, sono parole che vanno dette, fa parte del gioco dei ruoli, però John Lucumì al 99,99% non giocherà nel Bologna la prossima stagione. Si tratta di capire come verrà venduto, ma c'è un gentleman agreement tra il Bologna e il suo entourage, il suo agente, c'è la volontà espressa dal giocatore di andare altrove, ha avuto anche degli interessamenti, sappiamo, dall'Arabia, e non li ha neanche presi in considerazione, perché dopo un mondiale vuole misurarsi nel calcio vero, insomma ci ha preso gusto. E quindi sì, sono soltanto, come dire, il gioco delle parti, dei ruoli di questa fase del mercato.
2: Andiamo anche su Orsolini, partendo anche sempre lì dalle parole di Fenucci, perché Fenucci ieri, parlando con la stampa, ha detto non siamo lontanissimi, che sicuramente a rigor di logica dovrebbe essere un'affermazione positiva che va verso la luce in fondo al tunnel, diciamo così. Poi ha anche detto che comunque magari per Orsolini il tempo non è totalmente illimitato, perché se vorrebbero comunque cercare di arrivare ad Ama in determinati tempi. Che sensazioni ti hanno dato le parole di Fenucci su questa trattativa con Orsolini? Siamo sempre più fiduciosi, effettivamente arriverà questo rinnovo, siamo proprio verso la fine positiva per Bologna e Orsolini, o siamo ancora un po' al largo?
25: Ma allora, provando a interpretare un po' le parole della D, che ormai insomma conosciamo bene e abbiamo imparato anche alcune cose a leggere, no? A leggerlo, a interpretarlo, io credo che e tutti i segnali ci fanno pensare questo, che si andrà alla fumata bianca con Orsolini e che sia anche molto molto vicina. Lo testimoniano queste parole, ma allo stesso tempo credo anche il modo in cui Orso si sta allenando a Valles, il modo, la sua grammatica facciale, posturale, tutto quello che vogliamo, cioè il modo in cui sta vivendo dentro il gruppo. Cioè, è vero che c'è una storia diversa alle spalle, ma io penso all'Endoi dell'anno scorso, che a Valle si muoveva come un fantasma.
2: Sì, sì,
25: che passava, ma non perché si sentisse magari, cioè Beukema non si è nemmeno presentato. Endoi si muoveva come una persona che sapeva di andarsene, e lo vedevi perché era defilato, lo vedevi non defilato come Thiago Motta sul pullman, ma quel defilato, quel profilo basso di chi sa che è di passaggio, no? Che si fermerà poco, di chi non si toglie la giacca, per intenderci, a una festa. E Orso non è così. Orso, io lo vedo veramente molto coinvolto, molto coinvolto, molto carico negli allenamenti. Poi questo può anche attenere alla sfera della professionalità del singolo, ma io credo che si arriverà a questa fumata bianca, che sia soltanto una mera diciamo così questione economica, perché lui sta per firmare comunque il suo ultimo contratto grosso,
2: sì.
25: e sa che non va a ridiscuterlo questo contratto, no? Quindi le condizioni, esatto, che strappa adesso sono quelle che si porterà dietro per un po', avanti per un po', e quindi sì, è una questione economica, l'ultimo contratto della vita, ragazzi, è un lavoro. Comunque alla fine.
2: Ma io infatti su questo sono d'accordissimo, cioè io credo che veramente le decisioni che poi vanno a prendere i vari giocatori non possono essere le decisioni che prenderemo noi o il tifoso, no? Sulla
25: nostra squadra.
2: Prenderemo
25: noi per loro,
2: esatto,
25: no? Perché la prospettiva del tifoso è io ti devo dire cosa fai, non firmi.
2: Esatto, esattamente, ma loro sono effettivamente professionisti e devono pensare proprio effettivamente all'ambito e all'aspetto professionale del loro lavoro. Poi Orsolini, nel momento in cui dovesse firmare il rinnovo col Bologna e, diciamo così, farsi comunque tutto il tempo qua a Bologna, in realtà vista la sua età, io non escludo che poi il dopo Bologna potrebbe essere veramente in quei campionati che adesso vedrai sinceramente troppo presto per Orsolini, ma dove effettivamente può prendere l'ultimo contrattone alla Freuler.
25: Sì, sì, esatto, ma credo che, come dire, no, quel percorso lì, quell'orizzonte lì
2: sia lontano ancora.
25: Sia lontano, ma che comunque sia un qualcosa che lui può serenamente procrastinare, cioè sì. Firmare adesso un contratto col Bologna significa probabilmente firmare l'ultimo contratto in un certo tipo di calcio e a un certo tipo di livello. Poi fra 2, 3, 4 anni è chiaro che è un giocatore che potrà magari andare a provare un'esperienza fuori dall'Europa.
2: Poi sempre su Lucumi, questo ascoltatore dice: se arrivano offerte vicino ai 10 milioni, secondo me Lucumi non si muove. No, non credo neanch'io, cioè io 10 milioni per uno come Lucumi, io capisco che è un giocatore che a gennaio, se non rinnova, appunto è prendibile a zero. Però un Bologna che quest'estate mi vende un Lucumi a 10 milioni, lo vedo proprio una roba lontanissima dalla realtà.
25: Ma no, attenzione, anche perché c'è, come dire,
2: io non so niente.
25: Ma poi attenzione, c'è un codice, come dire, etico tra virgolette, quando si va a fare trattative, per cui sai che un giocatore come Lucumi non può andare a offrire quella cifra.
2: No, esatto.
25: Cioè nel senso, sedersi al tavolo del Bologna con un'offerta di 10 milioni, Francesca, è una cosa offensiva nella grammatica delle trattative, no? Non credo che adesso
2: è un po' come se io andassi a mangiare a Villa Crespi da Cannavacciuolo e dicessi: guardi chef, io però questo menù glielo pago al massimo 35 euro a persona.
25: Sì, oppure quei buoni pasti.
2: Esatto, cioè, sarebbe un po' la stessa cosa più o meno.
25: Esattamente, sì.
2: Mats invece, sempre su Lucumi, dice: ma secondo me la clausola non la paga nessuno, perché devi sborsare 28 milioni subito. E questo è vero, cioè le clausole, a meno che veramente non ci sia un club che è disposto a qualsiasi cosa e ha i soldi per fare qualsiasi cosa per un giocatore che vuole a tutti i costi, allora sborsa sull'unghia tutta la clausola. Di solito le clausole non tutti sono d'accordo nello spendere quei soldi lì. Poi aggiunge: io spero, vedendo i costi di Ghila, 30 milioni anche lui a scadenza, Muaremovic 40 milioni, che si possa andare sopra i 28 milioni. C'è poi anche da dare un gruzzolo al Genk, se non sbaglio, ma soprattutto spero che si presenti una squadra che John accetti di buon grado, perché se lo merita. Ah, che se lo meriti non c'è dubbio, un professionista veramente esemplare.
25: Allora, sul Genk è vero, c'è un 20%, e quindi questo è vero. Sull'ipotesi, sulla possibilità che venga venduto di più, su questo invece mi sento di essere poco ottimista, anzi di escluderlo. Poi è vero, giustissimo il confronto con Ghila, che venduto a 30 milioni in scadenza è tanta roba, però storicamente Lotito vende sempre sempre. Perché comunque è un tavolo il suo, cui sai che ti siedi solo alle sue condizioni, perché altrimenti la Lazio non vende. Lo abbiamo visto fare, tenere Milinkovic, Savic, rifiutando offerte dal Real. Cioè, quando Lotito fa un prezzo è quello. Poi dopo sta la squadra, sta l'allenatore. In quel caso, ad esempio, Ghila è una grande priorità di Amorim per il tipo di calcio che fa. Tra l'altro era un giocatore con cui erano iniziati anche dei discorsi, credo, con la precedente gestione tecnica, e quindi c'erano discorsi in atto anche col procuratore. Sono tante le parti in causa. È giusto il paragone nell'ottica che dici: Lucumi non vale di meno, però Lucumi va a scadenza e soprattutto le squadre che sono già approcciate a lui sanno benissimo l'urgenza che ha il Bologna di venderlo, ed è ovvio che nessuno ti andava a pagare la clausola. Poi magari una squadra di prima ti si avvicina con la cifra, ma non te la va a pagare sull'unghia, perché sa benissimo che tu hai bisogno di venderlo.
2: Sì. Andiamo su Rowe un attimo, che insomma ha reagito male durante la prima amichevole a Valles. Poi in realtà io tendo a giustificarlo, anche nel senso che è ovviamente una reazione che uno non deve avere, men che meno in una partita amichevole. Poi secondo me anche 2-3 falli a cui è stato sottoposto dagli avversari in un amichevole non ci stanno per niente. Poi un giocatore non deve reagire mai in quella maniera lì. Secondo me si sono dette un po' troppe cose lontane dalla realtà su Rowe, nel senso che oltretutto noi abbiamo un esempio di un Rowe durante questa stagione che ha giocato, che non ha mai preso una provocazione del genere, non si è mai comportato così in campo in partite ufficiali. Quindi secondo me forse si è andato un po' ad esasperare la sua reazione. Poi è sicuramente una cosa che non deve fare. Anche lì Fenucci ha detto: la multa l'ha pagata, ha chiesto scusa a tutti i compagni per il suo comportamento, la multa l'ha pagata pagando una lauta cena, e quindi insomma è tutto a posto. Questo ascoltatore Andrea dice: ma pagare la multa però con una cena degli atleti professionisti non è una gran cosa, sarebbe stato più gravoso, va bene, pagarla a me sicuramente, perché io avrei mangiato tutto il ristorante, e allora sarebbe stata una bella multa. Secondo te è giusto? Cioè, a me sembra giusto, siamo in ritiro, in amichevole, all'inizio della stagione, può succedere. Cioè, adesso andare veramente a pensare che dovesse avere una punizione di un certo tipo, boh, mi sembra esagerato in sto momento.
25: Ma sì, ma anche perché Francesca, la pena deve essere anche proporzionale e commisurata al danno,
2: sì,
25: no?
2: Stiamo, esatto,
25: parlando di una partita amichevole,
2: esatto.
25: È vero che, come dire, è stato pregiudicato un test importante, perché poi si è giocato tutto il secondo tempo in 10 e quindi tutti gli esperimenti sono andati a farsi benedire, però come dire, in questo momento andare a inasprire anche il clima dentro la squadra con una multa pesante, poi c'è anche, come dire, tutta un equilibrio di rapporti con un giocatore,
2: certo,
25: che sappiamo che è un giocatore particolare, con una storia particolare e con anche un futuro in questo momento particolare.
2: Sì.
25: Quindi io credo che ci sia stata da parte del Bologna la volontà di far capire a Johnny che aveva sbagliato, chiaramente, ma lo sapeva già da solo, e lo ha detto anche Cambiaghi, che si è scusato subito con tutti. E dall'altra parte, insomma, cercare anche però un pochino di tenere gli animi distesi. Però sono d'accordo con te, è stato fatto, montato un po' troppo cinema attorno a questa espulsione. È un'espulsione sbagliata, cioè è un gesto sbagliato.
2: Sì, sicuramente.
25: Di frustrazione,
2: esatto,
25: di frustrazione, perché gli avversari correvano il doppio e questo lo sapevamo, ce lo aspettavamo. Si è scelto un avversario così, con il rischio che questo succedesse, per carità. Però è stata anche una partita che io auguro agli amici di Arminia Bielefeld di non incontrare sul loro cammino di questa stagione squadre così imbruttite come erano loro, ecco. Sicuramente non il mood giusto in cui ti immagini un amichevole davanti a 2000 persone, bambini, famiglie, ce n'erano tanti anche loro, non mi è piaciuto,
2: certo,
25: perché va bene giocarsela bene. Ma comunque questo non è un alibi per Ro, però
2: no, ci mancherebbe.
25: È stata una semplice reazione di frustrazione e di nervosismo. Non ti riescono le cose, gli altri ti picchiano all'ennesima spallata, perché poi è stata quasi una gomitata cioè c'era un fermo immagine di Schicchi,
2: sì,
25: fantastico,
2: sì,
25: che abbiamo pubblicato dove si vede lui è impazzito.
2: Giusto,
25: sbagliato,
2: sì,
25: okay,
2: sì,
25: è impazzito, punto.
2: Andiamo,
25: ma non c'è la Premier,
2: esatto, no, assolutamente. Andiamo, prima di salutarci, su un tuo commento sulla finale dei mondiali. Spagna-Argentina ha stravinto e strameritatamente l'Argentina, per la prima volta forse nel calcio ha vinto quella che se lo meritava al 1000 per 1000.
25: Ma sì, categoria, hanno portato il pallone da casa gli spagnoli, cioè non l'hanno veramente mai fatto,
2: sì,
25: vedere l'Argentina.
2: Sì,
25: è una finale che si commenta nei numeri, fino al tiro di Simeone al 118° minuto stavano tipo credo 18 tiri a 0, qualcosa del genere, e comunque non è stato un tiro in porta,
2: sì,
25: una partita stradominata. Credo, correggimi se sbaglio, che mi ero un po' sbilanciato sulla Spagna.
2: È vero,
25: se non sbaglio.
2: È vero, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
25: O meglio, per essere onesti avevo detto questo, che secondo me quella partita lì la vinceva chi andava in vantaggio, perché se andava in vantaggio l'Argentina la buttava sul piatto forte, insomma, della casa, che
2: verissimo,
25: dire,
2: verissimo. Però avevamo parlato effettivamente di una Spagna a cui era molto difficile poi andare a fare gol.
25: Esatto, ci ha messo anche troppo forse per segnare, però strameritato, sì,
2: assolutamente,
25: nulla da dire.
2: Assolutamente sì. Gianmarco, grazie mille, sempre un piacere averti qui, buon lavoro.
25: Grazie a voi. Ciao Francesca.
2: Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, che ringraziamo come sempre della sua disponibilità e presenza. Andiamo in pausa nel prossimo blocco, che vi ricordo sarà poi gli ultimi 40 minuti che passeremo insieme di questa puntata di oggi di Quasi Gol, perché alle 15.40 lasceremo la linea a Valles con Leo Bosello e Frank Loreti, che vi racconteranno il secondo match amichevole di questo ritiro. Andremo anche a risentire quelle che sono state le parole in conferenza stampa di Juan Miranda, che ha parlato ieri. A tra poco.
6: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
8: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
10: Parola di Riccardo Orsolini.
9: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
11: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato

0: lavorare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
5: Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
9: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Rieccoci in studio nell'ultima parte, negli ultimi 40 minuti di questo quasi gold in short version e in versione corta, che così diamo continuità a questo programma che vuole assolutamente solo l'italiano. Questa versione più ridotta di quasi gold alle 15:40. Ci saluteremo e ci daremo appuntamento a domani alle 14, perché andremo invece a Valles, dove alle 4 ci sarà il calcio d'inizio della seconda amichevole programmata in ritiro per i rossoblù di Tedesco, come dicevamo all'inizio, insomma, ovviamente con la speranza, ma dai, sì, immagino di sì, spero di sì, che possa essere migliore della prima, non tanto dal punto di vista magari dei gesti tecnici, dello spettacolo, perché come giustamente ricordavano anche i ragazzi su Valles, Frank, Leo, Manfredi, insomma, i carichi di lavoro sono molto pesanti di questo ritiro, di questa preparazione, quindi le gambe di conseguenza sono ancora tanto pesanti, la fatica c'è, si sente, si vede anche, e quindi necessariamente, soprattutto con contro squadre di Zweite Bunde, che è la Serie B tedesca, che tra l'altro comincia il suo campionato nettamente prima di quello di Serie A, quindi è già molto molto avanti con la preparazione, e ovviamente sono più in forma, e noi invece siamo ancora molto appesantiti, no? dai carichi di lavoro, dalla preparazione che abbiamo iniziato obiettivamente effettivamente da poco, e quindi ci può stare che non sia una partita spettacolare, bellissima e con i fuochi d'artificio, ecco, però quello che credo ci possiamo aspettare tutti è, se non altro, di vedere effettivamente, di avere la possibilità di vedere il Bologna giocare, tanto in 11 contro 11, e quindi di mettere in pratica e di vedere un Bologna che mette in pratica

0: anche proprio il, quello, che, quello su cui sta lavorando tanto in questi giorni di ritiro a Valles con Domenico Tedesco. Questa è la curiosità, no? Questa è la voglia di voler vedere qualcosa in, in particolare da questo punto di vista. Qualche messaggio prima di andare a riascoltare anche la conferenza di Miranda, che ieri ha parlato in, in, in conferenza appunto da Valles. Cristian da Ponte Ronca, che fa una domanda molto importante e molto intelligente, e dice: ma ha poi trovato la strada di casa il buon Leo? Perché ieri ci eravamo lasciati con un Leo Vicari disperso a San Fernando, che non sapeva dov'era e che non, non sapevamo se l'avremmo più ritrovato da qualche parte. Ma mi sento di dire che è andato tutto bene, che ha ritrovato la strada di casa e che è assolutamente tornato per la strada giusta e sui suoi, sui suoi passi, anche perché insomma ci siamo sentiti ieri sera, quindi insomma mi ha mandato un meme, e quindi mi sento di dire che ha ritrovato la strada di casa. Poi se per caso ci sta ascoltando in streaming dalla Spagna, se me lo vuole confermare, insomma siamo qui apposta per dare la notizia che va tutto bene. Ancora qualche messaggio. Alberto, che dice: buongiorno Fra, quindi facciamo il punto. Orsolini nessuna offerta, Rowe nessuna offerta, Freuler nessuna offerta, no, Freuler sì. Freuler, a parte che Freuler era scaduto, è andato in scadenza di contratto, quindi era assolutamente svincolato. E comunque Freuler sta per accasarsi in Arabia Saudita, quindi diciamo che c'è la certezza effettivamente che non rinnoverà con il Bologna. Lucumi nessuna offerta, Dalinga nessuna offerta, Castro nessuna offerta, Casale nessuna offerta, e poi mi fermo qua. Ravaglia è andata al Watford, ti sei dimenticato di Ravaglia, che invece ha avuto l'offerta del Watford ed è voluto andare al Watford giustamente a giocare. Faccio un po' di fatica a crederci, ma se fosse così non lo considero un bel segnale, che ne pensi? Grazie. Ma in realtà non è vero, a parte il fatto che comunque il fatto che non sia arrivata nessuna offerta non significa che non ci siano sondaggi, interessamenti, le offerte non sono così automatiche, subito buttarle sul piatto e averle già lì pronte, eh? Non è così automatico. E gli interessamenti invece comunque ci sono. Su Lucumi ci sono tutti gli interessamenti, ne parlavamo anche prima con Gianmarco, anche su Rowe, la Aston Villa piuttosto che un'altra Premier, comunque degli interessamenti ce li ha. Quindi gli interessamenti, ragazzi, ci sono. Poi le offerte non è che appena uno ha un interessamento lancia lì l'offerta, non subito, non funziona così. Sono i vari passaggi del mercato. Non la vedrei così negativa, Alberto, da questo punto di vista. E comunque vi ricordo che invece Ravaglia ha avuto l'offerta ed è andato e si è trasferito al Watford. Poi, buongiorno a tutti, dove si può vedere la partita di oggi pomeriggio? Allora, la potete ascoltare assolutamente qui su Nettuno Bologna 1 a partire dalle 15.40, al collegamento con i ragazzi a Valles, e alle 16 il calcio d'inizio con Radio Cronaca integrale in esclusiva su Nettuno Bologna 1 con Leo Bosello e Frank Loreti, e poi si può ovviamente vedere come tutte le amichevoli del Bologna in ritiro sul canale YouTube ufficiale del Bologna, quindi lì potete vedere invece la partita. Vi do anche qualche notizia anche relativa a domani, per chi effettivamente fosse a Valles, chi andasse a Valles, eccetera eccetera eccetera. Domani, che è il giorno dopo la partita, come è successo domenica dopo la partita di sabato, domani ragazzi i rossoblù, i giocatori avranno tutta la giornata libera, non faranno nessuna seduta di allenamento, quindi al campo non ci sarà nessuna seduta di allenamento domani, ok? Noi ci saremo assolutamente con il nostro doppio appuntamento giornaliero, buongiorno a Valles alle 10 e pomeriggio a Valles alle 16.30, ma i ragazzi, i giocatori non si alleneranno domani dopo nel giorno dopo della partita avranno e godranno del giorno libero, quindi insomma fate le vostre considerazioni. Poi invece però venerdì si ricomincia con la doppia seduta di allenamento, e poi soprattutto il venerdì sera ci sarà la presentazione della squadra come da tradizione in piazza a Valles, quindi insomma, e poi sabato, lo sapete, l'ultima amichevole in programma sempre a Valles. E lì, lo diceva anche prima, giustamente lo ricordava Filippo Cotti, prendetevi per tempo tempo, andate a prendere i biglietti per tempo per le amichevole di sabato, perché sabato già, e questa è una bellissima cosa, c'è veramente tantissima gente a Valles, tantissimi tifosi che hanno voglia di vedere il Bologna, che hanno voglia di vivere un po' di giorni rosso-blu, di vedere i ragazzi allenati da Tedesco, di vedere le partite, le amichevoli, quindi c'è tanta tanta gente e sabato in particolare per il weekend ci si aspetta ancora più gente, ancora più persone. Di conseguenza, mi raccomando, se non volete rischiare eventualmente, perché comunque il posto non è uno stadio da 40.000 posti, ok? Se non volete rischiare eventualmente o di non trovare il biglietto o di non riuscire ad entrare, prendete per assolutamente per tempo il biglietto, presentate, andate lì con largo anticipo, insomma organizzate, cercate di organizzarvi un attimo, perché effettivamente, ripeto, ed è una cosa meravigliosa, ci sono tanti tanti tantissimi tifosi rosso-blu presenti a Valles, quindi insomma organizzatevi per bene. Poi questo ascoltatore che dice: ciao Francesca, la risposta è primo come Verona nell'82. Luca D'Adozza, mi piace questo ottimismo, mi piace tantissimo, devo essere sincera. Sì, se proprio devo fare un pronostico su quale posizione, in quale posizione finirà il campionato del Bologna l'anno prossimo, a questo punto la sparo veramente, ti dico sì, primo come il Verona dell'82, vinceremo lo scudetto. Perché no? Bisogna sempre iniziare con il massimo obiettivo, puntare alla vetta. Poi quello che si riesce a fare va bene, ma l'obiettivo deve partire come il massimo obiettivo, l'obiettivo più alto, puntare veramente alla scalata più alta. Ci può stare, no, a parte gli scherzi, davvero fare dei pronostici in questo momento sulla posizione in cui potrebbe arrivare il Bologna l'anno prossimo è veramente abbastanza superfluo in questo momento, abbastanza inutile e poco attendibile, perché davvero abbiamo una squadra che in questo momento manca ancora di troppe pedine, troppe, manca ancora di troppi punti da dover sistemare. È una squadra, veramente, come si dice spesso, un completo cantiere aperto, e quindi è impossibile poter prevedere oggi quella che sarà la posizione in classifica del domani. Per quanto mi riguarda, è veramente, veramente impossibile. Ancora messaggi al 366-402-4022. Mazz che dice: non ci sono offerte perché non ci sono soldi in giro. Ah, Mazz, questo sicuro, soprattutto in Italia. Questa è un'assoluta certezza, che ci siano pochissimi soldi in giro in generale, questo veramente in generale, ma che ci siano pochissimi soldi in giro anche nel calcio, e in particolar modo nel calcio italiano, siamo d'accordissimo, ma infatti il calciomercato anche in Italia quando è che si attiva e prende la ruzzola, come si dice a Bologna? Quando si muove la Premier. Quando comincia a muoversi la Premier con più di una squadra che va a domino, muove una pedina che cade sull'altra e poi fa filotto. Quando si muove la Premier, di base il calciomercato comincia un po' a decollare. Perché soprattutto in Italia nel calcio ci sono veramente pochi soldi da spendere, a parte il Como evidentemente, eventualmente, ma insomma, o la Fiorentina, che però l'abbiamo detto anche prima, Fiorentina e Milan, che in questo momento nel calciomercato italiano sono quelle che forse si sono mosse più in fretta e spendendo anche di più, sono quelle due squadre che l'anno scorso, per motivazioni, per esiti diversi e con modalità diverse rispetto alle due squadre che sono, ma sono due squadre che hanno avuto una stagione totalmente fallimentare rispetto ai loro obiettivi. Di conseguenza, in questo calciomercato, finita questa stagione, avevano bisogno necessariamente di dare una bella mossa, una bella sferzata a quello che poteva essere il futuro e la programmazione per il futuro. Quindi proprio è una situazione molto diversa ovviamente rispetto a quella che vive il Bologna. Allora, Daniele Bologna, Club Roma, Dice: ma l'amichevole del primo agosto ci sarà e dove? Grazie. Allora direi di sì, però sono assolutamente pessima e vi chiedo scusa, non mi ricordo. Vedo nella pausa pubblicitaria di andare a recuperare l'informazione, Daniele, così vedo di dartela. Verona ha vinto lo scudetto nell'84-85. Allora si vede che l'ascoltatore si è sbagliato. Perdonatemi se non me lo ricordavo, io non ero neanche nata. E quindi perdonatemi. Perdonatemi questa svista incredibile. Lios da Imola dice: ciao Francesca, vado a Malaga e Cadice a fine agosto con mio figlio. Mi piacerebbe avere qualche suggerimento da Leo su posti da vedere, soprattutto dove mangiare qualcosa. Grazie. Guarda, Lios, facciamo così. Dovrei, Leo, se riesco, riuscire a risentirlo venerdì durante Quasi Gol. Mi tengo il tuo messaggio, o se vuoi, e mi fa assolutamente piacere, ricordati di scriverci nuovamente tu qui venerdì, che glielo chiedo in diretta, così ti dà un po' di indicazioni, molto volentieri. Se il Bologna è un cantiere aperto a Valles, quanti Umarels ci sono? Tantissimi che non vedono l'ora di vedere un bel po' di Bologna. Andiamo con la pausa pubblicitaria, l'ultima per quanto ci riguarda. Rientro con gli ultimi 20 minuti circa da passare insieme, andando ad ascoltare anche quelle che sono state le parole di Miranda ieri in conferenza stampa. Tra poco.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato di gente.
3: È imballato, sì.
2: Veramente.
3: Buonanotte.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
5: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nuovamente in studio, ultimissima parte da passare insieme con questo quasi gol in versione ridotta, ovviamente, perché tra poco alle 15.40 circa, quindi tra circa un quarto d'ora, andremo a Valles, torneremo a Valles, dove sono già pronti Leo Bosello e Frank Loreti per raccontarvi e fare la radiocronaca, il racconto integrale della seconda amichevole del Bologna, oggi appunto in ritiro a Valles. Poi sabato ci sarà la terza che concluderà, che chiuderà così il ritiro. Rispondo a Daniele Bologna Club Roma, che giustamente mi aveva chiesto se l'amichevole del primo agosto ci sarà e dove, che non sarà il primo agosto, mi sono andata ad informare, cioè mi sono andata a cercare le cose perché in maniera pessima non me lo ricordavo e mi chiedo scusa, ma non sarà il primo agosto, ma sarà Bologna-Pisa, che sarà l'8 agosto alle ore 17, Bologna-Pisa. Non ricordo, e questo lo devo chiedere purtroppo adesso, magari nei prossimi giorni vi do più informazioni, se sarà Casteldebole o Aldallara, però sarà l'8 agosto con il Pisa, quindi non il primo agosto ma l'8 agosto, agosto. Detto ciò, ringrazio Marco da Bologna e lo saluto, grazie mille del complimento, ci fa molto piacere. Andiamo, come detto, a riascoltare quelle che sono state le parole di Miranda. Ieri ha parlato Miranda in conferenza stampa. Ogni giorno abbiamo un po' di parole dei vari protagonisti che sono lì su a Valles. Vi ricordo tra l'altro che oggi oggi non parlerà Tedesco alla fine della partita, ma Tedesco parlerà solo al termine dell'ultimo match amichevole a Valles. Quindi chiuderà, lui ha aperto le conferenze stampa a Valles e chiuderà le conferenze stampa a Valles parlando solo ed unicamente nella giornata di sabato dopo la partita. Vi ricordo inoltre che, ma ve lo ripeterò anche dopo per chi magari non avesse ascoltato, che domani, giorno dopo della partita di oggi, i ragazzi avranno la giornata completamente libera, quindi non ci saranno allenamenti, non ci sarà il doppio allenamento, quindi organizzatevi di conseguenza, insomma sappiatelo che poi al campo effettivamente non ci sarà l'allenamento domani. Ah, ecco, vedi, siete più bravi di me. Grazie, vi ringrazio tantissimo, perché siete molto più bravi di me e molto più attenti. Io sono un po' fritta, un po' cotta. Al 22 di luglio sto aspettando di andare un po' in ferie, sono un po' cotta, devo dire la verità. Quindi vi ringrazio di questa mano che mi date. C'è anche un amichevole l'1 agosto contro il Cambur. Ecco, perfetto, quindi c'è. Daniele, assolutamente sì. Ti avevo detto una fesseria. Da questo punto di vista c'è anche l'1 agosto contro il Cambur, quindi va bene, siete più bravi di me, più attenti di me. Detto ciò, andiamo a sentire Juan Miranda ieri da Valles in conferenza stampa.
12: Prima domanda, ti vorrei chiedere quanto sei felice perché la Spagna ha vinto i mondiali e quanto hai preso in giro i tuoi compagni di squadra Dominguez e Castro, e com'è andata quella sera lì?
13: No, è una serata bella per gli spagnoli e penso che ha meritato la Spagna vincere questo mondiale. Ha giocato benissimo, gli spagnoli hanno fatto un gran lavoro, il suo staff, la squadra, e penso che questo mondiale è meritato, quindi con Dominguez, Santi e niente, le ho detto che era chiaro che vinceva la Spagna perché stava giocando molto bene questo mondiale, e nada, niente, abbiamo fatto un abbraccio forte e finito.
12: Non ti sono entrati in scivolata durante un allenamento?
13: No, Santi così, Benja è un po' più tranquillo, quindi.
12: Invece come sta andando questa preparazione, questo allenatore nuovo, con i suoi metodi, quali sono le tue sensazioni?
13: Bene, è vero che manca tanto ancora e dobbiamo migliorare molto ancora, manca tanto per l'inizio del campionato, dobbiamo imparare molte cose del nuovo mister, imparare praticamente tutto perché è nuovo tutto, quindi dobbiamo lavorare in più settimana tra settimana e arrivare all'inizio del campionato in forma.
14: Ti voglio chiedere questo, è cambiato praticamente tutto, hai detto, per te che cosa cambia? E poi ti faccio un'altra domanda legata a quello che hai detto prima sulla Spagna, cioè visto che qui siamo in un paese che, come sai, non facciamo i mondiali ormai da tanto tempo purtroppo, e ci chiediamo quale sia il modo giusto per ripartire, che cos'ha di speciale la Spagna, da dove è ripartita, cioè lo sappiamo la storia da anni, ma se tu dovessi dare un consiglio, una ricetta per costruire un movimento in grado di competere a quei livelli?
13: È difficile questa domanda, però è vero che alla Spagna si lavorano tanto in primavera, sì. Si lavorano tanto, questo è molto importante in Spagna, cantera del Villarreal, Betis, Barcellona, Madrid, Atleti de Bilbao, Atletico de Madrid, tutti lavorano benissimo. Ho tenuto la suerte di lavorare in Betis e Barcellona, quindi loro ti preparano per fare questo salto alla prima squadra e fare lo meglio possibile, quindi io penso che non lo so se manca questo in Italia, perché non ho fatto la primavera qua in Italia, però penso che no, Italia è una squadra impressionante, per me ogni calciatore d'Italia sta a un livello impressionante, dopo lo vedi nel suo club e sono giocatori importantissimi, quindi non lo so che manca per fare questo salto, però sicuramente pronto starà al primo livello che come ha stato sempre la Italia. Con il nuovo mister La verità è che bueno, qualcuna cosa cambia, però il stile di Vincenzo è... Il nuovo mister Domenico sembra come pare uguale, simile, sembra simile perché le piacciono tanto lavorare sulla palla del basso, quindi sono allenatori offensivi, questo mi piace. Penso che hanno una mentalità spagnola, come dico io, perché le piace tenere la palla, giocare lato sul lato, e quindi dobbiamo lavorare ancora di più perché c'è un altro metodo differente e normale, però no cambia tanto, sino che dobbiamo imparare ancora piccole cose che a lui le piacciono.
15: Ciao, due domande rapide. Ti chiedo, il vostro obiettivo stagionale è quello di tornare in Europa? E poi, tu sei molto amico di Lucumi, ti ha detto qualcosa sul suo futuro?
13: Non lo so, sopra Lucumi a me mi piacerebbe che rimane qua perché è un grande calciatore, quindi non lo so che farà, non le chiedo nulla, quindi non lo so, però vediamo se quest'anno lo fa qua a Bologna, sarà buono per noi. L'altra domanda era?
16: Obiettivo Europa.
13: Sì, certo, l'obiettivo deve essere Europa perché abbiamo una bella squadra, in ogni posto c'è un calciatore importante, quindi io penso che sì, ancora è pronto per decidere questo, però l'obiettivo deve essere questo, no? Tornare a Europa perché penso che c'è squadra.
17: Ciao Juan, ciao. Volevo chiederti, tu sei a Bologna ormai da qualche stagione e hai parlato della costruzione del vivaio in Spagna, ma tu come persona qui a Bologna e come giocatore, in che cosa ti senti migliorato?
13: Certo che qua a Bologna sono molto comodo e io sono tranquillo qua a Bologna, anche è una città che mi piace tanto a me come la mia famiglia. Nel calcio sì, mi piace anche Bologna con questo nuovo allenatore che le piace anche giocare 4-3-3 con palla, quindi sono molto, molto felice. E qua a Bologna, come ti ho detto, no? La mia famiglia è molto ringraziata a Bologna, i tifosi, no? Si comportano molto bene con me e con la mia famiglia, quindi io sempre lo dico, no? che Bologna è una città piccola come Sevilla e tutto il clima, la gastronomia anche è buona, quindi sono molto felice qua a Bologna.
16: Ci sono altre domande? Siamo a posto così?
13: Perfetto. Grazie.
11: Queste le parole di Juan Miranda ieri in conferenza stampa, con la ciliegina finale proprio dell'apprezzamento di Miranda sulla cucina e sulla gastronomia bolognese. E ci mancherebbe, ma noi bolognesi apprezziamo veramente sempre tanto, no? Chi anche non viene da Bologna e anche dall'estero e che va a concentrarsi e ad apprezzare la gastronomia locale e la cucina e la cucina locale. Devo anche dire la verità che io ho anche una passione per la cucina, per alcune cose della cucina spagnola. Io vado matta per esempio per la tortilla, per me la tortilla è una goduria incredibile, buonissima, la adoro. Le croquetas non ne parliamo, di camone queso, quindi devo dire che su il pan de tomate, insomma, devo dire che anche sulla cucina spagnola io apprezzo molto alcune cose, ma mi fa molto piacere che il buon Juan Miranda apprezzi altrettanto, oltre ovviamente la città, i bolognesi, Bologna eccetera, anche e soprattutto la cucina bolognese, la nostra buonissima cucina bolognese. Siamo quasi addirittura d'arrivo, pochi minuti e ci salutiamo per dare spazio e linea ai ragazzi, a Valles, a Frank Loreti e a Leo Bosello, che vi racconteranno l'amichevole di oggi contro Heidenheim. Vi ricordo, squadra di Serie B tedesca, di Zweite Bunde, che sarà in scena oggi, tra poco alle 16 il fischio d'inizio. Questa mattina i ragazzi hanno fatto una seduta di allenamento alle 10 in vista della prima dell'amichevole di oggi, e da quanto anche abbiamo sentito e capito anche dai ragazzi su Avales che ci hanno raccontato la seduta mattutina, insomma, chi si è allenato questa mattina non partirà titolare, direi, nella partita di questa sera. Domani, ve lo ricordo ancora una volta per chi fosse a Valles, chi andasse a Valles, chi avesse intenzione appunto anzi chi è a Valles adesso e ci resterà fino a sabato e fino all'ultima amichevole, domani vi ricordo che il Bologna non si allenerà. Ve lo ripeto ancora una volta, perché vedo che tanti ci chiedete spesso un po' il programma, ci chiedete se domani appunto ci saranno gli allenamenti e tutto quanto. No, domani non ci sono gli allenamenti, non ci saranno allenamenti, non alla Fußballplatz. Domani i ragazzi di Domenico Tedesco godranno del giorno totalmente libero, come poi è successo domenica scorsa, che era il giorno dopo la prima amichevole. Okay? Dopo la partita i ragazzi di Domenico Tedesco godranno del giorno di riposo, non noi, e questo invece ve lo ricordo, perché se De Silvestri, Orsolini e compagni domani godranno del giorno di riposo, non i nostri ragazzi su Avalles, ma neanche tantomeno noi qua da Bologna, perché domani la programmazione qui su Nettuno Bologna 1 è assolutamente regolarissima, quindi con Dario, con l'ora Dario dalle 8 alle 10 e poi dalle 10 a mezzogiorno il primo appuntamento giornaliero con Buongiorno Valles insieme a Frank Loreti e a Leo Bosello, poi Quasi Gol con la sottoscritta dalle 14 alle 16:30, e alle 16:30 si tornerà con il secondo appuntamento giornaliero da Valles, pomeriggio a Valles, sempre con Frank Loreti e Leo Bosello, e con i vari cameo di Filippo Cotti, che ogni tanto appare poi scompare, e poi Manfredi, anche lui appare poi scompare, Max Guerrieri e tutti ovviamente i ragazzi che sono a Valles per raccontarci ogni singolo istante di questo ritiro del Bologna 2026 in quest'ultima settimana di lavoro in quota. Ragazzi, grazie di averci seguito, di avermi seguito, di avermi fatto compagnia e scritto. Io vi saluto, vi ringrazio ovviamente, e ancora una volta vi do appuntamento a domani alle 14 con Quasi Gol. Ciao a tutti.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
0: Tra poco, il campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.

0: Ehi, non ti piace la pappa?
1: Forse vuole qualcosa di più.
0: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
5: Nettuno siamo noi.
4: No, Matte, è la squadra di baseball.
5: Quale?
4: Nettuno.
5: Siamo noi.
4: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
5: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
6: Sì,
5: ma
6: tutta, Matte, sì.
5: Tutta quanta?
6: Tutta, anche quelli del basket.
5: Ma quanti saranno?
6: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
5: Sarà pieno, imballato di
6: imballato,
5: gente.
6: Sì.
5: Veramente.
6: Buonanotte.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles, presentato da...
8: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
7: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
13: Pomeriggio amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati alla Fussball Platz di Valles per seguire questa seconda partita amichevole che si giocherà qui in ritiro tra Bologna e FC Heidenheim, squadra che militerà il prossimo anno, la prossima stagione nella Zweite Bundesliga, retrocessa dalla Bundesliga nell'ultimo anno del massimo campionato tedesco. Ovviamente tanta curiosità per seguire la seconda partita amichevole qui a Valles dopo lo 0-4 di sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld, con una partita che è stata giocata piuttosto male da parte del Bologna, 0-3 prima dei al 40esimo minuto, prima dell'espulsione di Jonathan Rowe, che praticamente ne ha compromesso anche il secondo tempo della gara, considerando che poi la seconda frazione il Bologna l'ha dovuta giocare in 10 contro 11, non si è visto praticamente niente, tanta fatica accumulata nelle gambe dei giocatori di domenica Tedesco,
14: contro una squadra, l'Arminia Bielefeld, che inizierà il campionato l'8 di agosto, quindi anticipa ovviamente il Bologna per quanto riguarda la preparazione estiva, e stava palesemente meglio, andavano il doppio, anche il triplo su tutti i palloni, e questa è stata la principale difficoltà della gara di sabato. Potrebbero esserci difficoltà simili anche nella partita di oggi, considerando che l'Heidenheim si appresterà a giocare l'inizio della stagione nello stesso weekend dell'Arminia, quindi anticipano anche loro la preparazione. La squadra tedesca sta ultimando la preparazione estiva qui vicino a Valles, a Naz Chaves, quindi molto comoda questa gara per la formazione tedesca dell'allenatore Frank Schmidt, sul quale c'è tra l'altro una bella storia, ma la lascio raccontare poi dopo a Leo, che è qui di fianco a me. E ovviamente si spera di vedere un risultato diverso, ma soprattutto qualche gol, perché il tabellino per quanto riguarda il Bologna è rimasto sullo zero, non ci sono state reti segnate da parte della squadra di Tedesco, e siamo curiosi di vedere se le cose che stanno apprendendo i giocatori saranno subito in grado di metterle in campo nella gara di oggi, considerando comunque che si gioca contro una squadra tutt'altro che di basso livello, anzi mirano subito, abbiamo letto qualche notizia comunque di come si apprestano a cominciare la prossima stagione, a tornare subito nel massimo campionato tedesco, squadra che poi nelle ultime stagioni ha anche ottenuto una qualificazione alla Conference League, quindi vengono anche loro da una qualificazione europea che non è arrivata ovviamente quest'anno, ma qualche stagione fa. Insieme a Leonardo Bosello tra qualche minuto per raccontarvi la partita Radio Cronaca Integrale con il calcio d'inizio alle ore 16, vi possiamo dare le formazioni della partita. Ve le avevamo anticipate questa mattina, dato che il Bologna si era allenato solamente con 12 giocatori di movimento che hanno svolto un lavoro di atletica all'interno del campo, e questi 12 giocatori non faranno parte dei titolari, per esclusione siamo stati in grado di darvi gli 11 titolari che adesso mi appresto a leggervi. In porta torna Luka Skorupski dopo che non è sceso in campo per scelta tecnica nella partita di sabato contro l'Arminia Bielefeld. La difesa è una linea 4 formata da destra con Nadir Zortea, Vitic, Elland, a sinistra Juan Miranda, terzino spagnolo che sta per iniziare la sua terza stagione con il Bologna. Centrocampo Usame Lazzuzzi accompagnato da Pobega e Federico Bernardeschi, che farà presumibilmente il ruolo di finta mezzala, quindi con la licenza anche di alzarsi e di andare nelle zone vicine alla punta centrale. Davanti invece al posto di Jonathan Rowe, che probabilmente vedremo nel secondo tempo, c'è Cambiaghi, a sinistra, a destra Riccardo Orsolini capitano, e poi come punta centrale Santiago Castro, che inizierà quindi anche oggi da titolare la gara. Spazio probabilmente per Dallinga nell'ultima mezz'ora di gioco, come per tanti altri giocatori. Ecco, uno di questi ovviamente che mi auguro di vedere in campo, dato che non l'abbiamo visto per la questione dell'espulsione, è Marco Libra, che ci sta sicuramente rubando l'occhio in questi primi 8-9 giorni di allenamenti qui in Trentino Alto Adige. Quindi vediamo come si disporrà anche la formazione di Tedesco, che ha provato diverse situazioni all'interno del campo, diversi modi di uscire, soprattutto con un mediano basso, ma anche all'occorrenza con tutti e due centrocampisti, che con i difensori centrali formano un preciso quadrato per uscire con la costruzione dal basso. Però ecco, questa direi una delle cose più importanti da sottolineare, l'elasticità di questo allenatore, che sta provando varie soluzioni per cercare di ottenere il massimo dalla squadra nelle varie situazioni che possono ovviamente verificarsi durante una stagione, ma anche a partita in corso. La squadra, la formazione del Bologna, sta ultimando il riscaldamento dopo qualche tiro in porta e qualche corsa all'interno del campo. Adesso c'è proprio un ultimo esercizio di skip alto e poi scatto in avanti per ultimare il riscaldamento, poi l'entrata in spogliatoio di tutte e due le squadre. L'Heidenheim in realtà è già rientrato in spogliatoio, tra pochissimo anche il Bologna, e poi saremo pronti a commentarvi questa gara ovviamente in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Io do anche il ben trovato e il buon pomeriggio a Leonardo Bosello, che sta per commentare questa questa partita, lo faremo insieme ovviamente con lui come prima voce. Ciao Leo.
15: Ciao, ciao Frank, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Siamo pronti a raccontarvi un altro pomeriggio qui dal ritiro di Valles, un'altra amichevole estiva del Bologna di Domenico Tedesco, che sta cercando di prendere le misure con quello che sarà il nuovo corso e quello che sarà la nuova stagione. Ovviamente le gambe sono ancora pesanti e si cercherà di migliorare, però lo stesso la prestazione, che non è stata certamente piacevole nel corso della mattinata di sabato, quando il Bologna ha perso 4-0 contro l'Arminia Bielefeld, partita che vi abbiamo raccontato qui con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1, e vi racconteremo anche questo match in diretta con la radiocronaca integrale. Ogni secondo del Bologna per altre due stagioni è tutto qui su Nettuno Bologna 1 con le radiocronache integrali, già dalle amichevoli estive. Sabato ci sarà l'ultima di queste tre sfide amichevoli che si giocano qui alla Fußball Plus di Valles. Rispetto agli scorsi ritiri, qui nella frazione a nord di Rio Pusteria si giocano tutte le gare amichevoli del Bologna. Non è prevista infatti un'ultima amichevole, un ultimo triangolare a Bolzano come era stato di consuetudine nelle ultime due estati con il ritiro del Bologna a Valles. Quest'anno si giocano tutte e tre qui alla Fußball Plus, e qui alla Fußball Plus sabato arriveranno i giocatori greci, la squadra greca dell'Iraklis Salonicco allenata da Walter Mazzarri, e sarà quindi un interessante déjà vu, un interessante incontro con un allenatore che conosce piuttosto bene il calcio italiano. Ma sentiamo la lettura della formazione di Frank Loretti.
16: Fußball Plus di Valles, tra pochissimo assisteremo all'amichevole tra FC Heidenheim e il Bologna Football Club 1909. Di seguito le formazioni delle squadre. Con il numero 1 FC Heidenheim, con il numero 1 Frank Feller, con il numero 2 Marnon Busch, con il numero 4 Tim Sirsleben, con il numero 6 il capitano Patrick Mainka, con il numero 10 Christian Conte, con il numero 11 Budu Zivzivadze, con il numero 16 Julian Nihus, con il numero 18 Marvin Pieringer, con il numero 19 Jonas Föhrenbach, con il numero 20 Luca Kerber, con il numero 24 Marcel Kostli. L'allenatore il signor Frank Schmidt, a disposizione il 33 Dane, il 34 Czurnut, il 3 Schöppener, il 5 Gimber, l'8 Henrik, il 14 Breunig, il 17 Onsak, il 21 Beck, il 22 Mamdi, il 28 Kölle, il 38 Wagner, il 41 Zrinic, il 30 Dorsch. La formazione del Bologna Football Club 1909. Con il numero 1 Luca Skorupski, con il numero 4 Tommaso Pobega, con il numero 5 Eivind Helland, con il numero 7 il capitano Riccardo Orsolini, con il numero 9 Santiago Castro, con il numero 10 Federico Bernardeschi, con il numero 17 Usama Elazuzzi, con il numero 20 Nadir Zortea, con il numero 28 Nicolò Cambiaghi, con il numero 33 Juan Miranda, con il numero 41 Martin Vlitic. Allena Bologna il signor Domenico Tedesco.
4: Le informazioni in campo presentate da...
12: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Bologna.
15: Questa è la lettura delle formazioni a cura del nostro Frank Loreti. L'applauso da parte dei più di 1000 tifosi sicuramente qui presenti alla Fußball Platz, non facilissimo il conteggio preciso, però sicuramente ci sono tanti tifosi rossoblù, tanti tifosi bolognesi anche in questo mercoledì pomeriggio, certamente meno facile da raggiungere rispetto a sabato mattina contro l'Arminia, in cui c'erano oltre 2000 tifosi del Bologna, ma vediamo tutta la curva alla nostra destra, tutta piena con i 500 posti che sono tutti riempiti, e poi anche qui sulla collinetta comunque c'è il tutto esaurito con tanti tifosi che si stanno cercando di riparare dal sole cocente che brilla, che scalda in questo pomeriggio altoatesino qui a Valles. Mancano 4 minuti al calcio d'inizio di Bologna-Heidenheim, partita che è valida per questa seconda amichevole estiva del Bologna qui a Valles. Come detto, la formazione vede Skorupski in porta, quindi torna il portiere polacco a difendere i pali della porta rossoblù dopo l'assenza nella prima gara amichevole. La difesa 4 da destra a sinistra con Zortea, Vitic, Elland e Miranda dietro, sono questi i 4 scelti dal tecnico Domenico Tedesco. In mezzo è la Zuzzi, sarà al vertice basso, Pobega sarà l'altro, la mezzala di sinistra, Bernardeschi agirà sul versante di mezzo destro di centrocampo, e quindi vediamo dall'inizio questa soluzione con Bernardeschi mezzala. Abbiamo potuto commentare solamente in parte nel corso di sabato, perché ha giocato mediano in una partita che il Bologna ha dovuto affrontare per oltre un tempo in inferiorità numerica, quindi di certo non valutabile come avremmo voluto e potuto. Davanti il tridente con Orsolini, Castro e Nicolò Cambiaghi. Caro Frank, parte dalla panchina Jonathan Rowe.
14: Parte giustamente, direi, dalla panchina il numero 11 del Bologna, dopo aver fatto un grave errore durante la partita di sabato. Ha pagato una cena, si è scusato con i compagni, quindi la cosa è rientrata immediatamente. È chiaro che poi può lasciare qualche strascico a livello proprio di gerarchie, quantomeno iniziali, momentanee, quindi è giusto farlo partire dalla panchina. Spazio per Nicolò Cambiaghi, da cui ci aspettiamo molto. Ecco, personalmente mi aspetto molto da Nicolò, dato che poi l'abbiamo anche intervistato, è carico, pensa solo al Bologna, quindi deve sgasare tante volte, lo voglio vedere sgasare tante volte questo pomeriggio sulla fascia sinistra del Bologna, e magari segnare anche un gol. Caratteristica ovviamente quella del tiro in porta, che deve assolutamente migliorare. Altro giocatore che ovviamente su cui ho maggiore osservazione oggi è Eivind Elland, di cui stiamo parlando tanto in questi giorni, giocatore che per me ha caratteristiche piuttosto uniche in questo momento nella difesa del Bologna, quindi voglio vedere a che punto è anche tatticamente, e occhio principale sulla difesa secondo me oggi, perché tanti errori della partita di sabato bisogna iniziare a sistemarli subito. Già dopo 4 giorni il Bologna deve secondo me tararsi in un certo modo, non subire più quelle transizioni negative dove abbiamo sofferto tanto in questi ultimi 2 anni, e anche contro l'Arminia Bielefeld sabato.
15: Ci sono le squadre che hanno fatto capolino dalla palestra, dagli spogliatoi della Fußball Platz, e entrano in campo ancora una volta maglia bianca per il Bologna, e il capitano è Riccardo Orsolini con la fascia al braccio e il gagliardetto in mano a guidare la squadra in campo per questa seconda amichevole estiva di Valles. Si parla tantissimo da settimane, da mesi ormai, del rinnovo di contratto del numero 7 del Bologna, che sembra essere veramente sempre più vicino. Chissà che non possa arrivare anche in questo fine ritiro l'ufficialità del prolungamento del numero 7 del Bologna. Ci si pensa, e le due parti, quella dell'entourage del numero 7 classe 97 e il Bologna Calcio, trattano per questa firma che sembra essere veramente vicinissima. Le squadre sono posizionate nel cerchio centrale del campo, Bologna e Heidenheim sono pronte a sfidarsi in questa seconda amichevole estiva del Bologna qui a Valles. Super spot e poi la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, ci siamo pronti per un'altra radiocronaca integrale del Bologna Football Club 1909. Vi parliamo dal ritiro di Valles, più precisamente dalla Fußball Platz, pronti per raccontarvi Bologna-Heidenheim, il Bologna di Domenico Tedesco al suo secondo test estivo con Skorupski in porta, Zortea, Wittig, Elland e Miranda nei quattro dietro. Sarà 4-3-3 a centrocampo, Bernardeschi, Lazzuzzi e Pobega, il tridente con capitano Orsolini alla destra, Castro punta centrale, Cambiaghi invece all'ala sinistra. Per quello che riguarda la formazione dell'Heidenheim, in porta ci sarà Föller, difesa 4 con Busch, il numero 4, poi centrale di destra Sierslieben, il centrale di sinistra sarà il numero 6 Mainka, il terzino sinistro Forenbach, due centrali di centrocampo Kerber e Neuhaus, davanti il tridente a supportare la prima punta dovrebbe essere 4-2-3-1, 4-4-1-1, stiamo a vedere poi come li metterà in campo Frank Schmidt, dovrebbe vedere Conte e il numero 24 Costly sulle fasce, centralmente Pieringer dovrebbe suggerire la prima punta, il georgiano Tsivtsivadze. Questa la scelta da parte del tecnico Schmidt, allenatore dell'Heidenheim, che ha messo in campo la squadra. Foto di rito per il Bologna, maglia bianca con numerazione blu, calzoncini e calzettoni bianchi con inserti chiaramente rosso-blu. Per l'Heidenheim invece la maglia è rossa con bande verticali blu, pantaloncini rossi, calzettoni rossi. Ben ritrovati, Radio Cronaca da Valles, da Leonardo Bosello
13: e da Frank Loreti.
15: Ci siamo Frank, il Bologna attaccherà da destra verso sinistra nel corso di questo primo tempo rispetto alla nostra visuale che è qui dalla tribunetta, dalla diciamo collinetta come ci piace raccontarvi anche nei giorni di diretta in ritiro. Il calcio d'avvio però sarà per l'Heidenheim, pronta a dare il via a questo match, a questa amichevole qui da Valles, sta per iniziare Bologna-Heidenheim.

0: numero 4 dell'Heidenheim, che palleggiano ora, è Bernardeschi ad alzarsi molto alto in pressione, lui che gioca a mezzala, almeno formalmente, nella formazione che abbiamo letto pochi secondi fa, iniziale scelta da Domenico Tedesco. Recupera il pallone il Bologna nei 40 metri difensivi sull'out di destra con Adir Zortea, e la Zuzzi da vertice basso porta il pallone poco prima del cerchio centrale, lo scambia sul versante di sinistra difensivo, dove Helland palleggia insieme a Martin Wittig, un 2003 ceco, un 2005 norvegese. Questa è la scelta dei due difensori centrali quest'oggi da parte di Domenico Tedesco. Helland dalla sinistra sulla linea mediana, allarga sulla sinistra per Miranda, di nuovo per Helland, che vede il movimento di Skorupski da dietro, che gli chiama la circostanza di essere solo, di essere libero e di poter nuovamente impostare nel cerchio centrale da Wittig. Palla orizzontale, rasoterra di nuovo per Helland, palla sotto la suola del piede destro per Helland, che gioca con degli scarpini molto retro, molto old style, tutti neri. Wittig sulla destra allarga il pallone di fianco alle panchine, dove viene a ricevere questo pallone Bernardeschi in posizione di terzino destro, si centra ora in posizione quasi da regista e vuole imbastire una nuova azione. Il DS allarga la sfera sulla sinistra, la conduce con tanti tocchi, per la palla verticale per Miranda dentro il campo, la chiusura da parte del numero 20 Kerber, che riesce a chiudere. Poi successivamente c'è un fallo commesso dal Bologna sul numero 24 Costly, e quindi calcio di punizione per i tedeschi. Minuti sul cronometro ormai, che se ne sono andati 120 secondi di questo primo tempo, 0-0.
1: Bene Berna, che da regista quasi prende il pallone, lo porta da dall'altra parte del campo, prova a imbucare, passaggio forse troppo difficile, non sarebbe potuto passare. Mi piace molto notare l'atteggiamento di Helland, che si guarda sempre a destra e a sinistra e prova a condurre la difesa. Intanto recupero palla alto dell'Heidenheim.
0: Sì, che prova ad imbastire una nuova azione sulla tre quarti offensiva, che ad atterra il numero 11, il georgiano Zivzivazze, che però fa proseguire l'azione dentro l'area. Arriva la chiusura da parte di Martin Wittig, che mette il pallone oltre la linea laterale. Si è proseguito per il vantaggio, la manovra è proseguita da parte dell'Heidenheim, che è arrivata al cross sul versante di sinistra, palla dentro l'area, chiusura di Wittig in rimessa laterale, è riuscita a scappare bene qua la retroguardia rosso-blu all'indietro, riuscendo a disinnescare il tentativo dentro l'area del Bologna, che però ora deve nuovamente difendersi da un'avanzata tedesca sventagliata di campo sul versante di destra, a cercare la corsa da parte di Busch. Il terzino destro viene anticipato da un colpo di testa bolognese, però è di nuovo la formazione di Schmidt in possesso di palla, a salire palla al piede con il centrale numero 4 Sirsleben, che cerca una palla in avanti, riesce però il Bologna a ritrovare la sfera con i due centrali, con Wittig, Skorupski poi, e ora Helland, che può condurre il pallone in avanti senza grossa pressione. Heidenheim in fase di non possesso, chiaramente con un 4-4-2, con il numero 18 Pieringer di fianco alla punta centrale georgiano Zivzivazze. Ora il pallone è sulla destra, Orsolini cerca il cambio di campo, riesce a pescare bene Miranda, che stoppa bene col sinistro, cerca la palla alle spalle della linea difensiva per Cambiaghi, anticipato, ma c'è Povega ad alimentare l'azione dal vertice di sinistra. Cambiaghi si accentra con il destro, tocca all'indietro per Lazzuzzi, rimontato da un avversario, e palla recuperata dall'Heidenheim nei 20 metri difensivi della squadra tedesca. Trova anche la ripartenza appoggiandosi su Pieringer, tocco nel cerchio centrale, verticalizzazione sulla destra a cercare Zivzivazze, attenzione al georgiano che punta al limite dell'area di rigore, ce l'ha sul sinistro, vuole un compagno dall'altra parte al limite dell'area, il pallone nuovamente all'indietro per la conclusione da parte di Costly, deviata al limite dell'area, c'è Cambiaghi a recuperare la sfera e a guadagnare il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, che è il signor Caresia di Trento. Punizione per il Bologna dalla tre quarti difensiva, 5 primi nel corso di questo primo tempo a Valles, 0-0.
1: Buon senso della posizione di Helland, che vanifica l'azione avversaria con un buon intercetto, riparte Cambiaghi, subisce fallo, può respirare un po' il Bologna, ritmo soprattutto dell'Heidenheim piuttosto elevato. Adesso vediamo ovviamente il Bologna fino a dove potrà arrivare, però è chiaro che la differenza secondo me si sta già un po' capendo anche in questi primi 5 minuti di gioco di stato fisico, di stato proprio atletico.
0: Sì, l'intensità chiaramente da parte della formazione della Zweite Liga, ricordiamo che è retrocessa quest'anno in Serie B tedesca. Lancio lungo di Miranda, attenzione, palla dentro l'area sulla sinistra, Castro chiuso da un centrale dell'Heidenheim, ma la sfera resta buona da Miranda, lato corto di sinistra, Castro potrebbe crossare verso l'area, ma c'è solo Orsolini, allora sfera all'indietro per Povega dai 20 metri offensivi, lateralmente Cambiaghi può entrare dentro l'area, lateralmente doppio passo, punta al fondo, ancora palla col sinistro dentro l'area, Castro anticipato, poi Cicca, l'Heidenheim in chiusura, la parata, Castro di testa, testa, la sfera che resta dentro l'area piccola, e riesce l'Heidenheim a spazzare in avanti ancora con il numero 4 Sisleben. Non è riuscita la formazione teutonica a liberare il pallone, Castro ce l'ha avuto lì, è riuscito anche a colpirlo, e il portiere Föller ha dovuto impegnarsi al sesto di questo primo tempo con una parata alla sua destra, non troppo angolata ma molto molto ravvicinata, pericoloso il Bologna, prima vera occasione del match avuta da Santi Castro.
1: Sì, e nasce tutto proprio da lui.

0: Nel recuperare il pallone molto alto fa scaraventa praticamente un giocatore dell'Heidenheim fuori dal campo. Bravo Cambiaghi poi ad avventarsi sul pallone, qualche finta e riesce a mettere questo pallone in mezzo pericoloso. Castro non in qualche modo prova a realizzare prima una conclusione con il piede, poi un colpo di testa che però non genera nessun tipo di pericolo alla retroguardia tedesca.
1: Che ora esce in costruzione da dietro, Cambiaghi pressione alta, recupero della palla di Cambiaghi dentro area, scarico per Bernardeschi, la paratissima da parte di Föller che si allunga la sua sinistra e la toglie dall'angolino. Che tiro di Bernard al limite, che parata soprattutto da parte del portiere dell'Heidenheim, Föller, che mette il pallone in calcio d'angolo, ma questo sarebbe stato veramente angolino basso alla sinistra del portiere tedesco, che però è riuscito a deviarla, palla in corner, ma grande chance per il DS.
0: Che parata, Leo, che parata fatto Föller, bravissimo, bravissimo. Intanto ti faccio commentare il corner.
1: Sì, perché lo batte rapido il Bologna, Bernardeschi, Orsolini, ancora lateralmente Cambiaghi, scambio stretto, Bernard Cross col mancino, ruotato sul secondo palo, arriva di testa a liberare il numero 24 Costly, che riesce a liberare così la propria metà campo difensiva nel cerchio centrale. L'ultimo difendente del Bologna in questa circostanza è Miranda, che tocca sulla destra per Zortea, palla lungolinea verticale sulla destra, Bernardeschi che è subito molto attivo nella partita, recupera bene il pallone dall'arrivo di un avversario, resta a terra il giocatore dell'Edenham, si prosegue Bernardeschi, cerca lancio verticale, la chiusura da parte della difesa tedesca, poi un giocatore tedesco a terra, subito fallo direi da Elland in questa circostanza, rimane a terra il difensore norvegese del Bologna, anche il giocatore dell'Heidenheim. 8 primi a Valles, 0-0, mini spot.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Una battuta dura.
1: Ma no, in diretta da Valles ci sono due giocatori a terra, soprattutto uno del Bologna, purtroppo, perché Elland sembra aver avuto la peggio, Frank, in questo contrasto, borsa del ghiaccio applicata per il numero 5 del Bologna, che è disteso di schiena praticamente su un fianco ora, purtroppo non sembra nulla di piacevole da questo impatto con l'avversario, che si è rialzato nella circostanza. Il giocatore dell'Heidenheim non ha avuto un impatto troppo pesante, come sembra invece averlo accusato il centrale norvegese, che ora beve un po' d'acqua. C'è un po' di ghiaccio anche da parte dello staff medico del Bologna per lui da applicare, è stato un impatto molto duro.
0: Sì, un impatto molto duro all'altezza della bocca e del naso, Leo, quindi per quello secondo me il giocatore è molto dolorante, il colpo è stato forte, ecco, tra i due giocatori, perché Elland arrivava ad anticipare, un po' è arrivato un po' in ritardo, però con la veemenza per prendere il pallone non è riuscito e c'è stato uno scontro. Elland che però ora si rialza sulle sue gambe tranquillamente, direi adesso qualche momento per riassestarsi un attimo, tra l'altro tra gli applausi dei tanti tifosi presenti anche oggi qui alla Fußballplatz, si continua a bagnare un po' all'altezza del naso, della bocca, si sciacqua anche un po' i capelli perché comunque il sole picchia forte, non un buon colpo, adesso capiremo se potrà rientrare in campo, però mi sembra di stare abbastanza bene, ecco, quindi forse meglio del previsto questo eventuale recupero breve. Ricomincia il gioco con il pallone che rimane in possesso all'Heidenheim.
1: Decimo a Valles, 0-0 tra Bologna e Heidenheim, ma due occasioni molto importanti per il Bologna, una sicuramente di grande rilievo con Bernardeschi che dal limite dell'area all'altezza della mezzaluna adiacente l'area di rigore ha fatto partire un tiro molto molto angolato, dove veramente si è superato l'estremo difensore dell'Heidenheim, Föller, che si è disteso all'angolino basso alla sua sinistra mettendo il pallone in calcio d'angolo. Un Bologna che magari ha subito un po' di azioni intense da parte della formazione tedesca, che ora mantiene anche il possesso di palla sul versante di sinistra con la giocata da parte di Conte, che tocca all'indietro per uno dei due centrali, il numero 6, il capitano Mainka, che scambia con uno dei due mediani, Kerber, di nuovo palla sulla destra a cercare il terzino Busch, che però viene fermato da un fischio da parte del direttore di gara, il pallone è uscito, rimessa in favore del Bologna, 11° a Valles, rimessa con le mani che la formazione rosso-blu di Tedesco batterà dal versante di sinistra difensivo. aggressivo nei 25 metri arretrati della squadra felsinia, va a riprendere posto ora Elland in campo, anche qualche applauso a sottolineare lo scampato pericolo, perché comunque insomma è stato più di un minuto a terra Eivind Elland, l'ex difensore centrale del Brann, arrivato nel gennaio scorso alla corte del Bologna. Ora fallo subito da Santi Castro, è arrivato forte il capitano Mainka a ringhiare sulle scarpe, praticamente sui garretti, come si suol dire, del numero 9 argentino del Bologna, e quindi fallo. Calcio di punizione per il Bologna, già battuto dal versante di sinistra all'altezza della linea mediana, palla fatta circolare verso la zona di destra difensiva dove c'è il numero 41 Vitic Bernardeschi, che si abbassa tanto anche in fase di impostazione in posizione di terzino destro, addirittura quasi con Zortea molto più alto, credevamo insomma in una posizione molto variabile, però ora si sta abbassando moltissimo, ora un po' più alto il 10 con Zortea più basso a ricevere il pallone anche un po' dentro il campo, riceve Bernardeschi davanti alla panchina dell'Heidenheim, dall'out di destra rischia di perdere per un istante il possesso della sfera, la ritrova nel cerchio centrale col mancino, lancio in verticale interessante sulla destra a cercare Orsolini dal fondo col destro, Orso la mette dentro l'area piccola, arriva la chiusura di Sierslieben in calcio d'angolo, secondo corner però guadagnato dal Bologna, che quando attacca oggi sembra veramente in grado di poter creare.
0: Sì, è Bernardeschi che praticamente spazia su tutto il versante di destra, si abbassa, si alza, va a pestare la linea, quindi ha proprio una posizione tutta sua, va dove gli pare sostanzialmente, che adesso batte un angolo corto con Orsolini.
1: Ancora una volta batte corto il Bologna, Orsolini, palla per Cambiaghi che se la sposta sul sinistro, al limite calcio, una deviazione dentro l'area, riuscita ancora una volta Leidenheim ad allontanare la minaccia, è rimessa per il Bologna, no, per la squadra tedesca, secondo il direttore di gara evidentemente la deviazione è stata di un giocatore rosso-blu, oggi ricordiamo in maglia bianca con la nuova divisa da trasferta, la nuova divisa away per questa stagione della squadra di Tedesco, rimessa che Leidenheim batte però nei suoi 10 metri difensivi, quindi pressione alta del Bologna, pressione alta di Tommy Pobega che costringe a una nuova rimessa difensiva la squadra tedesca dalla destra, Leidenheim batte con le mani col terzino destro Busch che studia il piazzamento dei suoi, vede orizzontalmente arrivargli incontro il numero 16, il mediano Neuhaus, invece la palla è all'indietro per il portiere Feller, pressione alta di Castro, pressione alta di Cambiaghi, riesce però il capitano Mainka a rilanciare lungo, non ci arriva la punta Zivzivazze su questo lancio lungo, e allora di nuovo Bologna a riconquistare la sfera all'altezza della linea mediana, palleggiano i centrali con l'ausilio del vertice basso di centrocampo e la Zuzzi, sale palla al piede in conduzione Elland, versante di sinistra offensivo, superata da 10 metri la linea mediana, preferisce però ritornare all'indietro su Vitic che allarga sul centro destra per Zortea, ancora abbastanza dentro il campo l'ex Cagliari che allarga lateralmente per Bernardeschi che pesta la linea dell'out e va verticale lungo linea per Zortea, cerca il numero, la chiusura da parte di un giocatore dell'Heidenheim, palla ancora centrale, 14esimo nel corso del primo tempo, 0-0 a Valles in questa amichevole che vi stiamo raccontando qui in diretta con la Radio Cronaca Integrale in esclusiva su Nettuno, Bologna 1 Elland, verticale dentro il campo, Cambiaghi resta a terra, forse c'è un fallo da parte di Busch, non secondo il direttore di gara, e allora riparte in transizione offensiva l'Heidenheim, attenzione sulla destra al cross dentro l'area di rigore di Kerber, non ci arriva Zitivazze, una deviazione, palla al limite, vuole coordinarsi il centrocampista Neuhaus, buona chiusura da parte di Juan Miranda al vertice difensivo, poi Cambiaghi, finta di corpo, gira sulla sfera, lascia lì un avversario e palla centrale per Castro che guida la ripartenza, è un 3 contro 3, allarga sulla destra per Orsolini che punta a limitare l'area, si accentra, carica al sinistro, invece un'assistenza per Cambiaghi che stoppa col destro dentro l'area, non calcia, serve Bernardeschi, alto da dentro l'area della destra, Berna ha fatto girare il sinistro ma non c'è stata assolutamente precisione, palla alta, buona azione del Bologna a liberare la conclusione del 10, forse poteva calciare anche prima Cambiaghi di destro, Bernardeschi col sinistro, da lì può e deve fare meglio.
0: Può fare meglio, posizione difficile devo dirti per fare gol, perché c'è anche il portiere Castro che ripartendo e portando sul pallone non ha visto Miranda sulla sua sinistra, sarebbe stata secondo me la soluzione migliore piuttosto che andare verso destra da Rossolini, comunque dopo è venuta fuori una buona occasione per il Bologna, Cambiaghi secondo me non sarebbe riuscito a calciare verso la porta a essere pericoloso perché era molto con una rotazione non troppo giusta verso la porta difesa da Feller.
1: Altra palla recuperata dal Bologna in avanti, quarto d'ora convincente comunque, di buone trame da parte del Bologna, soprattutto di occasioni create quasi tutte sul piede di Federico Bernardeschi, Vitic ora nella tre quarti offensiva, tocca per Bernardeschi, verticalizzazione per Castro che è un po' in ritardo, la chiusura dell'Heidenheim che però sparacchia in maniera non precisa il pallone in avanti con una verticalizzazione che non va a trovare nessuna di quelle che sono di fatto le due punte della squadra teutonica, ovvero il numero 11 Giorgiano Zivazze e il numero 18 Piering. Wenger, mentre avanza il Bologna nella tre quarti offensiva, apertura di Orso per Castro, Castro ritorna da Orso, stop del numero 7 che prova una finta, ora allarga bene sulla sovrapposizione dal fondo, Zortea col destro, cross dentro l'area, una deviazione, Cambiaghi dentro l'area, tiro di sinistro, la parata da parte di Föller con la faccia probabilmente la parata, il portiere dell'Heidenheim, non c'è arrivato Castro di testa, è riuscito a metterla, a controllarla col petto, Cambiaghi che poi ha sparato col mancino forte e di faccia Föller ha chiuso lo specchio, 16esimo, altra grande occasione per il Bologna, questa volta al tiro Cambiaghi e ancora una volta Föller decisivo, questa volta anche facendosi male.
0: Sì, ottimo scambio sulla destra tra Orsolini e Zortea, Zortea che sale con i tempi perfetti, Orso che imbuca veramente da grande 10 e mette il pallone in mezzo Zortea e si genera questa occasione anche dovuta ai tre lisci prima di Castro, poi anche dei due difensori dell'Heidenheim e poi conclude Cambiaghi, come hai detto tu poco fa, tiro parato di faccia da Föller, è sempre meglio prendere il pallone con la faccia piuttosto che prendere gol, ovviamente.
1: Sembra ancora aver bisogno di qualche secondo di cura da parte dello staff medico, mini spot e poi rientriamo.
3: Nettuno Bologna 1.
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
1: Si riprende Föller che viene anche un po' bagnato in testa dopo questa bordata da parte di Cambiaghi che lo ha colpito in faccia fondamentalmente da due passi vicino al gol, nuovamente il Bologna, ma siamo ancora sullo 0-0, 17esimo minuto di gioco qui a Valles, qui su Nettuno Bologna 1 vi stiamo raccontando questa seconda amichevole estiva del Bologna di Domenico Tedesco che sta impattando 0-0 contro la squadra teutonica del Heidenheim. Ora Lazzuzzi, buona gestione di palla, controllo orientato e si va in avanti, apertura sulla sinistra per Cambiaghi dalla linea dell'auto di sinistra, scambia con Lazzuzzi, bene di prima Miranda a liberare dal lato corto Cambiaghi verso il fondo per Miranda che la tiene dentro, cross col mancino sul secondo palo, un po' troppo lungo per Orsolini e anche Zortea non riesce ad arrivare su questo pallone, può ripartire la squadra tedesca che perde però il pallone sull'ottimo recupero alto da parte di Zortea che ruggisce, aggredisce l'avversario, riconquista la sfera e ora palla controllata dal Bologna che con tutti gli effettivi palleggia nella metà campo dell'Heidenheim ad eccezione chiaramente del portiere Skorups oggi di nuovo in campo con un completo giallo flash, allarga sulla sinistra il Bologna con Miranda, Cambiaghi palleggiano sul versante mancino d'attacco, nuovamente Cambiaghi tocca all'indietro per Lazzuzzi che nasconde il pallone facendo passare il pallone tra le gambe, anche elegante nella conduzione, nella gestione di palla il numero 17 marocchino Elland, bella conduzione, palla al piede, se ne va sulla fascia sinistra, ancora sterzata da parte del numero 5 che tocca al vertice per Pobega, tocca all'indietro per Juan Miranda, ottima giocata da parte di Eivind Elland, ancora possesso palla prolungato del Bologna dentro il campo, Juan Miranda in posizione di trequartista, tocco orizzontale debole però per Bernardeschi che viene anticipato dal numero 10 Conte e quindi tocco all'indietro dell'Heidenheim per il portiere Föller che un po' in difficoltà riesce però a uscire, palla al piede la squadra di Schmidt che ora però vede perdere il pallone sulla sinistra da parte del mediano il numero 16 Neuhaus, 19esimo, 0-0, rimessi in attacco per il Bologna che quando la perde la recupera quasi immediatamente.
0: Sì, abbiamo visto questa cavalcata interna di Elland, cosa di cui vi parliamo praticamente in ogni allenamento, anche quando sembra non esserci spazio lui se lo prende e se lo prende molto bene, è arrivato praticamente al limite dell'area di rigore, quindi è stato veramente bravo, poi è dovuto tornare indietro perché sono stati bravi i difensori dell'Heidenheim a coprire bene gli spazi.
1: Ora Pobega al limite dell'area cerca il tiro, la deviazione da parte del capitano Mainka che mette il pallone direi sul fondo, credo che sarà di nuovo calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo per il Bologna, il terzo corner della partita per la squadra rosso-blu che è pronta a battere dalla bandierina un altro calcio d'angolo, questa volta la bandierina è quella di sinistra, il versante d'attacco rosso-blu col mancino Miranda, traiettoria che sarà ad uscire verso l'area di rigore, alza il braccio destro lo spagnolo, cross forte nel cuore dell'area di rigore, riesce l'Heidenheim ad allontanare ma la palla resta ancora dentro dentro i 16 metri tedeschi, allontana poi un altro colpo di testa teutonico, questa sfera all'indietro, Bernardeschi sulla sinistra, Miranda prende la mira, invece sterza, è una finta, elude il cross, elude l'arrivo di un avversario, poi riesce a toccare per Elazzuzzi, Cambiaghi di nuovo ai 30 metri per Bernardeschi che controlla il pallone, tanti tocchi, lo porta, lo trasporta sulla sinistra per Miranda che entra dentro il campo in conduzione col mancino, tocca all'indietro per Elazzuzzi, sviluppi di calcio d'angolo in cui il Bologna continua a mantenere il possesso, dalla sinistra Cambiaghi, ventesimo del primo tempo, Cambiaghi sfreccia verso il fondo, cross col mancino dentro, era colpo di testa di Santi, Santiago Castro, il Bologna in vantaggio, il cross dalla sinistra di Cambiaghi, prende il tempo benissimo dentro l'area Santi che batte Feller al ventesimo, il Bologna è in vantaggio col gol del 9, Santiago Castro.
4: Ha segnato per noi Santiago! Santiago! Santiago! Santiago!
5: Questo gol del Bologna vi è offerto da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Santiago Castro, il Bologna in vantaggio 1-0, il gol del numero 9 argentino, grande giocata dalla sinistra di Nicolò Cambiaghi che si è allungato il pallone qualche metro prima della linea di fondo, il cross bello, preciso, dentro l'area dove Santi è arrivato col tempo giusto di testa a battere Föller, il Bologna, Frank, è meritatamente in vantaggio.
0: Sì, meritatamente, dopo le due grandissime parate del portiere della Heidenheim, il Bologna riesce a sfondare sulla sinistra con Cambiaghi in grande forma, sembra essere il numero 28 del Bologna, mette un cross molto preciso all'interno dell'area, Castro da grande bomber anticipa, va verso il primo palo e gira sul secondo palo con un bellissimo colpo di testa.
1: Attenzione al colpo di testa del Heidenheim, para questa volta Skorupski, la prima occasione arriva anche per la formazione tedesca che ha provato subito a reagire dopo un minuto dal gol, il colpo di testa del numero 20, il numero 20 Kerber che dentro l'area di rigore assistito dalla sinistra da un cross preciso ha colpito di testa, fortunatamente ha bloccato Skorupski senza grossi problemi, ma il Bologna dopo aver segnato questo gol ha subito forse l'occasione più importante della partita da parte degli avversari. Ora Skorupski, palla verticale direttamente su Castro che gira bene col destro di prima sulla destra per il numero 20 Zortea che però non velocizza questa azione. Santi era stato bravo di prima a coinvolgere immediatamente il terzino destro ex Cagliari, Nadir Zortea, di nuovo Castro servito nel cerchio centrale, maltrattato da dietro dal difensore centrale dell'Heidenheim che ancora una volta si aggrappa in maniera molto robusta al numero 9 del Bologna, e altro fallo fischiato da parte del direttore di gara Caresia della sezione di Trento. In questa circostanza ancora una volta Santi a gestire bene questo pallone quando abbiamo in questo momento passato l'esatta metà del primo tempo, 1-0 per il Bologna, segnato due minuti fa Castro che ora viene cercato nuovamente da Skorupski, ancora una volta il duello con il centrale Mainka, bravo Santi a nascondere il pallone, a difendere la sfera dall'arrivo dell'avversario nel cerchio centrale, Pobega smista il pallone per Elazzuzzi, apertura in avanti su Orsolini dentro il campo, il numero 7 tocco all'altezza della linea mediana per Martin Wittig, di nuovo Elazzuzzi, il retropassaggio per Skorupski, anche questa ricerca no, diretta, Skorupski su Castro con palla rasoterra in verticale, una nuova anche soluzione che stiamo vedendo.
0: E se il Castro poi è quello di oggi, direi che è una soluzione da percorrere tante volte, perché Santi in questi primi 24 minuti non ha sbagliato un pallone, Leo, oltre a segnare un gol veramente molto bello, molto bene a venire incontro con i movimenti e poi tecnicamente non ha sbagliato un passaggio.
1: Calcio di punizione guadagnato per il Bologna per un fallo in pressione dell'Heidenheim e il Bologna lo batte all'indietro questo pallone con Miranda che serve Skorupski, stoppa la sfera al polacco, lancio in verticale a cercare Santi, controllo del numero 9 ancora una volta bene in due tempi, poi da terra in scivolata colpisce un avversario, l'Heidenheim protesta, guadagna il fischio da parte del direttore di gara, in scivolata Santi aveva indirizzato il pallone ma con questo intervento ha colpito anche le caviglie di un avversario e quindi calcio di punizione per la squadra tedesca, fallo guadagnato direi dal numero 20 Kerber, in questa circostanza si rialza un po' claudicante Santi, molto bene in questo avvio come diceva giustamente Frank, ora ha commesso fallo ma ancora una volta aveva gestito, difeso bene il pallone, poi in scivolata l'aveva indirizzato, ha colpito un avversario, c'è stato il fallo ma prima di questa punizione ci sarà il momento di pausa dovuto al cooling break e momento in cui le due squadre si andranno a idratare, quando siamo giunti amici di Nettuno Bologna 1 al 25esimo nel corso di questo primo tempo a Valles, il Bologna in vantaggio in questa sua seconda amichevole estiva grazie al gol di testa di Santiago Castro su assist di Cambiaghi. Lì nella regia un breve break, brevissima spot pubblicitario e poi rientriamo.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
1: Quality. One. No. Merlo ti dice 21. 20 primi e 3 secondi, questo proprio i minuti e i secondi che sono arrivati quando ha segnato di testa Santi Castro. Adesso siamo al 26esimo nel primo tempo, 5 minuti fa il Bologna è passato in vantaggio con il gol del suo numero 9 argentino che sta giocando una grande partita. Il Bologna ha approcciato bene questo secondo test, è in vantaggio contro i tedeschi dell'Heidenheim che ricordiamo come l'Arminia inizieranno due settimane prima rispetto al Bologna la stagione con la partita di Zweite Liga, la prima giornata di Serie B tedesca che l'Heidenheim giocherà nella giornata dell'8 di agosto, quindi comunque insomma una preparazione che è iniziata prima anche per l'Heidenheim. Con l'Arminia questa circostanza l'avevamo notata, nel senso che erano molto più avanti. Il Bologna oggi sembra avere la meglio meritatamente fin quello che abbiamo visto fino a questo minuto. Bologna sta giocando meglio dei tedeschi, è chiaro che c'è ancora tutta la partita da vivere, c'è ancora 19 minuti di questo primo tempo e tutta la ripresa, però sono risposte confortanti fin qui quelle che sta dando la squadra di Tedesco.
0: Beh, considerando che l'Heidenheim dovrebbe essere una squadra di maggior livello rispetto all'Arminia Bielefeld, il Bologna ha cambiato completamente faccia rispetto alla partita di sabato, quindi non ci aspettavamo, devo dire, almeno io non mi aspettavo questi primi 27 minuti giocati in questo modo, anche una buona intensità dopo un inizio magari un po' più complicato e bisognava forse prendere un po' le misure con la squadra avversaria. Però ecco, io sicuramente non mi aspettavo un impatto così da parte di tanti giocatori, sottolineiamo Cambiaghi, Helland, Castro ovviamente, però sì, le cose stanno riuscendo bene anche a livello proprio tattico e di movimenti, oltre che stiamo vedendo pochissimi errori tecnici.
1: Si riprende da questa punizione per l'Heidenheim che scodella verso l'area di rigore, un colpo di testa, la palla contesa, il Bologna riesce a portarla fuori arrivando per primo con Pobega, lancio lunghissimo di sinistro, Castro prova ad attaccare la profondità, la palla rimbalza, Feller riesce, il portiere tedesco, a bloccare la sfera ai confini dei suoi 16 metri dove può bloccare chiaramente il pallone con le mani, è arrivato proprio al limite della sua area di rigore, blocca la sfera e fa ripartire l'Heidenheim quando sono 27 i primi e 15 secondi sul cronometro qui a Valles, 28esimo in corso del primo tempo, Bologna 1 Heidenheim 0 col gol di Santiago Castro al 21esimo di questo primo tempo su assist di Cambiaghi che se n'è andato via con la sua solita corsa allungandosi il pallone lasciando sul posto l'avversario mettendola bene dentro col sinistro ed è arrivato perfettamente all'appuntamento del cross Santiago Castro che di testa ha fatto ruggire la collinetta qui della Fußballplatz, imposta da dietro la squadra di Schmidt con il tocco per il centrale di destra, il numero 4 Sierslieben, o meglio il numero 6, il capitano Mainka, che tocca ora per il centrale di centrocampo Neuhaus che si abbassa a fare gioco sulla sinistra, avanza però, attenzione, l'Heidenheim attacca verso la linea di fondo, cross dentro l'area, Wittig col destro riesce a chiudere e mettere il pallone in rimessa laterale, qua accelerazione veloce da parte della squadra di Schmidt che sulla sinistra con un paio di passaggi verticali è riuscita a trovare quasi la palla verso il lato corto sinistro offensivo verso il fondo, attenzione ancora a Conte che viene liberato, Conte si gira con le finte, ce l'ha sul destro limite dell'area, vuole crearsi lo spazio per il tiro, non lo trova, palla per un compagno che col sinistro crossa dentro l'area, Skorupski anche disturbato dal sole riesce comunque presalta a bloccare la sfera, 29esimo Bologna 1 Heidenheim 0.
0: Piccola reazione dell'Heidenheim che si sta facendo vedere con più frequenza negli ultimi minuti nei pressi dell'area di rigore di Skorupski, bene qua nella lettura del pallone piuttosto facile da parte di Skorupski che fa ripartire l'azione, intanto rischio.
1: Sì, attenzione perché dentro l'area di rigore l'Heidenheim si gira con il numero 18 Pieringer col destro, rete. Pareggia l'Heidenheim al 29esimo, il gol da parte di Pieringer e qua il pallone è stato messo con pericolosità alle spalle della linea difensiva. Pieringer è andato all'uno contro uno contro un difensore del Bologna, ha sterzato e poi col destro ha battuto Skorupski, segnando il gol dell'1-0 al 29esimo di questo primo tempo. Pareggia i conti l'Heidenheim con il gol di Pieringer. Qua ci siamo fatti trovare non preparati in mezzo tra Vitic e Helland, la palla che è stata messa alle spalle con un colpo di testa che ha trovato poi Pieringer, che ha anche sterzato la conclusione, l'ha fintata e poi successivamente ha guadagnato uno spazio di tiro migliore dove era più facile segnare, ma bravo con il dribbling. Dopo il gol l'Heidenheim ha reagito, creato due o tre occasioni e ha pareggiato i conti con la rete di Pieringer. Cambiaghi prova a nuovamente contrattaccare il Bologna, Pobega sulla sinistra, bene per Miranda al vertice dell'area, Miranda pensa al cross, non lo effettua, torna per Pobega che col mancino prova ad allargare a memoria verso Orsolini che era dentro l'area di rigore sulla destra, è riuscito a chiudere il terzino sinistro Föhrenbach che spazza lungo, poi anche Zortea lancia il pallone in avanti, la palla che resta in gioco esce rimessa per il Bologna, la toccata a Föhrenbach, peccato aver preso gol dell'1-1.
0: Sì, tra l'altro su una dinamica che è stata allenata ieri da Tedesco, ovvero della palla persa inaspettatamente dopo un rilancio, comunque un tentativo di sortita in avanti. Bologna che deve migliorare su questo, magari anche la condizione atletica può incidere nello scappare all'indietro su situazioni inaspettate, però bisogna comportarsi meglio, ecco, in fase difensiva, leggere magari un po' prima questo rilancio da parte della squadra avversaria che vince quindi la seconda palla. Mi sembra ci fosse Vitic ad aiutare Skorupski in quel preciso caso. Intanto pesta il pallone sempre il numero 18 Pieringer, che ha segnato il gol del pareggio. Comunque ecco, Bologna che deve farsi trovare più pronto in queste situazioni
1: e ora deve scappare di nuovo all'indietro perché attacca l'Heidenheim sulla sinistra, bravo Zortea a chiudere sul numero 10 con te la sinistra dell'Heidenheim, lancio lungo, bella palla lanciata lunga in velocità per Orsolini sul versante destro, Orsolini vis-à-vis con un avversario, si tratta del capitano Manca, entra dentro il campo Orso, bene col mancino a cambiare versante al limite dall'altra parte, Cambiaghi stoppa, prova a sterzare, andare verso il limite, fallo, calcio di punizione per il Bologna dal limite dell'area di rigore, posizione interessante per calciare verso la porta, 32esimo 1-1 mini spot.
8: Nettuno Bologna 1 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate per privati.

0: 03 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Calcio di punizione per il Bologna dal limite dell'area di rigore sul centro sinistra. Può battere un mancino, può battere un destro, forse meglio un destro, ma sul pallone chiaramente c'è Federico Bernardeschi, c'è anche Santi, il fischio del direttore di gara, corposa barriera, va Berna col sinistro, sulla barriera la palla che resta lì dopo la deviazione, la blocca il portiere Feller. 33esimo, 1-1 tra Bologna e Heidenheim, dopo il vantaggio al 21esimo di Castro, il pareggio al 29esimo di Pieringer, che ha segnato il gol dell'1-1 su una palla che è stata messa con pericolosità alle spalle della linea difensiva del Bologna, che non è riuscita a farsi trovare in maniera reattiva a chiudere su questa giocata improvvisa, quasi dopo aver perso un pallone, una palla subito giocata in verticale da pochi passi, e non è riuscito il Bologna a gestire bene la presenza di Pieringer, che poi dopo un dribbling ha battuto Skorupski. L'iniziale vantaggio di Santi sul cross di Cambiaghi, ora il pallone ce l'ha Skorupski che rilancia col destro a cercare Castro, di testa alle sue spalle il centrale Mainka, in due tempi alla meglio, palla rigiocata in avanti dai Lazzuzzi. Sulla destra Bernardeschi la controlla all'altezza della linea mediana, la trasporta in avanti d'esterno, palla interessante per Cambiaghi che ha cambiato versante, prova a sfrecciare, è in anticipo il difensore Bush, Cambiaghi comunque si danna e non riesce però a guadagnare l'ultimo tocco dell'avversario. Si abbracciano i due, sportività, quello che vogliamo vedere assolutamente da queste amichevoli. Rilancerà dal fondo l'Heidenheim, 34esimo, 1-1, la punizione l'ha voluta lo stesso battere Berna, nonostante fossimo dal centro-sinistra, e chiaramente con un destro magari la giri sul palo coperto dalla barriera, col mancino la giri un po' ad uscire, è stata una battuta che comunque ha voluto fare il numero 10 col suo sinistro. Rilancio dell'Heidenheim, Wittig in anticipo su Ziv Zivadze, riesce comunque il Bologna a conquistare la seconda palla, la mette a giù e la Zuzzi che allarga sulla sinistra, Miranda si connette lateralmente con Castro che si è spostato in una posizione defilata all'altezza del vertice offensivo dell'area di rigore, tocca però all'indietro per Pobega, quindi Elland, e Heidenheim che pressa col 4-4-2 in fase di non possesso, il Bologna che cerca di velocizzare, trova spesso spazio sulle linee laterali, ora Castro anche a defilarsi un po', si accentra 1-2 con Cambiaghi, palla morbida dentro l'area per Bernardeschi, di testa allontana l'Heidenheim dentro l'area di rigore con Kerber, poi riesce a spazzare di destro in avanti la difesa tedesca, prova a risalire il campo ma c'è Lazzuzzi a chiudere il passaggio proprio di Kerber, di nuovo il numero 17 serve al limite, Bernardeschi che calcia col sinistro, la parata di Feller a mettere in calcio d'angolo, altro corner per il Bologna, il quarto, altro tiro di Berna dal limite, altra parata del portiere dell'Heidenheim.
2: Buona giocata di Lazzuzzi in verticale a trovare Berna che si fa trovare libero, corner corto, Berna in possesso palla.
1: Sì, al vertice tocca limite per Cambiaghi che col destro pensa un dribbling, non riesce al numero 28 la giocata, ora Cambiaghi spende il fallo per non far ripartire in contropiede la squadra di Schmidt, grazie all'arbitro, questo sarebbe stato giallo in partite che valgono 3 punti, nessun provvedimento da parte del direttore di gara, punizione per i tedeschi. Ti lascio finire di commentare il tiro di Berna.
2: Sì, tiro abbastanza telefonato per il portiere Feller, che ha dimostrato di aver bisogno di tiri nettamente più pericolosi per prendere gol, almeno quest'oggi. Berna che comunque bravo a ricevere, buon primo controllo, si sposta la palla sul sinistro e quando siamo nei 20-25 metri ovviamente sappiamo quello che può fare Federico Bernardeschi, che può calciare meglio, deve calciare meglio, però non si può sempre segnare, ecco, questo è chiaro.
1: Costruisce da dietro la formazione teutonica di Schmidt, che allarga sulla sinistra da parte per il numero 4 Sirsleben, che rigioca in avanti verso Conte, sfera servita all'indietro per il portiere Feller, centrodestra per il capitano Mainka, si muove il capitano che serve il pallone per linee orizzontali per il numero 16 Neuhaus, che serve lateralmente il terzino sinistro Forenbach prima della linea mediana davanti alla panchina di tedesco. Attenzione, l'Heidenheim trova un varco sulla sinistra verso la linea di fondo, pensa al cross for House, non lo effettua Forenbach, il pallone all'indietro al limite dell'area per Neuhaus, scambio con Conte, cade a terra Neuhaus, fallo, calcio di punizione dal limite dell'area per l'Heidenheim. Attenzione, perché quando riescono ultimamente a trovare quel varco sulla sinistra possono anche essere molto pericolosi i giocatori tedeschi di Schmidt, che riescono ad avanzare bene da quella parte. Qua con lo scambio interno Conte, Neuhaus hanno trovato il fallo, calcio di punizione dal limite, posizione pericolosa.
2: A destra soffriamo un po', Leo, a destra soffriamo le loro sortite offensive, forse manca un po' di dialogo, manca un po' anche di letture preventive da parte di qualche giocatore, ovviamente Zortea e Wittig sono i protagonisti nella catena di destra quando si va a difendere, magari anche Orsolini ogni tanto deve rientrare con tempi un po' più anticipati e non fare farsi attrarre troppo da un'eventuale ripartenza in avanti, ma rimanere in fase difensiva per cercare di dare una mano in una zona in cui noi soffriamo abbastanza.
1: Conta i passi un giocatore dell'Heidenheim che ha preso la rincorsa e batterà con il destro. Calcio di punizione dal limite per la formazione tedesca, calcia col destro sopra la traversa, ha battuto direi il numero 2 Busch, penso sia stato lui a battere di qualche metro sopra la traversa di Skorupski, 38esimo nel corso del primo tempo a Valles, appena scoccato il 38esimo minuto qui in questa seconda amichevole estiva dal ritiro di Valles, 1-1 tra Heidenheim e Bologna, il vantaggio di Santi Castro al 21esimo del primo tempo, il pareggio di Pieringer 8 minuti più tardi, al 29esimo Skorupski in verticale, Pobega lascia scorrere questo pallone un po' pericoloso sulla pressione alta della formazione teutonica, ora nuovo recupero da parte della squadra di Schmidt che riesce a palleggiare all'indietro di nuovo col terzino destro Busch, Feller cica un po' il passaggio orizzontale ma non c'è la pressione adeguata da parte del Bologna per recuperare almeno questo pallone dentro l'area di rigore dell'Heidenheim che continua a palleggiare risalendo il campo, ora verso la destra con Mainka che muove lateralmente per Busch, controllo all'indietro del terzino destro tedesco che si ferma nella sua tre quarti difensiva, serve la palla in diagonale all'indietro per il numero 4 Sirsleben che scambia con Feller, 39esimo appena scoccato a Valles, 1-1 e ora Bologna a fare un po' di fase di non possesso su questa prima impostazione dell'Heidenheim.
2: Sì, usciamo un po' meno rispetto ai primi minuti della partita, era facile aspettarsi comunque un piccolo calo, utilizzare qualche loro uscita, qualche loro possesso di palla per cercare anche di recuperare un po' di energia, è ovvio che non possiamo pretendere un Bologna che va a pressare in avanti per tutti i minuti della partita, però ecco, contano comunque i primi 20-25 in cui Bologna questa fase l'ha interpretata molto bene.
1: Ora sale un po' di più il campo l'Heidenheim sulla linea mediana dalla sinistra, Zivadze riesce ad aprire per l'ala sinistra, Conte, attenzione Conte, punta Zortea, entra dentro l'area di rigore dalla sinistra, bravo Zortea a chiudere, poi spazza col destro sui cartelloni pubblicitari, è riuscito a reggere nell'uno contro uno in questa circostanza, è già la seconda volta che succede, va sottolineato, palla all'indietro, cross dentro l'area di rigore, Wittig di testa, riesce ad allontanare, Castro non riesce ad arrivare su questo pallone allontanato da Wittig di testa all'altezza della tre quarti difensiva bolognese, la ritrova invece la formazione tedesca di Schmidt che tocca sempre tante volte il pallone da quella parte sul versante di sinistra dove si muovono il terzino sinistro Forenbach, la mezzala Neuhaus e il numero 10 Conte, il Bologna ha anche una catena da quel lato abbastanza offensiva con Bernardeschi, mezzala Orso alla destra e Zortea terzino destro, tutti i giocatori piuttosto offensivi dalla destra, attenzione all'Heidenheim che crossa con Busch, la deviazione di Cambiaghi, rimessa in attacco per i tedeschi, 40esimo, battuta veloce, attenzione al cross dentro l'area di rigore, riesce ad allontanare Elland, Orsolini di prima col mancino, gira in avanti, Castro non riesce ad arrivarci, un colpo di testa così da parte del centrocampista Neuhaus, ma riesce comunque la squadra tedesca a mantenere il possesso e torna nella tre quarti difensiva dal portiere Feller.
2: Eh sì, circa dal 25esimo-26esimo nettamente più Heidenheim rispetto al Bologna che però ora recupera un buon pallone con le Lazzuzzi.
1: Sì, e trova Castro nella tre quarti offensiva, Santi cerca lo sviluppo migliore, trova la palla sulla destra per Orsolini, 1-2 per Santi che cerca di nascondere la sfera, non ci riesce, dall'arrivo di un avversario rilancerà l'Heidenheim, palla sul fondo, spot.
0: Nettuno Bologna 1. GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali. A Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
1: Attenzione al cross dentro l'area di rigore del Bologna, Zivadze non ci arriva bene, ma attenzione ancora con te, attacca l'Heidenheim, palla all'indietro per Zivadze ed esterno non riesce a trovare fortunatamente un altro compagno che viene chiuso, poi il Bologna perde ancora il pallone nella tre quarti difensiva, ancora Heidenheim con te, bene la chiusura di Lazzuzzi che arriva forte sul pallone, riconquista la sfera, attacca la profondità Cambiaghi, non lo serve Lazzuzzi che invece gestisce il pallone e lo nasconde con la suola, doppio passo all'indietro, la pressione di un avversario, lo scarico verso l'area piccola per Skorupski, 42esima Valles, 1-1 tra Heidenheim e Bologna in questa seconda amichevole estiva del ritiro altoatesino del Bologna, colpo di testa da parte della difesa tedesca sulla linea mediana, gestisce questo pallone Santiago Castro, molto bene a prendersi anche qualche applauso, nascondendo, difendendo il pallone dall'arrivo di qualche avversario e permettendo al Bologna ora di mantenere il possesso, sarebbe utile per la squadra di Tedesco mantenere un po' di più il possesso di palla, visto che in questi ultimi 15 minuti, come sottolineava giustamente prima Frank, Genk è stato l'Heidenheim ad avere più il pallino del gioco, oltre ad aver segnato il gol del pareggio. Ora Zortea sulla destra avanza nei 30 metri offensivi, allarga lateralmente per Bernardeschi che pesta la linea dell'out col mancino, gioca dentro il campo per Orsolini, e lui ora muoversi tra le linee, la Zuzzi, tocco laterale di nuovo sulla tre quarti di destra offensiva per Bernardeschi che cambia versante nel cerchio centrale, la stoppa Elland, approccia inizialmente la pressione l'Heidenheim, Elland però è bravo, ancora in conduzione, allarga sulla sinistra per Miranda che stoppa col mancino, mette la palla dentro l'area interessante per Cambiaghi che dal fondo col mancino cerca il cross, la chiusura da parte del numero 6, manca ancora palla sul fondo, ancora angolo, bene ancora una volta Cambiaghi quando attacca la profondità.
2: Sì, e tutto nasce sempre da Elland che va in avanti, attira su di sé un uomo, libera lo spazio per Miranda che viene servito, poi Miranda bravissimo con una palla col contagiri serve Cambiaghi che mette in mezzo, cross intercettato, calcio d'angolo
1: per Miranda, bandierina di sinistra col mancino, Juan Miranda, traiettoria ancora una volta ad uscire da questa parte per lo spagnolo ex Betis e Barcellona, palla invece scaricata ai 30 metri per Berna che stoppa con la suola col mancino, cross forte sul secondo palo, troppo lungo questo cross da parte del 10 che cercava qualche giocatore sul secondo palo, c'era Santi, credo ci fosse anche Elland, palla che si spegne oltre la linea di fondo, 42-50 sul cronometro in questo primo tempo, 1-1.
2: Sì, magari cercare di mettere qualche cross direttamente dentro, ecco, non mi dispiacerebbe, è solo corner corti praticamente fino ad ora, quindi siamo più o meno tarati sempre sull'anno scorso, bisogna aumentare un po' la pericolosità da calcio d'angolo.
1: Berna chiama un fallo che non c'è secondo il direttore di gara, ci sono due palloni in campo, ne viene messo fuori ora uno ma continua ad attaccare l'Heidenheim con il centrocampista con la maglia numero 24 Costly che muove il pallone lateralmente, l'ala destra serve Busch, palla limite dell'area, attenzione al georgiano Zirzi Vazze che serve all'indietro Peringer, tiro che diventa quasi un cross, deve allontanarlo Zortea, bravo ancora Santi, che gestione di palle, poi col destro lancio lungo a cercare Bernardeschi, sembra in posizione irregolare ma comunque una grandissima giocata da parte di Santi, si continua a giocare in posizione regolare, Berna dentro area per Pobega che stoppa, lascia l'indietro per Orso che calcia malissimo col sinistro, apre troppo il piattone, mette la palla fuori, che giocata di Santiago Castro che ha gestito splendidamente il pallone nella sua tre quarti difensiva e poi ha pennellato un lancio di 40 metri sulla profondità di Bernardeschi, scattato diciamo sul filo del fuorigioco e poi tocco dentro area, Pobega lascia lì per Orsolini, è la sua mattonella ma calcia malissimo.
2: Ha tentennato Santi quando è entrato in possesso palla perché aveva la possibilità di lanciare subito per Berna ma ha fatto una finta di corpo, si è liberato del giocatore, ha aspettato un attimo e ha lanciato Bernardeschi in profondità che è rientrato, ha giocato il pallone in mezzo a Pobega, scarico coi tempi giusti per Orsolini che ovviamente da lì non dico che deve fare gol però quasi, tiro fuori misura ampiamente per Orso che non sta facendo secondo me una delle sue migliori partite, ecco sicuramente non è uno dei migliori in campo del Bologna per quanto mi riguarda, però ecco si sta facendo trovare abbastanza libero nelle ultime azioni del Bologna.
1: Fallo di Elazzuzzi, calcio di punizione per l'Heidenheim, appena scavallata la linea mediana del campo, 15 secondi mancano al 45esimo, non crediamo che ci sarà recupero anche se c'è stata qualche interruzione chiaramente, ma non crediamo che ci saranno minuti di recupero in questo finale, direttore di gara ora ha il fischietto in bocca, vediamo se manda le squadre al riposo, prosegue, forse lascia terminare questa azione 1-1 tra Bologna e Heidenheim in questa amichevole di Valles, dopo il vantaggio di Castro il pareggio di Pieringer, palleggia la squadra tedesca all'altezza della linea mediana, avanza il centrale Mainka che serve sulla destra il numero 2 Busch, tocco centrale dentro il campo per Costly, l'ala destra che spazia molto anche in posizione di centrocampista, forse ha dato qualche minuto di recupero il direttore di gara
2: per il break,
1: potrebbe aver dato per il cooling break o hydration break che dir si voglia ormai di questi tempi, il recupero di uno massimo due minuti, c'è stata anche qualche interruzione ma continua a palleggiare l'Heidenheim nel cerchio centrale col numero 20 Kerber che serve sulla sinistra il pallone per Sir Sleben, un giro palla abbastanza statico da parte dell'Heidenheim, allarga le braccia, chiede di difendere posizionale in questo momento direi tedesco la sua squadra, lancio lungo Miranda di testa, attenzione alla palla limite per Costly che col destro crossa sul secondo palo a cercare Zivazte, la palla che passa dal lato corto di sinistra dove riesce ad alimentare ancora la azione, attenzione l'Heidenheim al vertice dell'area di rigore, il numero 10 Conte tocca all'indietro per il numero 18 Pieringer, nuovo giro verso Conte, Zivazte viene a prendere il pallone dal lato corto di sinistra, Conte altra finta, pensa al cross, due avversari Orso e Vitic su di lui, allora scarico all'indietro per il terzino sinistro Forenbach, giocata dentro il campo ed Heidenheim ora che costringe il Bologna palloni, ha tutto nella propria metà campo, tutto nei propri 40 minuti difensivi. Siamo già un minuto e mezzo oltre il 45esimo in realtà, quindi il recupero ce n'è stato. E come, Conte dalla sinistra, giocata del numero 10 dell'Adenheim verso il limite dell'area di rigore, Pieringer sulla sinistra, sono a posizione laterale verso la linea di fondo di Forenbach, che pensa al cross, non lo effettua, e allora rimane in posizione statica, ferma, non può crossare, serve il pallone là indietro, Pieringer con te, messo giù, fallo, calcio di punizione. Si chiuderà con un calcio di punizione questo primo tempo con l'Heidenheim all'attacco, con la giocata del numero 10 Conte, che ha cercato di crearsi lo spazio saltando un avversario per calciare, non è riuscito in questa seconda circostanza a concludere proprio per un fallo, calcio di punizione.
2: Sì, fallo netto, non molto intelligente, plateale la spinta sul giocatore dell'Heidenheim, che quindi conclude in attacco, direi, dopo questo calcio di punizione che vediamo essere per un giocatore di piede destro. Si concluderà la prima frazione, devo dire, tirando subito il bilancio, un buon primo tempo giocato dal Bologna, ovviamente con qualche difficoltà, però ecco, rispetto alla gara di sabato, tutta un'altra squadra.
1: C'è Costly sul pallone con la maglia numero 24, potrebbe andare lui a calciare, conta anche i passi, il fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione dal limite di sinistra, Costly col destro molto alto, sopra la traversa della porta di Skorupski, guarda il cronometro il direttore di gara, non fischia ancora due volte, quindi vediamo quanto vorrà far proseguire. Abbiamo superato i 3 minuti di recupero in questa amichevole di luglio e il direttore di gara ancora non manda le squadre negli spogliatoi, anzi gioca da dietro Skorupski, anzi lascia la battuta di questo rinvio dal fondo ad Elland, che lo giocherà chiaramente corto questo rinvio, e quindi passaggio a mettere in gioco la sfera per Skorupski, che allarga in avanti sul centrodestra della metà campo, Bernardeschi con la suola, grande giocata con Castro, 1-2 a liberare lo spazio, Bernard esterno per Cambiaghi, bella apertura da parte del numero 10, Cambiaghi punta al limite dell'area, ce l'ha sul destro, sulla posizione di Miranda che non riesce ad arrivare su questo pallone perché un po' sbaglia il passaggio Cambiaghi in questa circostanza, troppo debole e si è un po' inceppato nel servire questo pallone per Miranda che stava arrivando ai 100 all'ora alla sua sinistra, peccato, forse poteva anche accentrarsi e calciare col destro. Nicolò Cambiaghi si continua a giocare, rimessa dalla sinistra per il Bologna, avvicina la bandierina del corner, Miranda con le mani studia la migliore soluzione, va da il numero 28 Cambiaghi, grande giocata, tunnel sull'avversario, cross col mancino dentro l'area, la scivolata di Mainka ad allontanare, calcio d'angolo per il Bologna, non finisce più questo primo tempo, vogliamo andare avanti a raccontare questa prima frazione 1-1 tra Heidenheim e Bologna, ve la stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1, corner numero 6 per il Bologna in questa prima frazione, 0 ne ha battuti la squadra tedesca, ma siamo 1-1 nel parziale, Miranda bandierina di sinistra, vediamo se battiamo di nuovo corto o crossiamo verso l'area di rigore, nel caso sarà un cross ad uscire con il mancino di Miranda verso l'area di rigore che va infatti per il cuore dell'area di rigore, di testa allontana l'Heidenheim, ancora non fischia direttore di gara Bernardeschi, a duello con Conte, la gestisce il numero 10 del Bologna, fallo da parte di Conte, punizione per Berna, e quindi Bologna ancora con un'altra occasione in questa prima frazione, batte veloce Berna, cross dentro l'area per Orso di testa, fuori gioco, peccato, aveva segnato Orsolini di testa sul secondo palo, era perfetto per il titolo di tutti i quotidiani, e invece si alza la bandierina, fuori gioco, 1-1, si continua a giocare, abbiamo superato i 5 di recupero e l'arbitro ci manda a bere un tè freddo visto che siamo a luglio, 5 minuti di recupero a concludere questa prima frazione a valle, spiacevole primo tempo tra Heidenheim e Bologna, 1-1, vantaggio di Santi Castro al 21esimo, il pareggio di Pieringer al 29esimo, squadre negli spogliatoi, pausa anche per noi qui su Nettuno Bologna 1, poi durante il break i commenti con Frank Loreti e anche l'intervista di Fenucci a Sky Sport, restate con noi.
0: Baseball Serie A, segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna, venerdì in diretta alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
0: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
0: Nettuno.
3: Siamo noi.
0: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30 Nettuno Fortitudo.
3: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì, ma tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti
4: sì.
3: saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno, sì. Imballato.
4: È imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente.
4: Buono.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles, presentato da...
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
5: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
2: Di nuovo insieme per un brevissimo commento su questo primo tempo giocato davvero bene dal Bologna, soprattutto rispetto alla gara di sabato contro l'Arminia Bielefeld. 1-1 il punteggio nell'intervallo, segnato, aperto le marcature Santiago Castro, che quindi realizza il primo gol di questo ritiro alla seconda amichevole del Bologna. Il pareggio invece è arrivato su una brutta lettura da parte della retroguardia difensiva del Bologna, con Pieringer che quindi ha messo le cose a posto per la squadra tedesca. Tante cose positive ovviamente da sottolineare: un buon atteggiamento in fase di recupero palla da parte della nostra squadra e soprattutto tanti gesti tecnici messi molto bene in pratica dai giocatori. Sottolineiamo la prova di Santiago Castro, che veramente non ha sbagliato quasi nulla a livello di movimenti, a livello di gesti tecnici, di stop, e ovviamente sottolineando il gol, perché il gol è stato veramente di pregevole fattura. E sottolineiamo anche la prova di Elland, che ha aperto tante volte il campo per i propri compagni, con le sue discese in avanti soprattutto per via centrale e con buone letture anche a palla lontana. Forse poteva fare qualcosa anche lui meglio sul gol del pareggio, in cui però sento di dare un po' più di responsabilità a Vitic, forse anche un po' a Skorupski, che si è fatto saltare poi per la conclusione di Pieringer. Però ecco, tutto sommato, considerando la gara che abbiamo visto sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld, è un altro Bologna, abbiamo visto un altro Bologna per movimenti, per letture da parte dei difensori singole ma anche di gruppo. Quindi una buona iniezione di fiducia per un secondo tempo che ovviamente commenteremo insieme dopo questa pausa e dopo avervi fatto ascoltare le parole di Claudio Fenucci a Sky di qualche minuto fa. Quindi mi raccomando, rimanete su Nettuno Bologna 1. Ora breve spot, poi Fenucci e poi torniamo per commentare il secondo tempo di Bologna Heidenheim.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. GEA Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti. Pronto intervento e bonifiche ambientali. Stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
9: Ciao, sono io.
10: Io chi?
9: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale. Quello buono,
10: anzi il migliore.
9: Quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
11: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
5: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
10: Io partirei dal grande entusiasmo. Ci sono tifosi ovunque, di tutte le età, e come sempre, no, c'è questo bellissimo connubio tra i vostri supporter e la squadra, abbonamenti che volano, insomma, questa è una cosa molto bella.
12: Sì, sono alcuni anni che si è acceso un grande entusiasmo. La squadra è sempre stata seguita da quando siamo entrati nel 2014, però negli ultimi 2-3 anni i risultati sportivi hanno alimentato questo fuoco di passione che si vede soprattutto nei ragazzi e nei giovani, e quindi ci fa piacere che ci seguano con tanto entusiasmo. Sono venuti anche molti qui sul ritiro.
10: Qualcuno ha messo uno striscione Orsolini come i tortellini, patrimonio di Bologna, che è uno striscione molto simpatico, però chiaro che il numero 7 è tanta attenzione da quanto arriva, tanti gol, tanti assist, e vicino a rimanere.
12: Orso, sono 8 anni che sta con noi, io ho sempre detto che lui deve diventare il giocatore simbolo di questa società, di questo percorso che abbiamo fatto insieme, che è stato coronato anche da soddisfazioni importanti sotto il profilo sportivo. Siamo, no, come ho detto ieri, non siamo lontani, vorremmo mettere fine a quella che non vorremmo diventasse una telenovela, e quindi con un piccolo sforzo da parte sua e uno nostro cerchiamo di arrivare a una conclusione positiva e a vedere Orso in maglia rosso-blu per molti anni ancora.
10: Ma anche perché quello che fa lui, Bernardeschi l'anno scorso, che ci ha dimostrato veramente tutte le sue qualità, c'è Santi Castro, cioè questa è una squadra che ha un'ottima base. Adesso si lavora sul mercato, però Miranda ha detto puntiamo all'Europa.
12: Abbiamo una buona base perché la squadra che ha fatto bene negli ultimi anni si deve ovviamente adattare a nuove metodologie di lavoro, a un allenatore che propone calcio sempre offensivo ma in maniera diversa. Però so che è molto contento di quello che i ragazzi stanno facendo fino ad oggi, quindi le prospettive sono buone, lotteremo. È ovvio che, come sempre, ci aspetta una stagione difficile in cui molte delle rivali si stanno rinforzando, ma ci saremo anche noi.
10: Si parla tanto anche di Lukumi, che è un giocatore che ha caratteristiche ottime, no? Come difensore, però deve arrivare l'offerta giusta, che situazione è, perché comunque se ne parla veramente tanto.
12: La situazione è quella che ho già detto, nel senso che noi l'anno scorso lui voleva andare via perché riteneva che fosse finito il ciclo con il Bologna, gli abbiamo chiesto di rimanere, lo ha fatto una buona stagione, e se dovesse arrivare l'offerta giusta, ma giusta quindi, come ho detto ieri, non legata al fatto che ha un anno di contratto, se arrivasse un'offerta giusta la prendiamo in considerazione insieme a lui, e quindi perché credo che sia giusto rispettare la parola che abbiamo dato.
10: Tra i nomi in entrata c'è quello di Amandarain, adesso poi gli chiederemo la pronuncia corretta. E come siamo?
12: Noi siamo partiti cercando un terzino sinistro, che è il sostituto di Lico, che ringrazio per quello che ha dato al Bologna in questi anni, e un centrocampista che potrebbe essere questo giovane calciatore argentino. Stiamo aspettando una risposta dalle Estudiantes, però è un giocatore che ci interessa, non è l'unico obiettivo che abbiamo, ma per ora è il primo obiettivo che stiamo cercando.
10: Adesso vado da Federica, però stasera noi abbiamo a Calciomercato Originale Lollo De Silvestri, no? È questo ragazzo che significa tanto per il Bologna, per la città, per i tifosi, ma credo anche per voi, no? Che sia anche il tramite giusto tra squadra, società, per tutti quanti.
12: Ma io credo che il fattore di successo di ogni squadra sia il lavoro che si fa durante la settimana, e quindi che poi viene tradotto in risultati sul campo, però c'è anche gli aspetti che sono legati all'ambiente che si crea all'interno del club, il rapporto fra dirigenti, giocatori, l'empatia che nasce. In questo Lollo ci ha dato una grossa mano in questi anni, abbiamo un gruppo di ragazzi straordinari, grandi professionisti, ma che hanno anche, condividono con noi anche questo sentimento comune di legato ai colori

0: cioè quello che le sensazioni che avevamo avuto negli scorsi anni continuano anche in questa prima fase del ritiro, per cui il gruppo è molto motivato, sono ragazzi che stanno bene insieme anche se vengono da diverse esperienze con tante nazionalità, però c'è questo sentimento comune, questa voglia di far bene che li ha sempre accomunati, che è quello che poi cerchiamo di trasferire loro, cioè che è poi la forza del gruppo, in cui le personalità dei singoli che ci sono all'interno dello spogliatoio devono essere messi a servizio del gruppo e non sopra il gruppo. E questo è quello che è stato poi una chiave che negli anni scorsi ci ha consentito anche di costruire un percorso sportivo di successo.
1: E che si è visto, e ringraziamo e prendiamo il titolo della non telenovela per Orsolini, questo di fatto, dalle domande di Marina Presello.
0: questa va evitata.
2: Lo lasciamo andare a vedere l'amichevole.
3: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
4: Ha entrato Pessina. È iniziato da un minuto il secondo tempo di Heidenheim Bologna 1-1 tra la formazione tedesca e quella di Domenico Tedesco in questo secondo test amichevole qui a Valles per il Bologna. Il vantaggio di Castro segnato al 21esimo del primo tempo, il pareggio invece del Heidenheim al 29esimo con Pieringer, che ha avuto pochi secondi fa, ha ricevuto pochi secondi fa un intervento in scivolata di Elazzuzzi dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa, pericolosissimo, ha preso palla e anche avversario dentro l'area di rigore del Bologna, rischiando tantissimo il calcio di rigore. Il direttore di gara, che è il signor Caresia della sezione di Trento, non ha segnalato l'irregolarità in scivolata di Elazzuzzi, però veramente un intervento scorbutico in scivolata da parte del centrocampista marocchino. Poi è arrivato un tiro dal limite dell'area dell'Heidenheim di poco fuori, è iniziata la ripresa, il Bologna ha effettuato una sola sostituzione, nessun giocatore di movimento cambiato, solamente il portiere, c'è Pessina tra i pali e non Skorups, che attacca il Bologna ora dalla sinistra con Cambiaghi che punta dentro l'area di rigore un avversario, doppio passo di Cambiaghi, se la sposta verso il fondo col mancino in scivolata, palla dentro l'area piccola, riesce l'Heidenheim a spazzare fuori il pallone che però resta in gioco dalle parti della bandierina di sinistra. Arriva Miranda che ricicla il pallone all'indietro, troppo potente, Povega non ci arriva, altra scivolata pulita da parte di Elland che riconquista il pallone, il Bologna mantiene il possesso della palla nella tre quarti offensiva, Bernardeschi all'altezza della linea mediana, corre conducendo il pallone con il piede destro e sinistro, ora col mancino, pennella la palla in avanti, colpo di testa di Santi, ottimo il numero 9 a rigiocare per Berna, al limite dell'area Berna, Viciorri in palla ancora Berna, scambio con Povega, palla per Cambiaghi, fuori! Il tiro a girare di Nicolò Cambiaghi che non trova la porta e 1-1 ancora, non riesce il Bologna a segnare di nuovo il gol del vantaggio, 3 minuti nel corso della ripresa, si resta in parità, buonissima ancora una volta giocata del 9 di Santi Castro.
5: Sì, ottima, ricama molto bene Santi oggi in palla, oggi non sta sbagliando veramente niente, Berna comunque di prepotenza vince 7-8 rimpalli, la palla arriva magicamente a Nicolò Cambiaghi che deve fare meglio, deve prendere in porta, quindi deve crescere sotto questo fondamentale, deve farlo in fretta anche perché un attaccante che ha l'obbligo quasi di segnare perché è un esterno alto, da quella posizione deve essere pericoloso.
4: Attenzione perché avanza l'Heidenheim, bravissimo Elland a chiudere, vediamo se riesce anche a evitare il corner, lo fa e col destro spazza il pallone in avanti, Castro duello corpo a corpo con avversario, fallo, fischio del direttore di gara, punizione per l'Heidenheim e quindi fallo commesso da Santi nella gestione della marcatura, mentre passa anche la mascotte dell'Heidenheim, perché come ricordiamo erano in ritiro a Naz a 20 minuti da qua, quindi ci sono anche diversi tifosi tedeschi dell'Heidenheim e quindi c'è anche la mascotte dell'Heidenheim, un clima molto amichevole qui a Valles. 5 minuti nel corso della ripresa, tra poco vi andremo anche a riepilogare le formazioni non appena la partita ce ne darà la possibilità. Il Bologna, come detto, non ha cambiato comunque nessun effettivo di movimento, ha cambiato solo Pessina, difesa 4 ora con Zortea, Wittig, Elland e Miranda, mediana a 3 con il vertice basso e Elazzuzzi, mezze ali Pobega, centrosinistra, Bernardeschi centrodestra, c'è ora il numero 7 Orsolini capitano all'ala destra, Cambiaghi all'ala sinistra, mentre Pessina viene maltrattato dal giocatore dell'Heidenheim, l'autore del gol Pieringer, in pressione alta e sbaglia anche il rilancio, guadagna una rimessa Heidenheim, cross dentro l'area di rigore, Zortea riesce a mettere il pallone oltre la linea di fondo in

0: Calcio d'angolo qua non è uscito, Pessina dentro l'area piccola e Zortea ha dovuto chiudere alle sue spalle, aveva l'ala sinistra con te, è riuscito a evitare il male più grande e mettere il pallone sul fondo in corner.
1: Sì, bravo Zortea, buona diagonale, molto rischioso anche intervenire in quella zona di campo, si rischia spesso di fare autogol, è stato bravo ad anticipare il giocatore avversario, ha concesso calcio d'angolo, però ovviamente in questa situazione male minore per il Bologna.
0: Corner per Leidenheim, il primo che batte la formazione di Schmidt, bandierina di sinistra con il numero 24, batte Costli con il destro, traiettoria a rientrare verso l'area del Bologna, forte sul secondo palo, un colpo di testa, Pessina non esce e il pallone viene colpito di testa oltre la linea di fondo. Fortunatamente in questo caso Bologna non ha pagato dazio, perché comunque era un pallone molto pericoloso, è arrivato il colpo di testa credo del capitano, il capitano Mainka, che è arrivato in maniera molto pericolosa sul secondo palo su questo cross dal corner di Costli, e fortunatamente per il Bologna il numero 6 dell'Heidenheim non ha trovato la porta. Ora disimpegno un po' difficoltoso con Zortea e Orsolini che perdono il pallone ma guadagnano la rimessa.
1: Sì, un disimpegno molto difficile, faticoso per il Bologna, forse Pessina in questo caso avrebbe dovuto calciare il pallone in avanti, non bisogna per forza essere ossessionati nel costruire dal basso per evitare qualche rischio, ogni tanto c'è bisogno di calciare anche in avanti, anche perché poi da un rinvio verso l'attacco può nascere qualcosa di importante per noi. Intanto c'è stato un cambio, Leo, te lo faccio dire a te, è uscito il numero 20 Kerber, al suo posto è entrato il numero 41.
0: Sì, il numero 41 Zrilic, penso di averlo pronunciato bene, in ogni caso in questo cambio operato dall'Heidenheim, minuti di gioco 7 nel corso della ripresa a Valles, 1-1 tra Bologna e Heidenheim, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno, Bologna 1 con la radiocronaca integrale del match della formazione rossoblu di Domenico Tedesco. Pessina dentro la sua area di rigore, arriva la pressione alta, riesce comunque a servire davanti a sé per Pobega che scarica di prima per Vittic, palla verticale rasoterra, cercare Orsolini e Berna anticipati sia il 7 che il 10 dall'intervento in anticipo da parte di Nihus che gioca il pallone per il numero 24 Costli che muove sulla sinistra per Conte che si gira col destro, cross sul secondo palo, attenzione al colpo di testa che riesce da parte di Miranda che riesce ad allontanare questo pallone, metterlo però ancora oltre la linea di fondo, sarà calcio d'angolo in favore dell'Heidenheim, 53esimo sul cronometro qui a Valles, 1-1 tra i tedeschi dell'Heidenheim di Schmidt e il Bologna di Domenico Tedesco, e andremo poi a rettificare un altro cambio che c'è stato in quel dell'Heidenheim che ha sostituito il centrale numero 4 Siersleben, è entrato il numero 5 Gimber, cambio di difensori centrali, ma un altro calcio d'angolo conquistato dalla squadra di Schmidt dall'altra parte rispetto a dove era stato battuto il precedente, la bandierina è quella di destra col mancino, traiettoria a rientrare sul primo palo, una serie di colpi di testa, la sfiorata per ultimo forse il solito difensore dell'Heidenheim Mainka, ancora una volta il capitano, era stato ancora lui a colpire, a sfiorare questa volta di testa, pallone che era passato sul primo palo, l'hanno sfiorato in due credo anche Orsolini e poi più o meno all'altezza del dischetto, Mainka non è riuscito a colpirlo bene, palla sul fondo, giocherà la palla il Bologna in uscita non con Pessina dal fondo ma con Elland che serve Pessina, pressione alta dell'Heidenheim, allora rilancia forte col pallone alto per Castro anticipato questa volta di testa da Mainka, recupera l'autore del gol Pieringer che poi serve un compagno che cade a terra, il Bologna ritrova il pallone con Miranda dalla sinistra e Lazzuzzi dalla linea laterale, elastico di Lazzuzzi che poi dribbla ancora una volta due avversari, palla verticale per Bernardeschi sull'auto di sinistra, Berna se l'allunga, cade a terra, vorrebbe un fallo che non c'è, ora Berna va a rincorrere un po' anche l'arbitro tirandogli due strilloni, diciamo così, l'arbitro scappa effettivamente, si allontana, non li vuole sentire le urla del 10 del Bologna che voleva un fallo, va provato ad allungarsi il pallone Berna e a rincorrerlo per cercare di attaccare la fascia sinistra, era arrivato un difensore tedesco a fronteggiarlo spalla a spalla, probabilmente eccessiva vigoria, forse c'era fallo, in ogni caso l'arbitro ha lasciato proseguire, palleggia l'Heidenheim, 10 minuti nel corso della ripresa, si resta sull'1-1.
1: Fa bene a lasciar correre il direttore di gara, Berna che aveva perso secondo me posizione, con uno spalla a spalla totalmente legale il difensore dell'Heidenheim aveva preso appunto il possesso del pallone, Berna ha provato a simulare le leggermente un tocco e ha provato a cadere, ha fatto bene per me a lasciar correre.
0: Attenzione, Zortea non riesce a colpire di testa dal fondo, Conte la tiene in campo, attacca Leidenheim dalla linea di fondo offensiva. Zortea bravo qua con la punta a toglierla dalla disponibilità di Conte, che però ritrova il pallone, scivola a terra, cade a terra Zortea, palla crossata dentro l'area, Leidenheim controlla ancora una volta, arriva il tiro, Pobega che riesce ad allontanare il pallone, lo calcia lontanissimo e libera l'area di rigore. Fortunatamente è riuscita ad anticipare all'ultimo, chiedo ancora una volta il solito Pieringer che attacca con grande forza l'area di rigore, si fa trovare spesso pericoloso dentro i 16 metri del Bologna. Ora altro lancio lungo, ma la palla valica la linea di fondo, Miranda va a controllare il rimbalzo, rilancerà Pessina, undicesimo, 1-1, mini spot.
2: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Fuori gioco di Santiago Castro al 56esimo a Valles, calcio di punizione quindi per Leidenheim, 1-1 tra i tedeschi e il rossoblù in questa seconda amichevole estiva per il Bologna. Ne ha giocate invece diverse Leidenheim, che come ripetiamo giocherà in Zweite Liga l'anno prossimo, la Serie B tedesca, dopo tre stagioni in Bundes e nella stagione 24-25 ha anche giocato in Conference League dopo la qualificazione arrivata l'anno precedente. Sono arrivati fino al playoff di febbraio dopo il girone unico, il 24-25, l'anno che il Bologna ha fatto la Champions, Leidenheim ha fatto la Conference League. Ora Leidenheim è retrocesso dopo che l'anno scorso è arrivata penultima e quindi giocherà la Serie B tedesca dall'8 di agosto e quindi due settimane prima rispetto all'inizio della Serie A. Attacca Leidenheim dalla sinistra con Conte che attacca il lato corto offensivo, due avversari su di lui, Conte se la sposta sul destro, cross sul secondo palo, ancora ad attaccare l'area di rigore Piering, e il Bologna riesce a deviare la sfera e guadagnare un calcio di punizione con il solito Tommy Pobega che arriva per primo sul rimbalzo, usiamo questo termine cestistico, e guadagna il calcio di punizione. Perfetto, allora per ricordarvi che Nettuno Bologna 1 è radio ufficiale oltre che del Bologna anche di Virtus e Fortitudo, trasmetterà tutte le radiocronache integrali in diretta quest'anno l'emittente Nettuno Bologna 1 sia sul canale in FM sia sui canali anche streaming per le eventuali contemporaneità. La Fortitudo Flat Service e la Virtus Bologna sono le due squadre di Basket City e sono su Radio Nettuno Bologna 1. Attenzione al cross dentro l'area di rigore dell'Heidenheim, la chiusura da parte del Bologna oltre la linea di fondo, altro calcio d'angolo in favore dei tedeschi che ne hanno conquistati 0 nel corso di questo primo tempo, nel corso del primo tempo, e ora in questa ripresa ne hanno già conquistati 3 in 13 minuti, occasioni importanti in realtà il Bologna ne ha avuta una con Cambiaghi ad inizio ripresa, per il resto è l'Heidenheim ad attaccare con grande forza e diciamo anche più prepotenza nel corso di questi ultimi minuti. Bandierina di destra del settore d'attacco dell'Heidenheim, pronto a batterla credo il piede mancino del terzino sinistro Forenbach, che è pronto a crossare questo pallone a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, che ovviamente è assediata di uomini. Cross sul primo palo, colpo di testa, traversa la palla che resta lì, Orsolini la mette fuori, vuole l'ultima deviazione da parte di un giocatore avversario, che c'è stata, l'ha fatta carambolare addosso a un giocatore del Heidenheim, colpo di testa credo del solito Mainka, credo lui, non so se è arrivato lui al colpo di testa sul primo palo, in ogni caso traversa colpita dalla squadra tedesca sul primo palo, il cross è da parte di Fehrenbach, Pessina era battuto, la traversa grazie al Bologna si resta sull'1-1.
1: Sì, era battuto, non una perfetta lettura, anche se poi in realtà il terzino sinistro Fehrenbach ha un ottimo piede, quindi calcia molto bene dalle situazioni di calcio d'angolo, mette dei palloni molto pericolosi in mezzo, bravo Orso poi dopo con il suo classico stacco imperioso a recuperare il pallone attraverso poi una deviazione di uno dei giocatori dell'Heidenheim. Intanto ci sono dei cambi pronti per quanto riguarda il Bologna, vediamo Rowe, vediamo Ilic, altri giocatori, Dallinga e altri che poi ovviamente vi sapremo dire tra pochissimo. Intanto Orsolini si fa sbattere il pallone sulla schiena e sfortunatamente perde il possesso, riparte quindi l'Heidenheim che ha ricominciato come aveva concluso la prima frazione, ovvero con un buon possesso di palla e creando pericoli soprattutto sull'out di destra del Bologna.
0: E conquista alta però del Bologna con Cambiaghi che si connette per Orsolini che entra dentro l'area della destra dal doppio passo, vince un rimpallo, c'era ancora sul sinistro, arriva un secondo avversario, a scippargli definitivamente il pallone e a provare la ripartenza per l'Heidenheim, che però si ferma con il numero 10 contene la tre quarti difensiva, rimane in possesso di palla la squadra di Schmidt, che gioca il pallone ora con uno dei due centrali, il neo entrato, con la maglia numero 5 Gimber, ha effettuato anche un altro cambio la squadra teutonica, è uscito l'attaccante georgiano Zivadze, e ringraziamo perché la pronuncia non era semplice, è entrato il numero 14 Breunig, attacca l'Heidenheim dalla sinistra con Conte, punta al vertice dell'area di rigore, doppio passo del 10 della formazione di Schmidt, tocco all'indietro per il terzino sinistro Forenbach, che scambia ancora con Conte, palla sotto la suola di piede destro, cross dentro l'area di testa, riesce a colpire Wittig, poi col destro sbaglia il rilancio, Bernan fortunatamente di testa riesce a mettere ordine e lasciare lì per Lazzuzzi al limite dell'area di rigore difensiva, al Bologna deve uscire dalla morsa degli avversari, Lazzuzzi lo fa con buona calma, poi Elland grande uscita palla al piede superando la pressione avversario, poi sterzata anche da parte di Miranda che entra dentro il campo in conduzione, sarebbe Bernardeschi, controllo a liberarsi di un avversario, resta a terra sia Berna che l'avversario, il fallo commesso da parte del giocatore dell'Heidenheim, attenzione perché si alzano di nuovo i toni, si scaldano, ora Zortea è un giocatore dell'Heidenheim, sono cose che sinceramente abbiamo già visto con l'Arminia Bielefeld 3 giorni fa e volevamo evitare di vederle oggi. Zortea se l'è andata a prendere con un avversario che era andato in scivolata forte su Berna e ora Zortea va a riprendere il pallone, guadagnato la punizione Bernardeschi, sinceramente potevamo evitare di vedere questa scena di reazione al 62esimo, tra poco arriveranno tanti cambi nel Bologna, forse tutti, forse cambierà completamente la squadra, il gruppo che stamattina ha fatto parte atletica entrerà per gli ultimi, al momento dovrebbero essere 28 minuti più recupero, sinceramente non una bella scena comunque questa.
1: Non una bella scena Leo, poi bisogna anche essere, e quello che conta è il dopo, ovvero calmarsi subito nel giro di pochi secondi, ci si può arrabbiare, ci si può innervosire per un contatto che si subisce, si può anche passi secondo me anche questa piccola scaramuccia, bisogna però calmare subito gli animi, cosa che poi si è verificata, quindi ecco tutt'altro episodio.
0: Bernardeschi dal calcio di punizione, tre quarti offensiva, non crossa verso l'area, tocca orizzontalmente sul centro sinistra da Miranda che va lateralmente da Cambiaghi che punta il pallone, poi crossa col mancino forte sul secondo palo, troppo forte questo cross, rincorre il pallone Zortea che non ci arriva, la palla esce, rimessa difensiva per l'Heidenheim, cambia tutta la squadra il Bologna e allora andiamo con la pausa pubblicitaria, minuti di gioco 18 nel corso della ripresa 1-1 tra Bologna e Heidenheim, mini spot.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: 18esimo nel corso della ripresa qui a Valles, 1-1 tra Heidenheim e Bologna, i gol tutti nel primo tempo, la prima rete segnata da Castro al 21esimo, il pareggio segnato da Pieringer al 29esimo, cambi nel Bologna, tutta la formazione sostituita a parte il portiere Pessina che era entrato all'intervallo, si sono divisi i tempi i due portieri del Bologna, Skorupski e Pessina, mentre la squadra titolare ha giocato di fatto 62 minuti abbondanti e poi ora il cambio, tra poco vi riepilogheremo la formazione che giocherà questo finale di match, questa mezz'ora scarsa, poi vedremo se ci sarà recupero come ha invece assegnato il direttore di gara, sorprendentemente 5 minuti nel corso del primo tempo, ora Odgaard lancio lungo per Dalling al limite dell'area di rigore, di testa esce il portiere dell'Heidenheim, palla al limite Dominguez, il portiere fuori dai pali e va addirittura su Dominguez, lo stende, fallo, calcio di punizione, arriva il cartellino giallo per il portiere Föller che è andato in scivolata su Dominguez che lo aveva saltato dal lato destro, scena comunque sempre divertente quando la porta è vuota e c'è subito l'ansia, bisogna calciare, Dominguez ha dribblato il portiere, non è riuscito a raggiungere il pallone indenne però perché è entrato in scivolata Feller che è stato ammonito, calcio di punizione per il Bologna dal lato corto di destra, c'è Rowe sul pallone, si avvicina anche l'argentino Dominguez.
1: Sì, che ha sbagliato il primo controllo Leo, perché avrebbe potuto forse calciare di prima o comunque direttamente dopo aver controllato il pallone, non è stato così, il portiere che è uscito, direi giusto ovviamente l'ammonizione per il portiere Rowe.
0: Rowe col destro non crossa, serve al limite Dominguez che stoppa col mancino, non calcia, serve un altro compagno che è libera, pallone all'indietro, non un granché, riesce comunque il Bologna a mantenere il possesso. La buona difesa da parte del numero 15 Papazov, il terzino classe 2006, è riuscito ad anticipare un avversario. Tocca all'indietro per Pessina che lancia lungo col destro. Tra poco vi riepiloghiamo la formazione del Bologna per questa parte finale di secondo tempo. Manca comunque 25 minuti più recupero 1-1 tra Aydenham e Bologna. Siamo al 65esimo che sta per scadere. Dallinga fa la punta, Odgaard e Libra le due mezze ali, Badori vertice basso, Dominguez alla destra, Rowe alla sinistra, De Silvestri terzino destro, Casale, Ilic due centrali, Papazov fa il terzino sinistro, tutti davanti al portiere che è Massimo Pessina. Pressione alta di Odgaard, altissima, quasi da sottopunta quella che è la sua posizione, non lo diciamo noi, lo dice proprio Domenico Tedesco, lo ha detto Domenico Tedesco in conferenza stampa. Prova a risalire il campo il capitano Mainka, ecco il difensore centrale della formazione tedesca, che scambia con il numero 5 Gimber. Azione sul centrodestra da parte della squadra di Schmidt, che palleggia nella sua tre quarti difensiva. Tocco in avanti per il numero 21 Beck, che è appena entrato evidentemente nella squadra teutonica. Giro palla da dietro per Nichus, che si piazza tra i due centrali, lui che è un mediano, lo abbiamo visto tante volte anche arrivare fino al limite dell'area di rigore, ma aziona anche le manovre da parte della squadra dell'Heidenheim, spesso tra i due centrali e soprattutto con il numero 5 Gimber, che scambia con il compagno di reparto, credo sia uscito anche Mainka, e adesso il capitano, la fascia la vedo sul braccio di Gimber se non vado errato, quindi cerchiamo di capire anche chi è l'altro centrale dell'Heidenheim. Apertura sulla sinistra per il numero 17 Onsak, in avanti per il numero 21 Beck, che serve il pallone sulla linea mediana all'indietro per Gimber. Diversi cambi anche che ha fatto nella pausa l'Heidenheim, ci siamo ovviamente concentrati sul Bologna che ha variato tutta la sua formazione. 67esimo a Valles, 1-1 tra Bologna e Heidenheim. Santi Castro autore del gol per il rossoblu al 21esimo del primo tempo, lancio lungo di testa, Ilic nella tre quarti difensiva, altro colpo di testa, Odgaard viene anticipato, prova ad arrivarci Badori, la palla è all'indietro, Papazov la gestisce con il destro, pressione da parte di un esterno d'attacco dell'Heidenheim, tocco all'indietro, Pessina rilancia lungo, colpo di testa da parte di Zrilic, nuovo tentativo da parte della squadra tedesca, la scivolata di Badori direttamente dalla torretta dove ci sono i match analyst e le telecamere che riprendono l'evento, palla direttamente fuori, quindi lanciata da Badori, credo però ci sia stata deviazione, rimessa sì in favore del Bologna dalla tre quarti difensiva di sinistra con Dimitar Papazov, che è pronto a battere con le mani lungo linea in avanti a cercare Dallinga, che cerca il controllo orientato col petto anche a scambiare con Rowe. Altra deviazione della difesa tedesca, altra rimessa per il Bologna sul versante di sinistra. Abbiamo superato l'esatta metà nel corso della ripresa, sempre parità tra Bologna e Heidenheim. Papazov dalla sinistra davanti all'area tecnica, dove Tedesco dà indicazione ai suoi con le mani in avanti, cercava Rowe anticipato dal colpo di testa del numero 5 Gimber, lancio lungo poi della squadra di Schmidt, che però si perde direttamente tra i piedi di Pessina. Massimo Pessina che controlla il pallone fuori dalla sua area di rigore, ora ritmi leggermente più bassi, Pessina cerca Dallinga chiuso nella morsa tra i due centrali, viene anticipato dentro il campo Badori in scivolata, bene a controllare il pallone, a servire De Silvestri, Dominguez ottimo controllo dentro il campo d'esterno, palla in verticale dentro area dalla destra per Dallinga che col destro calcia fuori. Buona azione però del Bologna, applaudono tutti, applaude De Silvestri, applaude Odgaard, applaudono Dominguez e Dallinga, buona combinazione entrando dentro il campo, Dominguez col destro è il suo piede, non ha voluto giocare col mancino, la giocata d'esterno destro, la palla strisciata verticale in profondità, imbucata dentro l'area di rigore sul centro destro, un po' defilato, ha cercato la potenza sul secondo palo, Dallinga non ha trovato la porta, ma applausi.
1: Sì, buon movimento in verticale, ovviamente marchio di fabbrica di Dallinga, che ha concluso anche abbastanza bene, secondo me era difficile considerando che era piuttosto decentrato l'attaccante olandese del Bologna, fuori il pallone non di molto, però ecco, sottolineiamo ovviamente il buon movimento in avanti, cosa che lui propone veramente tante volte all'interno delle partite, questa volta è stato servito, quindi ha potuto concludere, non ha segnato però il gol del 2-1.
0: Sì, non ha segnato il gol del 2-1, si resta in parità, 70esimo esatto, ora Valles 1-1 tra Heidenheim e Bologna, lancio sbagliato per Dallinga che cade a terra, vorrebbe un fallo, attacca l'Heidenheim, attenzione, palla in profondità, dentro l'area di rigore verso il numero 21, Beck dal fondo col destro, cross dentro l'area, Pessina. Bene, impresa alta sul primo palo, anche ad anticipare l'inserimento di Zrilic, credo che sia stato lui il giocatore a buttarsi dentro l'area piccola, ma ha vanificato il suo tentativo di inserimento da parte di Max Pessina, che ha bloccato la sfera da dietro, Casale d'esterno, scambia con Badori, palla persa, recupera l'Heidenheim al limite dell'area di rigore, Badori, bravo a leggere la giocata e a risalire il campo, ora può strappare il Bologna, apertura sulla destra, Dominguez può andare nell'uno contro uno con un avversario, aspetta il movimento di Rowe che si accentra sull'altra fascia, si sposta, si isola dall'altra parte, la scivolata di un difensore dell'Heidenheim, la deviazione di Johnny Rowe che poi chiede spiegazioni all'assistente che ha segnalato l'ultimo tocco da parte del giocatore inglese, quindi in questo momento rimessa in favore dell'Heidenheim, ma subito dopo direi il break, hydration break, e quindi andiamo con un break pubblicitario anche noi, torniamo tra pochissimo per raccontarvi la quarta parte di questa partita, diciamo così, la seconda parte di ripresa quando siamo sull'1-1 tra Bologna e Heidenheim.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Cooling break, caro Frank, in questo momento 1-1 con le squadre che hanno praticamente cambiato tutti i propri effettivi, sì, fondamentalmente anche la squadra tedesca li ha cambiati tutti, giusto il portiere Föller, che è comunque da sottolineare in maniera positiva, l'unico ammonito tra l'altro della partita, autore nel primo tempo di grandi interventi, poi pochi minuti fa ha preso il giallo per essere entrato in scivolata su Dominguez, la porta era sguarnita, ha speso un giallo comunque abbastanza importante e utile alla sua squadra, il Bologna comunque anche dopo queste sostituzioni di 11, dopo che ha cambiato tutta la formazione, ha già creato un paio di presupposti interessanti e soprattutto, dai, sottolineiamo un Dominguez un po' più attivo dentro a questa partita, visto che sia in allenamento, nelle partitelle che nell'amichevole dell'altro giorno non abbiamo visto un Dominguez troppo in palla, sembra essere entrato quantomeno col piglio giusto.
1: Lo abbiamo criticato e sta rispondendo abbastanza bene Benjamin Dominguez in questo inizio di secondo tempo, meglio dire così, in realtà da quando è entrato, perché è entrato circa al 20° minuto, poco prima rispetto all'inizio del secondo tempo, fase un po' di stallo in questo momento della partita, buona occasione per il Bologna con Dalling pochi secondi fa, però sì, in questo momento le squadre hanno un discreto equilibrio, quindi la sostituzione di tanti giocatori per il Bologna quantomeno ha contribuito nel possesso del pallone, vedo che effettivamente poteva essere subentrato un po' di stanchezza per i titolari che hanno giocato un'ora, da quando sono subentrati tutti gli effettivi nuovi in campo il Bologna riesce a tenere un po' meglio il possesso di palla, riparte l'Heidenheim.
0: Attenzione al lancio lungo, bene però col controllo di petto e a mettere giù questo pallone da parte di Papazov, che poi col sinistro tocca la sfera verso Libra che cerca di entrare dentro il campo, la conduzione dell'italo-venezuelano stoppata da una deviazione da parte di un centrocampista dell'Heidenheim, credo del numero 8 Eric, che ha messo il pallone fuori, rimessa dalla sinistra per il Bologna, lungo linea in avanti a cercare il movimento di Dalling che però non riesce ad arrivare e successivamente recupera palla la squadra della formazione di Schmidt, gioco sulla sinistra difensivo da parte dell'Heidenheim, ancora il numero 21 Beck dentro il campo a servire lo scarico per Gimber, avanzata, lancio lungo, attenzione al movimento sulla destra da parte di Eric che prova ad accentrarsi, attenzione al servizio dentro l'area di rigore, la chiusura di Casale che col destro mette lontano il pallone anticipando la punta al numero 14 Breunig, è entrato al posto del georgiano Zivzivazze e ora il pallone controllato ancora dall'Heidenheim che cerca di produrre una azione prolungata a livello offensivo, quando siamo giunti, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, al 29° minuto nel corso di questa ripresa a Valles 1-1 tra Bologna e Heidenheim, Santi Castro in gol al 29 21esimo del primo tempo, il pareggio segnato 8 minuti più tardi dal numero 18 dell'Heidenheim, Pieringer. Ora pressione alta di Dominguez nella tre quarti offensiva, riesce però la squadra tedesca a far retrocedere il pallone dalle parti di Föller, che serve sulla sinistra al terzino Wagner. Dentro il campo il movimento di Beck, sulla sinistra il movimento sempre di Wagner, cerca però il Bologna di riconquistare il pallone, ci riesce con Odgaard che supera il cerchio centrale, Dominguez prova a dargli una mano in un fazzoletto di campo dove ci sono tantissimi giocatori in maglia rossa a strisce blu dell'Heidenheim, che hanno la meglio in questa circostanza e riconquistano la sfera da dietro. Si riparte con Föller e nuova azione che prova a produrre la squadra di Schmidt sulla sinistra con l'avanzata da parte di Onsak, il terzino sinistro arriva quasi nei 30 metri offensivi, palla in diagonale dentro l'area, scivolata utile da parte di Ilic che allontana, ma ancora Heidenheim che attacca sulla sinistra al vertice con Beck, palla per Onsak che entra dentro l'area dalla sinistra, tiro cross, raso terra, riesce ad allontanare bene, forte Ilic, il pallone rimbalza in tre quarti difensiva, Dominguez con una spallata cerca di allontanare Beck, ci riesce, stoppa il pallone, lo mette giù De Silvestri, lancio lungo da Linga, la deve tenere, brutto fallo, netto fallo, questo è fallo netto, direttore di gara a due passi non lo vede, è stato travolto da Linga, è anche riuscito a stoppare questa palla col destro, larga le braccia qua, ne ha tutta la ragione, doveva fischiare il direttore di gara, si prosegue, Adenheim che cambia versante, attenzione dalla parte sinistra, Onsak dentro l'area De Silvestri, chiude bene, col destro legge bene il tempo, Dominguez dentro l'area di rigore del Bologna, deve risalire il campo, palla al piede, lo fa il piccolo trotto, tocca per Odgaard che nasconde il pallone di 30 metri difensivi, palla per De Silvestri dentro il campo, Badori bene, di prima sul centro sinistra a liberare l'altro 2008 in campo, ovvero Libra, palla dentro tra le linee per Rowe che cerca Dallinga che però perde il controllo, l'equilibrio in questa circostanza, sfortunato Dallinga perché poi a volte sembra che di duelli ne perda troppi, e nella circostanza precedente aveva subito fallo, non è stato fischiato e ora è scivolato e non è riuscito a ricevere il pallone da Rowe. 31esimo che sta per diventare 32esimo nella ripresa, 1-1.
1: Sì, un accenno forse di movimento in avanti per Dallinga che ha capito che Rowe in realtà voleva il suo appoggio e probabilmente è per quello che ha perso aderenza con il terreno ed è caduto a terra, non ha potuto fare niente quindi su questo pallone, è chiaro che poi è anche un po' sfortunato, ecco, secondo me aveva dettato il movimento, forse non doveva andare in profondità, si è reso conto che doveva rimanere a disposizione del compagno per una sponda e quindi questo l'ha portato ad andare a terra, almeno io l'ho vista in questo modo qua.
0: Sì, un po' sfortunato in queste due circostanze in cui non è riuscito a gestire un pallone dei due avuti. Ora bene, Libra ad alzare la sfera Dallinga, ora molto bene, controllo e apertura sulla destra, Dominguez ci deve arrivare su questo pallone, dal lato di destra offensivo può andare a puntare nell'uno contro uno l'avversario Kevna, Wagner lo va a puntare al vertice dell'area, anche se però si ferma, non va nell'uno contro uno che è la sua forza, poi aspetta l'arrivo di De Silvestri, palla lenta all'indietro i 30 metri, allora Odgaard si è rintanato l'Adenheim, allora il Bologna ritorna per vie centrali, Badori cambio di versante, cambio di scenario sul centro sinistra per Papazov, dentro il campo Badori di prima, finta di corpo di Libra, nasconde il pallone elegante in questa gestione della sfera, l'italo venezuelano che gestisce il tocco all'indietro, serve Badori, De Silvestri, ancora Badori a due tocchi a liberare sul centro sinistra per Ilic che avanza, palla al piede qualche metro, poi scambia ancora per Badori che alza la testa a verticale, cerca l'imbucata interessante per Rowe che viene molto centrale in questi inserimenti, ma viene anticipato l'inglese con la maglia numero 11, 78esimo a Valles, 1-1 tra Bologna e Heidenheim in questa seconda amichevole estiva del Bologna di Domenico Tedesco che vi stiamo raccontando qui su Nettuno. Bologna 1, De Silvestri allarga sulla destra per Benjamin Dominguez che ritorna da Lollo, si ferma il capitano del Bologna, cerca il lancio col destro per Rowe che attacca ancora una volta il versante di destra, un po' disturbato da un avversario che gli tocca il pallone, lo gestisce, evita la rimessa laterale, lancio in verticale, la palla è uscita, sì, nettamente, Lollo la blocca con le mani, batterà lui la rimessa in attacco sulla destra.
1: Sì, e vediamo Rowe che si accentra molto e va anche in questo caso dall'altra parte del campo, ovviamente lui siamo abituati a vederlo più sulla zona di sinistra e cercare di allargarsi per ricevere e poi rientrare, però ecco, stiamo vedendo in una posizione un po' diversa in questi primi minuti.
0: Ora c'è Dallinga che dalla destra gestisce un pallone sul lato corto offensivo, guadagna l'ultimo tocco di un avversario e guadagna la rimessa laterale vicini alla bandierina di destra dove Lorenzo De Silvestri potrebbe battere con le mani, vediamo se effettuerà una touche oppure sarà solo una rimessa corta, propende per la seconda opzione il capitano del Bologna che quindi non andrà potente verso l'area, ma tocca per Rowe che ancora una volta viene da questa parte, viene sul versante di destra d'attacco, le finte del numero 11 che però viene perso il pallone da parte di Rowe e viene recuperato da un avversario, c'è stata una deviazione, palla sul fondo, rilancerà l'Adenheim, mini spot per noi.
3: Nettuno Bologna 1.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
0: Quality. Meno di 11 minuti al 90esimo, poi ci aspettiamo del recupero per forza, visti i 5 dati nel primo tempo, e quindi vedremo se sarà così. Finta di Lollo, che finge di battere la punizione invece all'indietro, invece la batterà in avanti, cerca la profondità per Dallinga, che è partito forse un secondo prima, palla verso il limite dell'area, la chiusura da parte, direi, del numero 28 Colle, e infatti c'è il fuorigioco che viene segnalato da parte del direttore di gara. Avevo visto infatti partire un po' prima l'olandese, in questo caso sono riuscito a vedere l'irregolarità dell'attaccante olandese. 80esimo in corso a Valles, 10 minuti più eventuale recupero al termine, 1-1 tra Bologna e Adenheim. Il gol di Santi Castro al 21esimo del primo tempo su bel cross assist di Nicolò Cambiaghi dalla sinistra, palleggia la formazione teutonica dalla sinistra, esce palla al piede col numero 5 Gimber, neo capitano della formazione di Schmidt, che ricordiamo allena questa squadra da quando ha smesso proprio di giocarci nel 2007, è stato giocatore centrocampista dell'Adenheim per 4 anni dal 2003 al 2007 e poi successivamente allenatore dal 2007 ad oggi, quindi sono 23 anni che è tesserato per il club, 19 che ne è allenatore, una storia incredibile. Non è stato esonerato neanche per la retrocessione in Zweite Liga, ma ci sta. 3 anni fa, 4 anni fa, quando l'Heidenheim è salito in Bundes, era la prima volta della sua storia e ce l'ha portata proprio l'allenatore Frank Schmidt, che ora con la sua squadra guadagna un calcio di punizione dal versante di destra offensivo, calcio di punizione guadagnato sotto proprio gli occhi del tecnico Frank Schmidt. E mancano 9 minuti al 90esimo, 1-1 tra Bologna e Adenheim, calcio di punizione che forse i tedeschi potrebbero andare a crossare verso l'area di rigore.
1: Sì, Papazov è uscito con un secondo d'anticipo ed è stato appunto beffato dal suo marcatore, dal giocatore che deve marcare, e fallo da giallo che ovviamente l'arbitro non dà.
0: Back cross dentro l'area di rigore, Casale riesce di testa a deviare il pallone lontano dalla propria area di rigore, buttando la sfera oltre la linea laterale, sarà rimessa in attacco per l'Heidenheim dal versante di sinistra, lascia l'incombenza di questa rimessa con le mani al numero 38 Wagner, direi, che effettuerà questa volta sì una touche, rincorsa lunga e gittata fin dentro l'area di rigore, attenzione Badori, la devia, la palla resta lì dentro l'area piccola, non riesce a calciare fortunatamente il giocatore dell'Heidenheim, urlano fortissimo i difensori del Bologna che non volevano questo corner, ma secondo il direttore di gara si andrà dalla bandierina per la quarta volta nella partita in favore dei tedeschi. 6 gli angoli battuti dal Bologna, un chiaro gesto con un X composto a due mani da parte del giocatore che batterà questo corner per richiamare uno schema evidentemente provato e riprovato nella circostanza. Batterà il corner un giocatore di piede destro verso l'area di rigore del Bologna, traiettoria quindi a rientrare fortissima sul secondo palo, un colpo di testa di Torre dentro l'area piccola, ancora Zrilic di testa, Rowe, è lui sul pallone, dribbla dentro la sua area di rigore rischiosissima, deve lanciare questa sfera, dribbla ancora, la tiene, un po' folle questa giocata di Johnny Rowe, che comunque sappiamo non essere un giocatore ordinario, e si è messo a dribblare dall'uscita da corner con l'aria assiepata di giocatori, veramente rischiosissimo, ne ha dribblati tre, la stava per perdere, ha guadagnato il fischio, punizione, 38esimo della ripresa, 1-1, guadagna la punizione, ma insomma abbiamo rischiato molto di perderla con Johnny e questa sua giocata.
1: Giocata folle, però ecco, ha un controllo palla e una capacità di saltare l'uomo fuori dal comune, detto che in una partita ufficiale, ecco, mi auguro di non vedere mai una giocata del genere all'interno della propria area per sbrogliare una situazione di pericolo, la cosa migliore da fare è calciare in avanti o calciare in falo laterale per evitare qualsiasi tipo di rischio.
0: Rimessa ora per il Bologna dalla sinistra, 83esimo, 1-1 tra Bologna e Heidenheim, lancio in avanti Dallinga, controlla bene questo pallone, due avversari su di lui, nasconde la sfera, la gioca per Libra, finta di corpo, salta un avversario, conduzione, doppio passo, perde però il duello con un avversario che gli passa davanti, recupera il pallone, fa ripartire la squadra tedesca poco prima del cerchio centrale con il numero 5 Gimber che lancia in avanti, palla direttamente oltre la linea laterale, rimessa per Papazov dalla tre quarti difensiva sulla sinistra, il terzino bulgaro, è pronto con le mani a battere dentro il campo la giocata verso Odgaard, con le mani che non riesce però ad arrivare questo pallone, su questo pallone recupera l'Adenheim in scivolata con il numero 28 Colle che tocca lateralmente per il numero 22 Mamdi, il giocatore ora con la maglia numero 17 Onsak entra dentro il campo e serve lateralmente, ma ancora Mamdi, recupero palla del Bologna che non riesce in questa circostanza, allora ancora la formazione tedesca che attacca con Onsak dalla destra che pensa al cross, non l'effettua, cerca di sterzare, lascia lì il pallone comodo allora per Papazov che può ripartire dalla sinistra, lancio lungo verticale col mancino, palla interessante per Johnny Rowe, anticipato di testa da Gimber e ancora Heidenheim, allora avanzata proprio con Gimber che tocca sulla destra per Zrilic, lateralmente il movimento da parte di Eric che col destro crossa dentro l'area, Pessina coi pugni allontana, rimane a terra, fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione per il Bologna, 40esimo nella ripresa, 1-1, punizione per il rossoblù dentro la propria area di rigore, mini spot.
3: Nettuno Bologna 1 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
0: 86esimo, appena scoccato alla Fußballplatz di Valles, dove il sole fa un po' capolino tra le nuvole e fa un po' scocciare i tifosi che si sono anche un po' stufati di prendere tutto questo sole, anche noi in realtà, anche se siamo parzialmente coperti da un ombrellone che ci è stato gentilizzato dallo staff qui della Fußballplatz, qui di Valles, sempre gentilissimi con noi qui da Valles, qui in diretta su Nettuno Bologna 1, 1-1 tra Bologna e Heidenheim, 86esimo in corso, palleggia ancora la squadra tedesca, scontro tra i due numeri 21, Beck e Odgaard nella tre quarti difensiva, la meglio la formazione di Schmidt proprio con Beck che ora ritorna in possesso di palla, controlla prima del cerchio centrale in verticale la sfera servita verso Eric che ritorna verso il numero 16 Nihus che invece è rimasto in campo, vedi è l'unico giocatore Frank che è rimasto in campo, si vede che uno con, quello con la condizione migliore, cerca il lancio sventagliata di destro in avanti, Papazov di testa molto bene, Libra, ottima giocata col destro a superare un avversario, riparte, risale il campo in conduzione, grande giocata dell'italo venezuelano, imbucata verso Johnny Rowe, palla con i giri contatti dentro l'area, Rowe col mancino, vuole Dall'Inga, la chiusura dell'Heidenheim in due tempi tra portiere e difensore, ma buonissima trama tra Marco Libra e il numero 11 Johnny Rowe, palla riconquistata bene da Papazov di testa e Libra ha fatto 60 metri, palla al piede con grande velocità superando anche la pressione iniziale di un avversario e poi la messa bene in verticale dentro l'area della sinistra, Rowe l'ha voluta giocare orizzontale all'indirizzo di Dall'Inga che è stato chiuso, ma bella trama.
1: Sì, quel tocco di coscia in controbalzo quasi di Marco Libra a liberarsi del suo marcatore, davvero da sottolineare tantissime volte, bravissimo nell'aprirsi quindi la giocata in avanti, ha portato il pallone con qualità e poi ha giocato il pallone in avanti per Rowe nello spazio con i giri contati, grande purezza tecnica per l'italo venezuelano che ci sta rubando l'occhio in questi giorni d'allenamento, è la prima vera bellissima giocata sua in questa partita. Intanto il sole ci abbandona per il momento, lo diciamo piano.
0: Dietro le nuvole, rimessa per il Bologna in avanti sulla sinistra, cercato Rowe, sbagliata la giocata, la recupera Libra, poi Rowe rimane a terra, vorrebbe un fallo che non c'è secondo il direttore di gara Caresia della sezione di Trento, allora riconquista il pallone l'Heidenheim, 2 minuti e mezzo al 90esimo, 1-1 sempre il parziale che permane dopo le due reti segnate nella prima frazione, Castro al 21esimo e Pieringer al 29esimo, giro palla da parte della squadra tedesca di Schmidt sulla sinistra, il tocco da parte di Beck all'indietro per Gimber, di nuovo Beck, Badori va alto in pressione, non riesce a riconquistare la palla e allora Nihus tocca sulla sinistra per Onsak attenzione al limite dell'area, entra dentro l'area De Silvestri, chiude Casale col destro, spazza nella tre quarti difensiva alzando un campanile, Odgaard di testa, Beck rimane a terra, si prosegue Dall'Inga di testa sulla destra per Dominguez, un 2 contro 2, c'è anche Rowe che può attaccare il limite dell'area, Dominguez può puntare il limite dell'area, un avversario su di lui, Dominguez si ferma un attimo, poi col destro passa da Odgaard che vuole libera, palla imprecisa dentro l'area sulla sinistra, la riesce a gestire ancora, però Marco Libra può alimentare ancora l'azione offensiva, anche se Leiden Ameri è entrato tutta a difesa della propria area di rigore. Allora Libra all'indietro, 90 secondi al 90esimo, 1-1 tra Bologna e Heidenheim. Peccato, perché poteva essere il momento giusto per affondare il colpo con Dominguez e Rowe, che erano praticamente in un 2 contro 2 con una metà campo a disposizione. Ora Libra, altra giocata di controllo orientato a liberare un avversario, a far passare il pallone, l'avversario lo stende, fallo, calcio di punizione dalla sinistra per il Bologna. Ci piace molto sottolineare le giocate del giocatore italo-venezuelano che ha guadagnato una punizione, era dalla sinistra già battuta. Rowe controlla il pallone col destro, lancio sul secondo palo, Dominguez col destro la mette giù bene dal fondo, può giocarla con la suola, il dribbling da parte di Benja che scarica il vertice, De Silvestri col destro, cross sul secondo palo interessante da Linga di testa, palla dentro l'area piccola, Odgaard anticipato all'ultimo, calcio d'angolo provvidenziale intervento del difensore dell'Heidenheim, che in questo caso è andato in spaccata dentro l'area piccola e ha salvato tutti. Credo si trattasse del numero 14, addirittura Breunig la punta che l'ha messa fuori. Angolo per il Bologna, il primo nella ripresa.
1: Sì, sottolineiamo l'arte del primo controllo di Libra, Leo, mi sembra che su questo fondamentale l'italo-venezuelano si stia se la stia cavando piuttosto bene, con anche l'ultima giocata con cui ha preso il calcio di punizione a favore. Rowe per Dominguez che tentenna un po', mette il pallone in mezzo dei Silvestri e c'è un intervento provvidenziale dell'attaccante con la numero 14.
0: Bandierina di destra da Linga, Dominguez ad uscire col destro dentro l'area, riesce l'Heidenheim ad allontanare, lo fa però sul petto di Rowe che resta lì dal lato corto di destra, doppio passo, si accentra Rowe col sinistro, Feller in calcio d'angolo, bordata centrale ma sotto la traversa di Rowe che comunque fa vedere di avere questi colpi ancora una volta. Bella giocata, doppio passo ad entrare dentro il campo dal vertice, calcia fortissimo centrale col mancino, ha calciato col sinistro ma è un tiro di collo pieno, angolo di nuovo, batterà Dominguez
1: come era stato con il Celtic in Europa League, la situazione è stata praticamente la stessa, un po' più decentrato, però buon doppio passo per liberarsi l'uomo, liberarsi il tiro e poi gran tiro potentissimo che finisce centrale.
0: Dominguez crossa dentro l'area di testa, Ilic la sfiora solo, non riesce a direzionare verso la porta da Linga, lui bravo sul secondo palo a toccare all'indietro per Papazov, attacca il Bologna, siamo 30 secondi oltre il 90esimo, non sappiamo quanto c'è di recupero ma ve la raccontiamo comunque tutta questa partita, quindi rimanete sintonizzati, è il finale di gara in cui il Bologna vuole provare a vincere questa amichevole contro l'Heidenheim, punteggio di 1-1 in virtù dei due gol nel primo tempo. Attacca il Bologna sulla sinistra con Papazov in avanti verso Dallinga che esce dalla morsa dei difensori venendo incontro nella tre quarti difensiva, Badori col destro cerca il cambio di versante, lancio sventagliata per Dominguez che la controlla benissimo, ottima gestione da parte del 30 che poi prova il dribbling, vince un rimpallo, entra dentro l'area, salta ancora il avversario con la suola, poi vuole Rowe che si gira sul pallone al limite, calcio, una deviazione, calcio d'angolo, ma che bella giocata del Bologna, che bel controllo di Benjo Dominguez, ora poi Rowe danza sul pallone e trova lo spazio per calciare col mancino, deviazione, attacca ancora il Bologna che conclude in avanti questo secondo tempo di amichevole contro l'Heidenheim. Il calcio d'angolo verrà battuto sempre dal numero 30 argentino Benjamin Dominguez, bandierina di sinistra, questa volta quindi batterà il corner a rientrare verso i 16 metri tedeschi con il suo piede preferito, chiaramente il destro, va ora a prendere la rincorsa dalla bandierina di sinistra, c'è sempre Rowe molto vicino da quella parte al verde, praticamente sul lato corto, Dominguez infatti questa volta va allo scambio corto per Rowe che potrebbe andare nell'uno contro uno, c'è un avversario fermo su di lui, Rowe si accetta col destro a limite dell'area, Rowe calcia, la deviazione di un giocatore dell'Heidenheim che con lo scarpino allontana, peccato perché era libero nel tentativo di tiro, non è riuscito a evitare il muro dell'Heidenheim che ovviamente su questo corner era folto davanti alla porta del portiere Feller,
1: bravissimo a liberarsi, la conclusione non ha colpito secondo me nel modo in cui voleva appunto calciare verso la porta. Peccato perché da lì ci ha abituato a essere davvero molto pericoloso Jonathan.
0: Siamo nel recupero del secondo tempo di questa amichevole 1-1 tra Bologna e Heidenheim, ve la stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1, altra rimessa offensiva guadagnata dai rossoblù, De Silvestri dalla destra con le mani è pronto a battere, siamo a 15-20 metri dalla bandierina del corner, tocca per Odgaard in linea orizzontali che scambia di nuovo all'indietro nel cerchio centrale, siamo a 2 minuti e 40 oltre il 90esimo, corre quindi il 93esimo qui a Valles, Papazov dalla sinistra, tentativo di verticalizzazione deviata, poi Libra mette la palla fuori, triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce 1-1 tra Bologna e Heidenheim, questa amichevole termina con un pareggio, Castro al 21esimo, Pieringer al 29esimo, mini spot e torniamo.
7: C'è chi
2: Chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
7: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
1: Ancora insieme per commentare questo post partita tra Bologna e Heidenheim, 1-1 il punteggio finale a Santiago Castro. Ha risposto il numero 18 Pieringer, il punteggio finale quindi è di 1-1, non va oltre il pareggio il Bologna, però è un Bologna completamente diverso rispetto alla partita che si è vista sabato scorso contro l'Arminia Bielefeld. È un ottimo Bologna soprattutto nel primo tempo, ma anche negli ultimi minuti di partita. È stato sicuramente da sottolineare la prova di Benjamin Dominguez nella seconda parte di gara, quando Domenico Tedesco ha sostituito tutti gli 11 giocatori che sono partiti titolari. Ovviamente uno dei migliori in campo è stato Santiago Castro, che ha segnato un gol bellissimo, quello dell'1-0, recuperato poi sempre da Pieringer come vi dicevamo poco fa. E la grande partita per me c'è stata anche da parte di Elland, che attraverso le sue cavalcate in avanti, le sue conduzioni palla al piede, ha messo in difficoltà tutta la linea difensiva e non solo, anche il centrocampo della squadra avversaria. Quindi da sottolineare la sua prova anche in fase di lettura difensiva, comunque sempre molto preciso nel recupero palla, anche quando non sembra che ci arrivi, c'è arrivato il difensore centrale norvegese. Quindi abbiamo delle buone notizie dopo questa partita che si è giocata oggi qui a Valles. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo ovviamente per continuare a commentare la partita che si è appena conclusa.
8: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
9: Ciao, sono io.
10: Io chi?
9: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
10: anzi il migliore,
9: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
11: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
7: Su Nettuno Bologna 1, le amichevoli del Bologna, in diretta dal ritiro estivo a Valles.
12: Grazie.
1: Ancora insieme per commentare la partita che si è appena conclusa 1-1, il punteggio tra Bologna e Heidenheim. Castro ha risposto con il numero 18 Pieringer tutto nel primo tempo per quanto riguarda i gol, e abbiamo visto il primo gol segnato in questo ritiro qui a Valles, segnato da Santiago Castro, gol veramente molto bello, assist di Cambiaghi con un bel cross, Castro che è andato ad anticipare tutti sul primo palo, attaccando il primo palo da attaccante vero, girando di testa un pallone imparabile per il portiere Feller, che si era reso protagonista nella prima frazione soprattutto con le tante occasioni create da parte del Bologna. È una prestazione che è confortante per la squadra di Domenico Tedesco dopo la scoppola di sabato rimediata contro l'Arminia Bielefeld. Il Bologna oggi ha dimostrato di essere una squadra che sta meglio fisicamente, ma sono riusciti anche diversi sviluppi tattici e soprattutto pochissimi i gesti tecnici sbagliati. Siamo anche con Manfredi Campione, a cui chiediamo ovviamente un commento su questa partita che è stata positiva, ecco, se la rapportiamo a sabato scorso è stata estremamente positiva.
10: No dai, non nascondiamocelo, almeno io non mi nascondo, ero preoccupato stamattina, no? Perché ieri abbiamo visto, arrivederci, tra l'altro salutiamo tanti tifosi del Bologna, arrivederci, e che erano qua, sì, a Castel del Rio, tutto il gruppo di Castel del Rio del club, e li saluto con piacere. Dicevo, stamattina un po' di preoccupazione c'era, ieri l'allenamento è stata doppia seduta, abbastanza pesante, la gamba vista sabato poteva far preludere a un tipo di partita diverso, e invece è venuto fuori un bel primo tempo del Bologna, anche organizzato dal punto di vista di impostazione del gioco. Ieri Tedesco ha interrotto tante volte il Bologna, ti ricordi Frank quando provava a codificare un po' le giocate richieste da Tedesco in uscita, alla fine l'ha interpretata bene, hanno fatto bene più o meno tutti nella prima parte di gara. Non vedo, peccato per quel gol preso, perché era una situazione anche leggibile, però va bene, la mettiamo in conto. Però un Bologna ordinato, con qualche eccellenza in questa prima parte di gara, Elland sicuramente ha dato delle risposte confortanti, lo stesso Bernardeschi a centrocampo, che dipenderà tra l'altro, ecco, su questa posizione di Bernardeschi da interno passa anche il mercato del Bologna, perché fino a ieri io vi dicevo della possibilità dell'arrivo alla fine di un paio di centrocampisti per chiudere il reparto. Se Berna continuerà e proseguirà in questo lavoro con Tedesco a interpretare un ruolo dei tre di centrocampo, è evidente che non arriveranno due giocatori lì a centrocampo, potrebbe uscire un esterno. Oggi sono contento di aver visto Benjo far bene nella seconda parte di gara, ma potrebbe arrivare eventualmente un esterno a rimpiazzare il ruolo di Dominguez, quindi non vuol dire che arriva un giocatore in meno, ma forse potrebbe arrivare un ruolo diverso, dipende un po' dalle scelte di Tedesco. Scelte di Tedesco che hanno ruotato tanto anche un po' sul futuro di Orsolini, che a fine settimana potrebbe chiudere la questione relativa al suo prolungamento del contratto. Oggi ho visto e letto tanto ottimismo, qualcuno è andato anche oltre a quelle che sono le reali condizioni. Oggi c'è la volontà congiunta di entrambe le parti di definire la questione, questo possiamo dire, oltre non si va, e entro il weekend però potrebbe arrivare anche una conferma di Orsolini da questo punto di vista, che fa bene anche perché vuol dire che comunque da questo punto di vista si è trovato un equilibrio un po' tra le richieste di Orsolini, le scelte di Tedesco che vuole Orsolini in questo gruppo, ma anche, perché no, ritorna Bernardeschi, è un Bernardeschi ripensato in un ruolo di interno, trequartista, di essere quel centrocampista di movimento che nel centrocampo di Tedesco ci può anche stare. È evidente che a quel punto devono arrivare dal mercato giocatori di un certo tipo per permettere a Bologna anche di sopportare, no? un giocatore come Bernardeschi, perché dal punto di vista di copertura qualcosina Berna può lasciare, però devo dire che il primo tempo di oggi ha fatto ben sperare in una lettura di questo tipo. Abbiamo incontrato una squadra organizzata, fisica, più avanti sicuramente con la gamba, e si è visto, e quindi il test diventa, diventa positivo, è un buon 1-1, è un passo avanti sicuramente rispetto a sabato, era evidente, lo dice anche solo il risultato, ma per quello che ho visto abbiamo affrontato anche una squadra più quadrata rispetto a quella che abbiamo affrontato sabato, e Bologna ha saputo approcciarla nella maniera giusta, qualche lettura difensiva ancora da correggere. Però ecco, è incredibile, in 4 giorni l'umore ma anche la percezione sicuramente ha avuto una variazione verso, verso l'alto, e questo è quello che c'è da registrare fin qui.
1: Certo, poi la cosa che fa piacere ovviamente è che tutto questo si sia verificato davanti ai tanti tifosi che anche oggi hanno partecipato qua all'amichevole e non, ovviamente non potevano ritenersi soddisfatti dopo la partita di sabato contro l'Arminia Bielefeld, però ecco, oggi c'è stata una risposta differente per quanto riguarda i tifosi e soprattutto i giocatori del Bologna. Ringraziamo ovviamente Manfredi Campione, che quando ti ritroviamo, Manfred?
12: Domani
1: alle ore 12 qua da Valles. Siamo ben contenti. No, sarà veramente molto bello sentirti domani. C'è tanto materiale, c'è la partita, c'è il mercato, non c'è allenamento, però ci sono tanti temi da toccare per quanto riguarda il Bologna, ma ce ne sono veramente veramente tanti. Vedi che hai tante cose di cui parlare, Manfred. Vedi che hai tante cose alla fine di cui parlare. Facciamo anche una battuta insieme a Leonardo Bosello per quanto riguarda la partita. Adesso viene abbastanza facile ritenersi soddisfatti e contenti per commentare la partita, che è stata completamente diversa rispetto a sabato, un po' meno per

0: Che comunque insomma lascia certamente con grande ottimismo il lavoro di Domenico Tedesco per il futuro, e questo è certamente insomma un buon segnale dopo il 4-0 di sabato. Siamo contenti di commentare un Bologna che ha pareggiato contro una squadra che è più avanti nella preparazione, che ha già fatto 4-5 amichevoli se non sbaglio, che comunque inizierà la stagione come poi sarà per l'Arminia Bielefeld, quindi l'8 di agosto, 2 settimane prima rispetto al Bologna. Sono risposte certamente positive, anche perché ci sono state tante prestazioni singole dei vari giocatori che abbiamo certamente apprezzato e li andremo ad analizzare al meglio nella giornata di domani. Mi è piaciuto molto Santi Castro, che forse prende la palma del migliore in campo per il Bologna. Abbiamo visto anche segnali di risveglio da parte di Benjamin Dominguez, che è un giocatore che attendiamo perché sappiamo che è dotato di grande talento e quindi certamente può e deve esprimersi sui livelli che abbiamo per ora forse solo intravisto, e chissà, magari riusciremo a vedere anche, e al contrario Manfre, il cannocchiale che Manfre ha cercato di utilizzare per vedere non era nel verso giusto. C'è giustamente anche un po' di momento di squadra, di gruppo. Salutiamo anche Max Guerrieri, con cui chiudiamo con un commento di Max alla partita. Lasciamo anche a Max la possibilità di commentare il match che ha visto qui con noi, e visto che non l'ha commentato è molto più riposato a livello di voce, e gli lasciamo due bei minutini per commentare la partita, o anche uno, quanto vuoi.
1: Allora, riposato di voce intanto sicuramente, no, devo dire grossi passi avanti, ma me li aspettavo rispetto alla giornata di sabato scorso, anche perché la condizione fisica è cresciuta, sta crescendo pian piano. Poi è chiaro che c'è ancora bisogno di cambiare tutta la squadra da un tempo a un altro, però è normale che sia così in questa fase della stagione. E dal punto di vista tecnico abbiamo visto cose interessanti, soprattutto nel primo tempo. È un'impostazione di gioco che, se determinati scambi tra i giocatori, magari soprattutto tra i difensori centrali e i centrocampisti, riescono, può portare a trame veramente, veramente di livello, con anche cambi di gioco abbastanza frequenti per innescare gli esterni nell'uno contro uno. Abbiamo visto un bellissimo gol di Santi Castro da rapace d'area, e sappiamo che magari non è esattamente il gol che ama segnare di più e che riesce a segnare con maggior frequenza, quindi sono arrivati segnali positivi. Poi è chiaro che siamo al 22 di luglio, quindi è normale che si debba ancora crescere sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico e delle trame di gioco.
2: Grazie mille anche a Massimo Guerrieri di ETV. Abbiamo fatto un po' il giro con i vari colleghi, grazie a Manfredi Campione, grazie a Max Guerrieri, grazie anche a Leonardo Bosello per la radiocronaca, grazie soprattutto a voi che avete partecipato qui su Nettuno Bologna 1, e anche grazie a... sì, lo sento, che cosa? Cosa sentono?
0: Sentono, direi, di nuovo il gol di Castro,
2: perfetto.
0: Del giorno, replicone, perfetto.
2: Quindi tra poco replicone, mi raccomando, rimanete qui su Nettuno Bologna 1. Da Valles per oggi è tutto, noi ci risentiamo domani con la classica ormai programmazione alla quale vi siete abituati durante questo ritiro. Vi auguriamo una buonissima serata da parte di Frank Loreti
0: e da parte di Leo Bosello. Buona serata a tutti.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
4: Nettuno siamo noi.
3: No, Matte, è la squadra di baseball.
4: Quale?
3: Nettuno.
4: Siamo noi.
3: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
4: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
5: Sì,
4: ma
5: tutta, Matte, sì, sì.
4: Tutta quanta?
5: Tutta, anche quelli del basket.
4: Ma
5: sì,
4: quanti saranno?
5: Sacco, tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
4: Sarà pieno, imballato.
5: È imballato,
4: gente,
5: sì.
4: Veramente.
5: Wow.
6: Ma davvero questo? Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: E allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionario.

0: Skoda ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
7: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
9: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
9: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
14: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
14: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
17: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
18: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
17: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
18: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
18: Dimmi.
19: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
18: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
19: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
19: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
18: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
20: piccolo.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
26: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
27: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
26: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
25: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valles con Max Guerrieri qua di fianco a me del team di ETV che ha seguito anche questa mattina come la possiamo chiamare? Neanche rifinitura, più riattivazione.
1: Una sgambata, buongiorno a tutti intanto.
0: E una sgambata de Bologna, soprattutto di chi probabilmente non partirà dal primo minuto questa mattina. Alcuni dei giocatori del Bologna qui in campo la mattina alle 10 ve l'hanno raccontato anche Frank e Leo Bosello poco fa. In vista della partita di oggi pomeriggio alle 16, secondo appuntamento e secondo test in questo ritiro a Valles, ancora una volta una squadra tedesca, dato l'avversario.
1: Allora, l'avversario è l'Heidenheim, che così come l'Arminia Bielefeld è un club di Zweite Bundesliga, quindi Serie B tedesca. È un club che però è retrocesso l'anno scorso dalla Bundesliga, quindi sulla carta è migliore dell'Arminia Bielefeld. Poi in realtà l'Arminia aveva giocato la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda, quindi parliamo esattamente non di due formazioni qualsiasi, ecco, per la cadetteria tedesca. Ad ogni modo è un avversario molto interessante, non solo perché, così come l'Arminia, è due settimane più avanti nella preparazione rispetto al Bologna, ricordandovi che la stagione di Zweite Bundesliga inizia l'8 di agosto mentre la stagione del Bologna è il 24, quindi ci sono 20 giorni di differenza più o meno. Ma è una formazione interessante soprattutto perché il suo allenatore, di cui in questo momento mi sfugge il nome ma lo abbiamo riferito anche lunedì al Pallone nel 7, è sulla panchina della Heidenheim dal 2007, quindi da 19 anni quasi, ed è un qualcosa che in Italia non si vedrà mai, quindi già per questo è una formazione curiosa che il Bologna affronterà con, immaginiamo, chi stamattina non ha faticato, perché poi abbiamo parlato di sgambata, però stamattina per 40 minuti a correre avanti e indietro i giocatori impiegati e chiamati a raccolta da Domenico Tedesco hanno fatto un bel po' di fatica. Erano i quattro primi Vera, quindi Papa, Zovia, Berbadori e Libra, De Silvestri, Dallinga, Odgaard, Rowe, che immaginiamo, magari non solo, ma anche per via dell'espulsione, di quanto accaduto con l'Arminia, magari giocherà solo 25-30 minuti dell'amichevole di oggi. Per quanto riguarda i portieri, si è allenato individualmente solo Apponen, quindi Franceschelli, Pessin e Skorupski immaginiamo abbiano fatto solo palestra. Io mi aspetto onestamente Lukas Skorupski, ad esempio, tra i pali dal primo minuto, e poi per esclusione, ma adesso ne parliamo, possiamo andare a comporre tutto il resto dell'11.
0: Sì, sulle scelte di Tedesco c'è un po' anche di curiosità, perché anche ieri, ecco, nell'allenamento di ieri più che altro anche dal punto di vista tattico, no? Perché la mattina dedicata tanto ancora un po' alla parte atletica, no? Ma sempre col pallone tra i piedi, con questi Torelli a un solo tocco, a ritmi anche decisamente elevati. Ma il pomeriggio invece tanta attenzione di Tedesco, con tante interruzioni anche, no? dell'allenamento, per la costruzione un po' dal basso, e l'allenamento anche sul rientro veloce, no? Sullo scappare indietro in caso di perdita di possesso del pallone sulla tre quarti. Ecco, ti aspetti che oggi Bologna continui a provare anche queste novità tattiche, che comunque non nascondo, un po' stanno mettendo in difficoltà i suoi uomini in campo, abituati ovviamente a fare qualcosa di diverso, a cercare la profondità molto più in fretta, senza quel fraseggio nella propria metà campo, anche nella propria area, che italiano ha un po' lasciato andare, no? Nell'ultimo anno soprattutto, ma già da quando era arrivato il primo anno progressivamente aveva un po' abbandonato quel pezzo identitario della squadra di Motta.
1: Beh, allora, di base partiamo da questo presupposto: le amichevoli dovrebbero servire a provare le novità, soprattutto dal punto di vista tattico, soprattutto in ritiro, soprattutto in una fase prestagionale, poiché l'amichevole con l'Arminia Bielefeld sia stata un mezzo e mezzo tra botte continue, una partita vera, questo è più un'eccezione che va a confermare invece la regola, che ci racconta che le amichevoli servono per provare le novità. Certamente la principale principale novità e quindi la principale differenza rispetto ai concetti di calcio di Vincenzo Italiano è rappresentata dalla costruzione fin dal portiere, dai difensori centrali che sono molto più sollecitati rispetto a quanto non fossero in fase di possesso, parlo in fase di possesso con Vincenzo Italiano, perché, ma in realtà l'ha provato anche ieri mattina, non solo ieri pomeriggio, la richiesta di Tedesco ai due centrali di difesa è quella di andare ad imbucare in verticale per il perno basso, il mediano basso di centrocampo, quindi non esiste, se lo sviluppo è più elaborato, di andare direttamente sugli esterni. Magari se non si vuole fare sviluppo elaborato si va ad appoggiarsi sulla punta o dal portiere si rilancia sull'esterno, ma se lo sviluppo è elaborato a partire dalla difesa bisogna appoggiarsi al perno basso. Questo sta mettendo in difficoltà i perni bassi, quindi è la Zuzzi e Badori finora che ci si stanno molto impegnando, sono molto applicati, ma è chiaro che a livello tecnico bisogna tornare a lavorarci come ha fatto per anni Motta su questo tipo di uscite. E poi i centrali, perché Vitic, Casale, Ilic, Elland sono centrali tutti o più o meno tutti abituati con il gioco di Vincenzo Italiano, che fondamentalmente dai centrali passava il giusto, almeno nelle costruzioni più interessanti. E poi in fase di non possesso, anche questo immagino lo vedremo in amichevole oggi pomeriggio, Tedesco sta insistendo tanto sulle scappate all'indietro, le cosiddette corse all'indietro di reparto, quindi non più a uomo ma un lavoro con la linea 4 scalate, uno avanti e tre dietro che si stringono, tutti questi movimenti un po', se vogliamo, alla Sarri nella concezione di una difesa che si muove in linea e che poi va per il campo in linea sempre. Ecco, sta insistendo molto su questo Tedesco in allenamento, immagino lo vedremo poi oggi pomeriggio.
0: Ti aspetti un Bernardeschi che ha provato Tedesco diverse volte anche nelle partitelle come interno di centrocampo, o invece comunque un Bologna che tra l'altro oggi avrà in gruppo, si riuniranno, mettiamola così, al gruppo anche Nicola Moro e il nuovo acquisto, no? La Sane e Bernardeschi interno, o comunque ruoterà gli esterni e faranno primo tempo una coppia e secondo tempo un'altra?
1: Allora, ieri mi pare abbia provato due soluzioni, sì, che comunque è sempre giusto tenerne aperta più di una. Una squadra, quella dei casaccati, che probabilmente vedremo riproposta quasi in toto dal primo minuto nell'amichevole di oggi, ha giocato 4-3-3 con Berna mezzala, diciamo così, copriamoci, Berna mezzala, che io immagino possa giocare contro l'Heidenheim e immagino possa essere quella la sua posizione. L'altra squadra dei non casaccati aveva Badori e Libra come riferimenti centrali e Odgaard che agiva sia in fase di possesso che in fase di non possesso un po' più vicino alla punta, un po' più vicino a Thijs Dallinga in quell'occasione, e quindi mi pare fosse un 4-3-3 contro un 4-2-3-1, adesso semplificandola al massimo usando i numeri e i moduli. Poi sappiamo che in realtà conta l'interpretazione che i giocatori e l'allenatore danno ai numeri e al modulo. Io credo Tedesco voglia insistere un po' di più, soprattutto in questa fase, su un centrocampo più tecnico, con giocatori più vicini anche come zolle calpestate, per rimanere lì a triangolare scambi brevi tra 2, 3, 4 giocatori, e in questo senso un centrocampo formato dalla Zuzzi, Pobega e Bernardeschi è certamente quello più indicato per scambiarsi la palla lì vicino, lì tra di loro in questo momento, non per togliere qualcosa a Badori e Libra, ma magari sono meno pronti rispetto a un Bernardeschi a giocare questo tipo di calcio, almeno in questa fase.
0: Max, grazie. L'ultima domanda, Fabrizio Romano questa mattina, boom, da seguito a un rumor di ieri, no? Un rumor di ieri
1: della Gazzetta, così citiamo anche la fonte, della Gazzetta dello Sport, che raccontava di Galarza. Vado a leggerlo, perché mi sembra più corretto anche per chi l'ha scritto. Fabrizio Romano questa mattina alle 7 scrive di Galarza, adesso devo ritrovarlo, comunque eccolo. Il giocatore del Paraguay, Matias Galarza, può lasciare il River Plate quest'estate dopo le sue performance nella Coppa del Mondo. Getafe, Bologna e alcuni club di Saudi Pro League hanno tutti chiesto informazioni, quindi non solo sono interessati, ma hanno chiesto informazioni a River Plate. Questo è quello che ha riportato Fabrizio Romano, e poi lascio a te la descrizione della potenziale trattativa.
0: Sì, assolutamente, ne parliamo dopo, subito dopo la pubblicità.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
16: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
15: OVS, love people, not labels.
17: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati sulle frequenze di Nettuno Bologna 1, ci siamo spostati un po' per il vento che si è alzato parecchio qui a Valles, almeno per ora, e ci siamo messi di fianco allo store di Rocco, che dopo... Ciao. Dopo vieni a farmi... Ah, sì, sì. E che dopo viene qua a fare due chiacchiere e raccontarci un po' di come sta andando il ritiro e tutto. Tra l'altro, i vostri messaggi al 366-402-4022 e fino a poco fa eravamo con Max Guerrieri del team di ETV, la redazione sportiva di ETV, a presentare un po' anche la partita di oggi pomeriggio alle 14, quando il Bologna scenderà in campo. Abbiamo fatto una parentesi già di mercato, il nome di Galarza è un nome che era venuto fuori ieri dalla Gazzetta, oggi confermato da Fabrizio Romano l'interessamento e la richiesta di informazioni da parte del Bologna, segno di come Bologna comunque ha più obiettivi per il centrocampo, attendendo di capire quale diventa la pista più percorribile. Il nome di Amondarain o Amondarain, come volete chiamarlo, e lo scopriremo qualora dovesse arrivare sotto le due torri in maniera forse un po' più semplice, è quello sicuramente dove Bologna ha lavorato di più e ha cercato di affondare il colpo. Siamo lontani sicuramente ancora da una soluzione positiva, perché col giocatore, ve l'avevamo anticipato già tempo fa, no? Col giocatore siamo abbastanza a bolla, col procuratore pure, con le studiante se c'è un po' di distanza tra quella che è la richiesta e l'offerta del Bologna invece. E questo sicuramente è un aspetto che può complicare. No.
3: Senza ombrello,
0: è bellissimo. Sembravo nel paddock. Vieni di qua, così ti tengo.
3: Se posso.
0: Buongiorno.
3: Senza ombrello, allora?
0: Andiamo con l'ombrello come il paddock. Sì. Abbiamo la nostra ombrellina di Valles, grazie. Si chiama Rocco.
3: Ciao a tutti, un saluto a tutti i tifosi del Bologna.
0: Allora, come sta andando sto ritiro intanto? Dai, raccontami un po'.
3: Direi alla grande, insomma, siamo partiti sin dall'inizio del ritiro, molto bene, tantissima gente. I tifosi sono sempre fantastici, ci vogliono un bene dell'anima e sono qui tutti i giorni a comprare i prodotti e star qui con noi a fare due chiacchiere.
0: Qual è la maglia più venduta?
3: Beh, la maglia più venduta è Bernardeschi, chiaramente, che è quello che è un po' più affidabile su tutti gli altri, insomma, ecco.
0: Perché abbiamo paura di chi potrebbe uscire, quindi in questo momento
3: siamo ancora, il mercato è ancora aperto, quindi
0: è chiaro,
3: attendiamo.
0: E nel frattempo, e invece il prodotto più venduto qual è? Capelli. Oggi sono arrivati i palloni, tra l'altro
3: sì, molto belli, rosso blu come sempre, e poi cappellini e ombrelli quando piove, perché comunque qui ogni tanto ci fa lo scherzetto
0: grande. E rispetto all'anno scorso i numeri sono più o meno sempre gli stessi, insomma, Valle si sembrava pienissima, sì, durante il weekend.
3: Effettivamente è così, la gente si è sempre è già qui che viene da qualche anno, quindi non è la prima volta, quindi sempre più numerosi. Strana sta cosa, vero?
0: Strana, ma tu sai già il numero di maglia di Alassane? Nuovo giocatore terzino che sta arrivando oggi.
3: No, ora no, e quindi attendiamo.
0: Perché lui deve poi mettere i numeri dietro le maglie.
3: Perché personalizziamo anche le maglie, esatto, chiaramente. Quindi siamo pronti a tutto e disponibili con tutti, insomma.
0: Grande.
3: Do un abbraccio a tutti quanti. Chi non vuol venire qui a Valles, abbiamo lo store in centro e allo stadio.
0: Quindi, con la Katia.
3: Con la Katia, la mia carissima moglie, che gli do un abbraccio e un saluto.
0: Anche io.
3: Grazie.
0: Grande Rocco, grazie. Ciao. E allora abbiamo salutato anche Rocco dello store del Bologna, insomma, anche stamattina vi faccio vedere, no? Dietro di me, se la vedete, c'è la palestra dietro quelle vetrate, dove comunque si mettono a fare un po' di riattivazione muscolare tutte le mattine, anche nel primo pomeriggio, i giocatori del Bologna, e poi ovviamente nello store di fianco lì vengono a firmare gli autografi i giocatori a fine dell'allenamento o nei momenti dedicati durante le diverse attività, le diverse giornate. Vi dicevo quindi di Galarza, vi dicevo di Amondarain, mancano dettagli comunque da definire con le studiante, se c'è comunque concorrenza per il giocatore. Vi avevo già detto anche del Nottingham Forest, vi avevo già detto, ne avevamo già parlato ed è una cosa che è uscita anche da altre parti, insomma, ci sono interessamenti e sirene di Premier. Lui in ogni caso avrebbe preferito come step, come passaggio per la propria esperienza, per il proprio percorso di carriera, probabilmente Bologna. Certo, le studiantes per un giocatore che ha fatto una sola stagione, ma l'ha fatta importante, con la prima squadra a 21 anni, chiede una cifra comunque abbastanza importante. Bologna valuta e valuta anche piste alternative. Sul fronte centrocampo, tra l'altro, si era già capito un po' dalle parole di Fenucci ieri durante quell'intervista a margine dell'allenamento di ieri mattina, che le cose si sono un po' raffreddate nel tempo. Una conferma da questo punto di vista arriva anche questa mattina con voci che danno Freuler molto vicino a una scelta di carriera importante, perché potrebbe anche approcciare e chiudere per lui, almeno vedremo se sarà così, se sarà chiusura oppure no. Gli auguriamo ovviamente di andare avanti il più possibile comunque nel campionato saudita arabo. Non abbiamo ancora grandi conferme da questo punto di vista, però sembra che comunque per Remo il percorso arabo potrebbe essere quello forse in questo momento più vicino a quelle che sono le sue preferenze e le sue scelte. Di conseguenza è un'ulteriore forse conferma su quelle che possono essere invece le distanze oggi che separano comunque Remo e il Bologna. E nei vostri messaggi chiedevate anche un po' conto di quello che sono. Ciao ragazzi, la biglietteria che orari fa? Vorrei venire su venerdì a prendere i biglietti per sabato perché sono a 40 minuti di macchina con l'albergo. Guarda, i biglietti credo che tu li possa acquistare serenamente nella fascia oraria della mattina e del pomeriggio, però per darti delle conferme e non delle ipotesi, facciamo che magari mi prendo la pausa pubblicitaria, chiedo e poi ti riferisco. Mi sono perso Rocco, sì, ti sei perso Rocco, e ditegli che la saluta Ale, che lo saluta Ale, lui capirà. Ugresic, Galarza, Mondarain, Puerta, alla fine arrivano Ricci e Miretti all'ultimo in prestito alle PR? No, non credo che andrà a finire così. Credo che alla fine un giocatore a centrocampo arriverà sicuramente a breve. Ieri vi dicevo che poteva essere una buona giornata per avere delle conferme, alla fine sono arrivate conferme un po' al contrario, mettiamola così, cioè quella di Remo e allo stesso tempo qualche aggiornamento sulla questione Mondarain con le Studiantes e allo stesso tempo la questione relativa invece a Galarza. Quindi ieri poteva essere un po' uno snodo per capire e avere qualche certezza in più comunque su che cosa sta succedendo in chiave mercato e in proiezione per il centrocampo del Bologna. Allo stesso tempo probabilmente un secondo centrocampista arriverà, non saprei dirvi se fa parte di un pacchetto che potrebbe far parte invece del mese di agosto, e allora sì. Ma Ricci è un nome che è venuto fuori ieri, da valutare, tutto è possibile, si vedrà, però sicuramente quando si aprirà la finestra di agosto, magari un agosto già iniziato, si aprono anche delle opportunità di mercato, dei costi di mercato, giocatori che eventualmente possono partire e si apre al prestito dopo che non sono riusciti ad uscire a titolo definitivo nelle settimane precedenti, e lì per me potrebbe arrivare anche il secondo centrocampista che credo che farebbe comodo a Tedesco, ma che sia anche forse nei piani dello stesso Sartori e dello stesso Di Vaio per completare il reparto, il pacchetto dei centrocampisti del Bologna. È evidente che è un mercato che va piano. Ieri alla Roma è saltato un giocatore che sembrava fatto, che tutti danavano per fatto e grande acquisto della Roma, addirittura si parlava dell'acquisto a cifre più importanti nella storia della Roma, e alla fine il giocatore non è arrivato, e Gasperini credo che si sia anche abbastanza arrabbiato. Però ragazzi, in questo momento le cose stanno così, anche per chi magari spinge un po' di più. È vero che Fiorentina e Como sicuramente sono partite con l'acceleratore a tavoletta, addirittura la Fiorentina nei primi 5 club credo che abbia investito di più sul mercato fino ad oggi. So che non sono piaciute le parole di Fenucci quando ha parlato di 200 milioni di giocatori acquistati negli ultimi 3 anni e che ha aperto ferite in qualcuno che ha resettato completamente ed è tornata un anno fa come se non avessimo parlato di niente in questi anni, ma sorvoliamo anche su questo. Di sicuro comunque è un mercato abbastanza ancora lento. Il Bologna con uno sforzo potrebbe chiudere il discorso Mondarain e portarlo qua, vedremo se per loro comunque il costo del giocatore vale la pena per quella che è la valutazione che ne fa il Bologna. Non è il milione che fa la differenza, ma è la valutazione complessiva che fa la differenza, e anche i milioni di differenza che ci sono in una trattativa che è partita 2 settimane fa circa a certe cifre e che oggi è arrivata a quelle cifre. Bisognerebbe cercare di raccontarle tutte, non soltanto le porzioni di racconto che fan piacere poi, perché sono semplicemente di parte, questioni da cavalcare per cercare di portare avanti una campagna che francamente è un po' anche stancata. Quindi sul discorso Mondaline si era partiti a cifre molto diverse, oggi probabilmente ad altre lo puoi portare a casa, ovvio che la distanza tra quello che era la valutazione originale fatta da Bologna e quella che l'estudiante se ne fa oggi e chiede per farlo partire ha una profonda differenza, e quindi sono valutazioni che devono essere fatte anche alla luce, immagino, di quelle che sono le alternative. Non c'è solo Mondaline come centrocampista di talento con l'età giusta e come profilo da portare a Bologna su un pacchetto di giocatori che prende più o meno e marca tutto il continente, ma questi sono dettagli che probabilmente interessano a pochi. Dai Manfre, per il centrocampista tagliamo una testa al toro e prendiamo Cigarini. Ciao Andrea. No, ve l'ho già detto, per me il giocatore che si porta dietro comunque qualche punto interrogativo, perché lo conosciamo, quindi non voglio sbilanciarmi troppo, però l'argentino sicuramente, per, ve lo dicevo ieri, anche soltanto per il fatto storico di come gli argentini al campionato italiano tendenzialmente riescano ad adattarsi con una discreta facilità rispetto ad altri, per me è il profilo giusto. Dei diversi nomi, anche dello stesso Galarza, no? Che è un centrocampista mediano molto ruvido, un medianaccio, se vogliamo dirla in maniera un po' così, uno che non disdice il contrasto, l'intervento anche al limite, quindi un giocatore anche un po' falloso, è un buon centrocampista che ti torna sempre utile in una rosa di giocatori. Mi sembra che Mondaline sinceramente sia un profilo che può fare ruoli diversi, che ha un margine di crescita importante perché ha fatto una stagione importante e ha un'età che consente di immaginare che possa crescere parecchio. Conforta sapere che ci sia l'interesse anche di squadre comunque, per esempio di Premier, che possono puntare su di lui. È ovvio che una Premier in questo momento a lui dà meno garanzie di spazi, che sono quelli che cerca, no? Di minuti giocati. Vi facevo per esempio il paragone con Valdepeñas, no? Che preferisce andare alla Fiorentina una volta che la Fiorentina garantisce l'uscita di Gosens, cosa che Bologna non ha potuto fare con Miranda, ovviamente. Sono comunque decisioni che vengono prese anche alla luce di queste considerazioni, quindi per tutti questi motivi a Mondaline, secondo me, dei diversi nomi fatti, io Puerta, ragazzi, non l'ho mai nominato e continuo a non nominarlo, non è un profilo accessibile per il Bologna, non è nelle corde del Bologna prendere un centrocampista da un valore circa di 20 milioni di euro, non è quello il profilo del Bologna. Ugresic è un giocatore diverso che ha caratteristiche più offensive o comunque molto più bravo con la palla, mettiamola così, che senza palla, ma è un giocatore molto giovane che può crescere, che viene da un campionato, quello disputato con il Partizan, che ci ha portato una premessa, giocatori completamente diversi, ruoli diversi, però con Ilic non è che è andata benissimo per esempio la parentesi di Ilic a Bologna, che anche oggi lo vediamo aggregato in gruppo, ma probabilmente prenderà una destinazione diversa e partirà. Quindi fra tutti i profili sicuramente quello di Mondaline, per tanti motivi, è quello per me più adatto anche a quello che potrebbe servire a Tedesco. E dopo ci arriviamo, perché oggi vedremo in campo un Bologna che credo forzerà alcune giocate che ancora ad oggi, dicevo prima con Max Guerrieri, non sembrano essere completamente assimilate e digerite. È vero che si lavora da una settimana, poco più, e che serve tempo per certi cambiamenti anche importanti, sembrano dettagli piccoli ma in realtà non lo sono. Ieri Tedesco ha interrotto, vi dicevo, tante volte l'allenamento per disegnare un po' le opzioni in uscita del Bologna, lasciando ovviamente libera anche ogni giocatore comunque di interpretare, no? I movimenti nella maniera che le circostanze presentano più favorevoli o meno, però con molta puntualità, con molta precisione, veramente anche una pignoleria non banale che dopo infatti raccontiamo nel prossimo step. Arriviamo subito.
20: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
24: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
25: Che fame!
26: Mac!
24: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app su mcdonalds.it.

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Eccoci qua, di nuovo ritrovati, stiamo facendo un percorso a tappe, praticamente dietro di me è dove tutti i colleghi e anche tutti i tifosi della Bologna bene o male passano il pranzo o la cena per rifocillarsi, bere una birra, mangiare un panino, comunque ritrovarsi con gli amici subito dopo l'allenamento. E stavamo parlando del mercato, stavamo parlando di Amondarain, stavamo parlando del centrocampo e di come Amondarain e non solo ovviamente Galarza e altri giocatori che comunque rientrano nelle indagini di mercato che Bologna comunque ha attivato da diverso tempo. Sono diversi i profili, anche alcuni che non sono usciti e che non conosciamo, oltre a quello di Ugresic che invece è più che noto da diverso tempo. Ma perché ne stavamo parlando? Perché Bologna adesso sì, dopo che siamo qua da un paio di giorni, anch'io l'ho raggiunto, sta lavorando tantissimo sul centrocampo, ma più che altro su un'impostazione di gioco diversa rispetto a quella che in precedenza eravamo abituati ad osservare e su cui Bologna ha lavorato tanto con Vincenzo Italiano. Ed è un po' questa uscita dal basso che spinge moltissimo su un corridoio centrale che insomma non era un aspetto che potesse essere peculiare nel gioco di Italiano, ma soprattutto richiede lì a centrocampo anche giocatori di livello tecnico importante, non solo per la costruzione del gioco e quindi la qualità dei centrocampisti che comunque dovranno interpretare questo ruolo, ma anche ovviamente, questa è una caratteristica del Bologna che abbiamo conosciuto negli anni, in tutti gli anni di Motta e Italiano, anche in quella riaggressione nella nostra metà campo, forse un po' più bassa come partenza, come riaggressione, ma comunque in ogni caso fondamentale. Quindi giocatori duttili che sono bravi in tutte e due le fasi, per questo Ugresic lo vedo meno ideale, almeno come primo acquisto. Bisognerebbe trovare uno capace a fare più cose, e per questo dicevamo che Amondarain, nell'identikit che poteva essere di giocatore da aggiungere a questo gruppo, poteva essere sicuramente uno molto interessante. Ho sentito Leo e Frank anche ipotizzare nomi molto più difficili, molto più lontani, molto più improbabili, a meno che appunto non scatti quella seconda fase di mercato, quella di agosto, dove si possono aprire anche opzioni diverse, come per esempio prestiti per giocatori che magari hanno bisogno di trovare un po' più di continuità per riportare in alto anche una valutazione. Lo fu per esempio Salemakers nell'anno di Motta. Questo è un esempio secondo me che è calzante. Prima il Milan non aveva aperta prestiti nel mese di fino a luglio inoltrato, anzi direi quasi la prima settimana di agosto, e poi la cosa cambiò. E allora il nome di Gilmour, quello di Yashari, tutti i giocatori che possono essere Yashari, bisogna vedere che cosa pensa di farne il Milan, perché ci sono comunque delle situazioni un po' da definire di un giocatore che l'anno scorso ha avuto un infortunio molto pesante, ha perso diversi mesi del campionato. Gilmour è un giocatore che potrebbe essere in uscita dal Napoli, certo bisogna vederne un po' i costi, la valutazione del cartellino, però un prestito, perché no? Sono tutti profili di giocatori non più giovani, sicuramente che possono portare un arricchimento tecnico all'interno del gruppo, ma che puoi andare a esplorare e indagare soltanto nella seconda parte, ultima parte di mercato. Per questo si diceva che Bologna potesse anche pensare a un doppio innesto lì a centrocampo, considerando anche il non ritorno ovvio di Freuler, e quindi parlavamo di Arabia per quello che riguarda lui come voce, ormai non anche più tanto voce come possibilità per il suo futuro, e quindi lontano da Bologna. Ma poi ci sarà da decidere anche un po' il destino di Elasusi, che non vi nascondo in questo momento appare comunque un po' più indietro, anche figlio ovviamente di un anno praticamente di stop con tantissimi infortuni che l'hanno tenuto fuori dal campo. Ciao Manfred, pensi che Osti, il difensore destro della finale Under 18 contro l'Inter, che ho visto quella sera e mi ha impressionato positivamente, possa essere utile alla rosa della prima squadra ora che siamo sicuri di non avere nemmeno Joao Mario? Luca, no. Osti ha fatto una bellissima finale, me lo ricordo benissimo, è un giocatore però dell'Under 18, è vero che qui ci sono anche giocatori bravi, Libra, Badori, che fanno parte del gruppo dell'Under 18, neanche dell'Under 20, che sono venuti comunque a integrare il gruppo di Tedesco per quelle lacune a centrocampo che si sono create con giocatori in ritardo per il rientro dalla nazionale e giocatori che non hanno poi alla fine prolungato il contratto come Freuler. Ma è altresì vero che non è il salto da Under 18 a prima squadra che vedo ideale per Osti, no? Che è un ragazzo molto bravo, tatticamente ottimo, fisicamente sicuramente in Serie A un terzino come lui deve aggiungere molti chili perché non ha tanti centimetri, e quello è importante, però non lo vedo come possibile rinforzo, no? Pensare a un João Mario sostituito da Osti non credo che in questo momento sia proprio un pensiero da fare, no? Poi tu parli di João Mario, ma in realtà c'è Holm che oggi non lo vedete in ritiro, ma che a fine luglio dovrebbe comunque unirsi nuovamente e riunirsi al gruppo. E proprio su João Mario, ciao, ma il ritorno di João, dice Monica, un ritorno lo vedo impossibile perché la Juve in questo momento non apre i prestiti, la Fiorentina ha provato a sondare per un prestito e in questo momento non è riuscita a fare breccia, ne sta facendo diversi tra l'altro di prestiti, alcuni con diritti condizionati, altri no, con obblighi, scusatemi, condizionati, altri invece no, come quello di Jimenez per esempio. E la Juve ha un po' un problema di dover monetizzare le uscite, di dover vendere, ce l'ha sicuramente la Roma per certi aspetti, ce l'ha il Napoli, ce l'ha la Juve, ce l'ha il Milan, tanti giocatori devono essere venduti, ma ce l'ha anche la Fiorentina per esempio, con tantissimi giocatori in lista in questo momento, in rosa, è difficile da comporre una lista con così tanti esuberi, quindi fra un po' vedrete che con un po' di pazienza sto mercato si sbloccherà e si apriranno più soluzioni o addirittura svendite, perché comunque i costi delle rose cominciano a diventare parecchio impegnativi. Io più che altro non capisco perché dovremmo accontentarci di 25 milioni per Lukumi visti gli acquisti di Gil a 30 milioni e Muharamerovic a 40. Avrà qualche anno in più, ma una marea di esperienze internazionali di più, e in una nazionale che è uscita dai mondiali senza mai perdere. Mazz, guarda, su Lukumi il discorso, vabbè, ripartiamo da Fenucci ieri, così facciamo prima. Fenucci dice, per noi la valutazione di Lukumi prescinde dalla durata del contratto, lasciando intendere che non è la scadenza per l'anno prossimo a spingere Bologna a fare delle valutazioni a ribasso in eccesso per Lukumi. Il riferimento è ovvio a quelle squadre che si sono avvicinate, quella che abbiamo conosciuto meglio di altre, la Juve, che ha proposto delle cifre presentabili per Lukumi, no? Quindi per Fenucci il riferimento principale sono stati quegli approcci a Lukumi che sono arrivati prima della scadenza della clausola. Facciamo un riassunto un po' sommario, ma la storia è questa. Ora, certo che con Lukumi si sono presi accordi, no? Dovuti al fatto che l'anno scorso per esempio il Sunderland era un'opzione che Lukumi avrebbe accettato di buon grado, ma che Bologna non ha aperto per i motivi che conosciamo, no? Cioè quelli che Bologna l'anno scorso aveva detto due cessioni faremo importanti, due cessioni hanno fatto e non hanno aperto una terza cessione, e mi riferisco a Holm, mi riferisco a Lukumi e ce n'è un altro che non ricordo, non so chi sia che Bologna non ha accettato l'uscita, ha scoperto qualche mese dopo, anzi deciso quasi un anno dopo. E quest'anno più o meno si va in proseguimento, e quindi di quello che è stato l'approccio avuto con Lukumi l'anno scorso, con una consapevolezza però in più, che Lukumi è stato un perno fondamentale della gruppo e della rosa di quest'anno, che ha giocato una stagione ad altissimo livello, un punto di riferimento, un ragazzo serissimo, e una promessa fatta, insomma, di cercare di accontentarlo e di andargli incontro per la cessione in vista di quest'estate. Quindi la valutazione di Lucumì è anche figlia un po' di un compromesso, no? Nel cercare di non mettere troppi bastoni tra le ruote a un ragazzo che comunque ha chiesto di uscire da diverso tempo e che quest'anno probabilmente verrà accontentato, anche perché il Bologna, diciamoci la verità, sul mercato può dire anche quello che ha detto Fenucci, per provocare, per cercare di dare una posizione netta e di forza del Bologna sul mercato. Ma che Bologna possa tenere Lucumì quest'anno e perdere a zero l'anno prossimo, visto anche come Bologna deve operare sul mercato, è veramente un pensiero irrazionale e non percorribile. Poi vedremo, perché c'è un mese di tempo, però direi che Lucumì partirà a delle cifre che si possono avvicinare a quei 25 milioni che tu non capisci, ma che in realtà è vero che è una valutazione un po' bassa per quello che è la qualità del giocatore, ma che ci può stare mettendo in considerazione tutto questo, questo discorso. E, ciao, ciao a te, sempre i vostri messaggi al 366-402-4022. Vederei Castro e, a parte buoni profili sconosciuti alla Sartori, mi piacerebbe Dobbik se stesse bene. Dobbik è un giocatore che Bologna, vabbè, comunque, poi al centrocampo mi piacerebbe Puerta, per una volta spendendo qualche soldo in più, non è qualche, sono 20 milioni, Bologna non li ha spesi per Roma, hanno scritto di una proposta, è stato Pedullà a parlare di una proposta di 16 milioni, che non mi risulta assolutamente, vi ripeto, stiamo parlando per me di niente, però tutto è possibile, ma Puerta vale molto più di 16 milioni, poi piace a tutti quanti, però una volta spedendo qualche soldo in più la Fiorentina ci riesce senza tante pippe, conclude decine di acquisti, a noi ne basterebbe una su, cioè forza. Sì, la Fiorentina ragiona in modo completamente diverso, io non sono un propagandista della superiorità ariana dei fiorentini, anzi vedo la Fiorentina un buco nero da questo punto di vista, cioè un problema per le proprietà da dover gestire. E è vero che la Fiorentina spende tantissimo sul mercato, fanno bene, ce li hanno, hanno evidentemente molto da investire sul calcio, il commisso, e il Bologna no. Però il problema della Fiorentina è che negli ultimi tre anni il Bologna è andato in Champions, è andato in Europa League, ha vinto la Coppa Italia, il commisso non ce l'ha mai fatta fare nessuna delle tre, punto. Poi i fiorentini si sentiranno superiori in tutto e per tutto, ma la storia è questa qui, a oggi. Probabilmente quest'anno sarà l'anno che andranno in Champions, andranno in Europa League, e probabilmente il non esserci riusciti fin qua spendendo un pacco di soldi è quello che sta facendo andare completamente fuori di testa chi oggi racconta il mercato e ogni giorno deve fare il paragone con 90 km di distanza tra noi e l'Appennino. Ritorno a dire, Bologna, continuando a fare quello che sta facendo anche in questo mercato, ha ottenuto buoni risultati. La Fiorentina non mi sembra, è molto più facile ottenere buoni risultati ragionando come fa la Fiorentina rispetto a come fa il Bologna, questo è senza dubbio una certezza e va tenuta in considerazione, ma ripeto, purtroppo misurare il paragone soltanto dal punto di vista di quanti soldi ci buttano dentro, poi alla fine diventa, se è vero che conta solo il campo e non siamo contabili, allora il campo ha raccontato quello che ti ho detto prima. Zero a Firenze e tanti soldi spesi, e quindi di una delle una almeno due, no? E saluto con piacere. E ciao Manfred, ma non si potrebbe fare il Pessina duo? In che senso? Andando a prendere un vecchio pallino della dirigenza in più un titolare di qualità, un Samardzic dell'Atalanta, sarebbe impossibile visto che hanno preso pure Gaetano, Steve 72. No, Samardzic per me è un giocatore in uscita. Poi, oddio, no, perché adesso che è arrivato poi Sarri bisogna vedere che cosa pensa di lui. Fino all'anno scorso Samardzic era un giocatore che se ti presentavi dall'Atalanta con i soldi che chiedevano sarebbe uscito.

0: materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
4: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
0: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. TecnoAlarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Ben ritrovati, stiamo continuando il nostro viaggio itinerante. Siamo qua nel parchetto dove, dietro a dove ci trovavamo pochi minuti fa, mentre stavamo raccontando un po' in chiave mercato un po' il momento del Bologna, ma soprattutto anche in vista della partita questo pomeriggio, dove tra l'altro fra poco vi darò anche aggiornamenti con l'aiuto di Pippo Cotti sulla questione dei biglietti per la partita di sabato che uno di voi poco fa chiedeva, e così vi diamo tutte le informazioni per l'acquisto anche da chi e per chi si trova magari

0: magari lontano 30-40 km da qua e vuole andare a colpo sicuro. Pippo dopo ci aggiorna su tutto quanto. I vostri messaggi al 366-402-4022 e Manfred versione Licia Colò, esatto. Oggi ho pensato che siccome 2 ore da solo non è semplicissimo se poi il mercato è bloccato, oggi per giunta non c'è allenamento, io ho detto vabbè, almeno vi faccio fare a chi non può essere presente a Valles un giro almeno delle tappe tra campo e fuori dal campo e l'itinerario che spesso e volentieri fanno i tifosi o anche solo noi giornalisti addetti ai lavori di giorno in giorno nelle 2 settimane circa di ritiro a Valles. Vi dicevo, e per quello che riguarda il mercato, secondo me siamo arrivati già ad Ama, insomma, per me parlare di mercato più di un'ora, quando il mercato fondamentalmente è completamente bloccato, quello del Bologna certamente diventa difficile. Parlare invece di quello che oggi potrebbe accadere è più interessante, perché? Perché comunque prima eravamo un po' rimasti fermi sulle perplessità che hanno accompagnato il Bologna nel primo appuntamento, no? di queste amichevoli. Grande Pippo, allora aspettiamo, parliamo di questo tra poco perché adesso con Pippo ne approfitto. Ciao
1: Eccomi,
0: Pippo.
1: ciao, ciao, ciao, eccomi.
0: Allora, parla direttamente dal microfono, ti chiedevo
1: Eccoci
0: intanto
1: qua.
0: info sui biglietti per la partita di sabato, che era una domanda che ci facevano da casa.
1: Allora, biglietti per sabato da domani in vendita qui al campo. Vi dico venite per tempo, perché la gara scorsa, quella di sabato scorso, purtroppo ha chiuso i battenti prima dell'inizio. Mi spiego meglio, 300 persone sono rimaste fuori, perché la capienza è limitata, diciamo è ufficiosa, è ufficiale. Ne entrano 2000, però diciamo che ne entrano 2000. Ed è un impianto che in modo misterioso ma affascinante allo stesso tempo, quest'anno, che è l'anno dove magari tu ci arrivi meno titolato perché non hai fatto una stagione particolarmente bella, per me è bellissima perché sei arrivato ottavo, hai fatto una semifinale, una finale, chiedo scusa, e comunque hai giocato partite di livello in Europa, la gente è arrivata qua con numeri superiori all'anno scorso.
0: E anche sulla vendita degli abbonamenti siamo già oltre 20.000.
1: Allora qui diciamo che non erano pronti, tra virgolette, a questa onda d'urto bellissima di rossoblù, perché anche durante la settimana, io ho 4 anni che vengo a Valles e dal primo anno non c'era mai stata tanta gente anche in giorni non festivi.
0: Chiaro.
1: L'aver alzato l'asticella ovviamente delle amichevoli, perché non ci sono gli amici della montagna, non c'è l'eccellenza, non c'è la promozione, ma ci sono due serie B tedesche, Zweibunde, ha portato tantissimo interesse. La partita di sabato scorso ha creato un sold out pazzesco sia alberghiero che di ticketing incredibile. Quella di oggi porta qui un numero, non c'è sold out, ma un numero di tifosi incredibili. Quella di sabato, ecco, è da attenzionare.
0: Anche le gambe dei giocatori li sta pastorando abbastanza, eh?
1: Allora, io che ho 30 anni di ritiro, a volte mi è sembrato di avere visto un flashback pazzesco, ovvero di essere tornato a Scoglio, Radice, Maifredi. No, mi spiego. Ripetute, corse, quello che poteva essere il Testi Cooper, quello che poteva essere i 1000, lo dico per quelli un pochino più âgé come me, che non vedevo da un po', non vedevo da un po', e la corsa fisica dei portieri. Il portiere di solito si allena in modo diverso, a parte, qua l'ho visto correre, fare delle ripetute. Di solito il portiere si allena, diciamo, ah, voi siete fortunati, non correte mai, delle gag dei giocatori di movimento a loro. No. Hanno corso anche loro, per quello Skorupski non gioca sabato scorso, perché era affaticato. Il
0: Certo,
1: portiere non è abituato a correre.
0: anche un'affasciatura lì sul polpaccio
1: Esatto,
0: sotto il ginocchio.
1: perché si è infiammato, perché non è abituato a correre, il portiere è abituato a saltare, a fare i balzi. E qui Tedesco ha rivoluzionato completamente tutto. È un futurista, ma parte da delle basi, secondo me, del calcio un po' âgé. È un ingegnere che però sta mettendo tanta tanta base sulle gambe del Bologna. È un Bologna che non ha le coppe, quindi è un Bologna che deve essere pronto solo per la stagione. Però devo dire che anche oggi pomeriggio non ci aspettiamo una gamba fluida, una gamba elastica, eh. Quindi non iniziamo a dire giù come piombi se perdiamo, non iniziamo a dire che schifo questa squadra, non iniziamo a dire Sartori è bollito perché non ha più giocatori giusti, ecco il Bologna, no no, va, queste cose, se no andate a fare il ritiro più giù da altre squadre, perché se no, cioè, ragazzi,
0: ecco. Adesso ne parliamo, li sto
1: parlando, no vabbè, no, ve lo voglio dire, perché se pensate che questa sia la squadra finale pronta per il campionato, no. No, arriveranno 5 giocatori, forse ne vanno via 2, esatto. Però sarà una squadra, secondo me, male che vada, da sesto posto.
0: Addirittura?
1: Sì, per me. Bravo. Sì. Per me sì.
0: Per me l'entusiasmo è la medicina per vivere meglio.
1: No, vi dico questo, vi dico questo perché comunque si stanno preparando per questo, guardando anche le facce di Fenucci, di Vaio, lo stesso allenatore. Cioè, secondo me questi vogliono andare in Conference, in Europa League, stare lì comunque.
0: Sì, poi l'ha detto anche Bernardeschi, l'ha detto Miranda ieri, ne parlano tutti molto.
1: Cioè, questo vogliono fare, poi ci sono anche gli altri, esatto. Che non sono collaborativi.
0: Le buone intenzioni sono importanti, ecco, se, poi riuscirci.
1: Ecco, per me vogliono fare, loro vogliono fare questo: tornare in Europa senza rovinare il bilancio del Bologna, perché questo è un concetto di base.
0: Certo, questo lo sappiamo.
1: Perché non ci facciamo ingolosire o stupidire dai numeri del Como.
0: Sono d'accordo.
1: Va bene, perché se no.
0: Sono d'accordo.
1: Signori, è stato bellissimo. Pippo, vi lascio a Manfred. Ci vediamo tra poco.
0: Grazie mille a Pippo Cotti, Deus ex machina dei ritiri del Bologna, tra l'altro. Grazie veramente perché ha dato un pochino di riferimenti, quindi avete capito, oggi va bene, è mercoledì e quindi comunque la capienza non credo che sarà un problema, per sabato, visti anche i precedenti della partita della scorsa settimana, se riuscite a prendere i biglietti prima è meglio, chi invece si trova lontano da Bologna, insomma, e viene apposta per la partita, ecco, se riuscite ad affrettarvi a venire il prima possibile forse è un consiglio più saggio, per chi invece, come ci scrivevano prima, si trova qui attorno perché magari non è riuscito a trovare posto a Valles o a Maranza, qui vicino, proprio nei primi chilometri attorno a Valles, ecco, voi venite magari, già la biglietteria potrebbe essere aperta da domani, però per sicurezza prenditi un giorno in più e venerdì magari se ti capita vieni qua, prendi i biglietti e ti metti a posto con tutto, la biglietteria è aperta la mattina e al pomeriggio, comunque quando arrivi qua chiedi informazioni che ti guidano passo per passo, farei così. Vediamo un attimo per le pause, che non volevo perdermi i tempi, no siamo assolutamente in corsa e... allora quello di l'avevamo letto, Manfredi, domani c'è allenamento mattina e pomeriggio, saluti Andrea. No, domani è giorno di riposo, dopo la partita Tedesco fa così, quindi dopo l'amichevole ci spostiamo un pochino che sennò siamo al buio, no, non possiamo, così, dopo l'amichevole il giorno dopo è tutto giorno di riposo, quindi domani non ci saranno attività in campo, probabilmente potrete vedere se qualcuno sarà qua e sarà curioso, invece lavorare, fare fondo, ne sta facendo tantissimo Ferguson da quando è arrivato, corre in continuazione, povero lui mi viene da dire, perché ovviamente ha saltato tutta la prima parte di riattivazione con la squadra, essendo lui arrivato un po' più tardi, il primo dei nazionali ad aver raggiunto la squadra, oggi arrivano e vi dicevo, ve lo confermo, Moro e Alessane, e loro due faranno più o meno lo stesso discorso, lo stesso percorso di Ferguson di questi giorni, quindi domani probabilmente loro due sì, lavoreranno al campo, se qualcuno avrà piacere magari di lavorare al campo lo potrà anche fare, magari tra quelli che hanno avuto meno minuti e avranno meno minuti nella partita di oggi, e infine si riprenderà con i lavori a partire da venerdì, ok? E questo l'abbiamo sbarcato. Sì, infatti non lo diciamo abbastanza, però facciamo in fretta a dirlo. Partiamo? No, questo no. Solo per te, questo qua Marchino Salus, plumone, questa è la maglia che ti invidio e che invidio da più di un anno a chissà chi l'ha fatta. Prima o poi mi arriverà. dove sono stato a Valles ieri con mio nipote, effettivamente per un allenamento pomeridiano ho visto davvero tanta gente, nemmeno il ristorante dall'altra parte della strada sembrava avessi sufficienti camerieri e piatti. E sì, c'è tanta gente sicuramente, però l'aspetto che sottolineava Pippo è da tenere in considerazione. Insomma, oggi ci sarà una partita di nuovo molto simile a quella che abbiamo visto sabato, forse Bologna qualcosina in più deve aver messo necessariamente, perché sono passati comunque 3 o 4 giorni e progressivamente le cose devono andare meglio, però davvero ho parlato con qualche giocatore, hanno le gambe distrutte e Tedesco ha questo approccio alla preparazione molto zemaniana. Cito qualcuno dei ragazzi, cioè veramente tanti scatti, tanto lavoro sul fiato, ripetute come non se ne vedevano da anni, poi la capacità anche di saperle un pochino rendere un po' più moderne e divertenti di come magari le facevamo noi da ragazzi, ovviamente in maniera molto più blanda, abbinandole anche col possesso palla, col pallone, cercando di rendere tutto un po' più gradevole anche per chi poi si allena. Devo dire che li ho visti abbastanza cotti, anche ieri sera, finito l'allenamento, c'era qualcuno che proprio non ce la faceva più. Lo stesso Rowe, che voglio dire atleticamente è uno che non si lascia indietro nessuno, ieri a fine allenamento era spaccato, quindi la curiosità di oggi è capire che tipo di Bologna arriverà, con quali gambe arriverà e soprattutto vederli lavorare, magari per 90 minuti, questa volta sì, in una certa maniera, in una maniera decisamente, dicevamo che sono piccoli dettagli, ho sentito anche Tarozzino parlare di piccoli dettagli, ma io vedendo un po' come ha impostato il lavoro anche nella giornata di ieri, dove vi ripeto c'è stato tanto aspetto tattico sulla proposta di uscita del Bologna partendo da dietro, sono curioso di vedere se oggi Bologna riuscirà a rompere un po' gli indugi, perché vedo che ancora da questo punto di vista siamo parecchio indietro. Questa è un po' la mia percezione, nessuna preoccupazione, tutto abbastanza normale, siamo ancora per fortuna nel mese di luglio, vero è però che ad agosto si incomincia ad essere ad agosto e piano piano bisogna cominciare a vedere un lavoro di un certo tipo. Oggi Tedesco sta lavorando tantissimo su veramente ogni singolo dettaglio, è bello da vedere, però per chi ha fatto tutti gli allenamenti magari qua già a partire dalla scorsa settimana, secondo me può aver notato un po' di difficoltà in qualche giocatore ad aver assimilato i concetti e magari anche qualcuna caratteristica, per esempio a centrocampo, che in questo momento nella rosa che ha a disposizione Tedesco manca. Un buon regista, un buon vertice basso in questo momento nel Bologna non c'è, è vero che ci sono tante assenze anche per nazionali che sono arrivati un po' più tardi, hanno raggiunto il gruppo tardi, però lì a centrocampo sicuramente alcune caratteristiche dovremmo essere molto bravi, Sartori e Di Vaio, a individuare i giocatori giusti per andare a mettere a disposizione di Tedesco i giocatori più adatti a fare quello che chiede. Questi siete voi. E allora, poi per il resto, rifacciamo un recap di mercato. Intanto mi sposto un po' più al sole perché il vento è passato e secondo me possiamo fare qualcosa di meglio. Diamo il pallone al ragazzo. Ci spostiamo dopo la pubblicità, che così continuiamo a fare come prima, un po' un passo passo in giro per Valles. Dicevo, sul fronte mercato quindi alla fine ancora non ci sono grandi novità, sul fronte uscite non ci sono novità, si è parlato dell'interessamento del Aston Villa su Jonathan Rowe, iniziato già da Skira questo approccio 2 giorni fa, se non ricordo male. Io ho verificato, l'Aston Villa non si è sentito, ieri vi dicevo l'Aston Villa non si è sentito, oggi mi sento di confermarvi che l'Aston Villa non risulta che abbia fatto sondaggi o chiesto informazioni per Rowe. Questo non vuol dire che non possa capitare nei prossimi tempi o che semplicemente Jonathan Rowe, anche a seguito degli incontri che ci sono stati 3 volte Il Bologna ha incontrato l'Aston Villa in un incontro, sicuramente Rowe è stato protagonista di quella partita, ce lo ricordiamo, no? Il quarto di finale in casa al Dallara, e magari è entrato nel taccuino dei loro scout e del management. In questo momento però da questo punto di vista non ci sono novità, su Lukumi non ci sono novità, nessuno ancora ha bussato alla porta in maniera concreta, probabilmente da quello che abbiamo capito un po' dalle parole dell'amministratore delegato Claudio Fenucci, è la Premier che deve bussare alle porte di Lukumi, almeno nelle speranze probabilmente sue, perché vuole un po' la Premier Lukumi, e anche del Bologna, perché comunque la Premier può avere un approccio più adatto a quelle che sono un po' le richieste del Bologna per il cartellino di Lukumi. Insomma, in poche parole, una Premier potrebbe mettere d'accordo tutti. E sul fronte Orsolini ne parliamo tra pochissimo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: Ma no, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
3: Cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì, ma tutta, Matte, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì.
3: Quanti saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, vengono anche Gentilini.
3: Sarà pieno, sì. Imballato.
4: È imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente.
4: Buonanotte.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conto zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: E allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
7: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conto zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Angelo, perché ti affidi sempre a...

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: E ben ritrovati sempre da Valle, se vedi che ci siamo spostati ancora. Barbuto è contento oggi, secondo me, per la fotografia. In ogni caso, i vostri messaggi al 366-402-4022, siamo in attesa della partita di oggi pomeriggio, l'amichevole che si disputerà qui a Valles intorno alle ore 16. Fra poco ne approfitto, visto che è qua di fianco, gli richiedo un ripasso soltanto dell'11 che potrebbe giocare col... Me lo ricordi? Vuoi dirlo adesso?
14: Sì, certo.
13: Allora, velocissimo. Avversario e 11 probabile?
14: Allora, avversario Heidenheim, calcio d'inizio alle ore 16, Heidenheim club di Zweite Bundesliga, più avanti di due settimane rispetto al Bologna nella preparazione, questo lo ricordiamo mettendo sì, anche un certo
13: anche
14: tipo di mani avanti.
13: Anche Pippo l'ha già fatto.
14: E ecco, lo facciamo tutti, nel caso in cui dovesse arrivare un altro 0-4, che ovviamente non ci auguriamo, la formazione iniziale raccontiamo anche come l'abbiamo evinta, nel senso che questa mattina...
13: È vinta. Bello.
14: È vinta, però non è transitivo, quindi bello. Non so se si può evincere. No, si può vincere qualcosa. Bello, sì, sì, l'abbiamo evinta. L'abbiamo evinta dal fatto che Domenico, comunque non mi sembra il caso di fare le pulci adesso.
13: Non
14: che
13: ho
14: sono
13: fatto le pulci.
14: In tecnica.
13: Termine non consueto.
14: No, sto scherzando. Grazie.
13: Era un complimento, insomma.
14: Grazie mille. No, l'abbiamo evinta dal fatto che Domenico Tedesco questa mattina ha fatto correre dei giocatori che ci immaginiamo non essere in campo dal primo minuto oggi pomeriggio, quindi De Silvestri, Dallinga, gli Odgaard, compreso Johnny Rowe, che magari per via anche dell'espulsione potrebbe partire a gara in corso, quindi partire dalla panchina. Formazione che dovrebbe presentare Skrupski tra i pali, non ha giocato con l'Arminia, quindi ci auguriamo di vederlo. Zortea, Vitic, Elland e Miranda in difesa, centrocampo con Nella Zuzzi, Berna da mezzala, almeno speriamo di vederlo insieme a Rossolini, e Pobega. Poi c'è anche il tema Ferguson, da capire se Ferguson è in grado almeno di subentrare la partita in corso, e davanti Cambiaghi, Orsolini e Castro, proprio perché oggi abbiamo visto invece Rowe, Dominguez e Dallinga fare parte atletica, quindi immaginiamo e speriamo per loro che dopo le corse di stamattina non debbano poi partire dal primo minuto oggi pomeriggio.
13: Top, ti ringrazio.
14: Grazie a tutti, è stato un onore come sempre.
13: Un privilegio mio. un privilegio. E grazie a Max Guerrieri, sempre della squadra, della redazione sportiva di ETV, giusto per darvi una rinfrescata su quella che è stata l'apertura di mezzogiorno di oggi, ovviamente con le formazioni, l'avversario e anche un po' la condizione con cui il Bologna si presenterà a questo appuntamento, dove ve l'abbiamo detto, insomma, dai, Tedesco in poche parole le ha ammazzati, detta come va detta, quindi probabilmente la gamba non sarà delle migliori, però anche se la gamba magari non sarà delle migliori, magari dal punto di vista tattico qualcosina in più ci possiamo aspettare oggi dalla partita di oggi, ce lo auguriamo. Formazioni quindi date, ritorno su Orsolini. Ferrucci due giorni fa, anzi ieri, e anche al pallone, ha parlato di una vicinanza veramente molto, molto ormai sottile, pochi dettagli da definire se non ci sono novità dal punto di vista economico e quindi nuove pretese da parte del giocatore e del suo agente, la quadra si dovrebbe trovare. Oggi ho letto un po' di ottimismo da qualche collega in direzione a rinnovo 2030, io direi che per Orsolini, senza sbilanciarci eccessivamente perché poi prendono la storta dietro l'angolo, però al 99% io mi sento di dire che ormai il discorso è praticamente risolto e finalmente il Bologna ha trovato continuità sul giocatore che sicuramente ha una permanenza più alta, no? In questo gruppo insieme a Lukas Skorupski, e quindi Orso può diventare forse quella bandiera che Sartori e lo stesso Fenucci hanno un po' cercato, no? Di identificare nell'immaginario anche collettivo e non solo in quello che avevano in testa loro, con dichiarazioni importanti e messaggi importanti rivolti nei confronti di un giocatore che comunque a Bologna, dai, lo sappiamo, è amato tantissimo, anche se questa lungaggine forse un po' pronunciata, come fu già per la scorsa volta, ha un po' indispettito qualcuno, forse soltanto preoccupato e quindi di conseguenza indispettito. Allora, quindi su Orsolini sembra essersi trovato una dimensione esatta. Su Castro paradossalmente ancora nessuno si è fatto avanti, lui sta continuando a lavorare in un assetto un po' diverso, è un Bologna che forse in questo momento, per come sta impostando il gioco, ha meno bisogno di un giocatore che venga incontro al pallone, che aiuti a far salire la squadra, anche se questo lo possiamo fare veramente come appunticino in un contesto poco concreto, perché poi nell'arco dei 90 minuti della partita le partite cambiano, le necessità pure, e quindi a volte quel tipo di giocatore invece nei 90 minuti torna utile, come, però nelle esercitazioni che stiamo vedendo il succo è molto facile, sembra che comunque l'attaccante perfetto per il Bologna potrebbe essere in questo assetto tattico e per come viene impostato un po' il gioco uno molto bravo ad attaccare la profondità. Questo non vuol dire che si alzano le quote di Dallinga, che potrebbe rimanere un anno in più perché c'è l'allenatore giusto per esaltare le sue caratteristiche, però invece le caratteristiche che ha Dallinga, estringiamo, probabilmente si sposano bene col gioco e l'impostazione che Tedesco sta costruendo in questo Bologna. Non sarà Dallinga, credo, il protagonista della prossima stagione come vice Castro, se Castro rimarrà, ma ci sarà la possibilità certamente di trovare un giocatore, penso, a Bologna con quelle caratteristiche per esaltare un po' il gioco di un allenatore che comunque, se andiamo un po' a ricostruire il suo percorso passato, ha sempre avuto prime punte abbastanza brave ad andare a cercare quel movimento in profondità. Vedremo. Su Castro però, dal punto di vista del mercato, nulla si muove. Lo stesso discorso riguarda Holm, anche lui si unirà al gruppo probabilmente a fine luglio, una volta smaltito questo infortunio a polpaccio che l'ha tenuto fuori dal proprio mondiale con la nazionale. È un giocatore tendenzialmente in uscita, in tanti di voi mi hanno detto ma non si può continuare magari un prestito e prolungare un prestito con João Mario, vi ho spiegato come la Juve in questo momento non abbia aperto il prestito di João Mario, poi come fu in altri episodi anche con giocatori che sono arrivati a Bologna, potrebbe anche essere che se su João Mario non arriveranno proposte da qua alla seconda settimana di agosto, magari la Juve a quel punto aprirà anche eventuali prestiti, allora perché no, anche Bologna ci potrebbe pensare, ma in questo momento mi sembra che Bologna sia molto fermo sull'idea di considerare il primo blocco di mercato quasi concluso, deve uscire Lucumì e arrivare un centrocampista, ma fondamentalmente con l'arrivo del centrocampista il Bologna considera questa prima parte di mercato fatta. Poi dopo la seconda parte di mercato sarà tutta collegata a quelle che saranno le richieste e le offerte che arriveranno a Bologna e quindi di conseguenza eventuali giocatori d'uscita. Quindi sono più o meno due fasi di mercato, comunque le abbiamo raccontate in tutte le salse senza trovare granché di conforto, perché poi alla fine sono due giocatori che devono entrare in questo gruppo in questa fase, quindi un terzino è arrivato, manca oggettivamente il centrocampista. Poi mi scrivono: ma fra alcune testate davano già concluso il rinnovo di Orsolini, lo dicevo poco fa, anche la Gazzetta se non ricordo male, almeno penso di aver citato lei, se non l'ho citata lo faccio adesso, dava per fatto fino al 2030 l'accordo con Orsolini. Io la certezza al 99% ve la do, al 100% no, perché ero in onda con voi e non ho avuto modo di confutarla poi questa mattina, quindi mi riservo quell'1% finché non finirà la trasmissione, poi dopo vedremo di capire se sarà una serata dove probabilmente Orso potrà brindare con i propri compagni di squadra e probabilmente anche qualche tifoso del Bologna qua potrà fare un brindisi ad Orsolini insieme a altri tifosi. Per il resto, sempre in chiave mercato, vi dicevo di Freuler che sembra essere ormai destinato al campionato arabo, sarebbe una scelta un po' a me è spiazzato, perché probabilmente mi ero fatto l'idea che alla fine Freuler sarebbe potuto andare da Gasperini, almeno fino a campionato ancora in corso, fino all'ultimo mese o anche l'ultimo mese compreso. Mai avrei pensato a una destinazione araba, se così dovesse essere, in bocca al lupo al Remo. Certo è che questa cosa sarebbe eventualmente soltanto una conferma delle distanze ormai abbastanza pronunciate che si sono interposte tra giocatore e Bologna, nonostante il piacere di stare a Bologna sicuramente per la famiglia di Remo, che è una cosa che conosciamo un po' tutti, perché probabilmente loro stessi non l'hanno mai nascosto nella loro, tra l'altro vivono in centro e quindi bene o male in tanti hanno avuto il piacere di poter confrontarsi con loro. È un peccato perché è una storia bellissima che si viene a chiudere, però a volte ci sono anche i momenti giusti per chiudere belle storie, forse questo diventa il momento più giusto. Ecco, per esempio, non so chi, questo è Mediaset, Mediaset invece dice che la Juve, grazie Monica tra l'altro, e aprirebbe il prestito della Fiorentina alla Fiorentina di João Mario. Fino a ieri sono sicuro al 100% che non era aperto al prestito, e anzi non solo per la Fiorentina ma anche per altri club che avevano chiesto informazioni. La Juve vorrebbe cederlo a titolo definitivo, magari per l'apertura al prestito, vedremo se sarà così. La Fiorentina ci metterà dentro un obbligo o delle condizioni particolari. Ora vediamo, seguiamola, stiamo anche attenti perché non è semplicissimo capire spesso le intenzioni del mercato. Dal mio punto di vista la Juve potrebbe aprire il prestito di João Mario un po' più avanti, se lo farà adesso tanto meglio, e poi avanti chi lo desidera. João Mario io lo prenderei, per dire, sicuramente sì. Mi lascia un po' perplesso su alcune letture difensive, però ci sono stati dei momenti di picchi di prestazione anche in Europa League di un giocatore decisamente forte. Si è parlato tanto e criticato tanto l'arrivo di João Mario a Bologna perché era un giocatore adatto al 3-5-2 e non al 4-3-3, insomma abbiamo capito che magari se a volte stiamo zitti è meglio, perché João Mario secondo me ha fatto la differenza nel girone di ritorno o comunque da quando è stato impiegato nel Bologna, oltretutto con una duttilità non semplice da trovare, perché ha giocato sia a destra che a sinistra facendo benissimo da tutte e due i fronti, quindi quando c'è stata l'emergenza a sinistra con Miranda fuori João Mario si è messo lì e ha fatto benissimo. Quindi se qualcuno fosse dell'idea di riportare João Mario qua e rinnovare un prestito con Holm, io lo farei in tutta onestà. Se la Fiorentina riuscirà a prendere in prestito João Mario farà un gran colpo per me, poi vedremo. Allora, per il resto vi ricordo ancora, oggi pomeriggio alle 16 partirà ci sarà la seconda partita, il secondo appuntamento di questo ritiro per il Bologna in campo. A partire da sabato invece ci sarà la chiusura, a partire da sabato, anzi chiuderemo sabato con l'ultima amichevole. Su questo fronte la raccomandazione che vi facciamo, dopo un po' di messaggi che sono arrivati da voi anche adesso sulla partita e l'amichevole di sabato, è una sola. Abbiamo chiamato Pippo per capire bene come verrà impostata la prevendita dei biglietti e soprattutto anche sull'affluenza e la capienza del impianto sportivo qui di fianco a noi. Allora, la cosa più importante è affrettarsi nel prendere i biglietti, perché comunque ci diceva e ci raccontava Pippo, non lo sapevo, che per la prima partita di sabato scorso diverse persone purtroppo non sono riuscite ad ottenere, a prendere e acquistare il biglietto, perché la capienza era abbondantemente superata e quindi i biglietti erano esauriti. Consiglio per tutti intanto di acquistare i biglietti e venire a Valles a prenderli prima possibile. Chi si trova già nelle vicinanze magari da domani può trovare i biglietti già in prevendita, e domani se sarà così, comunque tra l'altro vi daremo le conferme con Leo Bosello e Frank. Vi ricordo che domani tra l'altro sarà giornata di riposo e quindi domani sarà libera per tutti, non ci saranno attività in campo della squadra del Bologna, però ecco, da domani la prevendita, cercate di prendere i biglietti prima per evitare di rimanere fuori. Questo vale anche per chi magari non si trova a Valles, proprio qui o nelle vicinanze e nelle prossimità, ma un pochino più lontano. Vale la pena fare 30-40 km per venire a prendere i biglietti prima. Magari chiedete, scrivete un messaggio anche in radio, per questo credo che domani potremo darvi tutte le informazioni, e poi da lì prendete la macchina, venite, acquistate i biglietti e vi mettete a posto. Adesso andiamo in pausa e poi dopo ritorniamo per l'ultimo blocco.
10: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
18: Anche quest'anno!
17: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste

0: Wireless, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna Heidenheim e Bologna Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plus.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
12: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
13: Hai dimenticato i costumi da bagno.
12: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
13: Quella in valigia ha un buco.
12: OVS, love people, not labels.
14: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
15: Un disastro.
16: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
16: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: E allora scialla.
4: Scialla, scialla.
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
18: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetto in via Gucchi 121/2 a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
20: 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci qui, siamo all'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu, sempre qui in diretta da Valles. Un po' dei vostri messaggi al 366-402-4022. Siamo partiti, anzi abbiamo chiuso il blocco di prima parlando di Orsolini. Qualcuno dà già come accordo trovato tra le parti. Vi ripeto, lo confutiamo tra poco, finita la trasmissione. Già Gazzetta, mi sembra Gazzetta, non voglio ricordare male, stamattina quando controllavo la rassegna stampa, era partita con decisione, no? Sul prolungamento del contratto fino al 2030. Se dovesse essere così e ci siamo, sarà una bellissima notizia oggi, immagino, per diversi tifosi del Bologna e soprattutto i fan di Orsolini, ma anche dei suoi compagni. Avete sentito, vi ricordate le parole anche solo di Bernardeschi, no? Invitando la società a trovare il compromesso giusto per accontentare il giocatore e far sì che Orsolini possa essere il perno della squadra anche nei prossimi anni, uno dei, se non il perno, almeno uno dei perni per la prossima settimana. Poi sono arrivati da voi, quindi vedremo, speriamo che sia così, ma a breve magari già Frank e Leo con un paio di conferme oggi pomeriggio vi potrà dare la conferma che oggi sia andata in porto. Scusatemi, è anche caduto un bambino e stavo controllando, ma è arrivata la mamma e siamo a posto, credo, scusa, giusto, avevo paura si fosse fatto male. E vi dicevo, quindi per Orsolini già oggi pomeriggio magari Frank e Leo potranno darvi la conferma in chiave positiva, se avremo le conferme che cercheremo a breve sul suo prolungamento. Per il resto, Galarza, mi avete scritto, Galarza, Mordarain, per esempio, giocatori profondamente diversi per caratteristiche, e anche stamattina ricordo che scrivevate, qualcuno ne parlava con Frank, magari ci sono tante idee però un po' confuse. In effetti i due sono due profili completamente diversi, completamente no, diciamo che Mordarain è un po' più duttile, fa più cose, Galarza, per quello che abbiamo visto almeno nel Paraguay, poi bisognerebbe vedere anche in altre circostanze, però è un giocatore che pare veramente un incontrista, un giocatore di quantità, più quantità che qualità, uno di quei bussatori, no, di centrocampo che possono tornare sempre utili. Vediamo, non è detto, magari uno non esclude l'altro. Vi ho già detto che Bologna potrebbe anche fare due centrocampisti, devono impostare un po' i discorsi con alcuni giocatori in uscita e poi soprattutto sulle percezioni che avrà raccolto Tedesco alla chiusura di questo ritiro. Vi ricordo che ieri è arrivato anche Marco Di Vaio, che come sempre segue la seconda parte del ritiro del Bologna, già ormai è praticamente tradizione, e penso che ci saranno dei confronti con Tedesco a fine di questa prima parte di stagione estiva del Bologna, per capire un po' come tassellare questa squadra e portare a compimento quello che è un po' il percorso che credo che Tedesco voglia impostare fin dall'inizio in questo gruppo. Quindi sicuramente a Mondarain resta un obiettivo. Leggo che ci chiedono, per esempio, leggo da alcuni giornali che la distanza tra Mondarain, tra le Studiantes e il Bologna per la valutazione del Mondarain è solo 1 milione. Come è possibile rischiare di perdere un giocatore per una cifra del genere? Io ti rispondo che chi scrive ovviamente si dimentica di dire che si parte da cifre molto più lontane, quindi quando si parte da 4-5 milioni e si arriva a 9 milioni, la differenza non è più solo 1 milione, ma sono 4 milioni. Questo non è per fare l'avvocato del diavolo, è per dire che però quando uno vuole cominciare a impostare dei discorsi in un certo modo, bisogna che poi la racconti tutta, perché se no, se ne racconti solo un pezzo, siano sempre al solito film. E non aiuta, perché poi gente come te giustamente scrive e non capisce. Noi cerchiamo di dare una risposta, poi vedremo se queste risposte arriveranno anche da altri. Quindi a Mondarain la speranza è che Bologna possa chiuderlo a 9, perché queste sono le pretese delle Studiantes. In questo momento Bologna si sente forte di una buona offerta, una buona valutazione rispetto a dove si era partiti per a Mondarain. Se così non sarà, vedremo un po' come andranno le cose. e quindi quella distanza di un milione insomma ha una coda un po' più lunga. Buongiorno Manfre, se l'intento è di prendere due centrocampisti ci sta che valutino due profili diversi, sì, ci può stare, sono d'accordo, poi vediamo se sono due profili di questo genere oppure uno magari un po' più, non dico scommessa, no? Però un ragazzo un po' più da formare, che ha un'età giovane, che rientra anche un po' nei parametri del Bologna come impostazione, no? Di operazione di mercato, e magari uno più esperto che può arrivare a Bologna anche magari un po' più avanti a completare il reparto, a portare qualità, esperienza, personalità che sicuramente servirebbero in questo gruppo con formule magari diverse e adesso non accessibili, no? Sono due per me le possibilità. Sono molto convinto che però da qua alla fine del mercato arriveranno almeno due giocatori a centrocampo, ecco, questo mi sento di dirlo con abbastanza fiducia. Quello che verrà preso in questa fase di mercato indizierà il profilo che sarà acquistato poi nella seconda fase di mercato, così dice per esempio il potente Barilla, e mi sembra un buon discorso. Poi Dani ci scrive: ciao, dopo le dichiarazioni convinte e ribadite da De Silvestri che l'anno scorso non ci sono stati problemi spogliatoio, ti volevo quindi chiedere se Holm può rientrare nei piani di Tedesco. Non è così, dopo ti spiego, comunque va bene, anche perché Zortea non mi pare abbia offerto prestazioni ideali come terzino. Inoltre ti chiedo, a gennaio fu venduto Fabian, ricordo male, fu detto che era una cessione in previsione di questo mercato? Dani, no, una cessione in previsione di questo mercato non mi ricordo che fu detto, però magari non mi ricordo io e non saprei neanche che cosa significhi. Come, cioè non capisco, non so dare un significato a questa frase. Comunque, Holm, il problema di spogliatoio non c'è stato con il gruppo, con i compagni di squadra, lui ha avuto un problema con l'italiano, campo, punto, l'abbiamo già detto. Sopra c'è stato ricamato un film, la cosa molto triste è che anche qualche addetto ai lavori ci ha fatto sopra un film. Non mi spiegherò mai il perché, ma De Silvestri, tu dici De Silvestri, ma ne ha parlato anche Bernardeschi, e prima ancora ne aveva parlato Castro, e prima ancora anche tutti gli altri compagni. Quindi questi problemi non ci sono stati, ci sono stati sicuramente delle incomprensioni con l'allenatore, e c'è la convinzione di Holm, vedremo se questa infortunio avrà cambiato un attimo le percezioni, che il suo percorso a Bologna comunque a prescindere sia finito, vorrebbe fare uno step di carriera in più, fare il percorso che hanno fatto alcuni, purtroppo per lui, più bravi di lui, Zirze, Calafiori, Indoie, prendete chi volete. Secondo me per lui il percorso diventa, lo step da fare diventa difficile, non tanto per le qualità che ha, ed è indiscutibile, ma per una salute clamorosamente cagionevole. Abbiamo dato in prestito 6 mesi alla Juve, si è rotto praticamente una volta e mezzo, quindi, e dopo andate in nazionale si è rotto di nuovo, quindi i problemi di Holm sono un po' delle volontà che in questo momento non riescono a trovare a sposarsi con quelle che sono poi le opportunità di mercato. Però Holm non lo vedo nei piani del Bologna, a meno che dopo questo infortunio magari lui si prende un attimo, un anno ancora per provare a rimettersi in pista, e allora in questo Bologna ci potrebbe stare alla grande, proprio perché con i compagni grossi problemi sinceramente non ne ha avuti, e siamo a posto così. E ancora messaggi, dove siamo? Siamo riusciti a capire da questi primi allenamenti se il nuovo allenatore terrà un po' meno spazio da coprire per i difensori una volta persa palla, situazione che l'anno scorso ha messo molto molto in difficoltà soprattutto Vitic. Perché soprattutto Vitic? Gli altri no? Comunque, in sostanza staremo un po' più coperti, c'è da Oscar, sì. Comunque questo non era per me, ma in ogni caso comunque l'abbiamo letto lo stesso, lo facciamo, facciamo un salto, un attimo indietro. Sicuramente c'è un po' più di copertura, sicuramente Bologna difende un po' più di reparto, da come abbiamo visto muoversi con Tedesco. Il problema di essere più coperto o meno, i problemi di Vitic non sono tanto dettati dal fatto che Bologna era più scoperto, i problemi di Vitic e di adattamento più o meno di tutti i giocatori che sono venuti a giocare nel Bologna di italiano lì in difesa sono questo pendolo di campo 40 metri avanti e indietro da fare in continuazione, che metterebbe in difficoltà anche un veterano, cioè, abbiamo visto anche altre difficoltà ad adattarsi a questo genere di situazione. È una marcatura uomo molto, molto, molto forte, con un Bologna che va in pressione e in anticipo costante su tutti i palloni. Abbiamo visto anche Casale andare in difficoltà su qualche anticipo, no, per esempio mi ricordo la partita col Milan dove viene esasperato anche nelle situazioni di gioco dove se poi buchi quell'anticipo mandi il giocatore in porta, e andò così. Quindi fondamentalmente è un Bologna un po' più coperto, ma più che altro che difende ancora probabilmente a uomo, però dandosi un aiuto a vicenda e quindi cercando di essere di reparto. Vi dico la verità, ancora io la comprensione esatta di come imposterà la difesa e come imposteremo il gioco difensivo in questi allenamenti non l'ho ancora avuta. Ho visto più attenzione a come scappare indietro quando perdiamo il pallone, questo sì, e a come impostare il gioco da dietro. Su partite, per esempio per quella che abbiamo visto contro la squadra tedesca pochi giorni fa, il Bologna era talmente dietro di condizione, aveva un rientro talmente imballato che oggettivamente ho fatto fatica ad avere delle percezioni di come Bologna imposterà l'approccio difensivo della prossima stagione. Anche il secondo tempo purtroppo ho giocato praticamente in 10, non praticamente, ho giocato in 10 per tutto il secondo tempo, e anche una piccola porzione del primo ha reso le cose un po' complicate da interpretare. Quindi vedremo un po', e sarà interessante per sicuramente la partita di oggi, ecco, dal punto di vista difensivo. Manfredi, arriviamo a decimi se non undicesimi, poca roba questa squadra, cosa ne pensi? Ne penso che se dovessimo arrivare decimi undicesimi, tu metti davanti a noi chi? Il Torino? l'Udinese? Cioè, diciamo che ci vanno tutte davanti. La Lazio? Ci metti davanti? Tu vedi addirittura davanti tutte queste, quindi per me se dovessimo arrivare decimi undicesimi vorrà dire, intanto lo facciamo questo discorso a fine mercato, perché mentre per quelle davanti, Atalanta, Fiorentina, ce le metto davanti, Como sicuramente più le solite note, io di chi ci sta dietro aspetto il mercato e poi vediamo. Però in questo momento, se tu mi metti l'Udinese che ha venduto a Tà, che sta perdendo Zaniolo, vedremo se sarà così, il Torino che storicamente non mi sembra che proprio ci abbia dato tanto filo da torcere, nemmeno in classifica finale, chi ci metti davanti? Il Venezia che sta facendo una bella squadra, sei sicuro di quello che stai dicendo? Quindi tu non solo stai dicendo che per te questa squadra, che è quella dell'anno scorso senza Freuler in questo momento, ma va bene, prendiamone atto, e l'anno scorso è arrivato ottava giocando 56 partite a differenza degli altri, ed è quella italiana che è arrivata più lontana in Europa di tutte. Tu dici che ne arrivano tre davanti in più rispetto a quelle dell'anno scorso, quando mi dirai chi sono le tre io ti darò una risposta, se no per me il tuo è pessimismo ed è francamente una rottura di palle insopportabile. Secondo me li mandano apposta per far arrabbiare Manfredi, questo è Barbut che lo scrive e tu fagli scrivere che comunque ci arrabbiamo volentieri. Direi che abbiamo concluso la giornata di oggi, 2 ore da solo senza allenamento diventa veramente difficile, però l'abbiamo fatto, ci sentiamo fra poco con Frank, no, prima con ovviamente quasi gol, poi con Frank e Leo per la partita che ricordo alle 16 il

0: Connetterci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Sono le 20 e 7 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula. Si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto non ho controllato chi fosse il padre della neo 18enne con cui stavo aprendo una società, a casa milioni di italiani hanno detto non ci crediamo, e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
2: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud, anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di

0: ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento, soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
1: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può, ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, Flash Sport, a cura della redazione di Tutto Mercato Web.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
5: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: 71 Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
3: Sì, ma tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato.
3: È imballato, sì.
2: Veramente. Wow.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: La frasca in Andrea Costa.
5: O la frasca al vicolo.
6: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca.
7: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: 1978 sa di felicità.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
5: Quella in valigia ha un buco.
4: OVS, love people, not labels.
6: La frasca in Andrea Costa
7: o la frasca al vicolo?
8: E perché no a Villa Cassarini?
6: Stop, ho detto alla frasca!
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Kiss.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
3: La frasca in Andrea Costa.
4: O la frasca al vicolo.
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop, ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
3: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Nettuno siamo noi.
1: No, Matte, è la squadra di baseball.
2: Quale?
1: Nettuno.
2: Siamo noi.
1: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20:30, Nettuno Fortitudo.
2: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo?
3: Sì,
2: ma
3: tutta, Matte, sì, sì.
2: Tutta quanta?
3: Tutta, anche quelli del basket.
2: Ma
3: sì,
2: quanti saranno?
3: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
2: Sarà pieno, imballato.
3: È imballato,
2: gente.
3: Sì.
2: Veramente. Wow.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
6: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
5: OVS, love people, not labels.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca.
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: La frasca in Andrea Costa.
15: O la frasca al vicolo.
16: E perché no a Villa Cassarini?
14: Stop! Ho detto alla frasca!
17: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
16: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
18: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: È 1:06.
28: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì, in diretta alle 20.30, Nettuno Fortitudo.
3: Nettuno siamo noi.
2: No, Matte, è la squadra di baseball.
3: Quale?
2: Nettuno.
3: Siamo noi.
2: No, Matte, Nettuno Baseball. Venerdì alle 20.30 Nettuno Fortitudo.
3: Ah, cioè noi giochiamo contro tutta la Fortitudo.
4: Sì, ma tutta, Matte, sì, sì.
3: Tutta quanta?
4: Tutta, anche quelli del basket.
3: Ma
4: sì,
3: quanti saranno?
4: Tanti, vengono da Piazza Zarita, viene anche Gentilini.
3: Sarà pieno, sì. Imballato.
4: È imballato,
3: gente.
4: Sì.
3: Veramente. Wow.
2: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino.